0: Avete ascoltato Le Labyrinthe per due viole da gamba e basso continuo.
1: Franz Schubert, Rondò in La maggiore per pianoforte a quattro mani, opera 107, D951. Pianisti Riccardo Castro e Maria João Pires.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Rondò in La maggiore per pianoforte a quattro mani, opera 107, D951. Pianisti Riccardo Castro e Maria João Pires.
1: Giovanni Pierluigi da Palestrina. Scapulis Suis. Choir of Trinity College, Cambridge. Richard Marlowe, direttore.

0: Di Giovanni Pierluigi da Palestrina abbiamo ascoltato Scapulis Suis, Choir of Trinity College, Cambridge, Richard Marlowe, direttore.
1: Olivier Messiaen, Les Merles Noirs, per flauto e pianoforte. Emmanuel Pahud, flauto. Eric Lesage, pianoforte.

Di Olivier Messiaen avete ascoltato Les Merles Noires per flauto e pianoforte, Emmanuel Pahud flauto, Eric Lesage pianoforte, Johann Sebastian Bach, concerto in la minore per violino, archi e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 1041, allegro moderato, andante, allegro. Violinista Gidon Kremer. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Gidon Kremer.

di Johann Sebastian Bach avete ascoltato? Concerto in la minore per violino, archi e basso continuo. Bach Werke Verzeichnis 1041. Violinista Gidon Kremer. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Gidon Kremer.

Domenico Scarlatti, quattro sonate per cembalo, in do maggiore K156, allegro, in do maggiore K157, allegro, in do minore K158, andante, in do maggiore K159, allegro. Cembalista Scott Ross.

0: Di Domenico Scarlatti avete ascoltato quattro sonate per cembalo. Cembalista Scott Ross.
1: Johann Christian Bach, Sinfonia sesta in si bemolle maggiore per strumenti a fiato, da sei sinfonie per due clarinetti, due corni e due fagotti, pubblicate nel 1782. Allegro, andante, grazioso, allegretto. Complesso di fiati Nachtmusik. Erich Höprich e Oskar Argyeyes, clarinetti. Erwin Wieringa e Gis Lasey, corni. Javier Zafra e Eyal Street, fagotti.

Di Johann Christian Bach avete ascoltato Sinfonia Sesta in Si bemolle maggiore per strumenti a fiato. Complesso di fiati Nachtmusik. Erich Höprich e Oskar Argyelles, clarinetti. Erwin Wieringa e Gis Lasseille, corni. Javier Zafra e Eyal Street, fagotti. Franz Schubert. Divertissement à la hongroise. In Sol minore, D818. Andante, andante con moto, allegretto. Ikeda Duo. Pianisti, Tamayo Ikeda e Patrick Zygmanowski.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Divertissement à la Hongroise in Sol minore, D818. Ikeda Duo, pianisti Tamayo Ikeda e Patrick Zygmanowski.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, trio numero 2 in Sol maggiore per pianoforte, violino e violoncello, K496. Allegro, andante, allegretto tema con variazioni. Trio Beaux-Arts, Isidor Cohen violino, Bernard Grenhaus violoncello, Menahem Pressler pianoforte.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Trio numero 2 in Sol maggiore per pianoforte, violino e violoncello, K496. Trio Beaux-Arts, Isidore Cohen violino, Bernard Grenhaus violoncello, Menahem Pressler pianoforte.

0: Avete ascoltato 5 Lieder per voce e pianoforte su testi di Friedrich Ruckert, di Gustav Mahler, Kalisht 7 luglio 1860, Vienna 18 maggio 1911. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono, Daniel Barenboim, pianoforte.
1: Robert Schumann. Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61. Sostenuto assai, allegro ma non troppo. Scherzo, allegro vivace, adagio espressivo, allegro molto vivace. Baltimore Symphony Orchestra. David Zimmern, direttore.

0: di Robert Schumann abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61. Baltimore Symphony Orchestra. David Zimmern, direttore.
1: Max Reger, concerto in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 114. Allegro moderato, largo con gran espressione, allegretto con spirito. Pianista Rudolf Serkin. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

0: Di Max Reger avete ascoltato Concerto in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 114. Pianista Rudolf Serkin. Philadelphia Orchestra diretta da Eugène Ormandy.
1: Giorgi Ligeti, Chamber Concerto. Corrente, calmo sostenuto, movimento preciso e meccanico, presto. Orchestra London Sinfonietta diretta da David Heatherton.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Nelle luci chiare del primo mattino, l'America ha un solo argomento di conversazione durante il breakfast, quando i suoi cittadini trangugiano uova e bacon. Elvis Presley, il primo cantante atomico della nazione, artista supereroe nato da un mondo in esplosione che irradia sensualità, audacia. Le donne perdono il controllo. Assistere a un concerto di Elvis Presley è davvero pericoloso, signori, incredibile. Elvis è un ciclone, Elvis è un'ossessione. Il fuoco cammina con lui. E buongiorno da Alberto Piccinini. Allora sono le 6:02 di martedì 16 giugno. Qui comincia dagli studi di Radio 3 in diretta Renata Scognamiglio in regia. Sono sue le scelte musicali questa mattina. Fabio Meris in console. Questo ritratto di Elvis Presley è un breve testo di qualche anno fa di Laure Limongie, una scrittrice, una performer francese. Corsa, in realtà, è nata a Bastia, ma vive a Parigi, ed è un ritratto del re del rock che lei definisce waroliano. È come se fossero dei quadri fissi con un linguaggio molto asciutto, minimale, frasi brevi che si ripetono come si ripetono le canzoni, i ritornelli delle canzoni che Elvis ha cantato per tutta la vita, fino alla fine a Las Vegas, quando si vestiva, leggiamo qui, come un sovrano azteco. Due anni fa Laure Limongie è stata qui a Roma in residenza a Villa Medici e questo testo è rispuntato fuori, la sua traduzione italiana, anzi è stata oggetto di un corso di letteratura francese dell'Università di Trento. Sono una quindicina di studenti e studentesse che, confrontandosi con l'autrice direttamente, firmano questa traduzione, la pubblica la casa editrice Quodlibet, Effetto Elvis, Fonction Elvis nella versione originale francese. Il primo cantante atomico della nazione, dunque, appartiene un po' anche alla mitologia. A partire dal giorno della nascita, come un piccolo presepe, come una favola. C'era una volta, l'8 gennaio 1935, a Tupelo, Stati Uniti, Vernon Presley attende che sua moglie Gladys metta al mondo il loro bambino. Sono il papà e la mamma di Elvis. I tempi sono duri e il parto avviene nella loro casetta del quartiere Est. E poi ancora alle 4 del mattino nasce un bambino morto che avrebbe dovuto chiamarsi Jesse Garon, dice il testo, leggo ancora, il dramma di un angelo errante tra i limbi. Si fanno domande a Dio, alla vita, si chiede perché, perché, perché. Nella realtà Elvis è figlio di un parto gemellare al quale suo fratello però non sopravvive, il primo segno di questa leggenda, di questa fiaba, come la chiama Laure Limongie. Colpo di scena, il medico di campagna fa notare che c'è un secondo bebè. Le fiabe hanno dei singhiozzi a volte. Spunta il giorno, la nascita finalmente. Il bambino si chiama Elvis Aaron, come un eco, strilla, respira, vive. Nella musica di questa mattina, scelta da Renata Scognamiglio, dicevo, ritratti di musicisti da giovani, di musicisti leggendari particolarmente, come nel suo campo è stato Elvis. Cominciamo da Ludwig van Beethoven e da una sonata per pianoforte scritta a 11 anni, quando il suo primo maestro vero, Christian Gottlob Neefe, un compositore teatrale che era arrivato alla corte di Bonn, lo introdusse alle prime forme complesse, lo introdusse in realtà alla professione del musicista. Ludwig era figlio di musicisti, suo padre e suo nonno, non fu un bambino prodigio, cominciò come loro, come impiegato a corte. Infatti questa sonata si chiama Kurfürstensonaten, perché è dedicata al Kurfürsten, cioè al principe elettore Maximilian Friedrich. L'ascoltiamo dal pianista ungherese Jeno Jandó, il terzo tempo, rondò vivace.

Beethoven ha 11 anni, alle 6, 7 minuti, quasi 8, Radio 3. Qui comincia, è una leggenda materna, matrilineare, la fiaba di Elvis Presley che sta per nascere. Stiamo leggendo qualcosa stamattina da Effetto Elvis, della scrittrice francese Laure Limonge, che è appena uscito da Quodlibet. Vernon è il padre, osserva la scena, braccia incrociate, spettatore atemporale. Dei miti, nella scena ci sono la madre, Gladys, c'è il bambino che lei sta cullando, ma in lontananza c'è lo spirito di una bisavola, Morning Dove White, al 100% Cherokee, nativa, bianca colomba dell'alba, Morning Star, gli albori dell'America, i suoi abitanti, frecce, piume, trecce, totem, inseguimenti, il tutto in Technicolor. Sembra un western, oppure appunto una leggenda Cherokee, bianca colomba, una bisnonna di Presley in questa linea materna del mito, ricorda di un giuramento fatto al suo popolo. Posa davanti alle macchine fotografiche dei bianchi, convinta che rispettino il giuramento. Hai promesso che i nostri figli avrebbero avuto così tanto argento che guardandosi l'un l'altro sarebbero apparsi splendenti come il sole nascente. E la leggenda continua così. Dovevano essere due, identici, Elvis Aaron e suo fratello gemello Jesse Garon, ogni tratto riprodotto rigorosamente come il riflesso più chiaro di una corrente serena. Ma le acque furono gelose, laghi, stagni, fiumi volevano conservare solo loro il potere di riflettere gli esseri. Continua così la leggenda. Allora le acque trasferirono il riflesso di uno all'interno dell'altro fratello, in modo che si vedesse privato non solo della sua immagine, ma della possibilità di vedersi veramente per sempre. Una punizione per questa capacità prodigiosa di riflettersi nella luce, anche l'annuncio di una doppiezza, delle ombre che Elvis avrà nel suo mito. Ma prima della sua leggenda, Elvis è figlio di mamma. Gladys, leggo, ha sempre paura degli incidenti, della tragedia possibile. L'irrimediabile è un nome, Jesse Garon, ancora il fantasma del fratello. Niente sport per Elvis, i bambini sono selvaggi, basta poco per un incidente. Gladys prende in braccio suo figlio, gli regala un uccello in gabbia, lui ascolta il suo canto. Dall'altra parte della finestra, i bambini corrono per strada. Questa storia dell'uccellino in gabbia c'è anche nella leggenda di Maria Callas, l'usignolo triste. Maria Callas e Elvis Presley non sono solo due miti del secolo passato, ma sono anche morti nello stesso periodo, l'estate del 1977. Ancora un ritratto di artista da giovane, Felix Mendelssohn Bartholdy, con il doppio cognome che gli veniva dalla conversione del padre dall'ebraismo al protestantesimo. La madre l'aveva avviato al pianoforte, era di una famiglia ricca, benestante, lui ebbe maestri e maestre tra i migliori a Berlino, poi in Europa, era una famiglia che poteva permettersi di viaggiare. Tra i 12 e i 14 anni, si dice sempre, lui aveva già composto una dozzina di sinfonie per archi, quartetti per pianoforte, una sinfonia per orchestra e questo ottetto celebre del 1825. Aveva 16 anni appena compiuti. Questo ottetto, in cui, lo scrive lui stesso, gli strumenti devono suonare come se fossero un'orchestra sinfonica. Forse gli ascoltatori di Radio Classica, il nostro canale tematica, sanno, forse gli è sfuggito, che il jingle Lydent della stazione è un frammento del primo movimento di questo ottetto. Oggi abbiamo scelto invece, lo ascoltiamo, il secondo movimento. Sono due quartetti assieme, Quatuor et Ben e Belcha Quartet, ottetto per archi mi bemolle maggiore, opera 20, il tempo andante.

Felix Mendelssohn a 16 anni, l'ottetto per archi, morì abbastanza presto e lui di anni non ne aveva neppure 40. Per gli 11 anni di Elvis, la bicicletta prevista è sostituita da una chitarra. Non si cade da una chitarra. Stiamo sfogliando Effetto Elvis, è un testo di Lorley Mongee appena pubblicato da Quodlibet. È una biografia per frammenti di Elvis in cui si distinguono le dinamiche del mito, una discendenza Cherokee, come fu nella realtà, e poi circostanze più domestiche, le ansie di una mamma oppressiva, spaventata, un legame che segna profondamente la vita di Elvis, la sua vita personale, le sue ossessioni, al di là del personaggio spavaldo e sexy che si esibiva in pubblico. Queste ossessioni poi sono state terreno di caccia per decine e decine di biografi e di biografie. Come risposta dichiara alla madre di volerle comprare una Cadillac rosa confetto quando sarà grande, e una casa non in legno ma in vera muratura. Questi sono i sogni che spesso ancora oggi coinvolgono i cantanti pop, i cantanti maschi e le loro madri. A 13 anni trasferimento a Memphis, Captain Marvel Jr. assorbe Elvis più della scuola, giornate ordinarie, notti fantastiche come tutti i supereroi. Elvis è un bravo ragazzo. Elvis era un lettore ossessivo di questi fumetti della DC Comics, da questo personaggio Captain Marvel, eterno adolescente, prese anche ispirazione per i costumi. Elvis apre la porta del Sun, uno studio di registrazione. Sun vuol dire sole, per continuare questa mitologia luminosa. Vuole regalare un disco a sua madre, è il suo compleanno, dice lui, ma non è il suo compleanno. Entra nel Sun, vuole registrare un disco per pochi dollari. L'attore alle prime armi, qui Elvis è un attore alle prime armi, scrive Lorley Mongee come una specie di James Dean. Un ultimo colpo di pettine, dice alla segretaria dietro il bancone: io non sono l'ennesimo bifolco che si crede una star, signorina, io sarò, questo è un momento storico, bella mia. Il primo viaggio in Italia di Wolfgang Amadeus Mozart, ora con suo padre Leopold, a 13-14 anni, dura più di un anno e tocca Verona, tocca Venezia, Milano, Bologna, Firenze, Roma, fino a Napoli. Poi i due risalgono la penisola al contrario e vanno a Milano, dove il giovane Mozart ha avuto una commissione per l'opera Mitridate, Re di Ponto, che va in scena al Teatro Regio Ducale, quella che poi sarà la Scala. È un'opera seria, tratta da Racine, tradotta da Parini, il libretto di un certo Cigna Santi. Nella vicenda, nella storia, l'anziano re Mitridate combatte con i suoi figli per avere per sé l'oggetto del desiderio di tutti, la bella Aspasia, e nel frattempo i romani conquistano la città. Ascoltiamo l'ouverture del Mitridate, Re di Ponto, Wolfgang Amadeus Mozart, Le Violon du Roi, diretti da Bernard Labadie.

Mitridate, re di Ponto, Wolfgang Amadeus Mozart, ha 14 anni. Elvis è il discendente in linea materna di una tribù Cherokee. Elvis, l'abbiamo sentito, è un bravo figlio di mamma, mamma ansiosa. Elvis supereroe, Elvis bianco, Elvis nero. WIDA, la prima stazione radio nera del sud, è stata inaugurata nel 1948. È una rivoluzione. Bianchi neri, la segregazione dilania le città con divisioni assurde, violenze. I neri non possono far conoscere la loro musica al di fuori dei ghetti. Ci vorrebbe un bianco capace di cantare come un nero, diffondere questa musica, voce bianca. E ancora, Elvis è un'ossessione, un incendio, una chimera, uno scandalo, il fuoco cammina con lui, pieno di loop, di ripetizioni, questo testo di Laure Limongi, come lo sono, dicevo all'inizio, i ritornelli delle canzoni, come il rock and roll, come sono certe prediche del gospel, anche questo c'è in lontananza. A Memphis il giovane Elvis è una vergogna per la comunità, perché la sua arte è volgare e comune, è pacchiana. Elvis è magnetico, bianco, con una voce da nero e sempre le Cadillac. I critici stroncano la voce di Elvis, il suo atteggiamento, il suo successo. Gusto per l'esibizionismo, pratica di adescamento, volgarità pacchiana. La folla se lo contende letteralmente, tentando di irrompere sulla scena per trascinarlo nel suo torrente di possessione e di devozione. Elvis incide la sua prima canzone a 18 anni, ma soltanto per prova. Due anni dopo, Heartbreak Hotel, il singolo, il 45 giri, venderà 10 milioni di copie. A 17 anni, invece, Richard Strauss scrive una serenata in mi bemolle per soli strumenti a fiato. Non è la sua prima composizione, viene da una famiglia benestante. Strauss, per esempio, gli ha aperta la strada, per questo ha contatti anche molto importanti, per esempio quello col direttore d'orchestra celebre Hans von Bulow, che all'inizio ha una pessima opinione dei suoi lavori, dice sono immaturi, sono saccenti, ma poi viene conquistato proprio da questa serenata e la dirigerà più volte con la sua orchestra, farà da mentore a Strauss, il quale continuerà però a ripetere molto modestamente che quello era tutt'al più un onesto lavoro da studente di conservatorio. Ascoltiamo la serenata in mi bemolle maggiore per 13 strumenti a fiato, opera 7, Richard Strauss, dall'ensemble Paris-Bastille.

Richard Strauss alle 6:38 minuti da Radio 3. Accadeva tutto così velocemente che non sapevo neanche dove fossi stato il giorno prima e dove sarei stato il giorno dopo. Elvis incontra Tom Parker, alias il colonnello Parker, il suo mentore, la coscienza dalle mille facce. Jesse Garone, il gemello mai nato, consiglia di non fidarsene. Il colonnello Parker proviene dal circo, i giochi di prestigio, l'illusione, la mostruosità che affascina, il gusto del meraviglioso fittizio, Freaks and Money. Si diceva che Tom Parker venisse dai Paesi Bassi, nonostante la silhouette forzata da americano tipico, grosso sigaro, cappello, andatura. Si diceva che avesse commesso un crimine nel suo paese natale e per questo si era imbarcato sulla prima nave in partenza. Si diceva che non avesse nessuna coscienza e che le sue mani con cui manipolava le banconote, con cui accarezzava la spalla del suo Elvis, fossero sporche di sangue. La svolta, la prima grande svolta della carriera di Presley, anche l'inizio della sua fine. Dunque l'Orly Mongi ci ha portato questa mattina dentro la leggenda di Elvis Presley, il fetto Elvis, il suo libro, la mitologia Cherokee, la decadenza di uno dei più grandi divi del secolo. Il presidente Donald Trump è tuttora fan scatenato di Elvis Presley, bene o male che questo sia. Ci resta ad ascoltare, come al solito, un'ultima canzone, e ascoltiamo Elvis Presley. È la canzone incisa quel giorno di luglio del 1953 a Memphis, ai Sun Studios, per sua mamma, per il suo compleanno. My Happiness, uno standard del dopoguerra, l'avevano fatto Connie Francis, Ella Fitzgerald, molti altri. Esiste un unico esemplare di questa incisione, un acetato cosiddetto, e un chitarrista, collezionista e feticista che si chiama Jack White lo ha comprato una decina d'anni fa per $300,000. Sembrano passati un milione di anni da quando condividevamo i nostri sogni. Col cielo grigio, col cielo blu, ogni posto sulla terra andrà bene finché sono insieme a te. Mia felicità. Grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, grazie a Renata Scognamiglio, grazie a Fabio Melis che era in console. Buona giornata, ci sentiamo domani. Qui comincia.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran all'indomani del memorandum d'intesa tra i due paesi, la cui firma è prevista venerdì in Svizzera. Trump non esclude la sua presenza. Intanto al G7 di Evian, in Francia, prende forma la missione europea ad Hormuz e oggi il presidente americano incontra Zelensky.
3: È il giorno dell'Ucraina, ad Evian. Il presidente americano incontrerà ancora una volta Zelensky. Il dossier guerra in primo piano in Francia. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, ha affermato Trump, mentre il leader di Kiev ha rivelato di aver proposto al presidente americano un colloquio con Putin negli Stati Uniti. Il giorno dopo, la notizia del memorandum di intesa tra Washington e Teheran al G7 di Evian ha preso forma la missione internazionale ad Hormuz per garantire la riapertura dello stretto. Nel bilaterale con Macron, Trump ha fatto sapere che Washington può fare a meno dell'aiuto europeo, ma in ogni caso i leader sono pronti a partecipare. Con la Francia si sono impegnati anche Germania, Olanda, Italia, Regno Unito, oltre al Canada. Ad Evian confermata anche la firma del memorandum venerdì in Svizzera e Trump non ha escluso che potrebbe esserci. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha giusto al tiro sull'accordo dopo aver affermato che è passato sulla testa di Israele. I principali obiettivi del conflitto sono stati raggiunti. L'Iran non avrà il nucleare e ha annunciato che si ricandiderà. Claudia Stamerra, GR3.
4: Manca l'accordo in Europa sulle sanzioni contro il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir. Diversi paesi, tra cui l'Italia, hanno chiesto sanzioni, ma non c'è la necessaria unanimità, ha affermato la numero uno della diplomazia europea Callas. Ben-Gvir, ministro della sicurezza, è indagato dalla Procura di Roma per tortura e crimini di guerra per il trattamento riservato agli attivisti della Global Summit Flotilla. La Francia ha vietato l'ingresso sul suo suolo sia a Ben-Gvir che al ministro Smotrich.
2: Borse asiatiche in ordine sparso stamane. Seoul guadagna oltre l'1%, in rialzo anche Shanghai, mentre Tokyo, Hong Kong e Sydney registrano ribassi. Positive ieri le chiusure delle borse europee, di Wall Street con il Nasdaq a più 3%, trainato da SpaceX. Si raffredda il prezzo del petrolio sulla notizia dell'imminente apertura dello stretto di Hormuz. Il WTI è calato a 80%.

0: dollari al barile ai minimi da marzo, il Brent viaggia intorno agli 82 dollari.
1: Giorgia Meloni a Evian in Francia per il G7, al centro del vertice i conflitti internazionali. Ieri la premier, ricevendo a Roma l'omologa giapponese Takaichi, ha espresso soddisfazione per il memorandum fra Iran e Stati Uniti, sottolineando l'importanza della riapertura dello stretto di Hormuz. Meloni ha poi condannato l'aggressione russa alla cattedrale della Domizione di Kiev.
0: Vertenza Electrolux, la multinazionale degli elettrodomestici, ha sospeso per 50 giorni il piano da 1700 licenziamenti con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche. L'azienda discuterà misure condivise. Daniele Esperti, segretario generale della UIL.
2: Credo che questo sia un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane. Questa vertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
1: La cronaca con la vicenda delle sorelline di 12 e 16 anni scomparse nella notte tra il 6 e 7 giugno da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Dopo giorni di ricerche senza esito, si rafforza l'ipotesi che qualcuno le abbia aiutate a scappare.
3: I cellulari lasciati nella stanza, forse per non essere rintracciate. I vestiti e i trucchi, invece, Sara e Alisia li hanno portati via, come se avessero pianificato l'allontanamento, forse seguendo le indicazioni arrivate dall'esterno della casa famiglia, da qualcuno che potrebbe averle prelevate in auto dopo la fuga notturna. È l'ipotesi che prende corpo dopo 9 giorni di ricerche infruttuose, estese ben oltre i confini di Civitella Alfedena, dove poche ore prima della scomparsa la telecamera di un bar ha ripreso le due sorelline per l'ultima volta. I carabinieri stanno cercando di dare un senso ai bigliettini trovati nella loro camera con alcuni messaggi in codice e hanno ascoltato nuovamente anche il fidanzato di Alisia. Il giovane sostiene che la madre abbia confidato alle figlie la sua intenzione di portarle via.
4: Io un giorno vengo a prendere voi, anche per forza, non mi interessa, durante la notte qualche giorno vengo a prendere.
3: Accuse tutte da verificare. Intanto il padre ha denunciato i responsabili della casa famiglia. Come atto dovuto sono ora indagati per abbandono di minore, ma respingono le accuse. Abbiamo sempre agito, dicono, con serietà e correttezza. Simone Zazzera, GR3.
0: In Gran Bretagna, dall'anno prossimo, stop ai social per chi ha meno di 16 anni. Lo ha annunciato il Premier Starmer, unendosi alle restrizioni già introdotte da altri paesi a partire dall'Australia. Le piattaforme digitali, ha detto, rendono i minorenni infelici ed esposti a contenuti dannosi e creano dipendenza. Tra le ipotesi anche un coprifuoco digitale per gli under 18.
1: A conto IMU scade oggi il termine per pagare l'imposta municipale unica sugli immobili della seconda casa in poi, perché la prima è esente. Gettito atteso 17 miliardi. Il saldo è previsto a dicembre. I ritardatari possono comunque pagare aggiungendo una cifra aggiuntiva a titolo di ravvedimento operoso.
0: Con le notizie noi ci fermiamo qui. Adesso Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
5: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Più importanti istituzioni musicali e i grandi interpreti della scena internazionale. 15 prime serate tra capolavori sinfonici e opere immortali. L'Italia in musica sotto le stelle. Ogni giovedì 21 e 20, Rai 5.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6.51 minuti 43 secondi. Sulla A4, la Venezia-Trieste, ci sono rallentamenti per traffico intenso tra la 28 e Sansino di Livenza in direzione di Venezia. Sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Mentre sulla A8, la Milano-Varese, troviamo disagi per traffico tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, ci sono rallentamenti per un incidente, un veicolo uscito di strada tra Imola e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. A Roma, sulla diramazione Roma Sud, si è formato un chilometro di coda per la viabilità esterna molto trafficata tra Torre Nova e il raccordo anulare in direzione dell'anello cittadino. Sempre a Roma, sul tratto urbano della 24, sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo Prudenza, è segnalato un incendio tra Cosenza e Rogliano Grimaldi in direzione dello svincolo per la 2 il raccordo di Reggio Calabria. Prudenza per il vento forte che soffia sulla 14 Adriatica tra Vasto Nord, Casalbordino e Poggio Imperiale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
9: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Giulia De Luca, buongiorno a chi ci ascolta ora per radio e a chi ci ascolterà in podcast su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme durante la giornata. Bentornate e bentornati alla rassegna stampa di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Fabio Mellis alla console e Manuel De Lucia in regia. È martedì 16 giugno e cominciamo dagli aggiornamenti in diretta di Al Jazeera con la guerra con l'Iran. Trump afferma, lo abbiamo sentito anche dal GR3, che il memorandum d'intesa con Teheran è stato firmato elettronicamente. Al Jazeera fa un riassunto degli ultimi avvenimenti, 4 punti. Il presidente degli Stati Uniti afferma che è stato appunto firmato il memorandum con l'Iran integralmente e che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto entro venerdì. Secondo i media iraniani, 3 petroliere e 2 navi mercantili iraniane hanno attraversato lo stretto dopo la revoca del blocco navale da parte degli Stati Uniti. Poi ricorda Al Jazeera che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che le truppe israeliane continueranno a occupare il Libano meridionale nonostante l'accordo tra Stati Uniti e Iran. E poi i libanesi sfollati, scrive Al Jazeera, stanno facendo ritorno nel Libano meridionale mentre le truppe israeliane e Hezbollah continuano a scambiarsi colpi di arma da fuoco nella zona. E proprio allora spostiamoci in Libano, perché è proprio da Beirut che firma la sua analisi Jeremy Bowen, che è uno storico esperto e commentatore della BBC. Qual è l'analisi? Qual è il titolo? L'accordo con l'Iran pone fine alla guerra di Trump che ha rivelato i limiti del dominio statunitense. La guerra, scrive Bowen, è stata il peggiore errore di politica estera del presidente Donald Trump fino ad ora. Rende più difficili per gli Stati Uniti scoraggiare i propri nemici, ha danneggiato le alleanze con le monarchie arabe produttrici di petrolio del Golfo, il cui modello di business, ovvero quello di isole di stabilità nel tumulto del Medio Oriente, richiederà anni per essere ricostruito. In privato i loro funzionari parlano già di diversificare le loro alleanze e della necessità di trovare modi per convivere con l'Iran, il loro vicino d'oltremare. La Cina avrà osservato da vicino mentre gli Stati Uniti esaurivano scorte di armi difficili da rimpiazzare e si scontravano con i limiti del proprio potere. L'accordo, continua Bowen, a meno di ulteriori intoppi dell'ultimo minuto, pone fine a una guerra basata su un'errata valutazione da parte di America e Israele della forza del loro nemico a Teheran. Ciò provocherà un enorme sospiro di sollievo tra tutti coloro le cui vite sono state sconvolte dalla guerra, a cominciare dai civili in prima linea. L'accordo riapre lo stretto di Hormuz, afferma Trump, alleviando la pressione sull'economia globale e sulla vita reale di centinaia di milioni di persone in difficoltà in tutto il mondo. Ricorda Bowen, migliaia di persone in Medio Oriente sono state uccise, case e attività commerciali sono state distrutte. L'impatto sulla produzione di fertilizzanti, che dipendeva dalle forniture spedite attraverso lo stretto, potrebbe significare che le persone nei paesi poveri soffriranno la fame nel corso dell'anno, con l'Africa subsahariana particolarmente a rischio. L'accordo non è un trattato di pace, prosegue Bowen, nel testo completo che secondo i negoziatori consta di 14 punti distribuiti su 2 pagine non è ancora stato pubblicato. Torniamo ora al 27 febbraio, ovvero il giorno prima dell'inizio della guerra, prosegue nella sua analisi Bowen, quando le forze americane e israeliane si preparavano all'attacco armando i loro aerei, istruendo gli equipaggi e programmando i bersagli per i missili. Nel frattempo a Ginevra l'Iran e gli Stati Uniti erano impegnati in quello che, secondo quanto riferito al mondo, erano colloqui essenziali volti a controllare il programma nucleare iraniano. Diverse fonti hanno confermato a me e ad altri che i negoziatori iraniani ritenevano di essere impegnati in un processo serio e avevano presentato sia concessioni che richieste. All'imboccatura del Golfo lo stretto di Hormuz era aperto, consentendo il passaggio di circa il 20% del fabbisogno mondiale di petrolio e gas naturale, nonché di sottoprodotti dell'industria petrolchimica. Sia Trump che il primo ministro Benjamin Netanyahu poco dopo sono apparsi in video per annunciare l'inizio di una guerra che credevano sarebbe stata breve, intensa e vittoriosa. Si è trattato di un clamoroso errore di valutazione. I loro discorsi predicevano la caduta del regime di Teheran. Invece la sopravvivenza ha rafforzato il regime. Il suo peggior incubo era un tentativo su vasta scala di rovesciamento del regime da parte degli Stati Uniti e di Israele. È successo ed è fallito. Gli uomini più duri di Teheran, che sono sopravvissuti ne sono usciti rinvigoriti. E conclude poi Bowen: negli Stati Uniti conservano un enorme potere economico e militare, ma la decisione impulsiva di Trump di entrare in guerra contro l'Iran appare come l'azione di una superpotenza che lotta per mantenere il proprio dominio in un mondo in continua evoluzione. Lasciamo la BBC, ci spostiamo sul quotidiano saudita Arab News, che apre proprio sulle dichiarazioni però del vicepresidente statunitense J.D. Vance. Che cosa ha detto? Ha rilasciato varie interviste, l'articolo di Arab News le cita tutte, CNBC, ABC e Fox News. Allora, Trump potrebbe rendere pubblico l'accordo tra Stati Uniti e Iran prima di venerdì. Questo è quello che ha affermato J.D. Vance. A chi? In questo caso a Fox News. Ha detto che il presidente degli Stati Uniti potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima di venerdì. L'accordo, ricorda Arab News, come abbiamo già visto, è firmato elettronicamente dai leader di Stati Uniti e Iran e dovrebbe essere firmato di persona venerdì in Svizzera. Lunedì Trump ha dichiarato che è stato firmato l'accordo, parlando a fianco del presidente francese Emmanuel Macron in vista del vertice del G7 di questa settimana, ricorda Arab News. Trump aveva affermato di non sapere se avrebbe partecipato alla cerimonia prevista per venerdì a Ginevra, ma che il vicepresidente Vance sarebbe stato presente. E Vance, da parte sua, ha dichiarato che l'accordo è stato firmato digitalmente domenica, che nessun fondo era stato erogato, quindi non c'era stato ancora uno sblocco dei fondi iraniani congelati. Se andiamo, lasciamo un attimo Arab News, andiamo su Tasnim, agenzia di stampa iraniana, abbiamo le dichiarazioni del presidente Pezeshkian. Venerdì verrà firmato il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Abbiamo provato anche ad accedere al Tehran Times, però fino all'orario di messa in onda non era possibile aprire la pagina. Torniamo su Tasnim. Il presidente iraniano ha dichiarato che l'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra di aggressione, a seguito del coordinamento delle parti interessate, dovrebbe essere firmata venerdì 19 giugno, così l'agenzia di stampa iraniana. Lunedì, a margine di una conferenza al Ministero dell'Interno a cui hanno partecipato i governatori provinciali, Pezeshkian ha fatto riferimento alle recenti misure adottate in merito alla firma del memorandum d'intesa tra i due paesi per porre fine alla guerra e ha affermato che è stato approvato che il processo venga firmato venerdì. Andiamo su Times of Israel, che riporta le parole del primo ministro Benjamin Netanyahu. Scrive Times of Israel: Netanyahu evita di criticare l'accordo tra Stati Uniti e Iran, affermando che gli obiettivi principali della guerra sono stati raggiunti. Il primo ministro afferma che abbiamo salvato Israele dall'annientamento, quest'ultima frase è un virgolettato, dall'annientamento in guerra, e ammette che lui e Trump non sempre la pensano allo stesso modo, sottolinea inoltre che le truppe rimarranno nel sud del Libano e ammette di non conoscere tutti i dettagli dell'accordo. Ricorda il Times of Israel che Israele è stato completamente escluso dall'intero processo negoziale, un fatto evidente ed evidenziato quando Netanyahu ha dichiarato a un giornalista che Israele non conosce ancora i dettagli dell'accordo che sarà firmato in Svizzera venerdì dopo la firma digitale di domenica sera. Nonostante, continua il Times of Israel, fosse stato costretto dal presidente statunitense a interrompere i combattimenti contro l'Iran e ad acconsentire alle richieste di Washington nella lotta contro Hezbollah, Netanyahu ha aperto la sua conferenza stampa difendendo con fermezza quello che ha descritto come il successo dell'offensiva israelo-americana di 6 settimane contro l'Iran, che a suo dire ha impedito l'annientamento di Israele da parte di un Iran dotato di armi nucleari. Se dal Times of Israel ci spostiamo su Haaretz, che ovviamente apre su questo, ma dà un'ulteriore notizia che riguarda il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir. Perché? Qual è la notizia? Doveva andare negli Stati Uniti, ma ha rinunciato per problemi ad ottenere il visto al viaggio da parte proprio di Israele. Il ministro ha annullato la vacanza con la famiglia negli Stati Uniti a causa delle difficoltà nell'ottenere il visto di viaggio. Che è successo? Che il ministro israeliano di estrema destra avrebbe dovuto recarsi a Miami per partecipare al matrimonio della figlia di un uomo d'affari israeliano. Haaretz aveva precedentemente riferito che Ben-Gvir aveva cercato di farsi finanziare il viaggio dall'uomo d'affari per poi accettare di pagarlo di tasca propria in seguito alle critiche mosse dall'organo controllore dello Stato. Che cosa è successo? si doveva presentare Begvir, continua Arez, lunedì all'ambasciata per il rilevamento delle impronte digitali, ma in seguito ha deciso di annullare il viaggio. La notizia, tra l'altro, dell'annullamento è stata diffusa per prima da Channel 12, che è un canale di notizie israeliano molto diffuso e rinomato. Arez aveva riferito che Begvir aveva programmato di recarsi negli Stati Uniti con un viaggio finanziato dall'uomo d'affari israeliano Yaakov Elahar e El Harar, residente a Miami, per partecipare al matrimonio. A causa del viaggio, Begvir ha chiesto al tribunale di primo grado di Gerusalemme di rinviare un'udienza prevista in una causa per diffamazione da lui stesso intentata contro Arez. Nel ricorso al tribunale, il ministro ha insistito sul fatto che intendeva tenere incontri di carattere diplomatico negli Stati Uniti e ha descritto il matrimonio come un semplice evento privato. Però non sono stati programmati incontri diplomatici. Il tribunale ha accolto la richiesta di Begvir, ma ha multato il ministro per un ammontare di circa 4.000 euro, 12.500 shekel, a titolo di spese legale perché la richiesta era scarsa e non motivata. Secondo diverse fonti che hanno parlato con Arez, richieste simili da parte di ministri per viaggi di valore significativamente inferiore sono state respinte in passato, principalmente a causa di preoccupazioni relative all'integrità e ai conflitti di interesse. Ora torniamo sulla questione anche dell'accordo iraniano. Siamo andati sulla stampa cinese. La stampa cinese cita la firma, ma non ha editoriali in merito per ora, e invece apre su altro. Su cosa apre il Global Times? Il Global Times apre sull'incontro tra il presidente cinese e il presidente del Myanmar. Il presidente cinese ha avuto colloqui con il suo omologo birmano, questo è il titolo. Martedì a Pechino il presidente Xi Jinping ha avuto un colloquio con il presidente del Myanmar Min Aung Hlaing. E poi, questa è l'apertura, poi si occupa molto anche approfonditamente il Global Times, riprendendo la notizia pubblicata su Xinhua, ovvero appunto l'agenzia di stampa cinese, si occupa dell'arrivo sul mercato azionario pakistano della prima società a capitale cinese. La prima azienda a capitale cinese è quotata alla borsa del Pakistan e quindi la borsa di Karachi, di cui un consorzio cinese guidato dalla China Financial Future Exchange è il maggior azionista, ha accolto con favore la quotazione della prima società a capitale cinese avvenuta nella giornata di ieri. Il debutto, scrive Global Times, ha infranto diversi record sul mercato dei capitali pakistano e segna una nuova fase nella cooperazione del corridoio economico Cina-Pakistan, passando dagli investimenti industriali a un modello a doppio motore industria più capitale, come riportato martedì dallo stesso China Media Group. Ora lasciamo anche la Cina, ci spostiamo sulla stampa europea, che da un lato si occupa del conflitto Stati Uniti-Iran, ma Le Monde per esempio dedica l'apertura alle conseguenze economiche del conflitto, si concentra sull'inflazione, perché l'inflazione impiegherà tempo a diminuire anche in caso di rapida riapertura dello stretto di Hormuz. Il ritorno alla normalità, scrive il quotidiano francese, sarà necessariamente lento e le interruzioni delle catene di approvvigionamento continueranno a pesare sull'economia globale. In Europa si prevede che la crescita diminuirà di 0,4 punti percentuali nel 2026, attestandosi allo 0,8. Rimaniamo su Le Monde, dove però troviamo anche altre notizie interessanti su diverse aree geografiche. Una è sulla Guyana francese. Ovvero il Parlamento francese ha approvato la restituzione alla Guyana francese dei resti di 6 amerindi esposti in zoo umani. Che cosa era successo? Succede che nel 1892 33 nativi americani furono trasportati in nave a vapore nella Francia continentale ed esibiti vivi in quelli che venivano chiamati zoo umani presso Parigi. 8 di loro non sopravvissero al viaggio. Ora, nell'ambito di tutta una politica che noi tra l'altro abbiamo cercato di raccontare nel nostro ciclo decoloniale, che è andato in onda alle 11 e che presto sarà una playlist che potrà essere ascoltata su Rai Play Sound, il Parlamento francese ha ratificato ieri la restituzione alla Guyana francese dei resti dei 6 uomini conservati al Museo di Storia Naturale oltre 130 anni dopo la loro morte avvenuta nelle condizioni indegne di zoo umani dove erano stati esposti. Diversi parlamentari hanno tenuto a ricordare i loro nomi, si chiamavano Pekapè, Kouani, Emo Marita, Mibipi, Makere e Miakapo. Da allora i loro resti non hanno mai lasciato le collezioni pubbliche. è la responsabile di un'organizzazione, Corinne Toca de Villers, ha detto: questo è un giorno storico, i nostri antenati potranno finalmente tornare a casa e potremo dare loro una degna sepoltura. Sempre su Le Monde ci spostiamo sull'ultimo rapporto UNICEF, perché secondo l'organizzazione quasi la metà dei bambini del mondo è esposta ad almeno tre tipi di rischi climatici. Per esempio, il rapporto UNICEF si concentra anche sul Chad, che è un paese in crisi umanitaria, e qui oltre il 95% dei bambini è minacciato da siccità, caldo estremo e ondate di calore. La combinazione di rischi climatici più frequente al mondo, questo sempre secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite. UNICEF ha incrociato i dati che mostrano dove vivono circa 2,4 miliardi di bambini del pianeta con la distribuzione geografica degli 8 impatti climatici più frequenti, ovvero inondazioni costiere, inondazioni fluviali, siccità, tempeste tropicali, ondate di calore. Per ondata di calore si intende almeno 3 giorni al di sopra di una temperatura elevata che varia da paese a paese, e caldo estremo, ovvero qualsiasi giorno al di sopra dei 35 gradi, incendi e tempeste di sabbia. E poiché una successione di disastri indebolisce i bambini un po' di più ogni volta, il rapporto si concentra in modo più specifico su coloro che sono esposti ad almeno 3 pericoli. Ed è una categoria, afferma l'UNICEF, aumentata significativamente negli ultimi 20 anni. Rimanendo in tema di clima, ci spostiamo su Libération, perché Libération scrive in un'analisi sui nuovi OGM che l'Unione Europea sta per liberalizzare, e apre con un virgolettato: è come giocare con i fiammiferi ai piedi di un rogo. Quali sono i rischi di questi nuovi OGM che l'Unione Europea sta per liberalizzare? E scrive Libération: mentre il Parlamento europeo si appresta a votare un regolamento sulle nuove tecniche di genomica, Libération fa il punto su queste piante geneticamente modificate che si adatterebbero meglio al cambiamento climatico, ma che destano preoccupazione in molti scienziati. Secondo i sostenitori di queste piante, modificate, questo tipo di pianta consentirebbe di adattarsi, si adatterebbe meglio al cambiamento climatico, sviluppando caratteristiche particolari come una maggiore resistenza alla siccità e al calore. Ma ci sono appunto molti scienziati che sollevano diverse preoccupazioni. Ci lasciamo gli OGM all'interno della UE, ci spostiamo in Sudan, perché c'è un altro rapporto delle Nazioni Unite che afferma che gli attacchi con droni in Sudan hanno causato oltre 1000 vittime nei primi 5 mesi del 2026. Il dato è riportato dal quotidiano saudita Arab News. Il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani ha condannato il forte aumento dell'uso dei droni nella guerra in Sudan, dove oltre 1000 civili sono stati uccisi in questi attacchi nei primi 5 mesi dell'anno. La guerra con i droni, scrive Arab News, è diventata una caratteristica sempre più rilevante del conflitto in Sudan. E poi l'Arab News riporta le dichiarazioni di Volker Turk, il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani. In Sudan l'orribile conflitto si è esteso e intensificato, caratterizzato da un forte aumento dell'uso di droni. Lasciamo anche Arab News e abbiamo invece un video sulla BBC che torna sul lato interno degli Stati Uniti, ma ha filmato proprio il comportamento di decine di laureati di Stanford che hanno protestato contro il discorso del CEO di Google, dell'amministratore delegato di Google. Quindi decine di laureati di Stanford abbandonano l'aula durante il discorso dell'AD di Google. I manifestanti hanno abbandonato l'aula quando Sundar Pichai, AD di Google e Alphabet, è salito sul palco prima del suo discorso alla cerimonia di laurea dell'Università di Stanford, dove anche lui si era laureato, e non ha risposto l'amministratore delegato di Google non ha risposto alla richiesta di un commento da parte della BBC. Ci spostiamo in Europa per la chiusura ancora della nostra rassegna, andiamo su Al Jazeera. L'Unione Europea avvia ufficialmente il processo di adesione di Ucraina e Moldavia. Kiev considera l'adesione all'Unione Europea una garanzia di sicurezza e un allineamento ai valori occidentali nel contesto della difesa contro l'invasione russa. Se ci spostiamo su Euronews troviamo le rassicurazioni dell'Albania all'Unione Europea, cioè sul progetto turistico legato a Kushner, che ha suscitato fortissime proteste nel paese. L'Albania assicura che il progetto rispetterà gli standard ambientali. Kushner è il genero del presidente statunitense Donald Trump, e sta cercando di portare avanti un progetto immobiliare di lusso in Albania. Sempre su Euronews, vertice del G7, Trump afferma che gli Stati Uniti torneranno a concentrarsi sull'Ucraina dopo l'accordo con l'Iran. E questa era l'ultima notizia. Radio Tremondo torna alle 11 con i nostri approfondimenti condotti questa settimana da Anna Maria Giordano. Da Giulia De Luca un saluto e un augurio di buona giornata all'ascolto di Radio 3.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani, quinta edizione. Il concorso internazionale per giovani voci liriche di Radio 3, mercoledì 17 giugno, in diretta dalla Sala A di Via Asiago, gli ultimi 6 concorrenti e una giuria d'eccezione. Cristina Bersanelli, Massimo Iannone, Marily Santoro. Ospiti della serata il trio jazz Tallini, Piana, Mele e gli allievi del Conservatorio di Castelfranco Veneto. Mercoledì prossimo alle 21, Voci in Barcaccia, largo ai giovani.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
3: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
4: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
5: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
3: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Bottura, giornalista e autore televisivo.
9: Buongiorno, sono le 7:17 quasi, buongiorno appunto da Luca Bottura, benvenute e benvenuti, un saluto a chi ascolta in diretta e chi invece recupera prima pagina in podcast, in quel caso ci sarei Truman Burbank, quindi buon pomeriggio, buonasera e buona notte. Comincio con un paio di ringraziamenti, poi naturalmente andiamo nella lettura dei giornali. Il primo è il mio tecnico qui nella sede di Bologna di oggi, che si chiama Sven Miracolo, giuro che non è un nome d'arte. Lo metto in testa perché ieri mi sono accorto di aver salutato dicendo qualcosa di simile a Ciao Bologna, quindi sembrava un po' Madonna in un concerto degli anni Ottanta, quindi facciamo nomi e cognomi, mentre a fine puntata chiaramente ringrazierò tutto lo staff di prima parte che arreda in modo straordinario questo angolo di libertà espressiva di Radio 3. E poi volevo anche ringraziare velocissimamente chi ha dato riscontro alla mia conduzione di ieri, anche se il centro appunto è prima pagina, io sono soltanto un umile operaio nella vigna di Rai 3, grazie a chi ha gradito, ancora di più grazie a chi ha criticato. Io non posso garantire cambiamenti epocali nello stile di conduzione, perché il software e l'hardware sono un po' quelli, diciamo, un po' battuti dal vento e usurati dalle intemperie, però insomma è un seme e quindi speriamo che in questo campo un po' rovinato possa germogliare chissà magari qualche cambiamento che mi renda più utile e più simpatico. Oggi i temi sono un po' ripetitivi, diciamo che per citare Basso Cinema è comunque sempre un giorno della marmotta, quindi la quasi pace tra Stati Uniti e Iran, il G7 che è cominciato a Evian, la Russia che tanto per cambiare bombarda l'Ucraina, Vannacci che tanto per cambiare bombarda il cosiddetto centrodestra, più libri e più liberi, e ne parlo subito dopo Vannacci perché c'è la vicenda del patentino antifascista che continua a montare, e qualche elemento anche di varia sono in corso, non so se l'avete notato, io non tantissimo, non essendoci l'Italia, i campionati nel mondo in Messico, Stati Uniti e Canada, ieri si è giocato tra gli altri Capo Verde Spagna, è finita 0-0 e se vi va vi invito a recuperare la telecronaca di DAZN perché è stata abbastanza indicativa di come proprio si è cambiato un po' l'atteggiamento degli italiani, i telecronisti tifavano moltissimo per la Spagna, cioè per il più forte, alla fine è finita pari, quindi è andato un po' in cavalleria anche il famoso detto di Flaiano sugli italiani che corrono sul carro del vincitore, in questo caso siamo saltati sul carro di quelli che pareggiano. Cominciamo con il Corrierone della Sera diretto da Luciano Fontana, firma digitale all'intesa Stati Uniti-Iran, riapre Hormuz, e poi anche una notizia di cronaca che viene data un po' da tutti i quotidiani, foto rubate delle passeggere, chat sessista degli autisti ATM, cioè l'azienda dei trasporti di Milano, è una notizia che è stata rivelata da Carlotta Vagnoli e insomma c'era questo curioso scambio di immagini Per adesso la notizia è anche che qualcuno non ha ancora già giustificato e derubricato quanto è accaduto a Goliardia, anzi il Comune di Milano promette indagini e provvedimenti esemplari e quindi presto verrà tacciato di buonismo, di wokismo o qualunque altra cosa tenda a identificare chi cerca di essere un pochino meno peggio di quello che l'umana attitudine contemplerebbe per tutti noi. La Repubblica diretta da Mario Orfeo, il gruppo Antena, Europa, missione Hormuz, lo stretto verso la riapertura, Macron al G7 di Evian annuncia la spedizione navale antimina, Meloni l'Italia è pronta e ci sarà, Trump risponde non ci serve molto aiuto, così sempre con quel lessico un po' basico che lo caratterizza, anzi è essenziale perché già basico insomma atterrebbe a un altro mondo che è quello della chimica. Venerdì a Ginevra la firma della tregua Stati Uniti-Iran ma senza intesa sul nucleare, salta tutto ed è il grande tema perché, come direbbe Bibi Netanyahu, era quello l'obiettivo teorico iniziale e quello della sua vita, ha detto ieri Netanyahu, e non sarebbe stato ancora realizzato. Nel frattempo i cascami italiani, Crosetto da exit negli Stati Uniti per ricucire, nessun disimpegno sulle basi. La Stampa di Torino, diretta da Andrea Malaguti, l'apertura è sull'intesa che regge, riapre Hormuz, di spalla Londra antisocial, altro tema che alberga un po' su tutti i quotidiani, la decisione di Starmer di togliere, con delle dinamiche ancora da identificare, comunque fino ai 16 e anche fino ai 18 con delle limitazioni, appunto l'accesso ai social network ai giovani inglesi. Londra antisocial, com'è difficile togliere ai giovani i difetti degli adulti. E all'interno c'è un commento anche del psicologo Lancini, insomma, che racconta un po' come si pone di fronte a questo tema, devo dire, pur essendo una luminare, assolutamente non tanto diversamente da come forse si porrebbe ognuno di noi, cioè bella idea ma difficile realizzarla. Taglio centro alla Stampa, antifascismo ira su Nordio, il ministro no alle patenti, il codice penale è di Mussolini, ha dichiarato, quindi ha rilevato in questo una presunta contraddizione insomma nella decisione di mantenere all'esterno eventuali editori fascisti da Più Libri Più Liberi. Schlein risponde, la destra vive di paure. Poi c'è un fondo, poi ci torniamo, di Gianni Oliva, se evocare il regime rafforza la destra. Il Messaggero, quotidiano ottimista di Roma, Iran Stati Uniti Hormuz riapre, firmata in digitale la pace, si apre il G7 di Evian, Trump al vertice, venerdì al via i passaggi, non ci serve molto aiuto, Macron e Meloni pronti a mandare nostre navi, l'accordo resta fragile, 2 mesi per trattare sul nucleare. Il Messaggero, come praticamente tutti gli altri giornali, ha in esclusiva un'anticipazione del nuovo libro di Mario Draghi sulla concorrenza, l'urgenza di una nuova Europa per i giovani. E poi ancora a taglio centro si parla di opposizioni, devo dire è un buon segno per la democrazia, quindi esistono ancora, il PD dialogo al centro, Vannacci agita la Lega ma Fratelli d'Italia alza il muro, non è un nostro alleato, poi qui evidentemente era finita la riga e quindi non è nostro alleato per ora, probabilmente è rimasto fuori per motivi tipografici. Il Manifesto, quotidiano comunista, che oggi rinuncia al gioco di parole e va, diciamo, sul contenuto, spesso è accompagnata la fotografia del Manifesto di prima pagina da un gioco di parole, oggi invece il titolo è Farsi male, l'accordo tra Stati Uniti e Iran è fatto ma non è firmato, anzi non è un accordo, c'è solo il quadro, le due parti non concordano sui fondamentali, non si sa se Hormuz riaprirà davvero e senza pedaggio, e per la terza parte, Israele, non c'è alcun accordo, Trump ha perso e nasconde il suo disastro sotto una tregua di 60 giorni. Taglio centro, Evian il vertice dei 6 contro 1, taglio basso, editoria Nordi e Fratelli d'Italia a caccia di Vannacci, si parla di consensi e di generali che li stanno portando con loro. Fatto Quotidiano, diretto da Marco Travaglio, Trump sconfitto dall'Iran, Unione Europea genuflessa Ben-Gvir, che è il ministro di estrema destra che ricordiamo insomma anche per le sue imprese ai danni degli occupanti della Sumud flottiglia, intesa firmata, Teheran tiene più dei vincoli imposti da Obama nel 2016. Poi se uno va all'interno, questa seconda riga, Unione Europea genuflessa Ben-Gvir, non è esattamente in questi termini, infatti Van Damar racconta appunto che gli Stati Uniti sembrano più incisivi dell'Unione Europea, il Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo non ha trovato l'unanimità per sanzionare appunto Ben-Gvir, che è un po' diverso da dire Unione Europea genuflessa, ma insomma il problema dell'unanimità nel voto di Bruxelles e di Strasburgo è un problema molto molto sentito. Domani diretto da Emiliano Fittipaldi, apertura su Ormuz, il commento di Gigi Riva, non lui, l'altro. Siamo solo al primo tempo, ma Teheran è in vantaggio, effettivamente con questa metafora calcistica qualche dubbio poteva anche venire. Poi il taglio centro, il panico da Vannacci, Fratelli d'Italia va in tilt. Resto del Carlino, quotidiano nazionale, giorno nazione, Iran Stati Uniti, l'accordo fragile, braccio di ferro su Hormuz, qui segnalo anche sul Carlino, in prima pagina, la notizia sulle donne riprese sui bus dell'ATM, il sindaco Sala promette punizioni dure, e poi la notizia locale, visto che trasmettiamo la Bologna, suicidio assistito, l'Emilia Romagna accelera sulla legge. Nelle Marche, aggiunge il Carlino, che è molto venduto anche in quella zona, il provvedimento invece resta al palo, così come nel resto d'Italia. L'Unità, che sotto la testata ha la scritta fondata da Antonio Gramsci, col quale non ha tantissimo a vedere, quantomeno anche per il proprietario attuale dell'Unità, che insomma non ha nulla a che fare con la storia della testata. Comunque, titolo in questo modo: la Repubblica delle Banane è l'Italia, per questo teme la patrimoniale. È un editoriale di Piero Sansonetti che risponde a una frase di qualche giorno fa di Meloni, diciamo riflessi piuttosto rallentati. E poi taglio basso: il socialismo secondo Togliatti, lotta interessante per la democrazia, quindi temi di stringente e struggente attualità. Il Riformista, diretto da Claudio Velardi, ex Lothar di Massimo D'Alema. Lothar, venivano così chiamati i collaboratori di D'Alema perché tutti quanti scarsi criniti, si sarebbe detto un tempo al 90° minuto, poi è diventato un lobbista, adesso dirige questo giornale centrista, così centrista che l'apertura è una fotonotizia: Terzo Polo, atto secondo, al Teatro Parenti di Milano la convention dei riformisti è un successo, casa comune su Unione Europea, difesa e Ucraina, cresce la voglia di centro. Ma infatti stamattina mentre facevo colazione ho chiesto il cornetto, mi ha detto: ma lo volle al centro, a destra, a sinistra? Ho detto al centro, quindi chiaramente cresceva la voglia di centro. Pina Picerno, avessi detto Niglia Iotti, commenta: vogliamo offrire un polo oltre le polarizzazioni. Devo dire, bella una definizione degna del miglior Bartezzaghi. Secolo d'Italia, diretto da Italo Bocchino, più libri, zero censura. Il tema appunto è quello della festa del libro di Roma, nella quale era stata richiesta una dichiarazione di antifascismo su cui tutta la destra italiana si è buttata un po' a pesce. Gli editori non conformi spiegano perché il patentino antifascista è inaccettabile. Bella questa definizione, non conformi, sembra di stare in coda alle poste. E poi taglio basso, alcuni richiami: Meloni e l'amica Sanae, parliamo del primo ministro giapponese, unite per un futuro di prosperità, che notizia straordinaria. Poi Donzelli a testa in giù, la scritta d'odio sui muri di Firenze, apparsa e fortunatamente subito cancellata ieri appunto questo graffito ingiurioso nei confronti di Donzelli. Insomma, non richiamerò Minni, diciamo esponente di spicco di Fratelli d'Italia, è ovviamente condannabile, da condannare, condannata, fatto. La notizia apre con: Trump e Bibi hanno scatenato l'inferno, adesso tocca a noi sminare Hormuz. E poi taglio basso, due richiami: legge elettorale, cala la scure sugli emendamenti, e corsa al nucleare, il governo pensa al terzo referendum, ma ne ha ignorati due, sottolinea la notizia. Sembra di tornare a quella vecchia battuta di Paolo Rossi mutuata da Bertolt Brecht, e cioè: se i governanti non rispondono più agli elettori, cambiamo gli elettori. Niente male. Andiamo velocemente ai giornali del gruppo Angelucci. Il giornale apre col disgelo Meloni-Trump: faremo la nostra parte. Solo che non c'è scritto chi lo dica tra Meloni e Trump, quindi magari lo dicono entrambi. Il Tempo di Capezzone, che ricicla per l'ennesima volta il gioco di parole romanzo quirinale, questa volta serve a un articolo di Francesco Storace, che tra l'altro ci saluta tantissimo. Occhio alle elezioni politiche del 2027, sarà in palio anche la presidenza della Repubblica, e vengono eternati tre nemici effettivamente di estrema sinistra che sarebbero un pericolo se arrivassero al Quirinale, cioè Bersani, Casini e Gentiloni. E poi Trump al G7, il Pentagono dice Meloni leader decisiva. È un pezzo di Susanna Novelli, io non ho trovato questa frase detta da Trump, ma Novelli ha sicuramente delle fonti personali molto interessanti. Libero: guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto. Oggi Libero molto pacato, molto istituzionale, si vede che Sallusti è entrato nella fase cordiale che talvolta lo caratterizza. La Verità: scoppia la concertopoli del PD, la Salis fa ballare la casta e gli amici, 10 il TAR ordina alla Giunta di Genova di rifare la gara per alcuni eventi musicali che sarebbero stati assegnati in modo irregolare. Intanto gli stessi organizzatori prendono altri appalti e i consiglieri di sinistra si regalano 3 biglietti VIP per l'evento di RDS. Segnalo un commento di Francesco Borgonovo che secondo me mette in scena una rovesciata da centrocampo straordinaria, cioè riesce a legare la questione più liberi ai Novax. Il Green Pass antifascista dovremmo pure pagarcelo. Censori foraggiati, tanto di cappello a Borgonovo e tanto di piccola attesa per noi, perché tra poco passiamo agli approfondimenti.
8: Prima pagina, gli approfondimenti.
9: E allora gli approfondimenti inevitabilmente cominciano dal Medio Oriente, che è un po' il cuore pulsante e in fiamme non da oggi di questo curioso pianeta che ci è dato da abitare. Partirei con il Corriere della Sera: dollari, armi, siti nucleari, un accordo e due versioni. Un pezzo di Viviana Mazza: Washington, nessun pagamento per ora, al massimo piccoli gesti, verosimilmente trattandosi di Donald Trump, piccoli gesti dell'ombrello. E sull'uranio sepolto non c'è fretta. E anche qua è curioso, perché l'uranio pareva, almeno inizialmente si parlava addirittura di salvare l'Iran dalla dittatura, ma è stata accantonata immediatamente come petizione di principio. La seconda appunto era disarmare e mettere in sicurezza l'uranio. Trump ha detto che l'avrebbe portato negli Stati Uniti, insomma ha cambiato versione, quelle classiche 600 volte, invece adesso scopriamo che non c'è fretta. Il pezzo di Greta Privitera invece racconta le feste iraniane, che anche lì insomma è stato decapitato praticamente il regime, anche se si è ricostituito un po' come la coda di una lucertola. Ecco i dividendi della resistenza, il regime esulta e fa i conti: 300 miliardi per la ricostruzione. Il memorandum ancora preliminare, le due interpretazioni di Stati Uniti e Iran. J.D. Vance ha detto è soltanto una pagina e mezza senza dettagli. Attenzione però, perché lo stesso J.D. Vance è intervistato poco dopo CBS Mornings, che ancora diciamo ha forse un'attitudine non dico oggettiva, insomma dalle notizie, la recentemente comprata Paramount gestita da amici di Trump, quindi chissà quanto durerà. Comunque J.D. Vance a CBS Mornings ha detto invece, ha confermato che l'Iran riceverà 300 miliardi di dollari per i danni di guerra. È bello vedere quando i politici americani sono così simili ai nostri, cioè cambiano pelle come una salamandra a seconda dell'interlocutore. Quelle voci da Teheran, ancora il Corriere: noi popolo tradito, l'intesa salva il tiranno. Benvenuti nelle guerre imperialiste. La disperazione nei commenti: abbiamo paura che i soldi sbloccati armeranno il regime e aumenterà la repressione, ed è una paura molto concreta. Gli aguzzini dicono Trump ha promesso di stare dalla parte del popolo, anzi i ragazzi della rivolta dicono appunto che Trump aveva promesso di stare dalla parte del popolo e invece ha firmato con gli aguzzini. E secondo fonti di intelligence, senza la guerra gli iraniani sarebbero insorti dopo 6 o 9 mesi. Quindi al di là delle politiche delle bandiere, no? Quella con il leone, simbolo dello Shah di Persia, e quella attuale, alla fine Trump pare proprio che abbia favorito i carnefici della libertà dei giovani e soprattutto delle giovani iraniane. Petraeus, l'ex capo della CIA David Petraeus, intervistato da Repubblica, dice Donald vince solo se riuscirà a eliminare tutto l'uranio arricchito, quindi non vince. E Mastrolilli, Paolo Mastrolilli, che è il corrispondente di Repubblica da Washington, fa la domanda delle domande, cioè dice Hormuz era già aperto prima della guerra, dov'è il successo di averlo riaperto? Risponde in maniera così un po' criptica Petraeus: non sappiamo ancora se ci saranno pedaggi da pagare o se l'Iran continuerà a controllare lo stretto insieme all'Oman, poi deve essere sminato anche se alcune navi stanno già passando. Quindi diciamo non ha dato una risposta particolarmente incisiva. Invece a pagina 8 di Repubblica c'è questo pezzo di Fabio Tonacci: un dossier dalle sanzioni al nucleare, la lunga serie di omissis nel memorandum di pace, e si mettono nero su bianco tutte le questioni che sono ancora aperte e in una pagina stanno anche strette. Una appunto l'uranio arricchito, l'altra fondamentale è il Libano, perché i Pasdaran, dice Repubblica, vogliono l'IDF, l'esercito israeliano, smettiamola con questi acronimi, fuori dal paese, ma gli alleati di Washington non ne vogliono sapere. E segnalo un commento sul Corriere di Federico Rampini, col quale, insomma, non che sia decisivo, non mi capita spessissimo di essere d'accordo. Invece oggi è, per quanto mi riguarda, quindi del tutto opinabile e condivisibile. Il titolo è L'accordo delle tre verità, Trump, Teheran e Pakistan, diverse versioni per un'intesa che al momento resta un'incognita. Dice Rampini, per gli automobilisti americani, che qualcosa hanno pagato pure loro, per il popolo iraniano e di conseguenza per i suoi leader nella morsa di un blocco delle esportazioni, ma la riapertura dello stretto, ammesso che avvenga senza nessun tipo di pedaggio neanche mascherato, ci riporta alla casella di partenza e non giustifica la guerra. E fa un parallelo interessante Rampini con la prima guerra del Golfo di Bush, quindi George Bush padre, che non ebbe una vera fine, visto che la US Air Force tornava ad attaccare Saddam per far rispettare la no-fly zone, anche con dei pretesti piuttosto curiosi. Fu un conflitto con una data di inizio certa e una fine meno chiara, fino alla seconda invasione americana del 2003, quindi paventa sostanzialmente uno scenario di guerra ricorrente. Bisognerà ovviamente vedere chi sarà alla Casa Bianca dopo Trump. La vignetta di Doriano Solinas è piuttosto efficace, si vedono gli Stati Uniti, una mano con la bandiera americana che regge una penna a forma di missile, e di fronte a questa immagine un ayatollah che io non sono così certo, ma mi sembra possa anche sorridere. Commento sulla stampa di Giordano Stabile: chi ha perso la partita, vecchi mullah e neocon. Chi sono i neocon? Dice Stabile, l'altro perdente sul lato americano appunto è l'ideologia neocon, che in Medio Oriente si era articolata nella dottrina Wolfowitz del 2002, cioè la demolizione controllata degli stati islamici dalla Libia all'Iran, da balcanizzare e rendere deboli e inoffensivi per sempre. L'ultimo, il più ostico, era proprio la Repubblica Islamica appunto dell'Iran, e lì il progetto neocon si è infranto contro un muro di missili. Quindi è una notazione sulla centralità e sull'efficacia delle mosse anche belliche americane nello riscrivere gli equilibri mondiali. L'analisi del Domani affidata a Renzo Guolo: trionfo Pasdaran, dissidenti silenziati e vittoria di regime. Scrive Guolo, l'Iran esce dunque come vincitore politico della guerra. Una volta concluso l'accordo definitivo, la Repubblica Islamica potrà ridefinire i suoi equilibri interni fuori dall'emergenza del conflitto esistenziale che l'ha investita, e verificare se l'asse tra conservatori pragmatici rappresentati dopo la scomparsa di Larijani da Ghalibaf, quel che resta del clero conservatore raggruppato attorno alla nuova guida Mojtabah Khamenei, e i Pasdaran reggerà, o se, forti dall'aver salvato in armi il regime, i guardiani della rivoluzione marceranno decisamente sulla via del potere militare. Quindi l'intervento americano potrebbe non solo aver rafforzato il regime, ma aver rafforzato anche la sua natura di regime appunto in mano alle stellette. La vignetta di LK: la guerra è finita, ripeto, la guerra è finita, dice Trump mentre piovono missili, e il sottotesto è a volte basta dirlo, e c'è anche un po' di sacrilego, non che la satira non debba esserlo, perché questa frase, la guerra è finita, ripeto, la guerra è finita, è quella che fu pronunciata al termine della Seconda Guerra Mondiale proprio dall'allora Eyar, e la voce era quella di Corrado. Quindi francamente affiancare Trump e Corrado mi sembra molto offensivo, ovviamente per Corrado. Parliamo dello sconfitto, almeno secondo i commentatori più che abili. Israele, Netanyahu sotto assedio, ma la nostra lotta non è finita, è un titolo di Repubblica a pagina 13 di un pezzo di Daniele Castellari Perelli. Dice l'articolo: la tregua in Libano è parte integrante dell'accordo con gli Stati Uniti, come sostengono Iran, Libano e la stessa Hezbollah, oppure no, come ritiene il governo israeliano? Nell'attesa di scoprirlo, ieri l'IDF ha bombardato il sud del Libano e eliminato una minaccia, questo è scritto tra virgolette, che viaggiava su un'auto a Kfar Tebnit, mentre un'esplosione dalle ragioni ignote ha ucciso un'altra persona a Yater, dopodiché Hezbollah ha lanciato dei missili contro veicoli israeliani che avanzavano nel sud. Quindi lo scenario rimane particolarmente esplosivo. Il Messaggero: Netanyahu, il grande sconfitto che non vuole arrendersi, mi ricandido alle elezioni. Ha dichiarato ieri Netanyahu: l'Iran non avrà l'atomica, è la missione della mia vita, eliminato una minaccia imminente, ma lo scontro non è finito. Quindi apprendiamo che la minaccia, anzi la missione della vita di Netanyahu è appunto eliminare l'atomica dall'Iran e non, come ha fatto, rimanere al potere in qualunque modo, silenziando la stampa e cercando di sottomettere i giudici e mettendo in atto guerre sanguinarie al solo scopo di mantenere la propria posizione di preminenza. Vedremo se gli elettori elimineranno la minaccia per la pace in Medio Oriente, anche se in realtà lo scenario politico è tutt'altro che ostile alla destra in Israele. Lo racconta il Domani: Israele, Netanyahu con le spalle al muro, estrema destra in rivolta, Bibi ora rischia l'opposizione, scrive Davide Lerner. Naftali Bennett, il politico con le maggiori chance di sostituire Netanyahu come primo ministro, ha scritto su X che questa mattina abbiamo scoperto che il governo è ancora una volta incapace di trasformare tutti i nostri sforzi in risultati duraturi. Nel caso di Bennett è un po' vero quella frase, molto spesso invece senza alcun significato, secondo cui destra e sinistra sono concetti superati, perché teoricamente Bennett su alcuni elementi è più a destra di Netanyahu, ma si autodefinisce il Magyar, cioè il nuovo presidente del Consiglio ungherese, israeliano, e quindi una figura di destra ma moderata, che è uno dei grandi temi in queste democrazie muscolari che stiamo affrontando in una fase piuttosto senile e avariata della democrazia liberale, con persone come Orbán, che invece è quello precedentemente al governo per un numero infinito di anni in Ungheria, hanno criticato direttamente, lanciando l'ipotesi, peraltro molto amata nel resto del mondo, di una democrazia illiberale. Intervista all'ex portavoce, anzi la portavoce della missione ONU in Libano, Candice Ardiel, sulla stampa. In Libano l'unica soluzione è diplomatica, una forza internazionale dopo l'UNIFIL, dice appunto Ardiel. La presenza dell'IDF è una violazione, Hezbollah va disarmato dal governo di Beirut. Come avrebbe detto qualcuno, vasto programma. È importante che il dialogo in corso a diversi livelli continui. Abbiamo sempre detto che non esiste una soluzione militare. Le prime vittime di un'escalation sono i civili. Abbiamo realizzato molti progetti, si parla di UNIFIL, e sono andati distrutti dai fuochi, diciamo, provenienti da entrambi i fronti. Corriere della Sera, e qui arriviamo all'Italia, pronti a dare il nostro contributo, la linea di Meloni sulla pace. La Premier dice: missione strettamente difensiva. Sì, andare a sminare uno stretto effettivamente abbastanza difensivo dei nostri interessi, l'ipotesi di revoca delle sanzioni a Teheran, dice Meloni, è un'occasione di pace che va colta, è anche un'occasione di affari che va colta. Chi andrà a sminare? Le navi Rimini, Crotone e altre 3 imbarcazioni di scorta della Marina Militare Italiana, questo è sempre il Corriere, ecco chi salperà per bonificare Hormuz, i cacciamine da giorni nella base di Gibuti. E poi c'è anche la definizione appunto di che cos'è un cacciamine, cioè una nave militare il cui compito è ricercare, identificare e neutralizzare mine sottomarine. Non impossibile arrivarci, comunque la cosa interessante è che i cacciamine dovrebbero cercare di rimediare agli errori compiuti da diversi cacciaballe. L'altra domanda è sul prezzo del petrolio, un focus su Repubblica: crolla il prezzo del petrolio, quanto ci metterà la benzina a scendere? È un articolo molto lungo e quindi vado a sintetizzarlo: ci metterà lo stesso identico tempo che passa da oggi a una nuova emergenza, così ci sarà l'occasione per aumentare ulteriormente i prezzi. Ma andiamo a vedere il G7, il G7 appunto che è partito a Evian. Corriere, 4 colonne a pagina 3, battute, provocazioni, tanta diplomazia, Emmanuel e Donald a tutto lungo, e quindi vado a sintetizzarlo, ci metterà lo stesso identico tempo che passa da oggi a una nuova emergenza, così ci sarà l'occasione per aumentare ulteriormente i prezzi. Ma andiamo a vedere il G7, il G7 appunto che è partito a Evian. Corriere, 4 colonne a pagina 3, battute, provocazioni, tanta diplomazia, Emmanuel e Donald amici per forza. Sembra uno di quei film francesi, quelle belle commediole divertenti.

della grande per cercare di ingraziarsi Trump, il quale, come sappiamo, è piuttosto sensibile alle questioni superficiali. L'Eliseo sa, questo è l'occhiello, che l'Unione Europea, pur in cerca della sua autonomia strategica, ha bisogno della non ostilità degli Stati Uniti su tutti i dossier. Si parla della cena a Versailles, il presidente americano, scrive Stefano Montefiori, ama venire in Francia perché l'Eliseo gli riserva tutti gli onori, quali, come lo racconta Repubblica, Coca-Cola, Golf e Versailles, così Parigi corteggia il tycoon, Coca-Cola in ogni stanza. Se questo è un gesto di attenzione, preferisco averne di meno. La cena di gala Versailles, fuochi d'artificio e musica. Purtroppo non ci sono i lottatori di wrestling, perché evidentemente avevano un impegno. L'hotel Royal di Evian-les-Bains e ha il fascino discreto dei grandi palace o palace della Belle Époque. Nello stesso edificio fu firmato un accordo del G8 dall'allora presidente Chirac, e nelle stesse sale sono passati anche Greta Garbo e Marcel Proust, che all'interno di questo hotel lavorò ad alcune pagine di Alla ricerca del tempo perduto. Quindi passiamo dal tempo perduto a uno che il tempo perduto, invece che inseguirlo, lo crea. Questo è il Fatto Quotidiano, direi di sì, cioè, sto cercando di riconoscere la grafica. Sì, Meloni rispolvera i due forni tra Trump e un ruolo nell'Unione Europea. La premier Evian cerca di uscire dall'angolo. È bello vedere che la politica italiana non cambia mai, siamo ancora ai due forni che furono inventati da Giulio Andreotti per rendere l'Italia, insomma, un pochino più duttile sul fronte interno e sul fronte esterno. Sul Medio Oriente siamo sempre stati molto più che duttili, anche uno dei motivi per cui non ci sono mai stati attentati, o quasi, a parte il terribile attentato al Banco El Al di Fiumicino nel nostro paese. Il saluto Giorgia Donald, siamo al Messaggero, quindi la vita in rosa. Le prime prove di disgelo, la premier rivede il leader americano dopo settimane di freddezza, le stoccate dell'Italia durante la cena di gala, il parziale chiarimento, intanto missione di Crosetto a Washington, e un articolo di Ileana Sciarra che racconta come a cena, diciamo, Trump e Meloni abbiano ricucito, è l'unico giornale che ne parla, quindi immagino che Sciarra fosse proprio seduta praticamente a fianco dei due. Intanto però, diciamo, le questioni politiche passano anche per un altro parallelo e per un altro in qualche parte emisfero, e cioè quello che riguarda la Russia e l'Ucraina. Ieri la Russia ha bombardato l'Ucraina, e siccome ha bombardato una cattedrale cattolica, oggi i giornali si ridestano dal torpore che mediamente scontano su quello che accade a una manciata di chilometri da noi. Il Corriere ci apre la pagina 14: maxi raid russo su Kiev, 5 vittime, in fiamme il monastero delle grotte, danneggiato il sito protetto dell'UNESCO, Zelensky parla di crimine contro la cultura cristiana. E infatti c'è stato anche il parallelo con l'incendio di Notre Dame a Parigi, racconta appunto il Corriere con Marta Serafini, mentre l'UNESCO ha condannato l'attacco parlando di danni significativi all'esterno e all'interno della cattedrale. Il commento di Anna Zafesova sulla Stampa ha il titolo "Sfregiata da Putin", con una fotografia molto eloquente della cattedrale in fiamme, raid russo sulla cattedrale di Kiev, patrimonio universale dell'UNESCO, 60 missili e centinaia di droni si abbattono sulla capitale ucraina. Ora, chi parla non ha la fortuna di essere credente. Mi ha colpito molto questa notizia che tutti i giornali danno con grande dispendio di informazioni e di copertura. Ieri, tra le altre cose, però, è accaduto a Kharkiv, che è sempre in Ucraina, un attacco del tipo double tap, cioè un'azienda colpita precedentemente oggetto di un incendio è stata raggiunta dai vigili del fuoco, che in quel momento sono stati colpiti da un drone russo che ha fatto 5 morti e 9 feriti. E anche questa forse è una notizia che è molto difficile trovare oggi sui giornali, avrebbe meritato una copertura interessante. E attenzione, perché le questioni estere a volte creano fibrillazioni anche nella politica italiana. Matteo Pucciarelli, Repubblica, Roma è lite a destra sul raid, le anime belle lo condannino. Quindi c'è un invito alla sinistra a condannare l'attacco appunto alla cattedrale patrimonio UNESCO in Ucraina. E però, a dire questa frase, prima vi leggo la frase e poi aggiungo il latore della dichiarazione, la frase è questa: sarebbe significativa una condanna unanime del bombardamento da quelle anime belle anche a destra che continuano a giustificare l'invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia. L'ha detto
Matteo Salvini, che era in piazza con la maglietta di Putin.

0: e che fino a ieri pomeriggio, subito prima di questa dichiarazione, diciamo, aveva sostanzialmente suggerito come opzione per la fine della guerra quella che l'Ucraina si arrenda immediatamente. Sul quotidiano nazionale, strana questa, l'Ucraina sul tavolo del G7, sì, come portata principale, Emmanuel Macron che dice vorremmo che l'America dicesse aiuteremo l'Ucraina, siamo con voi, Friedrich Merz, cioè il cancelliere tedesco, che dice per la prima volta si apre lentamente una finestra per la diplomazia. Zelensky ha rilanciato sull'ipotesi di un incontro con Putin, ha chiesto questa volta di farlo negli Stati Uniti, dicendo che per Putin sarebbe difficile rifiutare, verosimilmente rifiuterà anche in questo caso. La retorica però, anche quella un po' di Merz, la Germania sulla Russia ha posizioni da Schröder in giù, ecco, spesso molto inclini alla negoziazione o nel caso di Schröder anche allo stipendio a fine mese, però questa narrazione per cui l'Ucraina sta perdendo in grande difficoltà, è una guerra che va dismessa, perché per carità la guerra è orribile, viva l'articolo 11 della Costituzione, ecco, però si posa forse su basi un po', diciamo, di carta velina, perché, e anche di questi giornali italiani oggi, diciamo, non danno contezza, giusto ieri Lukashenko, il satrapo bielorusso che fa, diciamo, la scendiletto normalmente a Putin, è stato intervistato da Al Jazeera e tra le altre cose si è scusato con Zelensky, ha rilanciato il fatto che la Bielorussia non attaccherà mai l'Ucraina e anzi addirittura ha detto, virgolettato, il fronte per la Russia e quindi anche per noi, se attaccasse Kiev dal territorio bielorusso, si estenderebbe di 1500 km lungo il confine. Con l'attuale andamento della guerra, né noi né i russi saremmo in grado di securizzare quest'area, questo ha dichiarato Lukashenko, e quindi salutiamolo finché ci riconosce, perché verosimilmente a breve riceverà un tè al Polonio. La fonte, anzi non è Al Jazeera, mi correggo, è Al Arabiya. Veniamo in Italia con la Vannaccheide che procede ad ampi passi, talmente ampi che secondo un sondaggio SVG per la 7 ieri, Futuro Nazionale avrebbe raggiunto la Lega al 5,3%, anche se secondo alcuni quotidiani di destra il sondaggio è fallace. Repubblica ovviamente, per usare un termine tecnico, inzuppa il biscotto nella vicenda, la Lega agganciata da Vannacci, a rischio il consiglio su Zaia vice. Intanto però c'è una buona notizia, perché si dice sempre che questo governo non crea posti di lavoro, invece si dimette il portavoce di Salvini, Matteo Pandini, forse scelto perché faceva rima, e lascia quindi questo incarico importante, ma viene assunto all'ENAV, che è l'azienda che gestisce l'aviazione civile. Quindi complimenti Matteo e buon lavoro. A proposito, insomma, di giri di poltrone, Repubblica parla anche di un possibile avvicendamento in Rai via Carboni, che si dice fosse in quota 5 stelle da Rai Parlamento, quindi teoricamente opposizione, verrebbe sostituito da una figura più vicina al governo, chissà se poi Rai Parlamento cambierà nome in Rai Bivacco di Manipoli. Torniamo a Vannacci, La Stampa, pagina 12, dopo il femminicidio, i vaccini, Vannacci, tra l'altro è quasi un anagramma, vaccini e Vannacci, lancia la nuova crociata, il leader di Futuro Nazionale a caccia di consensi tra i Novax, prepara la giravolta, l'ideologo Gasperini, Novax, dice non ho mai fatto punture anti-Covid, presto il generale dirà la sua. Il pezzo di Antonio Bravetti e Federico Capurso, che ricordano però che Vannacci, come direbbero i Novax, è addirittura quadridosato, perché prima è stato vaccinato in Russia quando Vannacci aveva un incarico militare a Mosca, Vannacci, con il vaccino Sputnik, e poi ha avuto anche due dosi invece dell'AstraZeneca. Tra l'altro il vaccino russo spiegherebbe anche un po' di cose. E poi taglio basso, l'epopea di Laura Ravetto, deputata adesso di Futuro Nazionale, in precedenza leghista, in precedenza Forza Italia, che invece parla della volontà di Vannacci di cancellare la legge sul femminicidio, e dice Ravetto di se stessa, lo dico io che sono una giurista, introdurre il femminicidio, questa fattispecie di reato, è incostituzionale. Ora, essere laureati in legge ed essere giuristi sono due cose, sono passi non così automatici, ma l'autostima di Ravetto è assolutamente È assolutamente. Le tensioni dentro la Lega, Fontana, un nuovo partito, no, ma serve una sterzata, questo è il Corriere, e quindi se serve una sterzata e passa Fontana, consiglierei a Salvini di attraversare sulle strisce. E poi un'altra polemica che riguarda l'utilizzo durante l'assemblea di Futuro Nazionale di Futura, di Lucio Dalla, come inno di Vannacci. Titola Repubblica, giù le mani da Lucio, il generale usa la canzone di Dalla all'assemblea costituenti, i parenti dell'artista lo stoppano, con lui non c'entra nulla, la fondazione ha avviato una diffida e si riserva azioni legali, lo sgomento di Dea Melotti, uso improprio di una sua opera. Bonaga, filosofo, insegnante di filosofia bolognese molto noto, dice di Vannacci ruba i morti, mentre Vecchioni, Roberto Vecchioni, il cantante, ha una posizione più sfumata, dice Lucio Dalla gli avrebbe tirato una mazzata in testa, che francamente, con tutta la simpatia per Vecchioni, forse a livello di linguaggio è un filo esecrabile. Di Ravetto si parla anche sul Corriere, perché c'è una foto bellissima che vi consiglio di recuperare per lanciare questa propaganda contro le cosiddette quote rosa, definizione orribile, ma insomma la possibilità per le donne di avere una parte fissa assegnata in ruoli di responsabilità, possiamo chiamarla come vogliamo, ma finché non c'è questa parità, almeno a parere mio, è una cosa assolutamente necessaria. A parere di Ravetto invece no, e per parlare di merito si è presentata sul palco dell'assemblea di Futuro Nazionale con una confezione di merito, l'appretto con il manico, per una stiratura che non fa una piega. La foto è straordinaria, io credo che la ingrandirò e me la metterò in cameretta, se qualcuno se la vuole recuperare la consiglio vivamente. E tra l'altro ha detto Ravetto che quando era all'interno della Lega, la Lega la mandava in televisione a difendere certe, e poi c'è una parolaccia, diciamo certe sciocchezze, anche quella parola 2Z, 6.700 rimpatri anni sono una miseria, finalmente libera. Un grande abbraccio a Laura Ravetto che ha trovato la sua libertà. Velocemente, perché abbiamo solo 5 minuti, segnalo un bel pezzo di Nadia Urbinati su Domani, che parla di Vannacci anti-woke, che in realtà è più woke di tutti gli altri perché sembra la parodia di certi eccessi del politicamente corretto. Il Foglio di Giuliano Ferrara e di Claudio Cerasa, il giornale che ci rende tutti un po' più intelligenti soltanto a guardarlo. L'agenda economica di Vannacci imbarazza la destra che l'ha creata, e è interessante perché il Foglio anche lo fa anche con Milei, no? Come definirlo, il leader argentino, anche perché voglio essere lieve e sereno, cioè apprezza le misure anche autoritarie che Milei ha messo in campo, basta che l'economia sia non liberale ma liberista. Quindi il fatto che Vannacci invece sia centralista e molto statalista allarma parecchio Giuliano Ferrara. Libero, la guerra dei sondaggi, Vannacci pari alla Lega, la risposta no, è 2 punti indietro. E poi, visto che siamo quasi in chiusura, volevo segnalare la vicenda Più Libri Più Liberi, con Libero, che è più libero sicuramente, intervista a niente meno che Marco Scatarzi. Voi direte chi è Marco Scatarzi, è l'origine di tutto quanto, perché l'anno scorso voleva partecipare a Più Libri Più Liberi, fu allontanato per la protesta di alcuni intellettuali, e oggi a Libero dice: patentino antifascista, noi non lo firmeremo mai. Vorrei che fosse una notizia, poi sono andato a vedere cosa pubblica Scatarzi, non mi sembra una notizia. Tra le altre cose, Passaggio al Bosco, che è la sua casa editrice, che si definisce libera e militante, ha in catalogo libri di Mussolini, del comandante fascista Junio Valerio Borghese, di De Grel, La rivoluzione delle anime, di Codreanu, e tutti vengono definiti persone straordinarie, dedite alla più alta virtù di coraggio, disciplina, senso del dovere, altruismo e dominio di sé. Quindi che non firmi una patente antifascista non è questa notizia. Nordio parla di patentino antifascista paradossale, il libro più importante sulla giustizia l'ha scritto da Mussolini, che è vero, ma è anche vero che il codice è stato molto rimaneggiato, principalmente nell'88, quando Giuliano Vassalli ha trasformato quello che era un impianto inquisitorio in un impianto di indagine. Quindi insomma, e poi soprattutto avrà anche fatto cose buone, ma anche questa è una cosa pessima ed è stata lungamente emendata. Non ha fatto cose buone, non ne ha fatte. Segnalo poi velocemente su questo però la convergenza di alcuni editoriali invece che difendono gli attacchi al cosiddetto patentino antifascista, tra i quali Marco Travaglio in prima sul Fatto Quotidiano. Libertà di applauso Perché? Perché poi a pagina 5 c'è un durissimo attacco di Lorenzo Giarelli al Pensiero Unico, nel quale vengono elencati tutti gli episodi di censura, alcuni esecrabili, altri almeno a mio parere forse un pochino meno, e forse non censure, e il 90% sono collaboratori del Fatto Quotidiano, quindi forse le due cose sono in qualche modo collegate. Gianni Oliva dice, non una grande novità sulla Stampa, che evocare il regime rafforza la destra. Valeria Parrella sul Manifesto scrive tutto il contrario, citando Teresa Mattei, figura eminente della Resistenza, prima donna della Costituente, uscita, anzi espulsa dal PC nel 56 dopo che aveva criticato l'invasione dell'Ungheria, quindi una figura davvero straordinaria, che vede la democrazia come una fettina di cui ognuno di noi è proprietario, di cui deve mantenere gli ingredienti. L'antifascismo, dice Parrella, è un ingrediente decisivo. E poi abbiamo ancora 1 minuto e 30, e quindi voglio sprecarlo dando qualche notizia, così, qualche consiglio di lettura. Su Repubblica, Guido Tortorelli, il figlio di Cino, che parla del papà, il mago Zurlì della TV degli anni 50, rivela che la TV allora era fatta da Umberto Eco, che il nome mago Zurlì si deve appunto a Umberto Eco. Ecco, se pensate che oggi faccio l'autore televisivo, persino io, avrete un'idea del degrado di questo paese. E poi il Momento Comunista di oggi, visto che si parla di Capoverde che ha bloccato sullo 0-0 appunto la Spagna, è un bel racconto di Francesco Piccolo che sta girando sui social, il racconto di quando diventò comunista guardando il derby tra Germania Est e Germania Ovest ai mondiali del 74, perché era evidente che gli altri erano i più poveri, i più emaciati, i più in difficoltà, e quindi imparò a tifare per il più debole. Segnalo infine sul Messaggero questo titolo: torna il rombo italiano, il gruppo DR rilancia il famoso brand bolognese che si chiama Osca, fondato nel dopoguerra dai fratelli Maserati, usciti dalla loro azienda. Segue una paginata che parla di questa autovettura talmente bolognese che, essendo del gruppo DR, come tutte le vetture del gruppo DR, è prodotta in Cina e rimarchiata in Italia. Lo slogan era una storia italiana, quello di DR, e infatti l'antitrust impose di modificarlo. Questo per dire ogni tanto come siano curiose le imprese italiane. Ci fermiamo qui e tra poco, dopo un pochino di pubblicità, il filo diretto con gli ascoltatori di Prima Pagina e di Radio 3. A tra poco.
1: Luca Bottura, giornalista e autore televisivo, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: La tempesta silenziosa a Radio 3. In collegamento dallo stadio Palatino a Roma, alle 20.47 in punto, Alessandro Baricco darà il via alla lettura collettiva delle Notti Bianche di Fyodor Dostoevskij. L'incipit, letto dal palco, poi la lettura, che proseguirà singolarmente ma insieme in tante piazze di Roma, nelle case, nei bar, nei luoghi più diversi. Io sono Paolo Di Paolo e vi guiderò in mezzo a questa tempesta silenziosa. Mercoledì 17 giugno, Radio 3, collegatevi alle 20.20.
1: Per intervenire e porre domande a Luca Bottura, giornalista e autore televisivo, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
6: È incredibile.
0: Ci siamo? Eccoci, siamo tornati piuttosto di sorpresa, credevo che la pubblicità fosse persino più lunga, grazie a chi sta interagendo, grazie a chi ha mandato sms durante la diretta che mi sono appena arrivati. Ne leggo qualcuno velocemente prima di aprire il filo diretto con gli ascoltatori. Alma dice: perché nei media o nei media, a seconda di come vogliate pronunciarlo, non si parla delle vacanze antistress dei militari israeliani concesse al nostro governo, che permette di ospitarli in resort di lusso in Sardegna e in Romagna? Alma, non voglio contraddirla, ma è una notizia che insomma in questi giorni è abbastanza uscita, anzi l'aggiungo alla mia lista di cose sulle quali faccio fatica ad avere un'opinione molto precisa, e quindi se qualcuno volesse condividere la sua con me e con gli altri ascoltatori, sarei felice di ospitarne le dichiarazioni. Nordio ha un'altra uscita infelice, dice Luisa: dichiarare che il miglior libro sulla giustizia l'ha scritto Mussolini è un'offesa alla Repubblica. Ha ragione Luisa, ma è anche invece una modalità di ricerca del consenso nel momento in cui Vannacci sta spostando ancora più a destra, se possibile, l'asse, il centro di gravità permanente di questo curioso paese. Maurizio da Bari mi coglie in un fallo lessicale, credo. Dice: scusi Bottura, ma cosa occupavano i volontari della flottiglia per sentirsi chiamare da lei occupanti? Era in realtà un utilizzo funzionale, cioè occupavano la nave su cui andavano, come quando io salgo su un treno, occupo un posto. Fortunatamente non mi hanno mai sgomberato, non escludo con l'aria che tira che ciò possa accadere. Segnalo, mi era rimasto fuori, molti titoli rimangono fuori, un pezzo interessante del Manifesto di oggi che racconta in maniera piuttosto estensiva come soprattutto a Torino sia in atto una valutazione delle libertà personali piuttosto curiosa, per cui appunto chi si occupa di politica segnatamente a favore della libertà dei palestinesi più facilmente, diciamo, viene attenzionato anche quando non ha commesso alcun tipo di reato. E poi ancora sono davvero tanti messaggi, davvero grazie. Ecco qua: nel 2003 il presidente degli Stati Uniti, questo è Giancarlo, dopo due mesi dichiarò che la guerra contro l'Iraq era vinta e conclusa, e dopo venne il resto. Infatti non invidio chi ci sarà la settimana prossima, perché immagino che lunedì chiunque ci sia dovrà cominciare sul fatto che la pace sì, forse è stata firmata, forse addirittura con un segno di penna sopra un foglio di carta, ma ancora non abbiamo capito quali siano i contenuti, e così all'infinito. Un messaggio non firmato che però leggo molto volentieri è questo: io mi sento sulle spalle e sangue dei giovani iraniani morti per avere la libertà e un futuro. E occuparsene, preoccuparsene, è un piccolissimo primo passo. Diceva Mattia Torre, che è uno dei miei scrittori preferiti, che oramai l'atto personale, il comportamento personale è l'ultimo atto che ci è rimasto, l'ultimo atto politico, e soprattutto concentrava la sua attenzione sulla gentilezza. Ecco, la gentilezza è un atto rivoluzionario e sarebbe bello applicarla, e che applicarla fossero per primi i maggiorenti, ma ovviamente siamo nell'ambito dell'utopia, se non addirittura del buonismo. Ecco, Maria Pia da Venezia, e la ringrazio, mi svela una topica di mancata, è gravissima anche per il lavoro che faccio, di mancata comprensione di una battuta, e riguarda la prima pagina del Manifesto, che adesso vado a recuperare, perché il Manifesto oggi ha titolato, ecco qua, Farsi male, e il gioco riguarda, e mi era sfuggito, me ne dolgo e mi batto il petto, il farsi, che è, come tutti sanno, ma io avevo colpevolmente dimenticato, la lingua che si parla appunto in Iran. Sono le 8 e 7 minuti scarse, e quindi apriamo le linee telefoniche e ascoltiamo i vostri commenti di giornata. Pronto, buongiorno.
6: Pronto, buongiorno, Luca Bottura, e benvenuto a Prima Pagina.
0: Grazie,
6: allora,
0: benvenuto a lei.
6: Allora, sono Max da Merano. Allora, nel corso della puntata di ieri, lei ha affermato che l'Europa è Occidente. Lo sanno e lo diciamo tutti. Eppure, secondo me, oggi specialmente, a mio avviso, serve un distinguo, meglio una esortazione, che l'Europa sia Europa. Il concetto di Occidente, a mio avviso, è molto sbilanciato sugli Stati Uniti e sul loro modello, economia, cultura, modello industriale, difesa, idea del mondo e degli spazi. L'Europa ci diciamo sempre che è la cultura del pensiero e della civiltà. Per cui, secondo me, la forzata americanizzazione del nostro continente ha prodotto molti disastri. Ovviamente non dimentichiamo la Seconda Guerra Mondiale e il loro certo. contributo, però io chiudo con questo. Noi dobbiamo ritrovare la nostra identità e soprattutto, ci tengo a dirlo, identità non è una parolaccia. Grazie e no, complimenti per la conduzione.
0: Grazie a lei, diciamo, sono d'accordo con la sua lettura, che tra l'altro va a non a picchiare, ma a identificare una semplificazione. Io ho parlato per slogan, cosa che non mi piace fare se non quando magari mi scappa una battuta, perché le battute per forza di cose sono tranchant e hanno, come dicono quelli che parlano male, delle punchline, ma quindi definire l'Europa Occidente è chiaramente una forzatura semantica. Diciamo che mi riferivo e mi riferisco anche a un ambito valoriale che effettivamente, come dice lei, e sono perfettamente d'accordo, andrebbe preservato a livello identitario, ma non quell'identità esclusiva che invece pervade fortissimamente anche l'Europa, e non da oggi. E noi siamo stati, come Italia, era già successo circa un secolo fa, un po', diciamo, un incubatore di questa versione di democrazia un po' meno liberale, e questa deriva la vediamo tanto più in quelle che sono, almeno ovviamente questo è il mio parere, che è assolutamente confutabile, nelle derive dell'Unione rispetto a quelle che sono le politiche migratorie. Non tanto perché è una in qualche modo regolazione delle politiche migratorie non sia un elemento sul quale concentrarsi e confrontarsi, quanto perché ancora una volta quello che è un'emergenza economica mondiale causata molto spesso appunto dalle politiche espansionistiche del cosiddetto Occidente viene trattata come se fosse un problema di ordine pubblico. Aggiungo un altro elemento che mi sta molto a cuore, soprattutto facendosi vettori di quella che è una narrazione, questa narrazione passivo-aggressiva, per cui c'è una parte predominante del paese, ma per certi versi forse anche del continente, che si sente feccia, per citare un recente exploit, diciamo, italiano, lo rivendica, si racconta di essere appunto un cane sciolto, ma in realtà fa parte di un coro che urla molto forte e che viene raccontato in una sorta di circolo vizioso dai media, che per andare incontro ai gusti della popolazione crea quei gusti e crea appunto una necessità di espellere il nemico, di trattarlo esclusivamente come un problema, di paura del diverso, che conosciamo bene non sulla nostra pelle ma sulla pelle dei poveracci che, come sempre è accaduto, cercano di spostarsi verso condizioni di vita migliori. Dico l'ennesimo vietà e me ne scuso, diciamo che noi italiani abbiamo dato abbastanza sotto questo punto di vista, e a proposito della narrazione della brava gente che ci raccontiamo di essere, non credo che prima di noi negli Stati Uniti esistesse la mafia. Passiamo alla seconda telefonata. Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno, sono Marco, chiamo dalla provincia di Udine. Buongiorno, mi ricollego un po' a queste polemiche su più liberi, no? Perché è una cosa abbastanza curiosa. Nella mia cittadina, che fra l'altro è medaglia d'argento per la resistenza, si è svolto proprio lo scorso fine settimana una rassegna con degli autori, con delle presentazioni di libri. Si chiama Tolmezzo Via dei Libri ed è organizzata dall'amministrazione comunale di centrodestra e messa nelle mani del direttore artistico di Pordenone Regge, che gli ascoltatori di Radio 3 conosceranno. Ebbene, cosa è successo? Io parlo a nome di alcune associazioni che erano state invitate a proporre degli autori e dei libri, e lo avevamo fatto con uno spirito collaborativo, avevamo anche fatto delle cose, proposto delle cose variegate e molto interessanti che riguardavano l'ambiente, la pace, ma in particolare c'erano alcuni temi che ci sembravano di stretto legame con il nostro territorio. Quest'anno c'era l'anniversario del primo voto delle donne nel referendum, e qui certo. Nella zona libera le donne hanno votato, le donne in carne hanno potuto votare nel 1944, quindi 2 anni prima, e quindi noi pensavamo di poter parlare, di invitare Antonio Scurati, o di parlare per esempio di un bellissimo libro che racconta di un incendio che hanno fatto i nazifascisti qui in un paesino della Carnia nel 44. E poi, visto che proprio qui in Carnia è nata questa iniziativa del sudario, che contiene il grande sudario che contiene i 18.000 e oltre nomi scritti a mano dei bambini uccisi dall'esercito israeliano a Gaza, pensavamo di invitare Francesca Mannocchi con il suo libro che poi è diventato uno spettacolo, Crescere da guerra. Certo. E Anna Pozzi, che ha scritto Lettere dei bambini ai fabbricanti di armi.
0: E non avete,
7: no?
0: Diciamo, ricevuto ospitalità.
7: Ecco, comunque avevamo varie proposte, no? Anche un tema che è diventato di stretta attualità, il libro Oro Colato di Luigi Casanova sulle Olimpiadi di Cortina, che visti gli ultimi sviluppi giudiziari era anche una cosa di grande interesse. Bene. Delle nostre 15 proposte non abbiamo saputo niente, tutte bocciate, e ci siamo ritrovati al posto di Scurati Marcello Veneziani e al posto di Francesca Mannocchi o di Anna Pozzi Toni Capozzo. E allora la nostra conclusione è questa. Gli antifascisti chiedono delle dichiarazioni esplicite, e qui invece qualcuno applica delle esclusioni esplicite.
0: Grazie Marco, buona giornata. Ma infatti diciamo che purtroppo questo tema, come spesso accade nella fibrillazione continua che attraversa i giornali italiani, che spesso è diventata parodia dell'informazione e ancora peggio fotocopia di quello che è il linguaggio televisivo, no? Dove tutti urlano, dove gli applausi partono un po' a casaccio, dove davvero è difficile discernere la ratio di un qualunque argomento, anche perché spesso l'argomento è capzioso e poco chiaro. Anche questo tema è diventato appunto un tema civetta, quello dell'antifascismo, con un aggravante. Oggi i giornali ne parlano, soprattutto quelli, diciamo, del gruppo Angelucci, che il tema è diventato, nel caso di Più Libri Più Libri, il fatto che ci sia anche un finanziamento statale a quella manifestazione. Io non so se invece quella di cui mi parlava in Friuli avesse o no anche un finanziamento statale o comunque un finanziamento dell'amministrazione locale e così via. È chiaro che quando i soldi che vengono dati dalle istituzioni diventano una specie di arma da brandire per decidere se facilitare o meno un'espressione che dovrebbe essere garantita dall'articolo 21, abbiamo tutti un pochino un problema. Se posso usare un termine che mi fa abbastanza ribrezzo, mi sembra azzeccato per questa vicenda, per quello che mi ha appena raccontato, siamo nell'ambito del doppiopesismo, no? Cioè del fatto che la libertà culturale, artistica, espressiva, comunicativa, nel momento in cui si decide legittimamente di chiamare il Marcello Veneziani di turno, il Toni Capozzo, tra l'altro nomi che per certi versi, insomma, la destra ha intellettuali assolutamente presentabili che meritano, come è giusto che sia, una ribalta, e se è legittimo che questo accada, è anche legittimo che qualcuno, rifacendosi ai valori fondanti della Costituzione, decida che a Più Libri Più Liberi il discrimine è un valore fondante della Costituzione. Ribadisco però che, come spesso accade appunto nella dinamica informativa di questo periodo storico, si perde la premessa. Tutto questo nasce lo scorso anno, quando si presenta a Più Libri Più Libri una casa editrice che pubblicava e pubblica libri scritti da neonazisti, parlandone come persone assolutamente commendevoli, gradevoli e addirittura da prendere come esempio. Quindi è stato, chiamiamolo, un fallo di reazione che poi sta monopolizzando. Però, insomma, se si parla di antifascismo, tutto sommato, in questo paese, casomai il problema è quando una parte del paese ha più paura dell'antifascismo che del fascismo. Andrei con la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
8: Salve, buongiorno a tutti e tutte, sono Lina e chiamo da Roma. E diciamo, volevo condividere una riflessione più che fare una domanda, però qualcosa che mi ha molto colpito nel dibattito giornalistico di questi giorni, legato alla guerra in Iran, dove la gran parte della stampa sembra accogliere come prova di successo diplomatico le dichiarazioni di Trump e Netanyahu su il presunto risultato ottenuto in termini degli accordi anche rispetto al nucleare. Mi sembra un paradosso quasi surreale, perché queste dichiarazioni vengono da personalità politiche che negli ultimi anni hanno violato, stralciato gli accordi internazionali più e più volte dal punto di vista umanitario. Basta vedere quello che è successo a Gaza. Trump con l'OMS, anche tutti gli accordi internazionali sul clima, e invece adesso si vantano appunto di questo risultato dopo aver portato una guerra in un paese estero, violato gli accordi, e quindi si vantano quindi con una specie di triplo carpiato di questa parte. Quindi anche rispetto alla credibilità di questi attori politici che stanno influenzando fortemente il nostro periodo storico, e quindi forse è la cosa che mi aspetterei, proprio uno sguardo critico anche della stampa che metta in luce queste contraddizioni forti che stanno alla base di politiche dei paesi che influenzano così tanto le dinamiche a livello mondiale. E quindi magari un suo commento su questa mia riflessione. Grazie a lei.
0: Grazie Alina, ma è una riflessione che mi trovo d'accordo. Siccome, come forse si è capito, mi interessano un po' i meccanismi dell'informazione, se lei lamenta una scarsa reattività rispetto ai temi che ha enunciato, temo che sia dovuta a una assuefazione. Ci siamo così abituati al fatto che le parole non vengano rispettate, ci siamo così abituati a elementi, diciamo, anche proprio di dinamiche all'interno di conflitti che non c'erano mai stati, o se c'erano stati, insomma, si perdono un po' nella notte nei tempi. Israele ha bombardato gli edifici in cui stavano i negoziatori, Trump ha stracciato accordi o preaccordi e ha eliminato la classe dirigente iraniana, della quale naturalmente, parlandone da viva, nessuno di noi credo possa avere un minimo di stima, dopo aver detto che invece aveva sospeso i bombardamenti. C'è una perdita di credibilità generale, diciamo, degli interlocutori, che evidentemente ha trovato ormai nei media una sorta di così di riflessi un po' appannati. Per esempio, a me stupisce moltissimo che qualcuno abbia anche per un secondo pensato che l'offerta di Putin di trattare con Zelensky a Mosca potesse essere accettabile, ed è stata trattata come un elemento appunto nell'agenda internazionale di cui discutere. Ora sappiamo com'è muoversi in Russia, diciamo che non sarebbe stato stupefacente se in quel caso Putin avesse adottato la dottrina Prigozhin, no? Prigozhin, il leader della Wagner, battaglione neonazista mercenario russo, anche più potente del battaglione Azov, ecco, volendo metterli su una bilancia, che, come forse ricorderete, tentò una parodia di colpo di Stato, che peraltro aveva anche un po' fatto emergere i piedi d'argilla su cui forse si basa la stabilità della dittatura putiniana, che poi si fece convincere da Putin appunto a mediare, a riporre le armi, e casualmente salì su un aereo che crollò e ne provocò la morte. Passerei alla prossima telefonata. Pronto?
9: Pronto, buongiorno, sono Carlo da Roma.
0: Buongiorno Carlo.
9: Buongiorno, volevo richiamare degli eventi accaduti un po' di settimane fa, sì. Cioè richiamare il caso di Bakary Sakho, assassinato a Taranto, e poi negli stessi giorni, stesso periodo, ci sono state varie aggressioni a migranti vicino Marsala, e poi abbiamo avuto vari episodi, insomma, di indagini su minorenni affascinati da propaganda nazista e razzista, e infine, come se niente fosse, alla fine di questo periodo, insomma, in cui abbiamo anche percepito molta tensione tra i ragazzi di seconde generazioni, molta rabbia, e abbiamo un corteo che sfila per le vie della capitale al grido di immigrato pezzo di E vorrei invitare a riflettere, oltre che sui discorsi di Patentini, sull'impatto che la presenza di un partito apertamente razzista ha sulla convivenza civile nella nostra società, società che ormai è l'economia si basa sulla presenza di migranti, abbiamo appunto seconda e terza generazioni e mi chiedo se ci rendiamo conto di cosa vuol dire avere adesso un partito apertamente razzista e delle conseguenze che questo può portare appunto alla convivenza civile in questo paese.
0: Grazie Carlo, ci sono due temi dalla sua domanda che mi interessano. Aver ricordato tra l'altro la vicenda di Sacco Bakari è importante non solo per la fotografia che dà dei rapporti di forza anche nel mondo del lavoro e come possono essere basati sul razzismo anche per la nostra acquiescenza e il nostro disinteresse, ma è anche un invito che colgo indirettamente, e magari domani cerchiamo di rimediare, a parlare anche di più di lavoro. Oggi per esempio ci sono alcune notizie che non ho fatto in tempo a dare colpevolmente, che riguardano la trattativa per Electrolux e il fatto che ci sia una sospensione per i licenziamenti, la Fiat, anzi Stellantis, che promette di non chiudere gli stabilimenti in Italia ma non garantisce che gli stabilimenti abbiano qualcuno dentro, quindi c'è un problema. L'Ilva di Taranto che al momento sconta l'ennesima difficoltà, l'ennesimo bivio che Taranto ha davanti da un sacco di tempo, cioè salute o lavoro, ma diciamo che in questo momento il lavoro è sicuramente molto a rischio e le dichiarazioni del ministro Urso sono quantomeno superficiali e non assicuranti, quindi c'è anche il tema del lavoro. Poi c'è il tema del razzismo che lei ha richiamato, non le ho fatto la domanda sarcastica che si poteva fare, cioè lei parla di un partito apertamente razzista, non le ho chiesto quale, e ognuno poi sceglie eventualmente quello che preferisce, ma anche qui, e chiedo scusa se mi ripeto, credo che siamo all'interno di un circolo vizioso che riguarda principalmente anche l'informazione, nel quale un certo tipo di informazione detta l'agenda del consenso alla politica. Mi pregio di avere, in realtà forse qualcuno l'aveva usata anche prima di me, mi pare un giornalista che si chiama Scandurra, ma insomma l'ho scoperto dopo che fosse anche un suo conio, ma credo di essere stato tra i primi a usare il termine retequattrismo. Ecco, il retequattrismo è un grumo comunicativo che permette appunto ai Mario Giordano, per non far nomi di turno, ai programmi che creano disaffezione, per usare un eufemismo, nei confronti delle seconde generazioni, che si sono inventati e picchiano ogni giorno su questo termine maranza, che è un termine di esclusione terrificante, che si abbatte su problemi concreti di ordine pubblico, ma li identifica su base razziale. Io mi ricordo quando ero ragazzo, i maranza a Milano, lo diceva ieri un ascoltatore, non su questo termine specifico, ma ricordava com'era l'Italia anche soltanto pochi anni fa, erano i meridionali. Questa ricerca di un nemico costante, questa ricerca di temi da parte di chi fa informazione che servono a identificare questi nemici, per esempio il governo è attivissimo sulle occupazioni di case, che sicuramente sono un tema ma forse non sono l'emergenza principale di questo paese, creano un clima oggettivamente elettrico, ed è quasi miracoloso che per adesso non sia davvero successo nulla di particolarmente grave, forse perché davvero siamo un po' più brava gente di altri paesi, non ne ho idea. La situazione per esempio delle banlieue che hanno avuto in Francia qualche decennio fa, in Italia non è ancora esplosa, benché ci siano fior di seconde generazioni che vivono praticamente in ghetti. Purtroppo si tratta di fatturare l'odio, fatturato politico, fatturato economico, fatturato giornalistico, e credo che questo sia una delle emergenze di questo paese che forse prima o poi sarebbe ora affrontare, e questo anche da parte dell'opposizione, che mi sembra non abbia minimamente colto la portata di quanto la comunicazione abbia spostato gli equilibri di questo paese, e quindi si muova in maniera sporadica e sicuramente senza un disegno preciso e senza il coraggio delle proprie opinioni. Prossima telefonata, buongiorno.
10: Buongiorno, sono Salvatore, chiamo da Cidosso. Dunque, sì, questa espressione che lei ha usato, l'ultima, fatturare l'odio, mi fa pensare appunto a quello, mi ricollego alla telefonata di prima sulla definizione di Occidente, ecco, da un certo punto di vista, soprattutto da economico e politico, questa categoria ha veramente perso, secondo me, qualsiasi significato, qualsiasi senso, vista l'affermazione come unico sistema produttivo globale del capitalismo. Cioè, potevamo parlare di Occidente quando nell'Occidente identificavamo la natura dello scambio capitalistico che riguardava una piccola parte del mondo. Adesso l'estensione, mi sembra, del capitalismo anche ad est non fa altro che magari sussumere sotto il suo dominio qualcosa che appiattisce ogni differenza, e quindi anche se abbiamo delle declinazioni locali che magari, per esempio, in Europa abbiamo un po' più a cuore la democrazia, in Oriente magari più hanno una visione, diciamo, comunitaria, ma la sostanza poi alla fine è quella lì della fatturazione dell'odio, comunque della fatturazione tout court. Non so che ne pensa lei. Grazie.
0: Salvatore, grazie a lei, la ringrazio. Guardi, non identificherei con l'espansione del capitalismo a est i problemi che l'est sta vivendo. Si tratta di democrazie molto giovani, anche l'Italia è una democrazia molto giovane, e quindi direi che le ricadute sono abbastanza possibili. Basti pensare banalmente che i Länder dell'est in Germania sono la cassaforte dei voti di Alternative für Deutschland, partito che si può tranquillamente definire, diciamo, non neonazista, ma non ci andiamo molto lontani. Tra l'altro, uno dei tanti partiti finanziati direttamente da Vladimir Putin per distruggere ciò che resta dell'Unione Europea. Quindi non credo che ci sia un rapporto di causa-effetto, anche se è vero che, secondo alcuni commentatori, il tentativo, diciamo, occidentale americano di colonizzare di fatto, per esempio, la Russia possa aver scatenato una qualche forma di reazione, anche se francamente non concederei a Putin e alla sua condotta imperialista qualche attenuante. Quindi temo più che altro, appunto, che ci sia una deriva planetaria molto foraggiata anche dai nuovi media. Del resto, storicamente, diciamo, chi capisce per primo l'importanza, la duttilità, la funzionalità, le prospettive di un media giovane riesce a veicolare il consenso. Oggi i giornali parlano, tra gli altri, dell'epopea del libro scritto da Tommaso Longobardi, che è stato il gestore della cosiddetta... In realtà la bestia era la macchina di propaganda di Salvini, ma chiamiamola, insomma, la bestia invece per conto di Giorgia Meloni, che non solo ha fatto propaganda ma ha punito abbastanza selvaggiamente sui social le voci dissonanti, il quale, insomma, Longobardi rivendica fortemente la propria, anche edulcorandola abbastanza, insomma, la propria storia professionale, che nel frattempo, tra l'altro, è passata nelle mani dei cosiddetti ragazzi di Atreyu, che sono la spina dorsale ancora più giovane di Fratelli d'Italia, che hanno una comunicazione, come forse avrà notato, molto brillante, molto contemporanea, molto funzionale, talvolta addirittura creando qualche problemino quando può capitare uno degli intervistatori chiama una intervistata e quella, salvo poi sparire perché non se ne è più parlato, rivela ancora un popolo di essere l'amante del ministro degli interni. Ma anche questo alla fine ha fatto simpatia, perché racconta di una comunicazione molto contemporanea e molto funzionante, che sicuramente ha un ottimo impatto nel successo di questo governo, e precedentemente della Lega e precedentemente dei 5 Stelle, che avevano capito per primi le potenzialità della rete, i social ancora non funzionavano, c'è il blog, e precedentemente di Silvio Berlusconi, che aveva capito e utilizzato appieno le potenzialità invece della televisione. Prossima telefonata, pronto, buongiorno.
11: Pronto, buongiorno, sono Cristian, chiamo da Genova. Io volevo intervenire in merito a... Buongiorno, volevo intervenire in merito al cosiddetto certificazione di dichiarazione di antifascismo che è stata richiesta alla Fiera del Libro. E quello che mi domando è come mai nessuno sottolinei come questa richiesta sia una richiesta incostituzionale, perché è vero che la Costituzione vieta la ricostituzione del partito fascista, ma la Costituzione dice anche che nessuno può essere discriminato per le proprie idee politiche. Inoltre, il fatto di discriminare uno in base alle sue idee è proprio una caratteristica propria dei regimi totalitari, e quindi mi sembra assurdo che nessuno intervenga per vietare simili richieste.
0: Benissimo, la sua considerazione mi è molto chiara. Potrei rispondere in maniera tranchant citando Sandro Pertini, che è stato uno dei liberatori di questo paese, Presidente della Repubblica tra i più amati, anche tra le altre cose tra i primi a saper utilizzare anche la comunicazione più immediata, e quindi la televisione, che diceva: il fascismo non è un'idea, è un crimine. E quindi, per carità, l'articolo 21 della Costituzione permette a tutti di esprimere le idee preferite, anche le più abbiette e quelle collegate a esperienze che hanno devastato questo paese, tra le altre cose facendo morire per interposte guerre ma spedendoli su qualche treno in direzione di Auschwitz circa 500.000 italiani. E poi c'è insomma un paradosso anche piuttosto noto, che l'intolleranza va combattuta un po' in tutti i modi, ma l'unica cosa che non può essere tollerata è appunto l'intolleranza. Inoltre, e concludo, ma ripeto, la mia può essere tranquillamente una valutazione opinabile, quindi può darsi che abbia ragione lei, facciamo finta che sia un club, ecco. No? Se diceva Groucho Marx, non farei mai parte di un club che accettasse gente come me, però è anche legittimo che un club metta una regola all'ingresso, ecco. Può piacere, può non piacere, ma rifarsi a un dettato costituzionale, a una battaglia che ha portato questo paese fuori dalle secche del nazifascismo, almeno a me personalmente, non pare poi questa cattiva idea. E come dicevo prima, tutto questo però è un cosiddetto fallo di reazione, perché nasce dopo l'episodio dell'anno scorso, cioè quello di un editore che esaltava idee naziste, e quindi diciamo che talvolta appunto purtroppo anche i falli di reazione sono quelli che causano l'espulsione, ma possono essere non giustificati ma quantomeno compresi. Sono le 8:34, ancora un'altra telefonata, vi prometto di essere più breve nelle risposte se sono brevi anche le domande. Buongiorno, pronto?
12: Pronto, buongiorno, sono Lucia d'Alessandria. Io volevo dire che sempre più spesso in questi giorni sento persone a cui hanno diagnosticato un cancro e che dicono che riescono ad accelerare l'intervento chirurgico grazie ad una polizza stipulata. E io mi sento atterrire, perché se non sbaglio Totò diceva che la morte è una livella, non sarà certo più così. Forse i pensionati, i lavoratori dipendenti che sono massacrati dalle tasse dirette e indirette, difficilmente potranno permettersi delle polizze efficaci, molto costose. Quindi mi sembra che stiamo accettando il fatto che la sanità diventerà come quella degli Stati Uniti, solo chi disporrà di denaro potrà curarsi. E mi domando, ma non potremmo, prima di accettare una cosa del genere, lottare diversamente tutti insieme saremmo forti? Come possiamo fare? Non si può rinunciare alla sanità, i farmaci anticancro sono costosissimi, 90.000 euro.
0: Certo, Lucia, la ringrazio, condivido il suo pensiero e condivido anche il disappunto, diciamo così, lo sgomento quasi per il fatto che questo tema non sia il tema, perché ci siamo abituati ad avere qualcosa come 100 miliardi, conteggiava ieri Milena Gabanelli sul Corriere, 200 miliardi conteggiava Libera, mettendo tutta l'economia sommersa in campo, anche quella delle mafie. Ecco, ci siamo abituati che quel denaro sia andato in cavalleria e che non possa per esempio essere recuperato per garantire i diritti della sanità. In rete, su YouTube, c'è un genere che si chiama quello del reaction, cioè figure da tutto il mondo che reagiscono a notizie, e le consiglio finché c'è ancora, se ha voglia, di cercare le reazioni appunto di americani che sono stati curati in Italia e che non hanno speso nulla per le cure di cui sono stati oggetto. Sono allibiti. Incredibilmente negli Stati Uniti, un po' come il secondo emendamento, quello sulle armi, l'idea che la sanità possa essere di tutti è ancora un tema non condiviso. Probabilmente da questa parte dell'oceano non ci rendiamo conto, come spesso accade, del privilegio che abbiamo sempre in qualche modo avuto e accettiamo questi tagli lineari. Aggiungo, lo dicevo anche ieri, con accenti paradossali, perché accade che ci sia un dibattito del ministro Schillaci e il resto del mondo sulla funzionalità o meno delle case della salute, come se si parlasse di fantascienza. In Emilia Romagna sono attive e funzionano, però anche in Emilia Romagna poi capitano elementi un po' curiosi, come il presidente della regione che si è lamentato non più tardi di qualche settimana fa dell'eccessivo, così viene definito, turismo sanitario, cioè persone che vengono a curarsi da altre regioni. E anche qua ci sarebbe un periodo, diciamo, di sussidiarietà che va forse a finire, per cui soprattutto le amministrazioni progressiste dovrebbero capire, insomma, o mantenere quella che è sempre stata una tradizione, invece, per la quale certo che si curano anche i provenienti da altre regioni, ci mancherebbe solo. Abbiamo ancora 3 minuti, il tempo per una telefonata velocissima, una risposta velocissima. Pronto, buongiorno.
13: Buongiorno, sono Miriam e chiamo da Milano. Io ho ascoltato prima l'intervento di un ascoltatore che parlava della rabbia dei giovani verso gli immigrati e mi è tornato in mente un episodio che mi è successo ieri in metropolitana, cioè in cui una signora che avrà avuto una 60 anni ha fatto alzare un'altra signora che era seduta al posto riservato, ma che avrà avuto anche lei la sua stessa età, se non anche un'età superiore, ma che era immigrata. Questa signora si è avvicinata e le ha detto mi fa alzare che questo è il posto riservato e io sono anziana. E la signora, in modo molto brusco, c'erano tanti altri posti con persone molto più giovani che potevano alzarsi. Questa signora ha sospirato, si è alzata senza dire niente, io le ho lasciato il mio posto e mi è dispiaciuto non aver detto nulla. Ma soprattutto ho ripensato proprio questa mattina, ascoltando l'altro ascoltatore, che mi ha turbata questa libertà che si è presa questa signora di esprimere questo concetto, che lei ha più diritto a sedersi lì.
0: Miriam, le chiedo scusa, è stata l'unica a reagire in qualche modo, cioè a lasciare il posto?
13: In metropolitana non è che... Sì, era un clima molto differente.
0: Questo clima di... Sì. Certo.
13: Sì.
0: Allora io la ringrazio per la telefonata, la ringrazio per la testimonianza e la ringrazio soprattutto per questo piccolo gesto, lo dicevo davvero poc'anzi, insomma, la gentilezza e il comportamento politico che ci è rimasto, e lei si è comportata da persona per bene, mentre la signora si è comportata come se fosse su Facebook, e talvolta purtroppo i flame su Facebook diventano comportamenti, diciamo, concreti, di cui forse proprio come genere umano e come cittadini italiani non è il caso di andare orgogliosi. Io mi fermerei qui e voglio ringraziare Davide Gabrielli per la parte tecnica a Roma, Maria Chiara Beranek, Manuel De Lucia, Alessio Palma in redazione, e dovremmo avere anche un piccolo spoiler, per usare una brutta parola, di Stefano Feltri della puntata di oggi di Revolution, che è disponibile anche su Replay Sound. Sentiamo.
14: A vedere i contenuti del Memorandum of Understanding fra Stati Uniti e Iran, viene da dire che tutto è tornato come prima, che questi 4 mesi quasi dal 28 febbraio sono passati inutilmente, sono morte migliaia di persone, gli Stati Uniti hanno bruciato 90 miliardi, ma alla fine non è successo niente, si torna allo stretto di Hormuz aperta, con i mercati finanziari ai massimi, il petrolio in calo. In realtà è cambiato moltissimo. Soprattutto è cambiato il dibattito intorno agli Stati Uniti. Tutti, ma proprio tutti, incluso Jordan Bardella in Francia, si sono resi conto che Trump non è solo pericoloso, ma è instabile, forse ha qualche problema cognitivo, ma soprattutto è diventato radioattivo in termini elettorali. Quindi tutti sono molto più distanti dagli Stati Uniti, che hanno così perso 2 volte influenza. L'hanno persa sul piano strategico militare, perché l'Iran è ancora lì, e l'hanno persa sul piano diplomatico, perché ormai non sono più un alleato spendibile e utile. E parliamo a Revolution.
1: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Andare.
1: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 8850.
0: Terme dell'Emilia Romagna.
1: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: In campo per Hormuz, al G7 i paesi volenterosi pronti alla missione navale nello stretto. Oggi il dossier Ucraina, attorno al tavolo sia Zelensky che Trump.
3: Giorgia Meloni e Evian, Italia pronta a fare la sua parte dopo l'ok del Parlamento.
2: Sul memorandum Netanyahu punta i piedi, Israele resterà nel sud del Libano e a Gaza. L'Unione Europea non raggiunge l'unanimità per le sanzioni a Ben-Gvir.
3: Sulla legge elettorale scontro, Fratelli d'Italia, qualcuno vuole che governi chi perde, il PD, salari al palo e pensano solo a rimanere al potere.
2: Gran Bretagna, l'annuncio di Starmer, sì al divieto dei social ai minori di 16 anni, le famiglie sono d'accordo, nel piano anche un coprifuoco digitale per gli under 18, ma è scontro aperto con le big tech. Al microfono Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Una buona giornata a tutti voi. Apertura dedicata dunque al vertice G7 ad Evian in Francia, sul tavolo dei grandi a confronto sulla questione medio orientale, sulle sfide economiche. Oggi c'è il conflitto in Ucraina. Atteso l'incontro fra i presidenti Trump e Zelensky. Sentiamo.
4: Sarà il giorno dell'Ucraina. Al vertice G7 di Evian, che in queste ore entra nel vivo, Donald Trump, al suo arrivo in Alta Savoia, aveva detto ieri di avere parlato sia con Zelensky che con Putin e di essere ottimista sulla fine del conflitto. Anche il leader ucraino Zelensky aveva detto nei giorni scorsi di voler chiedere al presidente degli Stati Uniti un aiuto per convincere il Cremlino a fermare la guerra. Oggi è prevista una sessione di lavoro in cui Trump e Zelensky torneranno a sedersi allo stesso tavolo dopo mesi di gelo. Una riunione organizzata da tempo insieme agli altri leader del G7. Anche il presidente francese Macron aveva fatto sapere di voler chiedere a Trump di aumentare la pressione su Mosca per far riaprire un vero negoziato tra Russia e Ucraina. Si lavora intanto alla missione internazionale per sminare lo stretto di Hormuz. Ieri Trump aveva detto di non avere bisogno dell'aiuto degli alleati, per poi precisare che alcune navi, per garantire la sicurezza di navigazione nello stretto, potrebbero servire. Da Evian, Gavino Moretti, GR3.
3: Intanto sul campo proseguono le schermaglie. L'esercito russo ha colpito Balaklia nella regione di Kharkiv con dei droni durante la notte, ferendo 8 persone. Allarme a Mosca per un'ondata di droni ucraini il giorno dopo l'attacco russo che ha colpito la cattedrale della Dormizione a Kiev.
2: Sul fronte medio orientale si discute sui nodi che ancora rimangono da sciogliere in vista della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran venerdì. Sentiamo la corrispondente.
5: Si terranno questa settimana a Doha, in Qatar, i colloqui preparatori tra le delegazioni statunitense e iraniana in vista della firma dell'accordo venerdì a Ginevra. Intanto i Pasdaran cantano vittoria e dicono di aver umiliato il nemico e di avere il dito pronto sul grilletto per contrastare qualsiasi attacco contro la Repubblica Islamica. Il presidente iraniano Pezeshkian dichiara che il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti è onorevole e auspica che venga rispettato, ma si sa, il diavolo si nasconde nei dettagli e restano ancora sul tavolo diversi nodi controversi da sciogliere, dal programma nucleare e lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito alla riapertura alla libera navigazione di Hormuz. Lo stretto sarà riaperto ma non subito e i pedaggi saranno sospesi ma non

0: cancellati durante i 2 mesi di colloqui sul nucleare. Teheran prevede comunque di applicare tariffe per i servizi marittimi a Hormuz. E poi c'è la linea rossa dell'Iran, la fine del conflitto in Libano. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
1: Gli israeliani si chiamano fuori dall'accordo tra Stati Uniti e Iran e continuano le operazioni contro Hezbollah in Libano. La corrispondente.
2: È apparso a tarda sera in conferenza stampa il premier Netanyahu. Abbiamo eliminato una minaccia esistenziale per noi. Un Iran senza l'arma atomica è la battaglia della mia vita, ha detto. Ha ribadito che Israele non lascerà la zona di sicurezza del sud del Libano. Le tensioni con l'amministrazione americana non mancano. Netanyahu ha avuto una dura telefonata anche con il vicepresidente americano J.D. Vance, che gli ha chiesto espressamente di ritirare parte dei militari dal sud del Libano. Da una parte, il ministro dell'estrema destra Ben-Gvir ha definito l'intesa non vincolante per Israele. Dall'altra, tutti gli esponenti dell'opposizione hanno attaccato il premier. La strategia di Netanyahu sull'Iran è stata fallimentare, hanno detto. In Libano, intanto, la situazione resta precaria. Ieri, nel sud, un uomo è stato ucciso a bordo della sua auto in un villaggio del sud perché identificato dalle forze israeliane come una minaccia, ma migliaia di persone si sono già messe in viaggio per poter tornare nei propri villaggi, anche se la situazione non è ancora stabile. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
1: In Europa intanto manca l'accordo sulle sanzioni contro il ministro israeliano alla sicurezza nazionale Ben-Gvir, chieste da diversi paesi, tra cui l'Italia. Non c'è la necessaria unanimità, ha affermato la numero uno della diplomazia europea, Callas. Ben-Gvir è indagato dalla Procura di Roma per tortura e crimini di guerra in seguito alle violenze contro gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Sia Ben-Gvir sia il ministro delle finanze, Smotrich, entrambi di estrema destra, sono stati banditi dalla Francia.
3: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, occasione di pace che non va sprecata. Così Giorgia Meloni è arrivata a Evian dopo aver incontrato a Roma la premier giapponese Takeuchi.
4: Giorgia Meloni arriva in Alta Savoia nel tardo pomeriggio per la cena di benvenuto offerta da Macron. Nessun commento ai giornalisti sui due dossier pesanti del vertice, Ucraina e Medio Oriente. Il memorandum d'intesa fra Iran e Stati Uniti è visto dalla premier come un'occasione di pace che non va sprecata, con l'auspicio, anzi, che porti stabilità a tutta la regione e dunque anche in Libano. E accanto all'omologa giapponese Takeuchi, ricevuta in un bilaterale a Roma, Giorgia Meloni conferma la disponibilità italiana a inviare navi cacciamine per ripristinare la libertà di circolazione nello stretto, a condizione, chiarisce, del via libera del Parlamento italiano.
5: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
4: Anche il conflitto in Ucraina resta in primo piano, con Zelensky in arrivo a Evian. Inaccettabile per Giorgia Meloni l'aggressione russa alla cattedrale della Dormizione. Secondo la premier, la fermezza del sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace saranno elementi centrali del G7 e a Evian potrà esserci l'occasione per un chiarimento con Trump, anche se nell'agenda della premier non ci sono bilaterali in programma. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
1: La politica italiana esprime soddisfazione unanime per l'accordo Washington-Teheran. Restano invece le distanze su economia e legge elettorale. Oggi in commissione alla Camera comincia il voto sul testo. I particolari nel servizio.
6: Qualcuno vuole che vada a Palazzo Chigi chi perde. Fratelli d'Italia, dice Giovanni Donzelli, rivolto alla sinistra, è indisponibile. L'obiettivo è invece garantire stabilità, la stessa che per Elisabetta Gardini ha ridato centralità internazionale a paese e governo.
7: Che al prossimo Consiglio europeo segnerà un nuovo record. Mai uno stesso esecutivo ha partecipato a così tante riunioni.
6: FDI, con noi moderati, riproporrà in aula le preferenze nonostante il no di Lega e Forza Italia. Contrarietà su tutta la linea invece dalle opposizioni, che promettono barricate. La destra, dicono, cerca solo di rimanere al potere. La segretaria PD Elly Schlein.
8: 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi. È incredibile che la priorità di questo governo sia quella di cambiare la legge elettorale.
6: A rinfocolare un'altra polemica, quella sull'impegno antifascista richiesto agli editori da una fiera, sono le parole di Carlo Nordio. Paradossale esigere patentini, forse non sanno che Mussolini ha firmato il codice penale. Il guardasigilli strizza l'occhio ai neofascisti, accusa AWS, polemiche inutili per i 5 Stelle, vogliono distrarre dai fallimenti del governo. Lucio Bondi, GR3.
3: Borse asiatiche miste dopo l'annuncio dell'accordo Stati Uniti-Iran, attesa per l'apertura tra poco di quelle del vecchio continente. Il WTI è diminuito nel frattempo a $80 al barile, ai minimi da marzo. Il Brent viaggia verso gli $82, ancora lontano dai livelli pre-guerra quando era scambiato a $60. Il nodo rimane lo stretto di Hormuz e le modalità con le quali venerdì sarà riaperto. Ascoltiamo Matteo Villa, analista ISPI, Istituto di Studi di Politica Internazionale.
9: Ammesso che davvero lo stretto venga riaperto, io penso che le quotazioni resteranno alte, proprio perché il mondo negli ultimi 3 mesi e mezzo ha di fatto messo mano alle sue riserve petrolifere e di gas. Quindi troveremo un mondo che si ritrova con il prezzo del petrolio elevato per ricostituire le scorte.
1: Parliamo adesso dell'avvertenza Electrolux, primo risultato importante nell'incontro tra sindacati, azienda e governo. La multinazionale degli elettrodomestici ha sospeso per 50 giorni il piano massiccio di licenziamenti.
10: I sindacati la definiscono una tregua armata, uno stop temporaneo alla scelta unilaterale di Electrolux di licenziare 1.700 persone negli stabilimenti di tutta Italia, chiudendo completamente quello di Cerreto Desi nelle Marche. Dal tavolo trapela il termine di 50 giorni per trovare soluzioni condivise, ma i sindacati FIOM, FIM e WILM negano che si sia stabilita una data di scadenza per trattare. Davide Sperti, segretario generale WILM.
11: Un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane. Questa avvertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
10: L'obiettivo sottolineato anche dal ministro delle imprese del Made in Italy Urso è quello di trovare soluzioni nuove insieme a Electrolux, senza penalizzare il lavoro, senza tagliare 1.700 posti ritenuti dalla multinazionale degli elettrodomestici poco competitivi. Paola Nania, GR3.
3: L'Europa torni a crescere per difendere il suo sogno, appello dell'ex presidente del Consiglio Mario Draghi nel saggio dal titolo Competere o sparire, con la prefazione di Martin Wolf, il principale commentatore economico del Financial Times. Il lavoro raccoglie i discorsi dell'ex numero uno della Banca Centrale Europea negli ultimi 3 anni e l'esortazione affinché le istituzioni comunitarie difendano i propri valori e investano su innovazione e tecnologia per non soccombere di fronte ai nuovi equilibri mondiali.
1: E ora in Gran Bretagna, dall'anno prossimo, stop ai social per chi ha meno di 16 anni, lo ha annunciato il Premier Starmer, unendosi alle restrizioni già introdotte da altri paesi, a partire dall'Australia, la corrispondente.
12: Niente più TikTok, Instagram o Snapchat per i minori di 16 anni. Regno Unito dichiara guerra ai giganti della Silicon Valley per proteggere gli adolescenti e prepara una normativa sulla scia di quella già adottata tra gli altri dall'Australia. Il primo ministro Starmer annuncia ufficialmente il divieto totale dei social media per i più giovani, mossa drastica che entrerà in vigore entro la primavera del 27. L'obiettivo dichiarato da Starmer: restituire l'infanzia ai nostri ragazzi, strappandoli insomma ma ad algoritmi giudicati tossici e compulsivi. Le reazioni sono miste. La scelta è apprezzata da oltre il 90% dei genitori britannici che sostiene il provvedimento, ma è scontro aperto con le big tech e con gli Stati Uniti. Washington ha espresso forti perplessità sulla tutela della libertà di parola, all'attacco anche l'ultradestra di Farage, che parla di una misura impossibile da applicare. Ma il primo ministro tira dritto: se un minore riesce a procurarsi un alcolico, non per questo legalizziamo l'alcol per i bambini. La linea sulla sicurezza online, insomma, è tracciata e l'Europa ora guarda a Londra. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
3: Informazione, social media, piattaforme video e chatbot basati sull'intelligenza artificiale diventano la fonte di notizie più usata. È il dato medio rilevato dall'istituto Reuters su 48 paesi, con eccezione per l'Europa, dove restano ancora in testa siti web e app dei canali tradizionali. Ma la sfida è cruciale: solo il 17% degli intervistati paga per informarsi online. Intanto giganti di internet come Google e Meta si accaparrano gran parte della pubblicità a scapito dei media tradizionali.
1: In chiusura di giornale, nel nostro viaggio tra i 6 finalisti in corsa per il premio Strega è la volta di Elena Rui, autrice di Vedove di Camus. L'abbiamo intervistata per scoprire il rapporto di 4 donne fortemente legate allo scrittore francese Nobel per la letteratura, scomparso nel 1960 a 46 anni in un incidente stradale.
13: Mm. La moglie e tre amanti sono quattro punti di vista su Camus.
14: Sì, quattro riflettori puntati, ciascuno da un punto di vista diverso, per poter esplorare l'assenza di Camus nella vita di queste donne, fare un ritratto poi di queste donne e in filigrana anche un ritratto di Albert Camus.
13: È l'amore che si percepisce più che la gelosia.
14: Sicuramente si percepisce più l'amore che la gelosia anche dopo la morte, però non c'è sempre una capacità di rispettare la libertà dell'altro.
13: Perché Camus era così amato, così desiderato?
14: Aveva un'aura incredibile, era un uomo affascinante, almeno io lo trovo affascinante.
13: È un romanzo sulla letteratura il suo, ma è anche di fantasia.
14: È sicuramente di fantasia. Sono partita da dei dati reali, mi sono molto documentata, però poi ho creato una finzione e per me questo è fondamentale. Io non sono una biografa, non ho scritto un saggio, ho scritto un'opera narrativa, un'opera di finzione.
13: Francesca Cosentino, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Laria Sotis, coordinamento edizione Pietro Plastina, in regia Stefano Siani e Emanuele Rinaudo.
1: Adesso ci sono le previsioni del tempo, poi pagina 3, prossimo GR3 alle 10.45. Al microfono Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Buon ascolto.
15: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
17: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su syscom.eu.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Meteoradio.
21: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 16 giugno. L'aria stabile verrà disturbata da infiltrazioni di aria più fresca. Avremo quindi un mattino in prevalenza soleggiato, ma con una spiccata instabilità pomeridiana, caratterizzata da rovesci e piovaschi diffusi sull'intero arco alpino e, in forma più decisa, lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in estensione da Lazio e Abruzzo fino a Campania, Puglia centro-settentrionale e aree interne della Calabria. Le temperature massime registreranno una lieve flessione sul versante adriatico e nelle aree interne appenniniche, rimanendo sotto i 28 gradi, mentre il caldo sarà più intenso sulla pianura padana e sul versante tirrenico, con locali punte di 34 gradi nelle zone interne della Calabria e delle isole maggiori. Venti dai quadranti nord-orientali, deboli o moderati, ma con rinforzi sull'alto e basso Adriatico e sullo Ionio. Di conseguenza saranno mossi i bacini orientali e meridionali, poco mossi medio e alto Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
20: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
3: Pagina 3.
22: Buongiorno da Elena Stancanelli, bentrovate, bentrovati a pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, nel web. Sono le 9:02 minuti di martedì 16 giugno e noi iniziamo la puntata di oggi parlando di horror, di paura, di inquietudine, e lo facciamo con un articolo scritto da Chiara Valerio che potete trovare sulle pagine di Cultura di Repubblica di oggi a proposito di un libro che si intitola Strane case di Uketsu, pubblicato da Einaudi, Stile Libero. La domenica della settimana La domenica della settimana seguente uscì presto, avevo appuntamento con Miae alle 3 del pomeriggio, ma prima volevo passare da un'altra parte, la casa di Tokyo, il punto da cui tutto era iniziato. Forse aveva ragione Curiara e avrei potuto scoprire qualcosa in più anche da fuori. Nel tempo presente, scrive Chiara Valerio, in cui Backrooms, film di Kane Parsons, popola in tutto il mondo e in audiostile libero approda nelle librerie con Strane case di Uketsu. Fenomeno letterario giapponese che al suo esordio è stato, e continua a esserlo, salutato come il Banksy della letteratura. Senza volto, cappuccio e maschera, voce alterata, mise in abimo, pop-up, cosplayer dei personaggi delle sue storie, sempre precise e sempre inquietanti. La vicenda di Strane case, scrive Chiara Valerio, comincia perché uno scrittore e un architetto, entrambi appassionati di investigazioni e incubi, devono rispondere alla richiesta di un giovane padre che, amico dello scrittore e voce narrante, sta per comprare una casa. La casa è bella, luminosa, in un quartiere residenziale verde, a 10 minuti dalla stazione più vicina, eppure sulle planimetrie del primo e secondo piano compare qualcosa di strano. Due stanze chiuse. Al piano terra una stanza senza porte, al primo piano una stanza senza finestre. I due, lo scrittore e l'architetto, cominciano a rifletterci, ipotesi dopo ipotesi, sovrapponendo le planimetrie, giungono alla conclusione che le intercapedini stanno lì a nascondere un passaggio che consentirebbe alla persona che vive reclusa nella stanza senza finestre di giungere in un'altra stanza, commettere un fatto di sangue e tornare indietro senza essere visto. Lo scrittore e l'architetto si lasciano dicendo che forse hanno esagerato con l'immaginazione. Se non che, qualche giorno dopo, la polizia ritrova nei pressi della casa un cadavere fatto a pezzi, il quale, dopo il macabro puzzle, risulta mancante della mano sinistra. Lo scrittore, scrive Chiara Valerio, continua a pensarci, fin quando, qualche giorno dopo, riceve una lettera da Miae, una donna che vive in un'altra prefettura e ha riconosciuto nella planimetria della casa descritta somiglianze con un'altra casa nei pressi della quale è stato trovato un cadavere mancante della mano sinistra. E qui a un quarto del romanzo comincia la storia vera che, come per Strani disegni, torna indietro a ricostruire una vicenda macabra e umana di famiglie nelle quali qualcosa si è rotto e invece di dirlo e accettarlo e ammetterlo si è deciso di negarlo. Le famiglie sono complici. E qui Chiara Valerio dice una cosa molto interessante a proposito di questi horror, questi due, appunto, Backrooms e il romanzo di Uketsu. In un momento in cui, tempo presente, noi stessi, non è più possibile parlare delle nostre ambiguità, dei nostri lati nascosti, la letteratura, coi mezzi del cinema e dei romanzi, ci viene in sostegno. Le stanze nascoste stanno lì a ricordarci che abbiamo segregato questioni e problemi, e la questione primigenia, fondamentale, è che vogliamo tutti essere buoni, ma pochi, forse nessuno, è all'altezza di questa intenzione. E poi continua Chiara Valerio facendo una serie di passaggi, arriva fino a Solaris di Stanislaw Lem, a proposito di Backrooms, la geometria, dove la geometria è invece solida, allucinata, stanze che si riproducono come un disegno di Esker. Sia i personaggi di Uketsu che di Parson dicono di aver trovato un luogo. I found a place. Torno a Solaris, dice Chiara Valerio. L'oceano di Solaris riporta in vita le memorie delle persone che arrivano sul pianeta. Queste memorie sembrano esatte, ma non lo sono. Entrare nelle Backrooms di Parson significa trovarsi in spazi che sembrano quelli in cui normalmente ci si muove, ma sono allucinati. Ciò che accade in questi spazi è ancora un'evocazione di memoria, ma non la racconto. E così Strane case di Uketsu, dal romanzo sono stati tratti anche una serie di fumetti, ci racconta l'impossibilità di sfuggire al nostro lato nascosto. È una soluzione alla dinamica di opposizione tra le quali viviamo, la giusta posizione e la sovrapposizione. Mettere una cosa sull'altra e vedere cosa ci sfugge a un primo sguardo. Strane case e Backrooms sono un monito a non fermarsi al primo sguardo. E poi appunto Chiara Valerio racconta anche di un libro, di un saggio di Valentina Tanni intitolato Exit Reality, pubblicato in Italia da Nero. Tanni scrive in questo saggio, dice Chiara Valerio, un labirinto a distanze tutti uguali che si estende per 600 milioni di miglia, ossia più del triplo della superficie terrestre. I muri sono ricoperti di carta da parati ingiallita e il pavimento è una distesa di moquette, umida e maleodorante. Le luci al neon ronzano ininterrottamente. Il posto sembra deserto, ma qualcosa vaga al suo interno. Sono le backrooms, le stanze sul retro, luoghi misteriosi in cui, secondo quanto riferito da un anonimo utente di internet, rischi di finire se scivoli accidentalmente fuori dalla realtà. Luoghi che sembrano spazi e si rivelano tempi, memoria, che costringono a un confronto con l'ambiguità, la manipolabilità e la straordinaria vastità della memoria. Andiamo tutti nelle stanze sul retro, scrive Chiara Valerio, anche se, come nelle vere avventure, non è detto che si torni indietro. E questa era Chiara Valerio sulle pagine di Cultura di Repubblica, Strane case di Uketsu, Einaudi, stile libero.

0: Il brano che stiamo ascoltando oggi è Ocean and the River del pianista sudafricano Abdullah Ibrahim, conosciuto anche con lo pseudonimo di Dollar Bren, morto ieri all'età di 91 anni. Di lui parleremo tra poco, subito dopo aver ascoltato da Pietro del Soldà il tema di tutta la città ne parla di oggi. Buongiorno Pietro.
1: Elena, buongiorno. Pochi minuti fa il filo diretto di prima pagina si è chiuso con una telefonata, una testimonianza dalla metropolitana di Milano. Una signora che ci ha detto, è successo questo ieri, c'era una donna, non ha specificato di quale paese d'origine, seduta, di una certa età, seduta su uno dei posti riservati alle persone che hanno diritto a sedersi. Si è avvicinata una coetanea italiana, anche se c'erano tanti altri posti occupati da persone giovani, e ha chiesto a lei, proprio a lei, con un muso duro, di alzarsi. E questa si è alzata. Allora la protagonista, la nostra ascoltatrice della telefonata, ha pensato di compensare questo gesto offrendo lei stessa il posto alla signora che si era dovuta alzare sospirando. Un episodio che ci ricorda forse vagamente, no, la storia leggendaria di Rosa Parks in Alabama, un momento topico nella lotta per i diritti civili negli Stati Uniti, ma ci pone una domanda. La telefonata va insieme anche a un'altra che era arrivata poco prima. Stiamo diventando razzisti, più intolleranti nei confronti delle persone diverse? Le proposte politiche che circolano con successo in questo periodo sono la conferma di una strisciante insofferenza e ostilità verso persone differenti da noi. Quella signora sulla metro, chiaro, è solo una domanda, avrebbe fatto la stessa cosa qualche tempo fa? Si sarebbe permessa di compiere quel gesto che non è solo antipatico, è proprio politicamente, eticamente inaccettabile? Proviamo a rispondere, facciamolo insieme. Ci sono stati anche tanti episodi ben più gravi di aggressione contro giovani stranieri di seconda generazione di recente in Italia, quindi dalle 10 in diretta diteci la vostra. È una gigantesca domanda che rimane aperta, tale rimarrà forse anche alla fine della trasmissione, però dobbiamo affrontarla.
0: Grazie Pietro, e in qualche modo di razzismo e apartheid continuiamo a parlare a proposito di Abdullah Ibrahim, che come dicevamo poco fa è morto a 91 anni proprio ieri. E lo facciamo con un articolo che abbiamo trovato su Musica Jazz. Lo jazz lo scrive Nicola Gaeta. Descrivere la statura artistica e musicale di Abdullah Ibrahim è impresa ardua, ci vorrebbe un intero libro, ma di quelli voluminosi. Nato il 9 ottobre 1934 a Città del Capo, iniziò a suonare il pianoforte all'età di 7 anni e a 15 era già diventato professionista, trovando definitivamente la sua strada musicale dopo aver conosciuto il sassofonista Kippim Moeksi, che lo convinse a dedicarsi al pianoforte a tempo pieno, con il quale formò i Jazz Epistles, un quintetto che si ispirava ai Jazz Messengers di Art Blakey. Insieme a sua moglie, la cantante Satima Bea Benjamin, nella prima metà degli anni 60 si trasferì, a causa dell'apartheid, prima in Svizzera e poi a New York, dove nacque nel 76 la figlia, Jean Grae, che oggi è una nota rapper. La sua è una musica senza tempo. Tentare di etichettarla è un sacrilegio. Si riferisce a echi lontani in cui una religiosità profonda fa da sostegno a un modo di suonare il pianoforte estremamente lirico, fortemente ispirato, in cui i sentimenti feriti di un popolo oppresso emergono liberi da qualsiasi tipo di condizionamento. È un mondo, quello del pianista sudafricano, che trae la sua linfa dal passato, dalla grande tradizione africana della musica classica, dal jazz, da Duke Ellington. Solenne è forse il termine che si potrebbe utilizzare per indicare la sua poetica. Una scusate, solennità austera e semplice, in cui si intravede la voglia di alternare compostezza e creatività, eleganza, raffinatezza, semplicità. Un viaggio, il suo, dalle connotazioni quasi mistiche, tratteggiato da una dimensione obliqua e meditativa, punteggiato da straordinari interventi. E poi, appunto, il giornalista fa alcune domande ad Abdullah Ibrahim. Mi piacerebbe che mi parlasse della sua musica e di ciò che l'ha ispirata di più, chiede. Sono africano, risponde Abdullah Ibrahim, e il nostro modo di comunicare avviene sempre attraverso una storia. È sempre stato questo il modo con cui i nostri mentori, i nostri maestri comunicavano. Ci piace raccontare delle storie, c'è poco da fare, e questo atteggiamento viene trasferito a tutta la nostra scrittura, anche musicale. È qualcosa, per quanto mi riguarda, che cerco di rispettare sia quando scrivo per piano solo, sia per un gruppo o per un'orchestra. Il mio sforzo sta nel fare in modo che la mia musica porti dentro di sé un messaggio veicolato da un'immagine, da una storia, ed è una cosa alla quale mi dedico con tutto me stesso. La sua musica, chiede il giornalista, sta diventando sempre più crepuscolare, domanda complessa, mi è difficile rispondere. Comunque in realtà, dice, questo disco l'ho inciso durante il periodo del Covid. Chiusi in casa, ho trascorso molto tempo da solo, sono abituato a rimuginare su me stesso. Chiunque si trovi di fronte a un processo creativo, almeno nella fase iniziale, è da solo. E siccome io compongo parecchio, quella della solitudine è una condizione a me familiare. E poi racconta questa bella storia. 20 anni fa in Sudafrica abbiamo messo su una tenuta di oltre 300 ettari in cui invitiamo i giovani a stare con noi in modo che possano trarre ispirazione per i loro processi creativi. In poche parole ci poniamo come mentori nei loro confronti. È un progetto ambizioso che abbiamo deciso di chiamare Green Kalahari ed è molto particolare perché questa tenuta si trova nel deserto ma c'è acqua nel sottosuolo, il che ci permette di essere tranquilli in termini di sopravvivenza. L'acqua del sottosuolo, unita alla possibilità di esprimere la propria energia, permette a tutti noi di trovare molta ispirazione. E poi, ancora, la mia terra è in contatto con me sempre, dovunque io mi trovi. È una cosa che accomuna tutti noi. Tu sei italiano, dice Abdullah Ibrahim al giornalista, e rimani tale in qualsiasi parte del mondo ti trovi. Una delle cose che mi ha insegnato il mio maestro delle scuole medie è stata quella di scrivere sulle cose che davvero si conoscono. E ciò che io conosco bene è la mia terra, la mia gente, la musica della mia gente, le tradizioni dei miei antenati. Ed è una sensazione appagante per me. La nostra musica è trasversale, scusate, Duke Ellington per me non è mai stato americano, era un vecchio saggio di un paese africano. E quando a 14 anni ho iniziato a suonare a Città del Capo, non ho mai avuto problemi di ispirazione. Avevo questa grande famiglia cui ispirarmi. Ricordo di aver approfondito già da allora la musica popolare africana, i raga indiani, la musica classica europea, Bach, Beethoven, la musica dodecafonica. Ho letto i grandi filosofi europei in un processo naturale per me. Era la mia strada, quella che dovevo percorrere. L'intervista Abdullah Ibrahim, come abbiamo detto, è morto ieri all'età di 91 anni, la trovate su una rivista online che si chiama Musica Jazz e la scrive Nicola Gaeta.

Escher, certo non Escher, mi correggete voi che mi scrivete al 3355634296. Ancora gli horror. Buongiorno, il mio horror delle origini è Belfagor, o il fantasma del Louvre, trasmesso dalla Rai nel 66. Allora, bambino, ricordo ancora vividamente la paura delle scene nel museo con la statua e la figura vestita di nero. E ancora, quella stanza senza ingressi mi ricorda la casa del Golem di Mering, scrive Diego da Udine, prima era Renato. E noi continuiamo con una storia che in parte è, se vogliamo, una storia horror. La trovate sulle pagine di Domani, di oggi, la scrive Walter City, L'abisso trampiano e le nostre colpe. La storia non ha mai un'ultima parola. Guardiamola dunque questa ultradestra made in USA, controculturale e visionaria, pessimista e battagliera, tattica e delirante, che considera Trump una palla da demolizione, come quella grossa sfera di cemento che compariva nel finale della Felliniana Prova d'orchestra. Si riferisce a Walter City a due libri appena usciti, Arnaud Miranda, Illuminismo oscuro, cartografia ragionata e breve storia delle destre americane. L'altro, di cui parleremo più avanti, è invece il libro di Mattia Ferraresi, Dentro la testa di Trump, Mondadori, cartografia ragionata e breve storia delle destre americane. E parla appunto di cosa succede in rete, di come il mondo MAGA si muove nella rete. Il più estroso e interessante di loro, Curtis Yarvin, aka Mencius Moldbug, raccomanda a una forma di passivismo, cioè di basso profilo, per non stimolare il sistema immunitario della sinistra. Il loro linguaggio, scrive Walter City, è colorito, paradossale, passa dal saggio all'invettiva, dalla parabola fantascientifica al manifesto e alla citazione pop. È stato mediante Yarvin, per esempio, che si è travasata nel linguaggio politico la metafora delle pillole blu e rossa proveniente da Matrix, e Walter City si riferisce in questo caso all'universo incel, involuntary celibate, una subcultura che si trova online, di nuovo online, come le backrooms del primo articolo che abbiamo letto, la cosiddetta manosfera o maschiosfera, in cui appunto si recupera la storia della pillola rossa e della pillola blu, perché la pillola rossa è quella che invece ti fa vedere la realtà per come è e come ce l'hanno sempre nascosta. Li unifica, scrive ancora Walter City, un comune nemico che è il mondo woke, quell'insieme di attenzioni per non offendere nessuno fatto di trigger warning e di ortopedia linguistica che, opportunamente forzato e reso ridicolo, è diventato per la controegemonia di destra il segno di un'occhiuta censura democratica. Questa è la superficie pittoresca. Nel fondo l'attacco è più radicale alle università progressiste e ai giornali mainstream, costruttori di quella che il solito Yarvin chiama la cattedrale, cioè un'ipocrita intesa elitaria di perbenismo che sostituisce la realtà con narrazioni rassicuranti, spingendo i lettori a emozionarsi per il bene invece di farlo. E di nuovo con la pillola rossa uscirebbero da questa distopia. Di fronte a questa recita dei supposti detentori del potere culturale, i guastatori di destra si immaginano rivoluzionari. Yarvin cita Saint-Just: chi fa una rivoluzione a metà si scava la fossa. Chiedono sospensione di finanziamenti universitari, multe ai giornali, licenziamento di funzionari sgraditi. Yarvin si augura carta bianca concessa alla Russia su tutta l'Europa, così da trasformare l'Europa stessa in un laboratorio sperimentale per tutte le destre. Il bello della gamificazione del pensiero politico online, cioè la trasformazione del pensiero in un gioco, è che consente, anzi richiede, di spararle grosse. E Yarvin propone un colpo di stato monarchico, anzi sostiene che fin dalle origini la monarchia stesse nel DNA dei padri fondatori. E poi, appunto, vi dicevo, Walter City parla di un altro saggio di Mattia Ferraresi, Dentro la testa di Trump, pubblicato da Mondadori. Ferraresi fa un'analisi più dettagliata della crisi a partire da Democrazie, il dio che ha fallito, di Hans Hermann Hoppe. La contraddizione di fondo è quella che già avevano rivelato Horkheimer e Adorno: la persona è diventata consumatore, poi utente e ora infine cibo per gli algoritmi. L'individualismo del piacere ha allontanato i cittadini dalla cura del bene comune e da una dimensione sociale dell'etica. Per questo i neoconservatori hanno potuto tornare alla lezione di Aristotele contro lo gnosticismo neoplatonico di chi vuole superare la natura e di Tommaso d'Aquino. Il nazionalismo ha ripreso fiato contro un ordine transnazionale oppressivo. La difesa della patria è tornata a essere un valore non solo morale e
ma non solo morale ma religioso. Quanto a noi, scrive Siti, invece di sentirsi scioccati e quindi a posto con la coscienza, dovremmo chiederci sinceramente quanto certe esagerazioni da chi si sentiva figo siano state causa del peggio, quanto alcuni talk show progressisti assomiglino a delle messe cantate e se davvero la democrazia liberale sia l'ultima parola della storia, in un'epoca come quella che si sta preparando, in cui la volontà e i desideri del singolo tendono sempre più a essere eterodiretti. Non sentirsi a posto con la coscienza è forse, scrive Walter Siti su Domani, il minimo sindacale dell'educazione civica.

0: Abbiamo ascoltato Ocean and the River del pianista Abdullah Ibrahim, di cui abbiamo parlato poco fa. E io ho il tempo di ricordarvi su Pangea una bellissima intervista di Borges recuperata a proposito del fatto che il 14 giugno del 1986 moriva lo scrittore. So che moriva a Ginevra, ma l'ultimo pezzo di cui volevo parlarvi oggi è sul Libero. Si trova sul Libero, lo scrive Caterina Maniaci a proposito di Hamet Altan, lo scrittore turco pluripremiato anche per il suo coraggio, che pubblica adesso in Italia un romanzo intitolato Ti cerco amata, lo pubblicano le edizioni EO. Ci vuole coraggio e molto per affrontare qualcosa di talmente mostruoso, disumano da far vacillare la ragione, scrive Caterina Maniaci sul Libero. Ci vuole coraggio per raccontare una storia terribile, a lungo taciuta e ancora oggi pericolosa per chi vuole darle una voce. Hamet Altan chiude il suo quartetto ottomano con il romanzo Ti cerco amata. Giornalista, scrittore di grande talento, a lungo detenuto nel suo paese, condannato all'ergastolo per la sua attività di oppositore e critico del potere e per aver affrontato il tabù dello sterminio armeno. Il 14 aprile del 2021 è stato liberato grazie al vasto movimento di solidarietà sviluppatosi nei suoi confronti. Ha ricevuto nel 2021 il più importante riconoscimento letterario francese per la narrativa straniera, il Prix Féminin Étranger. Sullo sfondo il crollo dell'impero ottomano in quella Istanbul che si trasforma e diventa immensa, una città mondo, amori, potere, storia, gli ingredienti di fondo, una narrazione costruita attraverso una scrittura fluida e puntuale. Turchia, 1915, l'impero ottomano è sull'orlo del collasso, minato da sconfitte militari, carestie, instabilità politica. In un clima di grande incertezza, ogni potenziale opposizione interna equivale a un male da estirpare subito. E qui si innesta la storia del questo romanzo. Armena è anche Efronia, capo infermiera dell'ospedale tedesco di Istanbul, che ha una relazione appassionata e anticonformista con l'ufficiale dell'esercito turco, Rajib Bey. Quando Efronia scompare nel vortice delle deportazioni, Rajib parte per cercarla. La deportazione e l'eliminazione degli armeni, scrive Caterina Maniaci sul Libero, nei deserti della Siria e della Mesopotamia, avvenute principalmente tra il 1915 e il 1916, rappresentano la fase culminante del genocidio del popolo armeno. Il governo ottomano ha costretto centinaia di migliaia di persone a marce forzate verso l'interno, dove i sopravvissuti saranno rinchiusi in campi di sterminio o lasciati morire di stenti. Gli armeni sono prelevati dai loro villaggi nell'Anatolia e costretti a camminare a piedi per centinaia di chilometri prima di raggiungere le aree desertiche. Durante il tragitto gli sfollati subiscono continue violenze, saccheggi e omicidi da parte dei soldati che li scortano e le milizie locali. La fame, la sete e le malattie accelerano l'operazione di sterminio con la decimazione dei deportati. Io, ricordandovi La masseria delle allodole di Antonia Arslan, che parla di nuovo del genocidio armeno, vi saluto. Un saluto da Elena Stancanelli. Pagina 3 finisce qui e ci sentiamo domani.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani, quinta edizione. Il concorso internazionale per giovani voci liriche di Radio 3. Mercoledì 17 giugno, in diretta dalla Sala A di Via Asiago, gli ultimi 6 concorrenti e una giuria d'eccezione. Cristina Bersanelli, Massimo Iannone, Marily Santoro. Ospiti della serata il trio jazz Tallini, Piana, Mele e gli allievi del Conservatorio di Castelfranco Veneto. Mercoledì prossimo alle 21, voci in barcaccia, largo ai giovani.
2: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24, info su ail.it.
3: Onda Verde. Viaggiare informati. Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 9.30 e 35 secondi. Oggi è martedì 16 giugno e la situazione della viabilità si presenta sostenuta soprattutto attorno ai centri urbani per i consueti spostamenti pendolari. È stata diramata un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per temporali su Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Andiamo però sulla 4 Brescia-Padova per segnalarvi code per 8 km tra Soave e Verona Sud in direzione di Brescia, e raggiungiamo la 10 Genova-Ventimiglia per segnalarvi code motivate da cantieri di lavoro tra Orcofellino e Finale Ligure verso il confine di Stato. Sulla 26 la Genova-Gravellona-Toce, code per un incidente tra Ovada, la diramazione per Dosa-Bettore verso Gravellona-Toce, e sulla diramazione per Gallarate-Gattico anche qui è venuto un incidente con code tra Castelletto Dicino e Sesto Calende in direzione della Milano-Varese. E sulla via Flaminia abbiamo una corsia chiusa per un incidente tra Furlo di Acqualagna e Calmazzo. E sulla Roma-Napoli abbiamo una segnalazione di un incidente indicato tra Santa Maria Capo Vetere e Capua, a seguito del quale si è sviluppata una coda al momento quantificata in 3 km verso Roma. E scendiamo, andiamo in Sicilia per segnalarvi un incidente sulla 18 con code per 3 km tra Rocca Lumera e la barriera di Messina Sud verso Messina. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buon proseguimento e guidate con prudenza. Arrivederci.
4: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Qual è il numero perfetto? 3 o 4? Tutti diranno 3, però pensate al quartetto per archi, che vertice della, potremmo dire, del patrimonio compositivo. 9:32 minuti e 40 secondi. Un buongiorno a tutti da Arturo Stalteri. Questo è il primo movimento anche oggi con voi, un programma curato da Giorgia Franceschi, Gianluca Diana in regia, Fabio Melis alla console. 335-5634-296 è il telefono per i vostri SMS o WhatsApp, e abbiamo oggi delle prime incisioni grazie a un CD che esce per la SOM Recordings, i quartetti per archi di Charles Wood. Charles Wood è stato un artista irlandese scomparso proprio 100 anni fa, nel 1926, musicista di grande livello, tra l'altro studiò con alcuni dei nomi più importanti della musica di quel periodo, esempio da Stanford a Perry, e lui stesso fu tra l'altro maestro di Ralph Vaughan Williams e di Michael Tippett, accanto ad altri nomi molto importanti del patrimonio inglese. Ecco dunque la sua musica, che è spesso giocata anche sul rapporto con i temi popolari. Iniziamo subito con il quartetto numero 4, un quartetto del 1912 che lui scrive mentre è in vacanza alle terme, in un posto molto bello, proprio a Harrogate, e lì si bea ascoltando anche tanta musica popolare. Ad esempio c'è proprio una canzone, The Last Rose of Summer, canzone tipica del patrimonio popolare irlandese, che lui inserisce, neanche tanto mascherata, all'interno di questo bel quartetto. Ma vi sono anche reminiscenze di autori tardoromantici, come esempio Johannes Brahms. Insomma, c'è questa linfa popolare mescolata perfettamente con quello che è invece il patrimonio della musica colta europea. Dunque, il prestissimo è il secondo movimento, lo ascoltiamo dal quartetto London Chamber Ensemble.

Grande freschezza, sapore anche di natura primaverile in questo quartetto numero 4, mi bemolle maggiore, detto Harrogate, di Charles Wood, affidato al London Chamber Ensemble. Alcuni elementi, perché questo è un ensemble che va da 3 a 12 elementi, in questo caso abbiamo Madeleine Mitchell e Gordon McKay ai violini, Bridget Carey alla viola e Joseph Spooner al violoncello. Dunque quartetti, prima incisione per la Summer Recordings. Ad esempio il quartetto numero 2, che lui scrive 2 anni dopo essersi diplomato in conservatorio, e lo ha chiamato Highgate. In questo caso pare perché lui andò a trovare il fratello William, che era music master alla Highgate Grammar School. Qui c'è in effetti è più presente, diciamo, la figura brahmsiana, però c'è anche questa personalità che già comincia a emergere in maniera abbastanza definita. Ad esempio ha dei movimenti singolari, il terzo in certi momenti più dissonante, il secondo e il quarto invece più morbidi, il primo molto acceso. Noi ci fermiamo proprio sul secondo movimento, che a differenza del quartetto numero 4, che porta un movimento molto veloce, un prestissimo nella seconda posizione, qui invece porta un molto moderato, un moderato in cui Charles Wood si lascia andare anche a melodie, non dico legate anche in questo caso alla musica popolare, però sicuramente di sapore un po' campestre. Dunque ascoltiamo dal quartetto numero 2 mi bemolle maggiore, detto Highgate, in questa prima incisione mondiale, il movimento molto moderato da 4 elementi dal London Chamber Ensemble.

E questo invece è il quartetto numero 2, mi bemolle maggiore di Charles Wood, del movimento moderato, molto moderato. Il quartetto è anche detto

E questo invece è il quartetto numero 2, mi bemolle maggiore di Charles Wood, del movimento moderato, molto moderato. Il quartetto è anche detto Highgate, eseguito da Madeleine Mitchell, Gordon McKay, Richard Carey, Joseph Spooner. E vedi la

Mi sembra un voler ignorare la propria emotività tenendola a bada con giri di arco. Adesso da Charles Wooder a questo CD con prime incisioni mondiali che esce per Some Recordings, a un CD invece legato alla rivista Suonare. Quindi per Suonare Records esce il nuovo lavoro di Francesco Nicolosi, che è un pianista secondo me straordinario. Io l'ho sentito tanti anni fa in un concerto fare studi di Chopin e studi di Liszt, insomma, ecco, proprio voler sfidare la sorte, dita d'acciaio e cuor di leone, come si dice. E in questo caso nel CD raccoglie alcune pagine di Rachmaninoff, fa esempio le variazioni su un tema di Chopin, opera 22, anche queste difficilissime, e le variazioni su un tema di Corelli, opera 42. E fermiamoci su Rachmaninoff, il quale si ispira al numero, a uno dei preludi di Chopin, numero 20 dell'opera 28, naturalmente, quello in do minore, che lui sviluppa attraverso un tema, poi varie elaborazioni, quindi delle variazioni vere e proprie, arrivando a 22 parti, 22 variazioni, e ne fa veramente di tutto, inventa veramente delle soluzioni straordinarie, senza dimenticare appunto anche il virtuosismo. Noi ci fermiamo sulla 21esima, un andante affidata a Francesco Nicolosi.

Naturalmente questa sospensione porta poi alla variazione successiva, la numero 22. Siamo con le variazioni su un tema di Chopin, l'opera 22, ispirate al preludio numero 20 dall'opera 28 dell'artista polacco. In questo caso è Sergei Rachmaninov che ne ha fatto questa bella stesura, e l'ascoltavamo da Francesco Nicolosi al pianoforte, da un CD Suonare Records allegato alla rivista Suonare dedicato a Rachmaninov, variazioni su un tema di Chopin e anche sul tema di Corelli, l'opera 42. Eccoci invece con una bella sonata per clarinetto, sonata molto elegante, e qui grazie a un CD che esce per Cascavel, che vede un clarinetto in Francia. Grazie a Luigi Magistrelli al clarinetto e Claudia Bracco al pianoforte. Infatti la rosa degli artisti va da Claude Debussy, André Messager, Olivier Messiaen, Jean Francais, e noi abbiamo appunto, vi abbiamo già anticipato, svelato che ascolteremo tra poco un momento dalla sonata opera 167 per clarinetto e pianoforte di Camille Saint-Saëns, quella in quattro movimenti che lui scrisse nel 1912, una sonata che lui dedicò a un virtuoso dello strumento, proprio perché voleva che ci fosse, insomma, una tecnica piuttosto accesa. È un Saint-Saëns già piuttosto adulto, maturo, anziano. Non dimentica il lirismo, non dimentica anche di voler stupire, come a volte fa nella sua musica. Si è detto sì che certe volte è superficiale, che è una musica un po' a volte esageratamente virtuosistica, con poca profondità, però anche in un virtuosismo scritto e dipinto molto bene, beh, anche lì ci può essere ispirazione, ci può essere, insomma, la voglia di dimostrare quanto uno strumento possa esprimere in tutti i sensi. E quindi è una sonata sicuramente virtuosa, in cui mette in grande rilievo sia la parte del pianoforte che quella del clarinetto. Ascoltiamo il movimento finale, questo molto allegro, e è un finale brillante. Il clarinetto è, diciamo, ha una certa audacia di scrittura in certi momenti, e che mostrano anche un Saint-Saëns che non dimentica che la musica sta cambiando, che siamo in un'epoca, insomma, di grandi cambiamenti, e quindi capisce e sa di dover anche mostrare la sua capacità di essere al passo con i tempi, anche se in fondo una forma di nostalgia, no, appare un po' in tutta la sonata. Dunque fermiamoci su questo quarto movimento, questo molto allegro dalla sonata per clarinetto e pianoforte in mi bemolle maggiore, opera 167 di Camille Saint-Saëns, affidata a Luigi Magistrelli al clarinetto e a Claudia Bracco al pianoforte.

0: È una bella sonata questa di Camille Saint-Saëns, questa sonata opera 167 per il clarinetto e pianoforte, molto varia, molto poetica, brillante sicuramente in certi casi, ma anche molto cantata in altri. Vi ricordo che era il quarto movimento, il molto allegro, affidato a Luigi Magistrelli al clarinetto con Claudia Bracco al pianoforte, in un CD dedicato al clarinetto proprio nella musica francese, che esce per Cascavel, quindi tra l'Ottocento e il Novecento, arrivando fino a Olivier Messiaen e a Jean Francais. Noi siamo in chiusura, ahimè, anche oggi per quanto riguarda il primo movimento, ma niente paura, torneremo domani se tutto va bene, e torneremo anche alle 12 per il concerto del mattino. Intanto da Arturo Stalteri un caro saluto a tutti, accanto a Gianluca Diana, oggi con noi in regia, Fabio Melis alla console e Giorgia Franceschi che cura il nostro programma. Tra poco la linea passa come sempre a quest'ora a Tutta la città ne parla, oggi con Pietro del Soldà, e dunque ve l'ho già detto ma ve lo ripeto, siamo insieme ancora fra un paio d'ore per l'appuntamento con il concerto del mattino. Buon proseguimento.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
3: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
1: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
4: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
5: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Tutta la città ne parla.
8: Buongiorno, sono Carlo da Roma. La volevo richiamare degli eventi accaduti un po' di settimane fa, richiamare il caso di Bakary Sakho, assassinato a Taranto, e poi negli stessi giorni, stesso periodo, ci sono state varie aggressioni a migranti vicino Marsala. Poi abbiamo avuto vari episodi, insomma, di indagini su minorenni affascinati da propaganda nazista e razzista, e infine, come se niente fosse, alla fine di questo periodo, insomma, in cui abbiamo anche percepito molta tensione tra i ragazzi di seconde generazioni, molta rabbia, e abbiamo un corteo che sfila per le vie della capitale al grido di immigrato pezzo di E vorrei invitare a riflettere, oltre che sui discorsi di Patentini, sull'impatto che la presenza di un partito apertamente razzista ha sulla convivenza civile nella nostra società.
9: Buongiorno, sono Miriam e chiamo da Milano. Io ho ascoltato prima l'intervento di un ascoltatore che parlava della rabbia dei giovani verso gli immigrati, e mi è tornato in mente un episodio che mi è successo ieri in metropolitana, cioè in cui una signora che avrà avuto una 60 anni ha fatto alzare un'altra signora che era seduta al posto riservato, ma che avrà avuto anche lei la sua stessa età, se non anche un'età superiore, ma che era immigrata. Questa signora si è avvicinata e le ha detto: mi fa alzare che questo è il posto riservato e io sono anziana. E la signora, in modo molto brusco, c'erano tanti altri posti con persone molto più giovani che potevano alzarsi. Questa signora ha sospirato, si è alzata senza dire niente, io le ho lasciato il mio posto e mi è dispiaciuto non aver detto nulla.

0: Eccoci, sono le 10:04, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Questa mattina il filo diretto di Prima Pagina con Luca Bottura si è chiuso con questa telefonata. Miriam, ascoltatrice di Radio 3 da Milano, racconta un episodio che le è accaduto in metropolitana. Un episodio che pare richiggiare pagine della storia. Pare di rivedere di fronte a noi la scena di Rosa Parks, l'attivista statunitense che divenne un simbolo e l'idolo del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti quando nel lontano 1955, poi andremo anche in America a raccontarne la storia e vedere il rapporto con l'America di oggi, si rifiutò di obbedire alla regola di cedere il proprio posto su un autobus a un bianco, dando così all'origine al boicottaggio dei bus a Montgomery in Alabama, e così quello fu l'innesco di un grande movimento che rimane nella storia. È successo qualcosa del genere a Milano? Questa è la domanda. L'episodio raccontato è in nuce un simbolo del razzismo crescente tra gli italiani, dell'insofferenza nei confronti delle persone diverse che hanno la pelle scura, che hanno tratti somatici e comportamenti diversi dall'italiano tipo, dall'italiano normale, come si usa dire purtroppo nel dibattito politico italiano in questo periodo. È una domanda che lasciamo aperta e che proveremo ad affrontare questa mattina insieme a voi, quindi scriveteci domande, critiche, testimonianze analoghe o diverse rispetto a quella vissuta da Miriam, mandatecele al 335-5634-296, scriveteci sms, whatsapp e whatsapp audio. E noi cominciamo perché poi è inutile nascondercelo, l'ha detto anche quell'altro ascoltatore che ricordava l'uccisione del bracciante maliano ucciso da 5 ragazzi, di cui 4 minorenni a Taranto qualche settimana fa. Ci avevamo dedicato anche una puntata di Tutta la città ne parla, ed altri episodi minori che denunciano online e offline un'aggressività strisciante nei confronti degli stranieri nel nostro paese. Cominciamo dunque a parlarne con chi di queste cose si occupa da molto tempo. Il primo ospite vive peraltro a Milano, insegna sociologia dei processi migratori, politiche migratorie proprio alla Statale di Milano, responsabile scientifico anche del Centro Studi Medi Migrazioni nel Mediterraneo di Genova, professor Maurizio Ambrosini, bentornato a Radio 3.
1: Buongiorno, grazie di avermi invitato.
0: Allora, lei la storia l'ha ascoltata, no? La telefonata che abbiamo rimesso nella nostra sigla della signora Miriam. Che dice da sociologo? Dobbiamo stare attenti a maneggiarla come se fosse il simbolo di un processo sociale più ampio? È comunque il caso di commentarla?
1: Ma è interessante l'accostamento che avete fatto tra la manifestazione di Roma a favore della remigrazione con corredo di insulti nei confronti degli immigrati generalizzato e questo episodio minore invece di Milano.
0: L'hanno fatto gli ascoltatori, ha fatto tutto loro a Prima Pagina stamattina, l'abbiamo solo rimontati nella nostra sigla.
1: Perché possiamo dire che il pregiudizio verso gli immigrati, pregiudizio, l'ostilità, diciamo pure il razzismo verso gli immigrati ha diverse sfumature, diversi livelli di gravità. Quello più urlato, esplicito, è pericoloso, ma è anche più facile da vedere e da condannare. Quell'altro è più quotidiano, intriso di vita normale e messo in atto da persone normali, magari per molti altri aspetti gentili e civili, ed è quindi più difficile da riconoscere e da contrastare. Ne aggiungo un altro episodio: al mercato qualche giorno fa una signora italiana, anch'essa non giovanissima, se l'è presa con il commerciante bangladese che si rivolgeva al suo aiutante nella sua lingua. La signora ha protestato dicendo che dovevano parlare italiano. Ecco, sono quelle piccole manifestazioni di pregiudizio.
0: Questa l'ha vista lei questa cosa, professore?
1: Sì, sì, sì. In un mercato rionale milanese. Sono quelle piccole espressioni che poi conducono a un problema più grande. In una ricerca sulla discriminazione istituzionale che abbiamo realizzato insieme ad ASGI, Associazione di Studi Giuridici sull'Immigrazione, sì, è venuta fuori una difficoltà a rimuovere le deliberazioni, le misure discriminatorie contro gli immigrati, per esempio legato all'accesso ad alcuni servizi di welfare, all'edilizia sociale, perché le istituzioni resistono, reiterano le norme, magari cambiando solo qualche parola, in un generale silenzio, in una bassa visibilità del tema nella stampa, con poche manifestazioni di dissenso. Cioè la discriminazione istituzionale verso gli immigrati è considerata normale, è considerata un fatto pacifico, gode di largo consenso sociale. E così cose come quelle qui raccontate, cioè l'idea che debbano cedere il posto, per esempio, sui mezzi pubblici, che debbano venire dopo nell'accesso a molti servizi, prendiamo il pronto soccorso, tutto questo sembra essere un atteggiamento largamente condiviso nella società italiana, nella mentalità corrente, di cui anche quello che abbiamo visto l'anno scorso, un anno fa, cioè gli italiani che o non sono andati a votare o comunque non hanno, quando votato no, all'idea di accorciare i tempi di accesso alla cittadinanza. Cioè c'è una larga componente della nostra società che non vuole che gli immigrati accedano a pari diritti formali e nemmeno a un'uguaglianza sostanziale nelle interazioni sociali.
0: Ed è bene ricordare che tra le persone che hanno fatto quella scelta, hanno votato questa cosa, cioè rendere più lungo il percorso, lasciare lungo il percorso nella richiesta di cittadinanza, sono, almeno secondo chi studia i flussi elettorali, anche elettori che appartengono al cosiddetto campo largo, insomma, al centro-sinistra. È trasversale questa cosa, non è una bandiera di una parte.
1: Infatti più di un quarto di coloro che avevano votato sì agli altri quesiti referendari che andavano nella direzione di rafforzare i diritti dei lavoratori hanno votato no al quesito sull'immigrazione, sulla cittadinanza degli immigrati, quindi era molto trasparente anche nell'espressione di voto che c'è una parte di elettori che possiamo dire del campo largo che su questo non sono d'accordo, non sono sintonizzati.
0: Ma secondo lei, professor Ambrosini, provando a entrare dentro quella scena, ora senza demonizzare nessuno e prendendo per buona tutta la storia che ci ha raccontato l'ascoltatrice Miriam, no? Immaginiamo che sia un episodio insomma, anche letterario, che ci dà dunque la possibilità, il diritto di entrare nella testa dei protagonisti, di interpretarli. Ecco, quale meccanismo psicologico scatta dentro quella persona, quella signora che ha chiesto barra imposto, no? All'altra signora di alzarsi? Meccanismo le ha consentito di compiere questo gesto con quel tono di apparente, direi, esplicita, anzi superiorità? Che cosa scatta? Persona che lei stessa ha detto potrebbe essere poi per altri aspetti magari nel resto della sua giornata molto civile, molto per bene, però lì ha manifestato qualcosa e lo ha fatto in maniera chiara, offensiva, perché dal racconto di Miriam abbiamo appreso che la signora che si è alzata l'ha fatto sospirando, a malincuore, avendo di fatto incassato una piccola umiliazione. Poi per fortuna c'è stata Miriam che ha in parte compensato, no? Alzandosi lei e lasciandole il posto, mentre tutti gli altri, anche giovani che potevano tranquillamente stare in piedi, se ne rimanevano seduti a osservare la scena, o forse molti non l'avranno neanche notata. Ecco, secondo lei, lo chiedo di nuovo al sociologo che su queste cose, il rapporto tra diverse culture, l'ha studiato a lungo, che meccanismo psicologico è scattato e ha reso possibile quel comportamento non violento, no, però aggressivo e umiliante in quella signora italiana?
1: C'è un senso di superiorità naturalizzata nei confronti delle persone che noi percepiamo e chiamiamo immigrate. Cioè, l'italiano medio si sente superiore per diritto di nascita. Ritiene normale, naturale, che l'italiano abbia più diritti. Tra l'altro, il razzismo, perché di questo si tratta, ha forza perché è facile, è accessibile a tutti. Cioè esibire un senso di superiorità per altre qualità, dalla bellezza estetica al livello di istruzione, è comunque selettivo. non è accessibile a tutti. Mentre potersi sentire superiore a qualcun altro per il solo passaporto o per le proprie origini è una risorsa che può raggiungere tutta la popolazione che si ritiene italiana. Basti pensare che il termine immigrato noi lo riserviamo a chi viene da paesi del sud del mondo, o dell'est, a paesi comunque che percepiamo come più poveri, meno civili, meno moderni. Non parliamo di immigrati quando si tratta di persone che arrivano dagli Stati Uniti o anche dalla vicina ed extracomunitaria Svizzera. Il termine immigrato, il termine extracomunitario si lega a questa percezione di un'umanità inferiore, che non ha il nostro stesso livello di civiltà e quindi non può pretendere gli stessi diritti e lo stesso trattamento.
0: Stefano da Reggio Emilia al 335-56-34-296. Personalmente posso dire che qui a Reggio vedo spesso per strada ragazzi di colore e bianchi che vanno in giro per strada tranquillamente ridendo. Il razzismo c'è, è indubbio, ma credo che questi casi di violenza siano più percepiti ma restino minoranza. E questo spunto che ci offre Stefano, che è molto importante, non va sottovalutato, lo giriamo a un nuovo ospite. Però chiedo al professor Ambrosini di rimanere con noi, perché ora proviamo anche, insomma, i dati sono sempre indicativi in questo caso, però esistono dei sondaggi e chiediamo anche a Brosini di ascoltarli e commentarli. Do il benvenuto a Fabio Bellumore di Amref. Buongiorno Bellumore.
2: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
0: Amref Italia, Amref, la Fondazione Africana per la Medicina e la Ricerca, una grande realtà umanitaria, sanitaria africana, la sua emanazione italiana, ha fatto insieme ad Ipsos un paio di mesi fa, in occasione della giornata per l'eliminazione della discriminazione razziale, un sondaggio. I dati sono dunque raccolti dall'autorevolissima Ipsos sul razzismo degli italiani, in particolare il comportamento che noi abbiamo nei confronti delle persone africane e degli afrodiscendenti, quindi si parla anche di seconda generazione. Che cosa ne viene fuori? Qual è il dato più importante, Bellumore?
2: Esatto, è uno dei dati su quella che è il capitolo che noi abbiamo dedicato all'Africa in Italia. Parto da un dato: al di là del numero esatto di quante persone afrodiscendenti si ritengano siano in Italia, il 51% di chi risponde al sondaggio dichiara che i cittadini africani residenti in Italia sono comunque troppi. Questo è quello che il primo dato che vorrei porre. Quindi più della metà ritiene che i cittadini africani siano troppi. Cosa, per esempio, può precludere, abbiamo chiesto, no, l'integrazione? Questo sondaggio che noi abbiamo fatto nel 2021, nel 2023, nel 2024, abbiamo chiesto quali sono gli ostacoli. E per esempio uno tra i primi ostacoli è l'immagine dell'africano come lavoratore a basso costo. O l'altra risposta è relativa alla consuetudine, l'idea appunto che gli africani appunto siano in Italia e non ci siano dei programmi di integrazione adeguati. Quindi abbiamo visto questi ostacoli. Poi negli anni precedenti siamo andati a capire anche nello sport, no? Perché chi vive in mezzo a noi viene in qualche modo fatto alzare dai bus, come riprendevate prima, e invece l'afrodiscendente che vince una medaglia alle Olimpiadi diventa per noi qualcuno da osannare. Perché c'è questa discrasia? E quindi abbiamo visto, abbiamo sondato anche questo aspetto legato agli sportivi. Gli afrodiscendenti che alzano le medaglie, che alzano le bandiere per noi, pensiamo a Egonu nel volley, perché? Cosa accade tra i vincenti e tra coloro che passano su, comunque afrodiscendenti, passano su un bus? Noi siamo molto attenti come Amref, a, oltre a lavorare soprattutto nell'ambito sanitario in Africa, a lavorare ad una corretta comunicazione dell'Africa, e quindi questo sondaggio ci serviva a capire anche ma l'Africa qui in Italia come è vissuta? E quindi da qui è nato ovviamente anche un forte dialogo con gli afrodiscendenti, no? Per esempio, in merito allo sport, in media gli italiani che non hanno dubbi sull'italianità degli sportivi afrodiscendenti sono il 48%, per il restante pochi sono del tutto sicuri che questa rappresentanza sia indegna, mentre il 39% ha dei dubbi. Ah. Questo relativo allo sport.
0: Beh, questo è interessante, in tempo di mondiali, anche se noi non ci siamo, è una riflessione che...
2: Esatto. L'altro è sul razzismo,
0: sì,
2: no?
0: Sì,
2: gli africani residenti in Italia sono frequentemente esposti a episodi di razzismo. Secondo il 64% dei cittadini italiani è così. I giovani della generazione Z sono più sensibili al tema. Loro pensano che il 79% di loro, appunto della generazione Z, percepisce alta la frequentazione di episodi di razzismo verso i cittadini africani residenti in Italia. E questo è quello che comunque ci restituisce il sondaggio.
0: Grazie Fabio Bellumore di AMREF, grazie per aver fatto questa indagine che ci consente di, tra luce e ombre, di capire forse qualcosa in più di quello che sta accadendo. E le chiedo una cosa, Marizia Ambrosini, a commento di questi dati e anche di un messaggio che ci scrive Assunta da Perugia, la quale dice: i pregiudizi sono duri a morire, per cambiare un popolo è necessario educare singolarmente dalla nascita tutte le persone, le parole, gli atteggiamenti, i media, la scuola, tutti dovrebbero adoperarsi per vedere la persona e non andare dietro i pregiudizi. Ma secondo lei ha ragione Assunta, nel senso che sono pregiudizi duri a morire, oppure in realtà in Italia le cose stanno, da questo punto di vista, peggiorando negli anni e nei decenni, quanto più è aumentata la presenza di persone da altre parti del mondo che vivono da noi?
1: Secondo me il pregiudizio è mobile, si sposta. Ricordo un'indagine a cui avevo collaborato più di 10 anni fa del Centro Internazionale Studi Famiglia, in cui nella graduatoria degli stranieri più sgraditi il primo posto toccava ai rumeni, il secondo agli albanesi. Gli africani non erano molto etichettati a quell'epoca. La sfortuna degli africani, se così si può dire, è legata agli sbarchi dal mare cresciuti dalla metà circa dello scorso decennio e che hanno coinvolto in modo sostanzioso persone provenienti dall'Africa subsahariana. C'è una sostituzione dei gruppi etichettati. Per stare sull'ottimismo, vorrei ricordare che immigrati dell'est, come i polacchi, oggi sono largamente accettati. Rumeni e albanesi hanno migliorato la loro immagine, la loro rappresentazione presso la società italiana, favoriti evidentemente dall'aspetto fisico e anche dalla facilità dell'apprendimento della lingua. Mentre il pregiudizio si è alzato nei confronti degli africani, un tempo più tollerati, magari in modo un po' paternalistico, i negretti, i venditori ambulanti, mentre oggi sono oggetto di una stigmatizzazione che richiama appunto il sud degli Stati Uniti da cui siamo partiti. Ecco, io credo che ci siano dei processi di evoluzione che sono legati al miglioramento delle condizioni economiche, dell'istruzione, anche allo sviluppo economico dei paesi di origine, a processi politici come l'inclusione nell'Unione Europea, caso rumeno, e quindi che le cose possono migliorare. In modo meno ottimistico aggiungerei: quando arriva qualcun altro più povero e mal ridotto, chi è arrivato prima sale di un gradino. Quindi purtroppo è l'arrivo di qualcun altro in condizioni più miserevoli che in genere attira il pregiudizio, la stigmatizzazione e di riflesso aiuta quelli già un po' più insediati a migliorare la loro immagine pubblica.
0: Il famoso conflitto tra ultimi e penultimi, che poi è una delle chiavi di lettura della politica contemporanea un po' ovunque nel mondo, viene da dire Ambrosini. A proposito di mondo, proviamo a fare un salto oltre i confini nazionali, perché molti di voi sapranno che è successo qualcosa di incredibile nel Regno Unito, in particolare a Belfast, ma poi si è diffuso anche altrove a partire da lunedì 8 giugno. L'innesco è stata un'aggressione gravissima per strada. Un signore, un tecnico radiologo di 44 anni, Stephen Ogilvy, è stato gravemente ferito da un rifugiato originario del Sudan, accusato di tentato omicidio. Da lì si sono scatenate e organizzate online delle proteste, delle vere e proprie cacce al migrante, case incendiate, il rischio di... si è usata anche la parola pogrom, che si diffondeva via via, anche perché l'odio veniva enfatizzato online non solo dallo storico leader anti-migranti Tommy Robinson, ma perfino dallo stesso Elon Musk con la sua piattaforma, il quale ripeteva su X le proteste devono essere diffondersi, se non sbaglio, repeatedly and loudly, quindi in maniera ripetuta e ad alta voce. Una violenza inaudita che poi ha suscitato anche delle proteste. Insomma, è caso di capire davvero che cosa sta accadendo, che cosa si prepara e quanto anche politicamente ci si sta investendo su questo odio strisciante. Andiamo nel Regno Unito, è collegato con noi una voce storica per noi, è come corrispondente, ha lavorato per Il Foglio, per Panorama e anche per noi tantissime volte, in particolare a Radio Tremondo. William Ward, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno e cari saluti agli ascoltatori da Londra.
0: Allora, partiamo dai fatti di Belfast. È passata una settimana, 8 giorni, sono successe tantissime cose. A che punto siamo in questa specie di guerra tra nativi e migranti che non avremmo mai immaginato di vedere con tanta violenza?
3: Ecco, intanto le sommosse violentissime e molto preoccupanti che abbiamo visto tutti nei giorni scorsi si sono ormai calmate. Sarebbe da aggiungere un fattore importante che in Gran Bretagna negli ultimi anni ci sono state delle rivolte popolari così spontanee da parte di gente delle classi socio-economiche meno abbienti che in passato avrebbero votato in modo compatto per il Partito Laborista, se votassero comunque, che adesso si sentono come dire divorziati dal partito della sinistra, un fenomeno politico e sociologico direi esteso in tutta l'Europa. Insomma, la perdita di una lealtà di classe al principale partito di sinistra. E così, ascoltando di più le voci suadenti, non del terribile Tommy Robinson, che comunque con i suoi 2 milioni di seguaci in X, ex Twitter, ma anche Elon Musk, che ci mette tutto per influenzare i fatti. E la gente che non si sente in buone condizioni economiche, eccetera. Poi c'è la crisi dell'alloggio che è molto forte in Inghilterra. Questi elementi hanno fatto sì che la gente, quelle persone, i protagonisti, se vogliamo, collettivi di queste sommosse per in pubblico, non si rivolgono, e la loro protesta non è solo mirata ai poveri migranti, ma anche al governo e alle autorità locali, perché il controllo, per esempio, dell'alloggio, delle case e del welfare, molto generoso in Inghilterra in molti casi, è alla discrezione dei governi locali. Allora si sentono incoraggiati dai vari Tommy Robinson, dai vari Elon Musk e anche dal Nigel Farage, il leader politico più popolare in Gran Bretagna del partito anti-migrazione e anti-Bruxelles, che adesso il partito si chiama Reform, si sentono delle vere e proprie vittime. E questo quindi è una specie di una mira doppia in questo caso, non solo contro i migranti, chiunque siano, ma anche contro chi ci governano, cioè una specie di variante inglese del piove governo ladro.
0: William Ward, io ti ringrazio. La domanda sullo sfondo rimane: sarebbe mai pensabile un simile livello di rabbia e di frustrazione nella società britannica se non ci fosse stata 10 anni fa la Brexit? Ci stiamo avvicinando, mancano pochissimi giorni, no, al 10° anniversario di quel referendum che ha cambiato il volto e la storia del Regno Unito e dell'Europa. Torneremo a parlarlo. Stiamo in attesa di collegarci con Kwadza Musi dos Santos, un'attivista italo-brasiliana che si occupa di diversity management. Di queste cose ci può dire molto, speriamo di riuscire a farlo questo allaccio, questo collegamento. Nel frattempo credo sia con noi anche, c'è qualche problema con le linee oggi, anche Marco Brando. Buongiorno e benvenuto. Marco Brando, buongiorno.
4: Buongiorno, eccomi qui.
0: giornalista, si occupa di storia della percezione, storia dei media. Le chiedo, ma tra i suoi libri ricordo Per Salerno Editrice, appena uscito, Non c'è storia, i cliché storici nei media italiani. Ecco, storia della percezione. La percezione degli immigrati è cambiata con il numero, è cresciuto in questi anni, oppure in realtà stanno solo venendo fuori alla luce delle cose che coltivavamo dentro, inconsciamente?
4: Beh, la percezione, parlo per Milano, ma perché vivo qui, ma poi giro l'Italia, quindi la percezione è cambiata e perché fenomeni di questo tipo sono spesso amplificati da climi politici e mediatici che tendono a polarizzare il dibattito pubblico sul tema dell'immigrazione. E questo tipo, basti pensare ora al boom di Vannacci, che su questo marcia molto assieme anche al partito da cui è uscito, cioè la Lega. Tutto ciò trasforma la percezione dell'altro da concittadino utente del servizio pubblico, se vogliamo parlare dell'episodio a cui fate riferimento, a competitore o a soggetto con meno diritti. E quindi la propaganda politica e il clima politico e anche quello mediatico, perché spesso più o meno consapevolmente i mass media sono complici nella diffusione di questa insicurezza, provocano episodi come quello a cui facciamo riferimento oggi, ma anche episodi molto più gravi, insomma, come sappiamo, come leggiamo nelle cronache quotidiane del nostro paese.
0: Sì, no, la prego, stavamo comunicando con la regia, oggi abbiamo qualche difficoltà nelle linee, Brando. Quello che le chiedo anche da storico dei media è se il dibattito, l'opinione pubblica frammentata e polarizzata attraverso i social media ha in questo senso una forza maggiore di creare un'immaginaria, quindi anche di alimentare emozioni e atteggiamenti ostili. Devo dire la verità che anche la televisione ci mette del suo, perché ci sono interi talk show televisivi che sono costruiti all'insegna della demonizzazione dell'immigrato, aumentando anche la percezione di quanti sono. Per esempio, siamo ancora un paese che si sbaglia alla grande, no? Esagerando tantissimo la percentuale di stranieri sul territorio nazionale.
4: Certo, ma io direi che da un lato gli organi di informazione vecchio stile e quelli nuovi, che ormai nuovi non sono più, perché diciamo che il web ormai è un tutt'uno con la nostra realtà concreta, contribuiscono molto, spesso consapevolmente, ma spesso anche non consapevolmente, a diffondere stereotipi di tipo razzista. D'altronde contribuiscono a diffondere anche stereotipi di tipo sessista e antropocentrico. E questo è un problema, ecco. C'è un'associazione, ci sono a livello nazionale gruppi all'interno del mondo del giornalismo che si battono contro anche questa inconsapevole tendenza degli organi di informazione a incentivare l'insicurezza, il razzismo, il sessismo, eccetera. E ovviamente il mondo digitale, i social, le chat e via di questo passo hanno aumentato esponenzialmente rispetto al passato la possibilità di diffusione di stereotipi negativi che ormai sono inchiavardati, incardinati nella nostra mentalità, nel nostro senso comune, anche nel senso comune di chi si ritiene magari non razzista o non sessista. Diciamo che per quel che riguarda il razzismo, noi assistiamo a dei fenomeni di intolleranza che dal punto di vista sociologico vengono studiati anche all'estero da alcuni anni, per esempio il cosiddetto sciovinismo del welfare. Questo termine descrive la convinzione che i nativi, chiamiamoci così noi italiani doc o quello che sia, debbano avere la priorità assoluta rispetto agli immigrati in ogni spazio e risorsa pubblica, perché l'idea di fondo è questo paese mio, quindi ho diritto prima di te ad avere un posto in metropolitana o in fila quando vado a fare un certificato. E questo estende la logica del privilegio anche a un semplice posto a sedere sui mezzi pubblici, ovviamente, anche se viene in mente la storia di Rosa Parks che si rifiutò nel 55 negli Stati Uniti.
0: Ne parleremo di Rosa Parks, anche perché Marco Brando l'episodio da cui abbiamo preso spunto stamattina proprio ce l'ha ricordato vivido e chiaro, anzi questo episodio, ringrazio Marco Brando e Maurizio Ambrosini, entrambi collegati peraltro da Milano, città teatro di quella storia che ha chiuso questa mattina il filo diretto di prima pagina. Ci spostiamo a Roma, dove vive la nostra ultima ospite in questa prima parte di Tutta la città ne parla. Era negli studi di Radio 3 qualche giorno fa a Farina per raccontare del suo ultimo libro scritto a quattro mani con Chiara Bastanotti, Figli della foresta, due vite africane rapite dal colonialismo italiano. Hijaba Shego, buongiorno e bentornata a Tutta la città ne parla.
5: Buongiorno, salve.
0: Chiedo alla scrittrice un'opinione, una reazione a quello che è successo stamattina qui da noi, cioè una signora italiana di Milano che racconta di aver visto una probabilmente sua concittadina che con tono imperioso e con un senso di superiorità quasi impone a una donna della stessa età, straniera, non so di quale origine, di alzarsi dal suo posto per lasciar posto a lei, ed erano più o meno coetanee, dice, mentre tutti gli altri giovani rimanevano fermi a guardare. Poi Miriam, la nostra ascoltatrice, si è alzata e ha detto no, si segga al posto mio, e provando però, portandosi a casa uno sgomento come un senso di qualcosa, di una frammentazione strisciante nella società che sta aumentando con persone che si sentono e dichiarano la propria superiorità. Lei ha la percezione che stia accadendo qualcosa del genere?
5: Allora, io non penso, cioè, in senso che penso che ci sia una continuità purtroppo per quanto riguarda il razzismo. E infatti questo episodio mi ricorda, a parte tanti episodi simili che ho visto negli autobus di Roma e di cui, cioè, sono stata testimone, ma anche quello che racconta Paolo Morando, racconta un episodio uguale, identico, in un libro che si chiama 80, l'inizio della barbarie. È un libro dedicato agli anni 80, perché proprio l'Italia purtroppo non ha mai in realtà processato gli stereotipi coloniali, gli stereotipi di no, noi siamo meglio di voi, inculcati dal periodo fascista, e effettivamente tutta quella tossicità è rimasta in circolo. E diciamo che proprio gli anni Ottanta sono stati il momento in cui tutto è scoppiato. Io faccio sempre questo esempio tragico, che proprio il primo omicidio a sfondo razziale e anche il secondo sono il primo, Ahmed Ali Jama, che è stato ucciso, bruciato vivo a Piazza della Pace nel 1979 da quattro giovani, però poi non si è arrivati mai a una vera verità in quel processo, e poi l'omicidio emblematico e terribile di Giacomo Valent, un ragazzo di 16 anni somalo italiano, no, figlio di un diplomatico, che viene ucciso con 63 coltellate da due compagni di classe. Quindi purtroppo questi episodi sono in continuità. Allora, secondo me oggi la differenza è che sono cavalcati politicamente. Oggi c'è una ideologizzazione del razzismo sistemico, c'è una parte politica che la cavalca, sì. E abbiamo visto quello che è successo sabato con le urla musulmano, pezzo di M, non voglio ripetere la parola, e quindi di trovare sempre delle soluzioni facili, no? Per dire è colpa se stiamo male, se l'economia va tutto male, va a rotoli, è colpa degli stranieri, è colpa dei musulmani, è colpa dei neri. Quindi la politica del capro espiatorio. In realtà però oggi la differenza sostanziale rispetto a quando ero piccola io, quindi sì, negli anni Ottanta, è che effettivamente mancano delle leggi reali. Abbiamo una legge sull'immigrazione che non è bruttissima, che precarizza, non abbiamo una legge sulla cittadinanza, dopo tanti anni si dovrebbero avere queste leggi, e non abbiamo, secondo me, un accompagnamento sociale a cos'è a cosa è stata e cos'è oggi l'immigrazione, perché l'immigrazione è diventata strutturale negli anni 70, e l'Italia è cambiata, cioè ci sono italiani neri, italiani musulmani, italiani di origine cinese, asiatica, non siamo più come 50 anni fa, siamo antropologicamente cambiati, e però il paese non è stato accompagnato a questo cambiamento, le rappresentazioni, non c'è rappresentazione nella TV, persino nella radio dove stai lavorando tu, sì, ma nell'accademia abbiamo pochissimi maestri elementari, e non, il cinema non parla di queste storie, non parla della pluralità del nostro paese, quindi non è soltanto il razzismo sull'autobus il mio problema, quello c'è, purtroppo c'è tanto, l'autobus è come se fosse un micromondo di tutto quello che c'è fuori, e in positivo e negativo, perché questa storia ci presenta sia un atto negativo, però anche che questa signora che ha chiamato voi, sì, che si
0: ha fatto il gesto
5: di ferita,
0: certo, che è anche ceduto prima il suo posto.
5: Questo è il grande questo è il grande cambiamento dell'Italia, perché quando ero piccola io la gente proprio non aveva coscienza, invece oggi c'è una coscienza antirazzista, quindi io vedrei anche non solo le cose negative ma anche le cose positive, perché l'Italia è cambiata anche nell'approccio verso la sua alterità e verso la sua storia, e però ci abbiamo tante cose ancora da fare, perché siamo tutti cittadine e cittadini di questo paese con doveri e diritti, soltanto che non abbiamo delle leggi adatte e non abbiamo, secondo me, delle classi politiche adatte, non solo destra e sinistra, perché se da una parte si strumentalizza a livello ideologico, dall'altra parte si fa i buoni, però poi non si fa nulla per cambiare le cose davvero, perché se la sinistra avrebbe voluto fare qualcosa avrebbe combattuto davvero per il referendum sulla cittadinanza, cosa che non ha fatto. Quindi abbiamo un problema di classe politica enorme, trasversale, e di cultura. In realtà abbiamo bisogno di più cultura, io devo dire,
0: e anche di paura di trattarla la questione politicamente, cioè, alcuni
5: sì,
0: sono per convinzione razzista, altri perché semplicemente temono sia radioattivo e faccia perdere voti. Giaba Scego, io ti ringrazio molto per questo contributo che ci ha consentito davvero di incorniciare, inquadrare e forse anche capire meglio quello che è successo stamani a Prima Pagina e anche in quella metropolitana di Roma, a conferma il fatto che lo sguardo di scrittrice e scrittori a volte pensa nella realtà più profondamente, soprattutto nella psicologia dei personaggi, anche dei protagonisti di una scena come quella. E è il momento, e ringrazio davvero Giaba Scego, e ricordo il titolo del suo libro scritto a quattro mani, che c'entra moltissimo con questa storia, Figli della foresta, due vite africane rapite dal colonialismo italiano, che è un graphic novel scritto da Giaba Scego, illustrata da Chiara Bastanotti, che porta proprio alla luce una pagina rimossa della storia coloniale italiana e dove dobbiamo andare se vogliamo capire come oggi ci comportiamo. C'è un nesso profondo tra presente e passato. È il momento, dicevo, ringrazio Giaba Scego, di aprire la nostra piazza, la piazza di Tutta la città ne parla, con Sonia Kurzel.
6: Ciao Pietro, buongiorno a chi è in ascolto. Allora, sono arrivati moltissimi messaggi anche da tutta Italia raccontando delle varie esperienze sui mezzi. Vi leggo quello di Claudia, 70 anni, dice: buongiorno, nella metropolitana milanese chi più spesso mi cede il posto è un giovane immigrato. Oppure secondo me, dice Augusta, la vera discriminante rispetto ai migranti è dovuta ai soldi e alla classe sociale. Se sei nero ma hai soldi e se sei una persona che socialmente occupa una posizione alta, allora va bene. Se sei povero e indifeso non conti niente, come al solito forti con i deboli e deboli con i forti, da Augusta. Ora ascoltiamo le vostre voci.
7: Buongiorno, sono Cinzia da Roma, ed è un po' di tempo che sento questa esasperazione crescere contro l'immigrato in genere. Il problema so che è complesso, ma sicuramente quest'odio comunque che viene fomentato piano piano attraverso certe trasmissioni televisive e certi nostri politici che veramente semplificano il problema, e tutto questo mi preoccupa molto.
6: Grazie per questo contributo. Allora vi segnalo dalla newsletter pubblico della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, uscita il 6 giugno, un approfondimento tutto dedicato alla domanda profonda, molto profonda: siamo un paese razzista? In questo numero della newsletter ci sono una serie di approfondimenti sul provare a leggere il razzismo come linguaggio politico, dispositivo sociale e promessa di protezione dentro un tempo di crisi, con i testi di Giara Khan, Marco Mizzolo e Marilisa D'Amico, che firma un approfondimento Parlamento dal titolo Per una cura delle parole, il linguaggio come pilastro della tenuta democratica, nel quale racconta di come nasce l'odio online, che sicuramente non nasce nel vuoto. Vi consiglio la lettura della newsletter completa e dell'approfondimento in particolare di Marilisa D'Amico.
8: Buongiorno. Il razzismo cresce anche per colpa dei radical chic di sinistra, che non vogliono la giustizia sociale, quindi agevolano la guerra fra i poveri, non fanno accoglienza diffusa nei comuni che gestiscono, quindi lasciano la gente comune a confrontarsi con realtà difficili in cui gli stranieri sono tanti assieme non integrati. Quando governano hanno sottotraccia relazioni uguali nella sostanza a quelle della destra con dittatori vari, sia per sfruttare risorse altrui, sia per controllare le migrazioni che ne derivano, e promuovono il potere della grande finanza, che è causa fondamentale del disastro in cui viviamo. Pier Borsotti, Villa d'Ossola.
6: Grazie anche per questo contributo. Ascoltiamo un ultimo audio.
7: E vorrei ricordare un'altra discriminazione che non è solo in base al colore della pelle, bensì alla religione. E tutto ciò che gira intorno alla religione musulmana, appunto, al velo e tutto quello che si racconta intorno al presepe che si fa o non si fa, o altre sciocchezze del genere.
6: Grazie per tutti i vostri contributi, per i vocali che avete mandato e veramente per le testimonianze che sono arrivate da tutta Italia sul vostro rapporto anche con i mezzi pubblici e le persone che li abitano. Noi ora ci lasciamo per le notizie del GR3 e torniamo fra pochissimo con Tutta la città ne parla. Grazie per tutti i vostri contributi, per i vocali che avete mandato e veramente per le testimonianze che sono arrivate da tutta Italia sul vostro rapporto anche con i mezzi pubblici e le persone che li abitano. Noi ora ci lasciamo per le notizie del GR3 e torniamo fra pochissimo con Tutta la città ne parla.

0: vertice del G7 i grandi a confronto sulla complessa questione mediorientale, sulle grandi sfide economiche. Il summit voluto dal presidente Macron cerca l'unità sui dossier più caldi del momento e oggi sul tavolo c'è quello sul conflitto in Ucraina, i particolari nel servizio.
1: Partecipa con Trump alla sessione del G7 sull'Ucraina. Zelensky, obiettivo trovare una via per la pace e la ricostruzione. Con il rilancio dei negoziati, il leader ucraino ha proposto anche un incontro con Trump e Putin negli Stati Uniti. Intanto nella notte Kiev ha mirato contro Mosca, colpita una raffineria di petrolio a pochi chilometri dal Cremlino. Una giusta risposta agli attacchi russi e al perdurare di una guerra che deve finire, ha detto ancora Zelensky. Ieri attacchi russi sull'Ucraina, centrata anche la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. E al G7 confermata da Trump la riapertura totale dello stretto di Hormuz. Venerdì, dopo la firma a Ginevra del memorandum, i paesi europei pronti a partecipare alla missione internazionale nello stretto per garantirne la riapertura in sicurezza. Tra loro Francia, Germania, Regno Unito, Italia. Sull'intesa il governo israeliano ha ribadito di non sentirsi vincolato dall'accordo e che manterrà le proprie postazioni in Siria, Gaza e Libano, anche se Netanyahu ha aggiunto che i principali obiettivi del conflitto sono stati raggiunti e hanno annunciato che si ricandiderà. Poco fa l'Iran ha chiesto ancora una volta il ritiro di Israele dal sud del paese dei cedri. Claudia Stamerra, GR3.
2: Sono stati assolti in primo grado con formula piena perché il fatto non costituisce reato gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione nella prima sentenza pronunciata nell'ambito della maxi inchiesta sull'urbanistica milanese venuta alla ribalta nel luglio 2025. Il caso era quello del grattacielo Torre Milano di via Stresa. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca dell'immobile.
0: Attentato alla linea dell'alta velocità, arrestati 7 anarchici in un blitz della Digos. L'indagine coordinata dalla Procura di Roma ha colpito un gruppo radicato nella capitale con ramificazioni a Bologna, Forlì Cesena, Milano e Napoli. Tra i capi di imputazione il sabotaggio a impianti di pubblica utilità e l'interruzione di pubblico servizio. 2 degli indagati sono inoltre accusati di istigazione per delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo per aver piazzato ordigni rudimentali sulla linea ferroviaria Roma-Firenze il 14 febbraio.
2: La vicenda delle sorelline di 12 e 16 anni scomparse nella notte tra il 6 e il 7 giugno da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Le ricerche sono affidate a mezzi specializzati, droni e unità cinofile. Oltre alle strade di collegamento si battono sentieri, aree rurali e boschi. Si rafforza l'ipotesi che qualcuno le abbia aiutate a scappare.
3: Proseguono le ricerche di Sara e Alicia Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 10 giorni fa dalla casa famiglia Off Hope di Civitella Alfedene, in provincia dell'Aquila. Le attività si concentrano lungo la direttrice di Passo Godi, in uno dei territori più impervi dell'Abruzzo. Le forze dell'ordine stanno cercando qualsiasi elemento utile a ricostruire il percorso seguito dalle due ragazze riprese da una telecamera la sera precedente alla loro scomparsa. Nel video le si vede incamminarsi nel buio senza esitazioni come se avessero pianificato la fuga. Al vaglio di chi indaga una lettera attribuita alla madre delle ragazze, Valentina D'Acunto, nella quale la donna avrebbe scritto di voler andare a riprendere le figlie dalla struttura anche con la forza. Il ragazzo della sorella maggiore ha poi parlato dell'esistenza di una presunta abitazione a disposizione della donna situata in una zona montana che sarebbe stata acquistata senza che molti ne fossero a conoscenza. La responsabilità genitoriale era stata revocata a padre e madre per forti conflitti, ma a fine maggio il tribunale di Cassino l'ha restituita al padre, che in passato era stato accusato di maltrattamenti dalla ex moglie. La fuga delle due ragazze è avvenuta pochi giorni dopo. Claudio Vigolo, GR3.
0: Inflazione in salita in Italia, lo riporta l'Istat. Nel mese di maggio si è raggiunto il più 3,2% su base annua e con una variazione dello più 0,4% sul mese. La crescita è legata all'andamento del costo dell'energia.
2: Prezzo del petrolio in calo questa mattina. Il WTI con consegna a luglio si ferma a $80,36 al barile con una flessione dello 0,48%, mentre il Brent con consegna ad agosto è scambiato a $82,68 al barile con una riduzione dello 0,59%. Borse europee positive nei primi scambi, ma in tono minore rispetto ai giorni scorsi. Milano, Parigi, Francoforte, Londra e Madrid di poco sopra la parità. Ieri i listini americani hanno chiuso in crescita trainati dai titoli tecnologici.
0: L'osservatorio dei prezzi del Ministero delle Imprese ha reso noto la quotazione media odierna in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale. La benzina costa 1.881 euro al litro, il gasolio si attesta a 1.985 euro al litro. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,97 euro al litro per la benzina e di 2,069 euro al litro per il gasolio.

0: La linea è di nuovo tutto, e per ora è di nuovo tutto, la linea torna tutta la città ne parla, prossimo giornale radio alle 13.45, buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
2: Tutta la città ne parla.
3: Ok, io mi chiamo Mamadou, sono nato in Gambia 1996, ho 29 anni, il tempo libero faccio sport, faccio correre o palestra. Sono venuto in Italia per trovare vita migliore, anche per la mia libertà. Sono partito anche per questo. Io avevo 14 anni, poi sono arrivato qui e avevo quasi 17. Mia casa, io ero con mia famiglia, però io lavoravo in... abbiamo animali, io lavoravo in campagna. Cioè, ho visto che non vedo il futuro mio, per questo sono partito. Altri motivi che mi ha fatto portare, mi ha fatto venire qui, io quello lo volevo nascondere, però volevo anche la mia libertà e per questo sono venuto qui, anche per cercare vita migliore.
4: E eccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà al microfono, una puntata dedicata con un punto di domanda alla fine sul razzismo, al razzismo degli italiani. C'è davvero, è in crescita, tutto, lo ricordo, scatenato da una telefonata, in realtà due, perché c'è anche un ragazzo che ci ha ricordato diversi episodi, tra cui il tragico omicidio di un bracciante maliano avvenuto a Taranto qualche settimana fa, ma poi in particolare la telefonata di Miriam, che ha riportato un'esperienza vissuta da lei a Milano sulla metropolitana, assai meno cruenta e però significativa a nostro giudizio, che pone mille domande. Quella signora che ha imposto a una propria coetanea, a due signori diciamo non giovani però straniera, di alzarsi dal suo sedile per lasciar posto a lei in modo quasi imperioso, e la signora che era seduta, si è alzata sospirando, in qualche modo mandando giù il boccone amaro di un'umiliazione evidente nell'indifferenza generale degli altri passeggeri, tranne che di Miriam, che si è alzata per cedere a lei il suo posto. Poi è tornata a casa con amarezza, ci ha pensato su e infine ha scelto di condividere con noi questa vicenda. Quando l'abbiamo ascoltata, il pensiero nostro, di tutti, è andato evidentemente ad un episodio che rimane fisso in alto nella storia degli Stati Uniti. Mi riferisco a quello che accadde su un autobus di Montgomery in Alabama il 1° dicembre 1955, quando Rosa Parks prese l'autobus per tornare a casa dopo una giornata di lavoro come sarta. Lei era anche un'attivista, si sedette nella sezione centrale, quella accessibile ai neri solo se nessun bianco rimaneva in piedi. Il conducente le ordinò di alzarsi per cedere il posto a un uomo bianco. Rosa Parks pacificamente rifiutò. Venne arrestata, condannata per condotta disordinata, e poi si scatenò una reazione, un boicottaggio che durò oltre un anno e portò nel 1956 la Corte Suprema americana a dichiarare incostituzionale la segregazione sui bus pubblici. Stiamo esagerando con questo accostamento? Chi lo sa, chi lo sa. Rimane il tema del razzismo strisciante in Italia, di cui si è occupata anche, l'abbiamo appena ascoltato un estratto, la trasmissione Il Tuffo in una puntata andata in onda il 10 giugno dal titolo Sullo stesso pianerottolo, raccontato la storia di Mamadou, 29enne, arrivato dal Gambia dopo un durissimo viaggio nel nostro paese. L'ultimo ospite che ci accompagna anche in questo accostamento storico tra Italia e Stati Uniti degli anni 50 è uno dei più ascoltati, autorevoli e per noi un riferimento, americanisti italiani, Sandro Portelli. Benvenuto a Tutta la città ne parla.
5: Buongiorno e grazie di queste parole gentili ed esagerate.
4: No.
5: Grazie.
4: Senta, dunque, che dire?
5: Che dire? Io penso questo, che allora io ho questo episodio. Io mi trovavo un giorno alla Highlander Center, che è una scuola di base che nel sud degli Stati Uniti organizzava, formava militanti politici e sindacali, e parlavo col direttore, entra la segretaria e dice c'è Rosa Parks al telefono. E io dissi, ma Rosa Parks, quella Rosa Parks? E lui dice, certo, ma che non lo sapevi che prima di fare quello che ha fatto è venuta qui, ha fatto un corso di formazione? E lei era una, come avete giustamente detto, era una militante politica. Sì. Rosa Parks era segretaria dell'Associazione Nazionale per i Diritti della Gente di Colore, e quel gesto lo ha fatto consapevolmente all'interno di una strategia politica. Infatti lei non è la prima. Pochi mesi fa è morta Claudette Colvin, che era una giovane donna di Montgomery, Alabama, aveva fatto esattamente lo stesso gesto, l'hanno presa, arrestata e non è successo niente. Perché succede questo dopo l'arresto di Rosa Parks? Perché erano preparati, perché erano pronti, perché era una intelligente strategia politica del movimento. Appena Rosa Parks è arrestata, E.D. Nixon, che è il segretario del sindacato, il più grande sindacato afroamericano, quello dei lavoratori delle carrozze Netto, si attacca al telefono e avverte tutti. Perché sennò come si spiega che arrestano una e nell'arco di poche ore l'intera città scende in boicottaggio? Era pronto, era una strategia preparata intelligentemente e Rosa Parks ha fatto un gesto politico consapevole.
4: Un boicottaggio che dura più di un anno e porta a una decisione storica della Corte Suprema che cambia completamente. Questo a dire anche che erano pronte perfino le istituzioni a questo cambiamento.
5: Almeno hanno avuto bisogno di una spintarella, sì, se vogliamo. Certo. Ma la cosa che io trovo importante è proprio questa, che mentre la narrazione su Rosa Parks è avvenuta, poveretta, era stanca, non ce la faceva, e quindi sul vittimismo, su quanto soffrono, raramente noi pensiamo a quanto erano intelligenti, a che consapevolezza organizzativa aveva il movimento afroamericano. Cioè agli oppressi noi riconosciamo sempre la sofferenza, mai l'intelligenza, e questa è la cosa straordinaria della vicenda di Montgomery, la intelligenza politica del movimento.
4: Senta, e sono passati 70 anni. Gli Stati Uniti ora celebrano i propri 250, nonché l'altro giorno gli 80 del presidente, a parte con una gabbia per Ultimate Fighting, insanguinati lottatori, a celebrare proprio la virtù della forza, no? Che è un po' il messaggio incarnato da questo presidente bianco che si autoproclama di fatto, no? il capo di una parte, cioè un razzismo esplicito, diciamo, nel mondo MAGA. Ma perché è successo? Vuol dire che si è perso terreno rispetto a quei tempi?
5: Ma io credo che sì, si è sicuramente perso terreno, perché diciamo che la spinta, come la chiamavamo, la spinta innovativa dei movimenti di base si è un po' in parte arenata, anche a causa della violenza della repressione e dell'assurdità delle istituzioni. Pensiamo pochi anni fa, il più grande movimento di protesta della storia degli Stati Uniti, Black Lives Matter, dopo l'assassinio di George Floyd, gli assassini, la violenza della polizia nei confronti soprattutto degli afroamericani continuano esattamente come prima.
4: E nella stessa città, Minneapolis, si è estesa anche ai bianchi attivisti, come cioè, ben sappiamo.
5: Certo. Cioè, quindi, diciamo, in qualche modo il fatto che essere scesi in piazza, avere lottato, aver rischiato la vita, non ha smosso di un nulla le istituzioni, questo sicuramente produce scoraggiamento. Al tempo stesso, però, mi sembra che in questo momento stiano ripartendo seriamente, insomma, prese di posizione e anche momenti organizzativi di opposizione, di protesta abbastanza significativi.
4: La storia non si chiude, non finisce in quella gabbia di wrestling o Ultimate Fighting, diciamo così. Continuerà senz'altro, archiviando anche queste pagine un po' tristi della storia americana. Sandro Portelli, grazie per averci consentito di tracciare, di tessere un filo esile ma importante tra quella metropolitana di Milano, dove era l'altro giorno la nostra ascoltatrice Miriam, e quell'autobus di Montgomery in Alabama nel 1955. È il momento di Radio Tremondo, c'era Fabio Zampa alla parte tecnica, Piero Pugliese in regia, Pietro Del Soldà e Sonia Curselo, oggi ai microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Antonio Santaniello, Cristina Falocci, Rosa Polacco. Vi do un appuntamento a domani mattina alle 10:00.

0: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Un saluto a chi ci ascolta alla radio e un saluto anche a tutti coloro che ci ascoltano in podcast su RaiPlay Sound. L'accordo è stato firmato elettronicamente e chi era in ascolto stamattina della nostra rassegna della stampa estera o ha comunque seguito le ultime notizie sulla guerra Iran-Stati Uniti si starà chiedendo che cosa vorrà mai dire che l'accordo è stato firmato elettronicamente, chi ha firmato e che cosa ha firmato esattamente e per farlo aveva depositato da qualche parte la sua firma digitale. Chi scriverà i manuali di relazioni internazionali nei prossimi anni avrà un bel da fare alle prese con queste novità. Facezie a parte, la domanda di oggi è: cosa c'è nell'accordo tra Washington e Teheran? Come e quando potrebbe essere realmente concluso e sulla base di quali punti concordati? Che ci sarà scritto sul nucleare iraniano? Che ci sarà scritto sul ritiro di Israele dal Libano? E ancora, che ci sarà scritto sul fondo di 300 miliardi di dollari che verrebbe creato dagli Stati Uniti per l'Iran? Intanto si gioca a pallone e per la prima volta in un evento sportivo planetario partecipano due paesi in guerra tra loro, proprio USA e Iran, e l'evento si tiene a casa di uno dei due. A Los Angeles stanotte, Los Angeles che è la nuova patria di molti fuoriusciti iraniani, la nazionale più maltrattata del mondiale, come dicono i suoi dirigenti, quella della Repubblica Islamica dell'Iran, ha pareggiato con la Nuova Zelanda 2-2. Risultati in campo a parte, il mondiale tripartito si sta meritando titoli e analisi ovunque, noi oggi ne approfondiremo alcuni. La copertina dell'ultimo numero dell'Economist, i mondiali, World Paradox, dedicata appunto al paradosso dei mondiali, e poi il lungo podcast del Wall Street Journal intitolato Mondiali Too Big to Fail. Allora, questo è il nostro programma di oggi e questo è il numero a cui inviare un messaggio via SMS o via WhatsApp 335 5634296.
1: I'm very happy to say very signed, the deal's all signed and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely open.
0: La voce nota è quella del presidente Trump, parla a margine dei lavori del vertice G7 a Evian in Francia. Sono molto felice di poter dire che l'accordo è stato firmato, tutto è stato firmato, diceva, e lo stretto è già parzialmente aperto. Si stanno effettuando alcune operazioni di bonifica per sminare, ma comunque già da venerdì sarà aperto. Andavamo molto d'accordo con l'Iran, come sapete il primo gruppo, si riferisce ai vertici evidentemente, se n'è andato, il secondo se n'è andato, abbiamo trovato il terzo gruppo di dirigenti, molto intelligente, forte, e alla fine abbiamo concluso un accordo. Queste le parole del presidente, le hanno ascoltate insieme a noi due ospiti che salutiamo e che ringraziamo per essere ancora una volta ai microfoni di Radio Tremondo. Alessia De Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Alessia De Luca, giornalista e responsabile di ISPI, del Daily Focus dell'ISPI, c'è collegata con noi anche Luciana Borsatti, buongiorno. Luciana Borsatti. Eccola anche Luciana, giornalista, autrice di vari libri sull'Iran, Iran il tempo delle donne, l'Iran al tempo di Biden e anche l'Iran al tempo di Trump. Castelvecchi è l'editore. Allora io chiedo innanzitutto ad Alessia De Luca, ecco, noi proveremo a vedere questo accordo da entrambe le capitali. Allora, intanto di cosa stiamo parlando, Alessia De Luca?
2: Allora, stiamo parlando del memorandum di Islamabad che dovrebbe, diciamo, costituire l'inizio, se vogliamo dire così, di un negoziato più che di una pace. Infatti si tratta per il momento di un accordo di cessate il fuoco che dovrebbe dare inizio a 60 giorni di negoziato nel corso dei quali Stati Uniti e Iran dovrebbero mettersi d'accordo sui tanti punti rimasti, diciamo, in sospeso che la guerra non ha non ha provveduto a dirimere in qualche modo. Il punto è che le versioni, le indiscrezioni che sono circolate in queste ore subito dopo l'annuncio di del raggiungimento di un'intesa sono molto discordanti, quindi gli Stati Uniti dicono una cosa, l'Iran ne dice un'altra, ovviamente ciascuno porta acqua al proprio mulino. Al di là di tutto ci sono sicuramente nell'accordo definitivo temi caldi che dovranno appunto essere discussi nei prossimi giorni e che mancano, sui quali manca l'accordo allo stato attuale, come il programma missilistico iraniano, il sostegno dell'Iran ai suoi proxy Hamas e Hezbollah, e che diciamo al momento non sono stati appunto chiariti. Quello che c'è dalle indiscrezioni, ripeto, perché al momento non è stata pubblicata nessuna bozza e ciascuna delle due parti riporta dettagli che portano appunto acqua al proprio mulino, dicendo abbiamo raggiunto un ottimo accordo. Quello che sembra trapelare è che fondamentalmente l'intesa mette fine in maniera immediata ai bombardamenti, alle operazioni militari su tutti i fronti, Libano incluso, il che ha diciamo provocato grande sdegno in Israele ed è stato accolto come un colpo dal premier Netanyahu, che non avrebbe voluto includere il Libano nell'accordo. La riapertura dello stretto di Hormuz, che dovrebbe avvenire nei prossimi 30 giorni, quindi sarà revocato sia la chiusura da parte iraniana sia il blocco da parte americano, e che dovrà essere completata appunto entro 30 giorni. Gli Stati Uniti si impegnano a sbloccare 25 miliardi di dollari di iraniani congelati anche a non imporre nuove sanzioni fino al raggiungimento di un accordo definitivo, consentendo quindi di fatto a Teheran di esportare e vendere, ricavandone delle entrate, il proprio petrolio. Sul programma nucleare, che era ovviamente uno degli argomenti principali, uno dei temi di contenzioso più aperti, le versioni discordano in maniera particolare. Secondo gli Stati Uniti, Teheran si impegna a non produrre né acquisire armi nucleari, ma non mantiene neanche lo stato attuale del suo programma nucleare. Non si capisce diciamo che fine facciano i 400 kg di uranio arricchito già quasi al 60%. Come anticipavi, Washington si impegna appunto ad un piano di ricostruzione e sviluppo del valore di circa 300 miliardi di dollari da negoziare anch'esso entro 30 giorni. Quindi i temi sono tutti molto aperti e siamo soltanto all'inizio, la parte difficile viene ora.
0: Siamo soltanto all'inizio. Allora io chiederei a Luciana Borsatti invece di leggere tutto questo diciamo guardando da Teheran. Intanto il nuovo potere iraniano, che è scaturito proprio dalla guerra voluta da Trump, parla di vittoria sui nemici, che secondo i militari si sono addirittura arresi. C'è il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che dice: con la sua storica resistenza l'Iran ha compiuto un grande passo verso la vittoria finale contro coloro che hanno cercato di distruggere questa nazione e costringere alla resa la nostra patria. Al di là della retorica delle dichiarazioni, Luciana Borsatti, c'è intanto, per esempio, la fonte è Axios, la CIA, che nutre dubbi sulle intenzioni dell'Iran relativamente al nucleare, molto scettico. John Ratcliffe, il capo della CIA, ha riferito in tal senso al presidente Trump, ma anche il segretario di Stato Rubio e anche il capo del Pentagono Hegseth sollevano timori e esprimono preoccupazioni sulla reale volontà di Teheran. Luciana.
3: Beh, io credo che i dubbi andrebbero, come dire, considerati soprattutto nel campo iraniano, nel senso che l'Iran per l'ennesima volta ha accettato di negoziare con un interlocutore che si è dimostrato invece ripetutamente non degno di fiducia, non soltanto uscendo nel 2015 da un accordo sul nucleare che Teheran rispettava alla lettera, ma poi tradendo vari processi negoziali, due in particolare, tradendolo non soltanto uscendoli ma addirittura entrando in guerra contro l'Iran con il quale stava trattando. Quindi diciamo che la questione della fiducia Hezbollah è molto presente anche tra gli iraniani, e questo spiega perché ci sono state delle forti resistenze interne all'accordo fino all'ultimo, e permangono, perché quel nuovo gruppo di dirigenti che si è affermato in Iran, nella Repubblica Islamica, dopo la morte di Khamenei, dopo l'assassinio di Khamenei e dopo l'assassinio di molti dei suoi collaboratori e della vecchia guardia, sono tutt'altro che più morbidi, anzi sono ancora più duri. E quello che è accaduto nella guerra ha dimostrato che non soltanto Teheran ha mantenuto praticamente intatta la sua capacità di reazione militare, la sua capacità offensiva, rimanendo sostanzialmente intatto più della metà, secondo certi accertamenti di intelligence, perfino l'arsenale missilistico, ma ha anche dimostrato di avere una carta in più. Trump, l'abbiamo sentito parlare spesso di carte, non c'ha le carte, e invece no, questa volta le carte si chiama stretto di Hormuz, che è una bomba nucleare molto più forte di quella che Israele, gli Stati Uniti e tutti gli alleati occidentali di questi ultimi temono che Teheran voglia farsi. In realtà no, Teheran non ha più nemmeno bisogno di minacciare di farsi un'arma nucleare, ma non ha nemmeno mai minacciato. Comunque teoricamente Teheran non avrebbe nemmeno più bisogno di avere un'arma nucleare finché ha la capacità di controllare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Comunque sì, la parte come dire più belligerante, più militante, inorgoglita dai risultati ottenuti dal nuovo ruolo strategico dimostrato da Teheran, dubitava di chi era al tavolo negoziale, cioè il governo, gli uomini del governo Pezeshkian e anche il capo, il presidente del Parlamento Kalibaf e ovviamente il ministro degli esteri Araghchi, sono stati accusati di essere troppo aperti al compromesso, di essere, come dire, troppo pronti a cedere. E allora come per ora si è risolto questo problema del dissenso interno? Affermando che il processo decisionale è un processo decisionale collettivo, non è sembrava essere 10 anni fa con l'accordo del nucleare, ma è un processo collettivo che si svolge all'interno del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, dove sono presenti tutti i poteri dello Stato.
0: Luciana Borsatti, per fortuna siamo riusciti ad ascoltarti fino in fondo, nonostante le così turbolenze sulla linea. Passerei ad Alessia De Luca, a proposito di persone che erano al tavolo. Da parte americana, quando si andrà, se si andrà a negoziati, a firme, eccetera, ci saranno ancora una volta Witkoff e Kushner, ma assume un ruolo nuovo, sembrerebbe, anche il vicepresidente J.D. Vance, che in queste ore in realtà ha detto una serie di cose. Per esempio, a proposito del nucleare, ha detto che gli ispettori della IAEA torneranno in Iran perché gli elementi dell'accordo vengano realizzati e perché l'Iran distrugga le sue scorte di uranio. Dopodiché si è espresso anche sul fondo di cui dicevamo, 300 miliardi di dollari, un fondo a cui potrebbe avere accesso l'Iran per la ricostruzione, a patto che però appunto smantelli il suo programma nucleare e attui gli elementi dell'accordo, appunto, che sono ancora tutti da definire. Alessia De Luca, il ruolo di Vance.
2: Sì, J.D. Vance si sta, diciamo, intestando un ruolo preponderante, diciamo, in questo accordo. Lo ha definito un accordo molto buono. Sappiamo fin dall'inizio in realtà che il vicepresidente era una delle voci diciamo più contrarie all'intervento in Medio Oriente, meno interventista, risponde di più, diciamo, a quelle che sono le logiche MAGA, ma in questo momento appunto si intesta il raggiungimento di un accordo che ha detto ritengo essere un ottimo documento. Bisognerà però vedere in effetti questa partita come si chiuderà per J.D. Vance, perché se da un lato diciamo il raggiungimento di un'intesa è stato accolto con un sospiro di sollievo un po' dappertutto, penso anche all'Europa e al G7 che si riunisce in queste ore a Evian in Francia. Negli Stati Uniti c'è chi vuole capirne meglio, nel senso che ovviamente quelli che erano a prescindere da quello che può dire Trump sul fatto che questo accordo sia un grandissimo successo, che aprirà, inaugurerà una fase di stabilità nuova per il Medio Oriente, la verità e che sull'apertura dello stretto di Hormuz permangono ancora moltissimi dubbi. L'Iran ha scoperto di avere una leva negoziale eccezionale, capace nel giro di poche ore praticamente di mettere in difficoltà l'economia globale, difficilmente vorrà privarsene. Sulla questione del nucleare e delle scorte dell'uranio arricchito abbiamo visto ancora non c'è nulla di veramente chiaro. Per quanto riguarda missili balistici, sostegno ai proxy, ovviamente è tutto ancora molto campato per aria, bisogna ancora scrivere i dettagli di quello che sarà l'accordo definitivo. Anche a Washington, anche a Capitol Hill, c'è chi chiede di avere dettagli nero su bianco riguardo questo accordo, in particolare al Congresso, senatori anche repubblicani che vogliono vederci chiaro, che hanno osteggiato in passato l'accordo raggiunto da Obama nel JCPOA e che adesso si ritrovano davanti al rischio di ottenere un accordo con l'Iran che non è né più né meno di quello che aveva raggiunto Obama all'epoca.
0: A proposito di chi non si fida e a chi chiede maggiori chiarimenti, nella rassegna della stampa estera stamattina Giulia De Luca ha fatto riferimento a un editoriale del Wall Street Journal, del board del Wall Street Journal, che parla di un Donald Trump in ritirata, parla di una marcia indietro sugli obiettivi principali. Invita proprio il Congresso americano a esaminare qualsiasi accordo definitivo con l'Iran e a respingerlo qualora dovesse sostenere il regime. Qui si fa riferimento anche all'obiettivo relativo al rovesciamento del regime, alla creazione di una democrazia in Iran, eccetera. A proposito di Vance, dalla Piazza Virtuale, Giulia De Luca sta twittando molti titoli che fanno riferimento a quella che è una vera e propria campagna, diciamo, mediatica da parte del vicepresidente proprio per promuovere l'accordo con l'Iran. Alessia De Luca, tornando all'editoriale del Wall Street Journal, che certo non si può dire un quotidiano che non è, diciamo, sulla linea politica repubblicana, però questa volta parla chiaro nei confronti del presidente, esprimendo appunto forse quella che è una convinzione ormai, no, di un errore madornale e di cui si pagherà un prezzo altissimo in futuro.
2: Beh, evidentemente questa guerra è stata concepita male e condotta peggio. Quelli che erano gli obiettivi dichiarati inizialmente, il rovesciamento del regime di Teheran per dirne una e l'essere corsi in aiuto del popolo iraniano, non senza numerose, diciamo, una buona dose di ipocrisia, non è stata raggiunta, e anzi in questo momento gli Stati Uniti stanno negoziando esattamente con quel regime o comunque insomma con coloro che sono arrivati a sostituire la prima linea del regime che è stata raggiunta dai colpi americani e israeliani, ma che nei fatti ha lasciato soltanto posto ad una leadership probabilmente più dura e meno incline al dialogo e sicuramente più militarizzata. Quindi per il popolo iraniano non c'è nessuna prospettiva allettante in questo accordo, in questo dopoguerra che sta per aprirsi, speriamo stia per aprirsi, che comunque si preannuncia molto amaro per la popolazione iraniana. E di conseguenza è chiaro che anche a Washington c'è chi chieda di vedere ecco, le carte, per usare un linguaggio alla Trump, in base alla legge sulla revisione dell'accordo sul nucleare iraniano approvata dal Congresso durante l'amministrazione Obama. Infatti qualsiasi accordo che viene raggiunto dagli Stati Uniti in merito al materiale nucleare iraniano deve essere sottoposto al Congresso. Il voto non è vincolante, ma comunque esprime un orientamento da parte appunto dei rappresentanti, e non è detto appunto che un accordo che lasci intatto comunque insomma la possibilità in qualche modo agli iraniani di mantenere parte del loro programma nucleare venga approvata dai legislatori americani.
0: Grazie Alessia De Luca, grazie anche a Luciana Borsatti, grazie per essere state con noi, torneremo a parlare certamente di questo accordo. Grazie e buon lavoro a entrambe. Erano Alessia De Luca di ISPI e Luciana Borsatti, esperta di Iran. Noi, come promesso, adesso proviamo ad andare su il verde, sull'erba di un campo di calcio, e andiamo a Los Angeles.
4: Human rights for Iran! Human rights for Iran!
5: I am here to protest the Islamic Republic in Iran, the tyrannical, murderous, terrorist regime who over the last 40 some years have killed and tortured and jailed a lot of our country people.
0: Sentivate il coro e lo slogan diritti umani per l'Iran? Questa è la dichiarazione del membro di SOS Iran, un'organizzazione no profit che è nata per collegare e finanziare gli oppositori della Repubblica Islamica che si trovano negli Stati Uniti. Peraltro Los Angeles è proprio una loro base, tanto da essere soprannominata Terangeles. Diceva che appunto era lì per protestare contro la Repubblica Islamica dell'Iran, regime tirannico, sanguinario, terroristico, eccetera. Comunque certamente la loro presenza è stato un elemento che si è fatto notare alla vigilia della partita tra Iran e Nuova Zelanda, la prima partita della nazionale iraniana, 2-2 il punteggio, lo dicevamo in apertura, ma ben più importante del punteggio anche tutto ciò che ha preceduto la partita. La nazionale più maltrattata del mondiale, hanno detto i dirigenti, ricordiamo che non possono, sono stati rifiutati almeno una quindicina di visti, gli atleti non possono pernottare negli Stati Uniti ma vanno in Messico e non potranno pernottare né a Los Angeles e non lo potranno fare neanche a Seattle dove giocheranno ancora. Ma questa cronaca, questa partita ci consente di entrare nel vivo dei mondiali 2026 e di farlo con una voce che ben ne sa, tanto ne sa, Andrea Goldstein. Buongiorno.
6: Buongiorno a lei, buongiorno ai radiospettatori.
0: Economista, esperto di economia e sport, autore di un libro che si intitola Il potere del pallone, economia e politica del calcio globale, edito dal Mulino. E allora a Los Angeles le bandiere della Repubblica Islamica, ma anche le bandiere dell'altro Iran, sono riuscite alla fine a entrare tutti nello stadio, ma questione Iran a parte, siamo qui per parlare di due titoli che ci hanno colpito. Uno è quello della copertina dell'Economist, il paradosso dei mondiali, e l'altro il podcast del Wall Street Journal che parla di mondiali che in fondo sono un affare troppo grande per fallire. Lei ha scritto appunto un pezzo di recente su questi mondiali che di particolarità ne hanno tante. Quali?
6: Beh, intanto sono quelle appunto in cui per la prima volta, perché lo sport in generale, il calcio in particolare, la politica sono sempre stati molto legati, però è la prima volta che assistiamo a un mondiale in cui c'è una nazione che è in guerra con il paese che ospita. Adesso c'è stato una bozza a questo punto di c'è stato il fuoco o comunque o addirittura di pace, ma in ogni caso la situazione politica tra gli Stati Uniti e l'Iran rimane tesa, quindi questa è una primizia non particolarmente positiva, ma è ovviamente un elemento nuovo. C'è un forte legame politico, che anche questa è una novità, soprattutto nella sua estensione, nella sua forza, tra la FIFA, cioè la Federazione Internazionale del Calcio, e il governo di uno dei tre paesi che ospita, perché un'altra novità è che ci sono tre paesi che ospitano i mondiali, tre paesi che incidentalmente non sono in guerra tra di loro, ma affrontano delle divergenze d'opinioni su molte cose.
0: Lei l'ha definita un vero e proprio bromance, il rapporto tra Infantino e Trump.
6: Sì, che va al di là di quanto è stato in precedenza il rapporto tra appunto il capo di Stato del paese che organizza e la FIFA. Da un lato, perché abbiamo visto addirittura Infantino assistere a una cerimonia, essere invitato a una cerimonia importante come era stata la firma degli accordi di Abramo, che non si capisce bene cosa abbiano a che vedere col calcio. Dall'altro, l'istituzione proprio a persona di un premio FIFA per la pace, che è stato assegnato a Trump per dargli un contentino dopo che non aveva ottenuto il premio Nobel che lui pensava di meritare per la pace, per l'appunto. Quindi questa è una relazione molto nuova. E poi, come dicevo appunto, ci sono delle tensioni forti dal punto di vista economico, più che politico, ma sicuramente economico, commerciale, finanziario, tra i tre paesi che organizzano la Coppa del Mondo.
0: Anche questo è un elemento importante su cui si è soffermata anche il New York Times di recente. E l'Economist parla di paradosso perché dice: ci sbagliamo se pensiamo all'America ancora come a una superpotenza dal grande soft power, e quindi questo grande intrattenimento serve all'America, al suo soft power, perché non è così, in quanto nonostante i miliardi di persone si sintonizzino per un singolo evento, la monocultura guidata dagli americani sta svanendo. Ma a parte questo, quello che ci ha colpito ancora di più è il contenuto del podcast del Wall Street Journal, che un po' fa la storia recente della FIFA a guida Infantino, una guida che doveva essere in realtà rivoluzionare tra virgolette in senso positivo, doveva far rinascere il calcio con e dentro la FIFA. Così non è stato, Goldstein.
6: Ma intanto forse era una delusione che il vice di Blatter potesse rompere in maniera così drastica con la precedente gestione della FIFA. Infantino sotto accusa e svendere un po' i mondiali, svendere lo sport, e sta moltiplicando le competizioni a guida FIFA, la gestione della FIFA, proprio per rispondere alla concorrenza europea. E tra l'altro questo è uno dei pochi aspetti in cui il soft power europeo, il calcio, adesso i primi risultati di questi mondiali dimostrano, suggeriscono che non è più vero, ma insomma diciamo che la UEFA, quindi la Federazione Europea del Calcio, che è una dei membri della FIFA, è quasi più potente della FIFA stessa grazie alla Champions League. Quindi Infantino ha risposto a questa concorrenza emergente moltiplicando
0: gli eventi. Proviamo a completare le frasi di Andrea Goldstein, speriamo di non averlo perso, provo a chiedergli.
6: No, sono sempre qui.
0: Ecco, continui pure.
6: No, moltiplicando gli eventi e aumentando a dismisura il numero di squadre partecipanti. Diciamo che da questo punto di competizione suggeriscono che forse chi aveva un grande timore del fatto che se venisse annacquato a livello tecnico i giorni e diventassero più noiose le partite è stato smentito, perché abbiamo visto ieri Capoverde addirittura arrivare al pareggio contro la Spagna, abbiamo visto il Belgio pareggiare in estremis con l'Egitto, lo stesso Uruguay con l'Arabia Saudita. Quindi forse il calcio è veramente diventato globale, quindi c'è un senso di essere in 48 squadre. Fossimo stati 49 con anche l'Italia ci saremmo divertiti di più, poi però magari perdevamo contro la Corea del Nord, quindi è meglio non esserci.
0: Bene,
6: però diciamo che forse questo è l'unico aspetto.
0: La ringrazio per questo, questa considerazione positiva sui mondiali, che in fondo, ecco, sono comunque i mondiali di uno sport molto bello e molto amato, che riserva sorprese in campo quando viene giocato. Allora, grazie ad Andrea Goldstein, grazie per essere stato con noi, autore di Il potere del pallone, economia politica del calcio globale, edito dal Mulino. Noi ci fermiamo qui, adesso arriva un'altra puntata di Radio 3 Scienza. Radio 3 Mondo torna domani alle 6.50 con la rassegna della stampa estera con Giulia De Luca, alle 11 ci ritroviamo per gli approfondimenti. Un grazie e un saluto da Fabio Melis alla console, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca in redazione. Buona giornata e buon ascolto da Anna Maria Giordano.

0: Ormai è una certezza, quest'anno El Niño arriverà. Le acque del Pacifico si riscaldano con tutta una serie di conseguenze a cascata, eventi estremi, danni economici e a Natale una drastica riduzione della pescosità a largo di Perù ed Ecuador. El Niño avrà un impatto sulla comunicazione pubblica della crisi climatica. Tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza, buongiorno Ilaria Stoppa.
1: Buongiorno Roberta, buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando.
0: Che cosa sapete di El Niño? Oggi ci interessa sapere questo. Non barate, non andate a guardare su internet, diteci onestamente che cosa è passato da quello che leggete sui giornali, sui libri, insomma quello che sapete di questo fenomeno. È un piccolo esperimento sulla comunicazione, diciamo, delle scienze climatiche che oggi facciamo a Radio Trescenza, a cui vi chiediamo di partecipare scrivendoci, come sempre, via sms oppure via WhatsApp al 335 5634 296. Che cosa sapete di El Niño? Che cos'è, come si manifesta? Iniziamo però dalle Olimpiadi Internazionali della Matematica, le gare che riguardano gli studenti delle scuole superiori che ogni anno si tengono e vedono contendere le medaglie da un centinaio di paesi in tutto il mondo. Quest'anno la finale si terrà a luglio a Shanghai. Perché ve ne parliamo oggi? Perché è di passaggio in Italia una specie di guru di queste competizioni.
1: Sì, infatti è arrivato ieri a Udine Richard Oscino, docente di matematica e computer science presso la Northeastern University di Vancouver. Richard Oscino è legato in molti modi alle Olimpiadi Internazionali della Matematica, perché lui stesso da studente ha partecipato a queste Olimpiadi vincendo la medaglia d'argento per il Canada. Ha partecipato nel 1996, anno in cui le Olimpiadi si sono svolte a Mumbai, e poi si è anche occupato di preparare gli studenti canadesi alle Olimpiadi della Matematica.
0: E oggi si trova in Italia, si trova per la precisione a Udine, per tutta una serie di motivi.
1: Primo dei quali perché Richard Oscino ha scritto un libro, Betani alle Olimpiadi di Matematica. Richard Oscino si è autopubblicato questo libro in Canada. Carlo Cassola, insegnante e traduttore della casa editrice Scienza Express, ha scovato questo libro, gli è piaciuto molto, si è appassionato e quindi ha deciso di tradurlo e pubblicarlo.
0: È un libro particolare, poi, questo è un romanzo che racconta la storia di una ragazza che partecipa alle Olimpiadi Internazionali della Matematica, ed è un libro pieno di matematica, quindi se qualcuno all'ascolto fosse interessato a questo percorso, sicuramente in quel libro troverà, insomma, un sacco di spunti, un sacco di idee.
1: Quindi questo è un altro modo attraverso cui Richard Oscino è fortemente legato alle Olimpiadi della Matematica. Questo libro è stato quindi pubblicato l'anno scorso da Scienza Express. Oscino è rimasto colpito da questo e quindi viene in Italia per conoscere Carlo Cassola e Daniele Gutier, matematico ed editore di Scienza Express. Anche Carlo Cassola è legato a giochi matematici, infatti lui è il responsabile dei campionati internazionali di giochi matematici per la sede di Udine ed è anche formatore agli stage di preparazione per le gare. Inoltre abbiamo detto che ci sono altri eventi in cui Oscino sarà coinvolto. Parteciperà nei prossimi giorni anche a un congresso a Padova.
0: Tu poco fa, Ilaria, menzionavi questi stage di preparazione per le gare. Effettivamente noi abbiamo imparato in occasione di questa puntata che le Olimpiadi della Matematica, le Olimpiadi Internazionali della Matematica, hanno tutto un loro svolgersi piuttosto complesso. Attualmente, per esempio, non sono noti gli studenti e le studentesse italiani che parteciperanno alle gare di Shanghai, non sono stati ancora ufficialmente, diciamo, nominati, ma nel processo di selezione sono importanti appunto questi stage di preparazione. Questi stage ce ne sono tre ogni anno e all'interno di questi diciamo seminari che durano più giorni si capisce chi saranno poi i componenti della squadra italiana che quest'anno, in questo caso, andranno a Shanghai. Si sono tenute però le Olimpiadi nazionali della matematica, le gare nazionali della matematica, e quest'anno come ogni anno si sono svolte a Cesenatico e abbiamo visto che c'è un liceo in particolare, il Galileo Ferraris di Torino, che ha trionfato nella gara a squadre, e invece Ciro Urselli ha vinto la gara individuale, uno studente di Taranto. Questo appunto per darvi un quadro di come funzionano le gare nazionali e internazionali della matematica. Prossima tappa a Shanghai, 10 luglio, per la squadra italiana, che ancora non sappiamo da chi sarà composta, e noi abbiamo chiesto a Richard Oscino qualche consiglio per chi parteciperà quest'anno alle Olimpiadi internazionali.
1: Sì, e lui ci ha risposto che il modo migliore per acquisire resilienza, concentrazione, creatività, perseveranza, autostima è proprio fare matematica. Oscino ci ha poi raccontato che quando lui stesso affronta un problema matematico lo fa con quattro strategie, le quattro strategie di problem solving. 1. Scomposizione, quindi suddividere un problema in parti più piccole. 2. Riconoscimento di modelli, quindi osservare quali sono i modelli e le tendenze che si presentano in questo problema. Astrazione, quindi estrarre le informazioni più importanti. E finalmente, infine, 4. Progettazione di un algoritmo, quindi determinare quali sono i passaggi necessari per arrivare al risultato desiderato.
0: Fate ascoltare questa puntata a chi conoscete che ha voglia, intenzione, ambizione di partecipare a qualsiasi forma di gara di matematica. E noi adesso vi facciamo ascoltare un saluto di Richard Oscino, che ha voluto così fare i suoi auguri ai concorrenti.
2: Credo che ragazze e ragazzi hanno la possibilità di cambiare il mondo attraverso la matematica. Per gli studenti alle Olimpiadi, in bocca al lupo. Grazie.
1: Grazie Richard Oscino, lo ricordiamo docente di matematica e computer science presso la Northeastern University di Vancouver. Tra gli altri eventi in cui sarà coinvolto c'è una conferenza che terrà oggi Oscino alle ore 17 al Liceo Copernico di Udine, dove insegna Carlo Cassola. La conferenza sarà su pensiero computazionale ed è aperta al pubblico.
0: Quindi chi capita da quelle parti, insomma, ha l'occasione di andare a conoscere di persona Richard Oscino. Grazie Ilaria, continuate a scriverci al 335 56 34 296 che cosa sapete di El Niño.

0: Su El Niño, questo fenomeno che coinvolge l'atmosfera, gli oceani, il clima globale, sono usciti due articoli nei giorni scorsi, entrambi su Lusi sui mondi. Li troverete oggi pomeriggio linkati sulla pagina Facebook di Radio 3 Scienza. Il primo si intitola il secondo in realtà in ordine cronologico, Incolpare solo El Niño per il caldo ci fa ignorare il vero problema. L'ha scritto Fabio De Otto al telefono con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Scrittore, giornalista, autore di diversi libri, tra i quali Come ne usciremo, che è uscito l'anno scorso per Bompiani, e l'altro articolo a cui facevo riferimento, sempre uscito su Lusi sui mondi, è El Niño è il miglior osservatorio climatico possibile. L'ha scritto Elisa Palazzi, seconda voce che ascolteremo all'interno della puntata di oggi. Allora, il fenomeno di El Niño, che vedremo nel corso dei prossimi minuti, che è un fenomeno estremamente complesso, si verifica ogni 5 anni in media. L'intervallo tra una occorrenza e l'altra può essere tra 2 e 7 anni, e già da qualche mese c'erano molte indicazioni su una probabilità alta che il 2026 sarebbe stato un anno di El Niño. Ora, l'11 giugno, pochi giorni fa, la NOAA, cioè l'Amministrazione Nazionale per l'Oceano e l'Atmosfera degli Stati Uniti, ha emesso un report con un aggiornamento che di fatto lo conferma. Sentiamo Elisa Palazzi, fisica del clima all'Università di Torino.
2: L'11 giugno è stato pubblicato l'aggiornamento mensile da parte della NOAA, dichiarando che le condizioni del Niño sono ormai presenti e prevedendo un ulteriore rafforzamento del fenomeno nei prossimi mesi. Diciamo che questo andava a completare un rapporto uscito il 2 giugno, pubblicato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che diceva appunto che il Niño era in fase di sviluppo e assegnando una probabilità dell'80% che si sarebbero verificate condizioni El Niño tra giugno e agosto e del 90% che ci sarebbe stato un prolungamento del fenomeno anche nei mesi successivi, con la possibilità di diventare un evento forte, anche se ancora c'era un po' di incertezza i primi di giugno sull'intensità.
0: Incertezza che insomma sta sfumando, evidentemente insomma è sempre più realistica l'ipotesi che quest'anno El Niño ci sarà e sarà molto intenso. El Niño si verifica quando questo scarto tra le temperature medie e quelle registrate supera il mezzo grado per almeno 3 mesi. Ripeteremo poi questo dato nel corso di questa puntata per fare un po' di chiarezza. Fabio De Otto, ci stanno arrivando già tanti messaggi al 3355634296 di ascoltatori che molto candidamente ci dicono che cosa sanno di El Niño, quindi attraverso la comunicazione dei media o le loro letture che cosa sanno. C'è veramente un po' di tutto. El Niño è un ciclone di aria caldissima, ci scrive qualcuno, caldo eccezionale ed eventi estremi, ci scrive Claudio, fenomeni violenti, porterà un anomalo innalzamento di temperatura verso l'inverno, questa è Donatella. Ancora, solo dal nome direi che non è portatore di neve e gelo, boh, ci scrive insomma qualcun altro. Ci sono ipotesi insomma un po' di tutti i tipi. Leggo Lorenzo da Trieste, il Niño è un fenomeno atmosferico ciclico che si verifica nel Pacifico e dipende dalla quantità di energia termica accumulata durante l'anno. Se la quantità eccede una certa soglia si verificano in America centro-meridionale fenomeni estremi, se invece fa più freddo si verifica la Niña, che comunque mi pare crei situazioni meteo estreme. Allora proviamo a iniziare, Fabio De Otto, a capire se i nostri ascoltatori ci hanno azzeccato e quanto. Che cos'è El Niño?
1: Allora, El Niño ci hanno azzeccato per certi versi, c'è un po' di confusione in generale, nel senso che, ma non per i nostri ascoltatori, ma in generale proprio su come viene comunicato El Niño. È un'anomalia che in effetti si sviluppa nel Pacifico centrale e si sviluppa solitamente in questi mesi, ma il fatto che si dica El Niño è cominciato tende a farci pensare che adesso tutto quello che vedremo di qui all'estate, compresa l'ondata di calore che sta arrivando in questi giorni, sia legata a El Niño. In realtà gli effetti di El Niño si diventano molto più visibili fin dall'inizio in alcune zone, come appunto le coste sudamericane, da noi attraverso una rete di teleconnessioni vengono chiamate, gli effetti si manifesteranno soltanto a partire dall'autunno e dall'inverno, e tra l'altro con un'incidenza meno pronunciata, quindi ci saranno effetti più difficili da circoscrivere e da individuare. Tendenzialmente quello che succede, anche se non succede ogni volta che c'è El Niño in Europa, è che nell'Europa centro-settentrionale ci sono più precipitazioni, fa più freddo, mentre ci sono inverni più miti nell'Europa meridionale. E la cosa interessante da un punto di vista mediatico di comunicazione di El Niño è che noi iniziamo a parlarne adesso. Gli effetti maggiori anche a livello globale di aumento delle temperature globali arrivano dopo alcuni mesi e si protraggono fino ai primi mesi del 2027. Quindi, per come siamo abituati a trattare le notizie, per come siamo abituati a rapportarci ai fenomeni meteorologici, ci spiazza un po', quindi la confusione è tutta comprensibile.
0: Vorrei provare a fare un passo indietro insieme anche a un messaggio che ci arriva da Francesco da Roma, che ci dice: ho 40 anni, nella mia infanzia e adolescenza ho costantemente percepito El Niño come un elemento curioso e affascinante. Da qualche anno la comunicazione pubblica mi sembra radicalmente cambiata, incute timore. Allora, Fabio De Otto, le chiederei innanzitutto di capire se lei trova riscontro in questa osservazione, cioè è vero che c'è stata una catastrofizzazione del racconto del Niño, magari non è stato sempre così, e quando è che storicamente si è iniziato a studiare il fenomeno El Niño?
1: Allora, il fenomeno ne abbiamo le prime, i primi cenni intorno al XV secolo, del fatto che appunto i pescatori peruviani notavano c'era meno pesce, che le acque cambiavano temperatura. Questo avveniva intorno, diventava molto pronunciato intorno a Natale, e questo è il motivo per cui è stato chiamato El Niño, veniva chiamato El Niño de Navidad. Poi nel corso della storia ci sono diversi studi che imputano a El Niño anche alcune grandi carestie nella storia. Nella storia più recente invece abbiamo avuto a che fare con dei super El Niño particolarmente potenti, cioè quello del 97-98 che è stato tremendo, e il più recente di cui abbiamo traccia è quello del 2016. E nel 2016 El Niño ha mostrato che cosa succede quando un'anomalia di questo tipo inizia a svilupparsi in un mondo più caldo, perché già in quel momento gli effetti del riscaldamento globale e della crisi climatica fornivano, diciamo, una base di partenza con temperature più alte rispetto a quelle che eravamo abituati a rapportare al Niño, e quindi ci sono stati effetti molto più tragici di quelli che magari ci si aspettava. Ad esempio, ci sono stati molti sfollati climatici per via degli incendi in Indonesia, si arriva tipo a 150.000 persone, tantissimi morti per alluvioni e ondate di calore, e abituati a rapportare El Niño, e quindi ci sono stati effetti molto più tragici di quelli che magari ci si aspettava. Ad esempio, ci sono stati molti sfollati climatici per via degli incendi in Indonesia, si arriva tipo a 150.000 persone, tantissimi morti per alluvioni e ondate di calore, e

0: un po' di terrorismo psicologico, o non è semplicemente la volontà di fare più click o di fare sensazionalismo che, come sappiamo, catalizza l'attenzione. C'è sicuramente anche quello, ma c'è anche il fatto che dagli esperti come meteorologi e climatologi arrivano degli avvertimenti sul fatto che questo El Niño, che probabilmente sarà un super El Niño, quindi vuol dire che le acque del Pacifico centrale equatoriale si riscalderanno probabilmente oltre i 2 gradi sopra la media attesa, e
1: Mentre
0: quindi avremo un El Niño.
1: quello che determina l'El Niño è mezzo grado per 3 mesi, una differenza di 2 gradi è veramente molto di più.
0: Esatto. Il rischio è di sforare questi 2 gradi, anche non di poco, e quindi quello che, da cui mettono in guardia i climatologi e i meteorologi, è il fatto che non si è mai visto un super El Niño in un mondo così caldo. Quindi la base di partenza è così alta, il mondo è già così riscaldato rispetto ai livelli preindustriali, che non sappiamo letteralmente cosa aspettarci, perché non è, El Niño non è semplicemente qualcosa che aumenta le temperature globali, è un moltiplicatore di rischi, e quindi è qualcosa che va in maniera discreta e diversa e differente in tutte le zone del mondo a aumentare l'incidenza e l'intensità degli eventi estremi.
1: Sono una trentina gli episodi di El Niño che si sono verificati dall'inizio del 1900. L'ultimo fenomeno intenso, lo citava lei poco fa, risale al 2015, qui 2015-2016, una decina di anni fa. Il precedente, ancora forse più importante, è stato quello del 97-98, che ha creato una sorta di termine di paragone. È stato anche un episodio mediaticamente molto molto importante che ha reso El Niño noto a livello globale, anche a pubblico generalista. Ce lo racconta Elisa Palazzi.
2: Nel 1997-98 in effetti si è verificato un evento El Niño molto intenso, il più intenso del XX secolo, ed è anche l'evento che ha reso celebre questo fenomeno agli occhi del mondo intero. Si tratta di un fenomeno naturale che c'è sempre stato, ma che ovviamente oggi va a sovrapporsi a un mondo mediamente più caldo, e quindi anche gli impatti associati a questo fenomeno possono essere più significativi. Nel 1997-98 l'anomalia positiva nelle temperature delle acque del Pacifico equatoriale al largo del Perù e dell'Ecuador sono state molto elevate, di oltre 2 gradi rispetto alla media. Ricordiamo che si verifica un El Niño quando appunto questa porzione del Pacifico assume per almeno 5 mesi uno scarto, diciamo, di temperatura rispetto alla climatologia maggiore di 0,5 gradi Celsius. Quindi in quel caso parlavamo di oltre 2 gradi. Un evento di quel tipo, come tutti gli El Niño, sono associati a un innalzamento poi successivamente delle temperature medie globali, ma anche a una serie di ripercussioni che si propagano anche lontano dalla sede di origine. Le chiamiamo teleconnessioni. Ad esempio, inondazioni e frane in Perù per il verificarsi di forti piogge o per contro gravissime siccità e incendi in Indonesia. Interessante notare che da allora ogni evento di El Niño in qualche modo viene confrontato con quello del 97-98. Ci si preoccupa perché ovviamente gli eventi estremi sono poi legati a danni economici molto molto gravi, nel 97-98 stimati in decine di miliardi di dollari, con migliaia di vittime dirette e indirette.
1: Migliaia di vittime dirette e indirette nel caso del 97-98, che è diventato un po' appunto un benchmark, un termine di paragone per tutti i successivi, poi le successive occorrenze di El Niño. El Niño, fenomeno estremamente complesso, basti pensare che appunto decretare che il 2026 sarà un anno in cui il Niño si presenta, che è quello che di fatto ci ha detto la NOAA in questi giorni, significa però poi osservare le conseguenze più forti di questo fenomeno addirittura a Natale, quindi insomma conseguenze globali lontane nel tempo. E a livello di comunicazione, Fabio De Otto, lei ci diceva già che capita che ci sia una confusione di piani. Lo ricordo che l'articolo che lei ha scritto sull'Usi sui Mondi si intitola proprio Incolpare solo il Niño per il caldo ci fa ignorare il vero problema. Allora, Fabio De Otto, qual è il vero problema?
0: Allora, il vero problema è la crisi climatica, ovvero il fatto che oltre ad aver mandato nell'atmosfera una quantità di gas serra tale da

0: aumentare già le temperature rispetto ai livelli preindustriali di in media 1,3 gradi, stiamo continuando a consumare suolo, a consumare acqua, a diciamo, utilizzare e sfruttare la ricchezza naturale di questo pianeta come se fosse infinita, come se fosse inesauribile. Abbiamo già superato 7 dei 9 limiti planetari e quindi noi ci stiamo spingendo verso non soltanto un mondo più caldo, ma anche un mondo che rischia di perdere quell'equilibrio dinamico che ha consentito alla nostra civiltà di crescere e di sopravvivere. Il punto è che noi esseri umani, in quanto animali umani, ci siamo evoluti in modo tale da fare molta fatica a concepire una portata come quella della crisi climatica. La crisi climatica non è un evento circoscrivibile. Noi ne possiamo vedere le manifestazioni che spesso vengono raccontate come separate le une dalle altre. Spesso si parla di maltempo quando in realtà ci sono appunto ondate di calore o alluvioni o siccità o incendi che sono chiaramente potenziati dalla crisi climatica, mentre ci risulta molto più semplice sia a livello cognitivo sia a livello culturale considerare un fenomeno eccezionale. E quindi nel momento in cui qualcosa di così comunicabile come il Niño, che ha pure questo nome che fa particolarmente
1: È
0: presa, con il
1: personificato,
0: fatto
1: no? Riusciamo ad attribuirgli una personalità.
0: esatto, e noi andiamo a nozze con questo modo di raccontare il problema. Quindi l'idea che quest'anno ci sia il Niño ci fa dire: ok, mettiamo in conto che quest'anno ci saranno situazioni eccezionali, ma possiamo anche tranquillizzarci perché comunque sono delle eccezioni. Ecco, questo è molto pericoloso perché in realtà, come dicevamo, El Niño, soprattutto in Europa, non si manifesterà veramente prima di un po' di mesi. Adesso sta arrivando una nuova ondata di calore che probabilmente rimarrà per un po' e sarà particolarmente fastidiosa ed è la seconda, siamo soltanto a metà giugno e siamo già alla seconda forte ondata di calore e io già vedo in giro che si parla di El Niño e questo non è semplicemente un problema di comunicazione, ma anche un problema di come noi, di quanto ci rassicura pensare di aver trovato una soluzione transitoria, una spiegazione transitoria a un problema che in realtà è permanente. È molto più facile dire ok, c'è un'emergenza da affrontare piuttosto che dire c'è una situazione emergenziale che perdurerà e che renderà ancora più pesanti le anomalie come il Niño.
1: Complessità è la parola chiave, come anche è chiave il concetto di come comunicare questa grande complessità alla quale noi proprio cognitivamente, come ci diceva Fabio De Otto, non siamo preparati. Abbiamo provato a chiedere a Elisa Palazzi come si fa a prevedere, a monitorare un fenomeno caotico con così tante variabili come El Niño.
2: Esiste una rete di osservazioni di El Niño nella zona del Pacifico equatoriale, utile non solo a monitorare il fenomeno, ma anche a porre le basi per fare le non facili, bisogna dire, previsioni stagionali. La prima rete di monitoraggio risale agli anni 90 del secolo scorso ed è costituita da una settantina di boe appartenenti a un programma chiamato TAO, Tropical Atmosphere Ocean. Boe, dicevamo, che misurano le variabili oceanografiche ed atmosferiche essenziali come la temperatura dell'aria, la temperatura del mare dalla superficie fino a 500 metri, l'umidità relativa, la velocità del vento e poi con un sistema ovviamente di trasmissione dati ai centri di raccolta sostanzialmente in tempo reale. Ci sono stati poi i satelliti che si sono aggiunti per completare le misure, arricchire la rete osservativa aggiungendo per esempio l'altezza della superficie del mare o di nuovo la velocità del vento, ancora la temperatura superficiale del mare stesso. Con la raccolta di tutti questi dati si riesce a monitorare in un settore specifico dell'Oceano Pacifico equatoriale le temperature per capire se l'anomalia riscontrata è tale da poter dire che siamo in presenza o che potrà succedere un fenomeno di El Niño. Per esempio, già in aprile di quest'anno molti gruppi di ricerca hanno pubblicato previsioni non solo sull'arrivo di El Niño, abbastanza certo direi, ma anche sulla sua intensità, almeno fino a settembre. Alcuni modelli fornivano un'anomalia di temperatura nella zona chiave di 2,2 gradi Celsius, che quindi insomma sono indicativi di un El Niño molto forte, denominato, anche se non è la dicitura scientifica, un super El Niño.
1: non è un termine scientifico, ma un termine efficace, arriva al pubblico e restituisce molto chiaramente il tipo di situazione verso la quale stiamo andando quest'anno, con una manifestazione molto intensa di El Niño. Fabio De Otto, abbiamo ascoltato Elisa Palazzi, fisica del clima all'Università di Torino, che ci ha dato tutta una serie di spunti dal punto di vista proprio scientifico di come si manifesta El Niño. Io vorrei con lei chiudere su un punto particolarmente importante e ancora complesso che lei tocca nel suo articolo. Lei ci parla della message fatigue, della stanchezza che ci provoca sentire continuamente dei nuovi allarmi, del fatto che un po' ci abituiamo, no? Come nella favola di Esopo, al lupo al lupo. E lei dice quindi che di fatto dar conto di ognuna di questi allarmi potrebbe, mi corregga se sbaglio, non essere la strategia comunicativa vincente. È un po' un paradosso per un giornalista scientifico che come lei si occupa di questioni ambientali dover forse scegliere tra la completezza e l'efficacia. Come si fa?
0: Come si fa? È una bella domanda. Il punto è che spesso gli spazi a disposizione, soprattutto ad esempio in radio, in televisione, sono molto stretti per fare un discorso complesso, no? E quindi quando ci informiamo e dobbiamo raccontare un problema complesso come El Niño, la tendenza è quella di lanciare l'allarme, quindi concentrarsi soltanto sul fatto che siamo di fronte a qualcosa di potenzialmente molto grave, piuttosto che svelarne la complessità. Noi invece oggi lo stiamo facendo, io sono molto contento di questa cosa. Il punto è che quando si va a continuare a lanciare allarmi, e lo facciamo da 40 anni sulla crisi climatica, sulle questioni ambientali, da 40 anni diciamo il mondo sta andando a catafascio, ci ritroveremo in una situazione invivibile, e abbiamo suonato questi allarmi così tanto che molte persone, soprattutto persone che non si informano per lavoro riguardo a questi argomenti, hanno la tendenza spesso inconscia a dire sì, ma in realtà questi allarmi sono sovradimensionati, il problema non è veramente così grande e soprattutto io non ne voglio più sentire parlare. Questa è la cosiddetta message fatigue, perché queste persone hanno l'impressione di aver già ricevuto una quantità sufficiente di messaggi allarmanti e tutti gli articoli o i post o i segnali che arrivano sulla questione portano a sollevare barriere, a rifiutare ogni coinvolgimento personale nella risoluzione del problema. Quindi quello che secondo me è importante fare è restituire sempre la dimensione del problema, la dimensione temporale del problema. Quindi non ci stiamo occupando di un'emergenza che c'è adesso, ci stiamo occupando di un problema che ormai fa parte della nostra normalità e che sta sgretolando la nostra vecchia normalità. Questo è molto complicato da fare, però credo che sia la cosa più importante.
1: La cosa più importante, così come restituire, quando è possibile, sfumature, non polarizzare, far capire che non si tratta di crisi climatica, sì, crisi climatica no, ma di anche quantificare, come ci diceva giustamente Fabio De Otto, lo ricordo, scrittore, giornalista, autore di Come ne usciremo, uscito per Bompiani l'anno scorso. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Vi salutano insieme a me alla fine di questa puntata di oggi Fabio Melis alla parte tecnica, Marco Pompi in regia, Ilaria Stoppa in redazione, Marco Motta, curatore di Radio 3 Scienza, che è un programma ideato da Rossella Panarese. Ora c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.

0: Rai Radio 3.
1: Eros e Thanatos, amore e morte, di questo parleremo dal punto di vista musicale naturalmente al concerto del mattino di oggi alle 12:52 secondi. Arturo Stalteri al microfono, con Gianluca Diana in regia, con Fabio Zampa alla console e con Giovanna Natalini che cura il programma, e il telefono 3355634296. E sì, perché parliamo scusate, di un quartetto ispirato anch'esso alla famosa sonata Kreutzer di Tolstoi. Siamo infatti con il quartetto Jerusalem, ovvero Alexander Pavlovsky e Sergei Bresler ai violini, Alexander Gordon alla viola e Kirill Zolotnikov al violoncello. Un quartetto storico, sono più di 30 anni che è in attività e va da Haydn alla musica del Novecento. In questo caso affronta questo quartetto di Leos Janácek, il primo del 1923. Janácek è già adulto, a 69 anni, quando il quartetto di Boemia gli chiede di scrivere un quartetto, e lui decide di scrivere un'opera, un dramma senza parole, un dramma psicologico in cui ogni strumento praticamente è una voce, un personaggio, è quasi diviso in atti più che in movimenti stessi. E Janácek è furioso per l'idea che la gelosia possa giustificare un omicidio, e quindi scrive un quartetto molto amaro, molto, molto duro. Esempio, già all'inizio, questo adagio con moto, con un'overture molto, molto rude, molto brutale, che espone subito l'idea del dramma che Janácek vuole esporre. Il secondo movimento è un con moto, quello invece della azione. Quindi dopo il momento di turbamento ecco l'azione, ancora un commoto per il terzo movimento, qui è proprio la vera e propria crisi. Lui racconta: Beethoven ha praticamente acceso la passione, la gelosia è diventata ancora estrema. C'è naturalmente ovviamente un riferimento al quartetto beethoveniano. Poi ancora il commoto del quarto movimento, è il movimento finale, è l'atto finale della tragedia, si apre con un adagio che poi diventa quasi un lamento funebre. L'ascoltiamo dal quartetto Jerusalem, dura circa 20 minuti.

Leo Sienacek, il suo quartetto per archi numero 1, ispirato alla sonata Kreutzer, Adagio, poi i tre con moto, e eseguiva il quartetto Gerusalem. Luca ci chiede alcune musiche del film L'insostenibile leggerezza dell'essere. Sa che era infatti Janacek soprattutto pianoforte e violino, ma ce ne sono parecchie di Janacek in quel film, anche perché Kundera amava Janacek. C'è esempio il quartetto per archi, pagine intime, poi c'è anche l'allegro della sonata per violino e pianoforte, c'è la storia fatata, c'è sul sentiero di Rovi, insomma ci sono vari momenti delle musiche di Janacek, ma comunque basta andare su qualsiasi sito di colonne sonore e troverà sicuramente la musica di cui ha bisogno. Noi abbiamo ancora un quartetto in questo caso l'unico quartetto di Maurice Ravel, eccolo il Ravel del quartetto in fa maggiore, un quartetto scritto nel 1902 che lui dedicherà al suo maestro Gabriel Fauré. C'è già una fortissima, grandissima personalità con una ricerca sonora veramente strepitosa. Si apre con questo bellissimo allegro moderato con due idee cicliche che poi torneranno, faranno un po' da riferimento ad altri motivi all'interno del quartetto. Poi c'è l'abbastanza vivo, molto ritmato, la minore, e qui c'è qualche similitudine a un quartetto di Debussy. Molto spesso vengono accomunati questi due quartetti, anche se sono effettivamente diversi, ma c'è forse un carattere vicino in certi momenti in cui così le armonie sono un po' più dilatate. Poi abbiamo il molto lento, piuttosto indeciso nella scrittura, volutamente indeciso, con uno sviluppo strano a metà tra la variazione e lo sviluppo vero e proprio. E poi abbiamo il vivo e agitato, il finale, che riprende proprio i due temi della prima parte. Come dicevo appunto in apertura, c'è quasi una febbre nervosa in questo moto perpetuo che ha una magia, così come gli altri movimenti. Ad esempio il secondo, non abbiamo detto che è pieno di trovate, ardizie armoniche, accenti, trilli, con due temi molto diversi. Insomma, un quartetto che denuncia un Ravel in grandissima forma e già con le idee molto molto chiare, e noi lo ascoltiamo nei suoi quattro movimenti, ancora dal quartetto Gerusalem, ricordando che dura circa 28 minuti.

Il bel quartetto di Ravel, purtroppo l'unico, quello in fa maggiore, affidato alla Jerusalem Quartet, che lo suona veramente molto molto bene, e se Ravel ne compose solo uno, Shostakovich invece ne compose 15, ed è proprio un momento dal quartetto numero 1 di Shostakovich che viene proposto come bis dal quartetto Jerusalem, l'opera 49 in do maggiore. Shostakovich lo scrive nel 1938 ed è un Shostakovich ancora legato molto al passato, a un'atmosfera haydniana, beethoveniana. L'aveva chiamato prima semplicemente Printemps, primavera, un quartetto breve, molto ben elaborato, che lui tra l'altro l'aveva pensato componendolo al pianoforte, quindi poi le varie parti del pianoforte le affidò agli archi. Ascoltiamo, come dicevo, il movimento iniziale come bis, ovvero il moderato, in cui il tema è affidato proprio al primo violino e poi viene suddiviso fra i vari strumenti. Dura circa 4 minuti.

0: Dmitri Shostakovich, Shostakovich con il suo primo quartetto per archi, l'opera 49, era il moderato come bis da parte dello Jerusalem Quartet. Anthony poi mi dice perché, purtroppo l'unico di Ravel, dico purtroppo perché sarebbe stato bello che ne avesse scritti anche altri, dal momento che quel quartetto è veramente straordinario, così come anche Debussy ne scrisse soltanto uno. Bene, siamo giunti in chiusura. Arturo Stalti a questi microfoni vi saluta, accanto a Gianluca Diana in regia, in questo momento Fiore Liborio alla console e Giovanna Natalini che cura il concerto. Tra poco Linea, Suona Luna, In Barcaccia con Enrico Stinchelli e noi ci troviamo di nuovo domattina alle 9.30 per l'appuntamento con Primo Movimento.
1: La tempesta silenziosa a Radio 3, in collegamento dallo Stadio Palatino a Roma, alle 20.47 in punto, Alessandro Baricco darà il via alla lettura collettiva delle Notti Bianche di Fyodor Dostoevskij. L'incipit, letto dal palco, poi la lettura che proseguirà singolarmente ma insieme in tante piazze di Roma, nelle case, nei bar, nei luoghi più diversi. Io sono Paolo Di Paolo e vi guiderò in mezzo a questa tempesta silenziosa mercoledì 17 giugno, Radio 3, collegatevi alle 20.20.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
4: La sera tutti a bocca aperta.
3: Con Masha, ogni episodio è una festa di musica.
4: Cresce questa musica.
3: Tra avventure, karaoke e tanta allegria, preparati a ballare e scatenare la fantasia. Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Suona Luna.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrico Stinchelli, Suona Luna in Barcaccia. E qui oggi, sarà molto divertente, come divertente la sigla che state sentendo alle nostre spalle. Salutiamo Roberta Vespa, Benedetta Annibali e il nostro tecnico c'era Fabio Zampa, ma adesso è apparso Fiore Liborio, perché qui noi facciamo questi giochi di prestigio al volo. Il numero è 335-5634-296 per interagire con noi. Cominciamo in un modo molto simpatico e divertente con una rarità, il duetto dei gatti attribuito a Rossini, ma non è esattamente di Rossini, ma su temi di opere di Rossini, con gatto numero 1 Nicolai Gedda, gatto numero 2 Frederica von Stade. Buon divertimento.
9: Ha ha ha.

0: E questi erano i simpaticissimi Nicolai Gedda, ma chi riconoscerebbe mai il tenore degli Ugonotti, il tenore del Benvenuto Cellini di Berlioz, lo stilista impareggiabile, alle prese con questo gattone insieme a Frederica von Stade e un pubblico che si è ammazzato dalle risate. Questo ascolto introduce perfettamente le figure che ora noi presentiamo, cioè quelle dei fratelli Stefano e Matteo Paolozzi, il musicologo, cioè questo gruppo, questo duo, dico gruppo perché ne hanno fatte di tutti i colori sui social, che naturalmente si presentano per divulgare la musica colta attraverso i canali che oggi sono più frequentati, sono quelli della rete. E quante volte li avrete visti? Sono fantastici, divertentissimi, e quindi il tema è fondamentale: come si divulga oggi la musica colta di tutti o sarà per tutti? Lo chiederemo a colui che rappresenta oggi il duo per noi, ed è Stefano Paolozzi, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, eccomi qui, buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno, buongiorno Stefano, ci diamo del tu naturalmente, e
1: sì,
0: è molto importante averti qui con noi, perché sui social voi siete un duo che divulga l'opera in pochi secondi. Addirittura vedo qui un video su Instagram, il conservatorio in pochi secondi, è il sogno di tutti, diciamolo in fondo.
1: Sì.
0: E poi la vostra cacciata commentata in modo simpaticissimo, siete degli esecutori straordinari al pianoforte. Ho sentito un finale del Chiaro di Luna di Beethoven fatto vertiginosamente con grande virtuosismo, bannato dal mini market. E questo che cosa diavolo è successo al mini market ce lo dirai, e poi suonare i famosi brani proibiti in aeroporto. Queste sono alcune delle tante immagini che noi troviamo, dei tanti filmini che appaiono su internet. E Stefano, qui la questione è proprio questa, partiamo da questo: la musica colta è di tutti, ma è per tutti?
1: Ma non per tutti. Allora, dunque, il musicologo è un pianista organista classico che entra a gamba tesa sui social raccontando un po' quelli che sono gli stereotipi della musica classica, dall'allievo al maestro, e cerca in realtà di smacchiare quello che è l'ideale comune, che è quello di dire, di pensare musica colta, musica classica, e quindi di essere una musica borghese, no? Di essere una musica altolocata, quando in realtà è una musica che, come sappiamo, è stata composta da morti di fame, come noi, insomma. Quindi si tratta di...
0: Ma voi siete morti di fame ufficialmente?
1: Sì, ufficialmente proprio.
0: Io pensavo che si facesse un sacco di soldi con questi video
1: No. E se no, purtroppo no, al contrario di quanto si pensi, non si tirano su molti, molti soldi. Quindi, ecco, noi raccontiamo quella che è la realtà vera del musicista,
0: certo.
1: Ok? E da qui che cosa succede? Diciamo che un po' io e mio fratello Matt, che lui è il manager e content creator, siamo dei fratelli, delle persone un po' particolari, nel senso, più ci dici di non fare una cosa e più noi la facciamo.
0: Giusto,
1: ovviamente.
0: Bravi. Questa è la via giusta.
1: Quindi che cosa succede? Nacque tempo fa un format dove appunto suonavamo questi brani proibiti, brani risalenti al ventennio fascista e via dicendo. Ma qual è la particolarità della
0: quindi
1: cosa?
0: Avete perché cominciato direttamente con, immagino, con giovinezza, cioè tutte le cose proprio proibite. Pensa che proprio in merito
1: a questo.
0: Ti posso raccontare un velocissimo episodio. Io trasmisi, mi ricordo, Beniamino Gigli, la voce di Gigli straordinaria, proprio in giovinezza. Mm-hmm. Ma questo ti sto parlando dei miei esordi, al Concerto del Mattino, quindi una vita fa. Non ti dico cosa potette accadere, perché il nastro aveva all'interno proprio un foglio e che era stato inserito dai funzionari, dove c'era scritto: questo brano è assolutamente proibito perché inneggia, diciamo, riprende un noto refrain fascista. La cosa è diventata di prorompente attualità oggi. Io non mi accorsi di quel foglio, quindi, perché era piegato, stava sotto questa bobina, era una vecchia bobina. No, certo. No, non me ne sono accorto per niente, figuriamoci, anche perché non volevo scatenare quel putiferio. Quello che potette accadere, ma ti parlo di tanti anni fa, una cosa analoga, in fondo l'avete vissuta voi, immagino.
1: Sì, allora premetto che ovviamente nessun contenuto del musicologo è a scopo politico, noi diciamo apartitici. E la cosa qual è che fondamentalmente ci sono, quindi, quella parte politica bigotta sia di destra che di sinistra, che appunto tende a censurare un po' quello che vuoi suonare, ma rimane comunque il fatto che noi stiamo suonando semplicemente musica, stiamo tirando fuori la storia della musica, ok? Certo. Io dico sempre: se vado a vedere le piramidi sono per la schiavitù, se suono Chopin sono un maschilista, sono per il patriarcato? Assolutamente no, ci sono dei fattori storico-musicali che fanno parte di questa cultura. E quindi voi, magari vista anche un po' dire, quindi, in maniera goliardica.
0: Si può dire quindi, Stefano, che voi siete comunque dei fieri avversari del cosiddetto politically correct.
1: Sì, cioè nel senso, io mi ripeto, prendo sempre un po' di distanza da queste cose, sono una persona sicuramente molto inclusiva, però voglio che sia inclusiva anche la musica, cioè qualsiasi essa sia. Perché? Perché oltre a parlare appunto di un ideale politico e le musiche fatte in una certa maniera, c'è anche appunto un discorso armonico, un discorso di canto, come cambia il canto, accompagnare con le bande, cioè c'è un'evoluzione. E nel periodo, nel ventennio, la particolarità è che la professionalità incontra il folklore. Se noi prendiamo un pezzo come Giovinezza, era cantato da tenori professionisti, era seguito da bande professionisti, quindi anche lì è la famosa musica colta che scende nel folklore.
0: Esatto. Ora noi ascoltiamo il Requiem di Mozart. Come mai questa scelta? Ricordo, le scelte sono tutte state fatte dal duo Stefano e Matteo Paolozzi. E come mai il Requiem di Mozart?
1: Il Requiem di Mozart per me è l'apice della musica in generale. Cioè, secondo me, dopo il Requiem di Mozart non c'è assolutamente nulla.
0: Più nulla.
1: Poi sono una persona un po' contro le righe, cioè io in realtà odio la musica. Per me la musica sono semplicemente altezze sonore che si intersecano fra di loro creando armonia.
0: Ah, perfetto.
1: Nulla,
0: allora,
1: di più, nulla di meno.
0: Però Mozart non odiava la musica, immagino, no? Secondo te?
1: No, assolutamente no. Però Mozart era, penso, il più folcloristico della storia della musica classica, perché anche Mozart molte volte componeva semplicemente per soldi, no? Certo. Ha fatto più soldi con le opere buffe che con le opere colte.
0: È vero, è vero. E in fondo i grandi soldi li ha fatti subito dopo la sua morte, ma non si è potuti godere, esatto. Diciamo, più la vedova. Ascoltiamo un po' di questo Requiem di Mozart.

0: Dunque, stiamo ascoltando l'Orchestre National de France, diretta da James Gaffigan, immagino si pronunci così, il coro di Radio France, nel Requiem in re minore K626 di Mozart, i solisti, Marita Solberg, la bravissima Karine Desey, grande mezzosoprano, il tenore Joseph Kaiser, e il basso Alexander Vinogradov. È un concerto registrato nel 2017. Siamo sempre in compagnia di Stefano Paolozzi, del duo Il Musicologo, e voi avete una marea di followers, perché sono divertentissimi i vostri interventi su Instagram e anche molto istruttivi. Hai appena dichiarato che odi la musica, però di fronte a questo capolavoro tu ti sciogli e perdi ogni remora, no? E quindi
1: certo, sì.
0: Sei di fronte a questo monumento. Ora, di queste migliaia di seguaci, vi siete studiati un po' i loro profili? Chi vi segue di più? Chi sono esattamente? Secondo te, questa famosa massa, da chi è composta?
1: Allora, è molto curiosa la cosa, perché con mia grandissima sorpresa ci seguono un po' tutti, ma quel po' tutti sono molto inerenti nel campo musicale. Ci seguono dai professori, dai maestri di conservatorio, ok, fino ai ragazzi che addirittura non bazzicano neanche musica. Perché? Perché tra i tanti messaggi che manda il musicologo è quello di far capire alle generazioni di oggi che non c'è un trucco nella musica, e non solo, ma anche nella vita. Non c'è un trucco o una cosa particolare che ti permette di andare avanti o di essere bravo in un qualcosa. Il famoso trucco è stare le ore davanti allo strumento. Cioè quello che il musicologo punta su una generazione di giovani che... giustamente anche, è bombardato da grandi pianisti che fanno grandissime esecuzioni, che però, qual è il fine? Il commento è sempre lo stesso: ma è bravo a talento. Non bisogna essere solo bravi al pianoforte o nella vita, bisogna essere costanti, perseveranti, bisogna stare le ore davanti allo strumento.
0: Quindi tu promuovi lo studio proprio nel vero senso della parola, gli esercizi, la consuetudine, giusto, certo, perché...
1: Sì. E oggi più che mai è importantissimo, perché la tecnica pianistica è aumentata tanto. Basti pensare che i pianoforti di oggi, i pianoforti a coda acustici di oggi, hanno una meccanica molto più dura di quelli dell'Ottocento, del Novecento. Quindi tutti i passaggi virtuosi, se non hai studiato bene prima, se non hai una buona tecnica alle spalle, non ti verranno mai.
0: Certo, è verissimo. Ora, naturalmente, voi nella scelta dei pezzi, e qui arriviamo a un punto che è fondamentale, la divulgazione, cioè il creare followers, significa creare un parterre, creare un pubblico. E come arriva la cosiddetta musica colta al pubblico? Qual è il segreto? Perché tu hai detto il trucco per saper fare musica a livello altissimo, ma qual è il segreto invece per avere più followers?
1: A parer mio è il togliere questo velo di divinizzazione della musica classica. Molte persone non si accostano alla musica classica dicendo appunto è noiosa. Quando invece, se uno venisse a scoprire molte volte il perché della composizione stessa, il modo di vivere del musicista, che è molto più semplice di quanto si pensi. Quindi molte volte che cosa succede? Io penso che quella musica è talmente colta, talmente divinizzata, che io non riuscirò mai a farlo. Invece no, io nei video andiamo proprio a mettere la parte in mezzo, la fatica in modo divertente, però andando a raccontare quegli stereotipi che accadono a tutti, no? La noticina sbagliata, ho sgranato, e parte quello che si arrabbia, parte quello che...
0: Certo.
1: E questa cosa secondo me avvicina, perché una persona poi può pensare: ah ok, allora non è un mondo fatto di talento e divinità, è un mondo fatto di normalità.
0: Esatto, sono le famose perle nere, no? Quelle che dimostrano che poi tutti sono umani, tutti scivolano.
1: Certo,
0: vediamo
1: certamente.
0: Se Yevgeny Kissin, che tu hai scelto come secondo ascolto, con lo studio Opera 10 che esegue in questo momento, Opera 10 numero 12 in Do minore, come se la cava in questo passaggio.

0: Dunque, stiamo ascoltando l'ultimo dei 12 studi dell'Opera 10 di Chopin e qui apprezziamo la mano sinistra di Evgeny Kissin, che è particolarmente vorticosa, e non solo quella, naturalmente. E, è particolarmente significativo questo pezzo, no? Perché è diretto, dice subito quello che deve dire.
1: Esatto, ho scelto questo pezzo perché questo pezzo è il giusto connubio, a parer mio, tra quella che è la tecnica, il virtuosismo e l'empatia e il pathos. Cioè, un pianista attraverso questo studio deve avere entrambi le qualità. Ok, certo, perché noi possiamo trovare pianisti che sono esecutori tecnici e basta, o pianisti che sono dei romanticoni e non avere tecnica. Questo studio rappresenta il giusto connubio e Kissin, a parer mio, è uno dei più grandi interpreti della storia del pianoforte e dell'esecuzione di questi tempi, appunto.
0: Benissimo. E guarda, Stefano, io non solo ti ringrazio moltissimo, salutami tuo fratello Matteo, il duo Paolozzi.
1: Grazie,
0: ricordiamo,
1: a te.
0: Il musicologo, a cui auguriamo quindi nuove e più stravaganti prodezze all'interno della rete. Io vi seguivo già, ma adesso vi seguirò con più attenzione perché amo divertirmi, e poi mi piace moltissimo il surreale, la stravaganza, qualcosa che ci tolga dal consueto, dai luoghi comuni, ecco, tutte queste cose che veramente vanno superate a pie pari. Grazie Stefano, allora in bocca al lupo, buon lavoro.
1: Grazie mille a te, a tutti quanti.
0: Grazie
1: mille a voi.
0: A prestissimo, e ora il prossimo brano vi farà capire subito dove andiamo a parare.
2: Uno spettacolo, un frammento, un'opera piena di divertimento. Qui, come ovunque, cari spettatori, vedrete pagliacci che si fingono signori, girovaghi in equilibrio fra gioie e dolori, funamboli d'amore, giovinette, fiere e schiette, domatori crudeli, illusi che gli altri siano loro fedeli. Il circo così diventa il metro di un'intera società vista da dietro un vetro. E non vi sbalordite dei travestimenti, delle acrobazie, delle grida, dei trasalimenti. Sono falsi. L'opera lirica, infatti, contrariamente alla vita, un luogo nel quale si soffre ma senza farsi male. Si mente, ma lo si fa per burla. Si muore, ma nessuno si fa nulla. Vi auguro una serata serena con noi, gente alla buona, su questo palcoscenico viaggiante del Teatro dell'Opera di Roma!

0: E questa era l'introduzione, devo dire divertentissima, coinvolgente, del famoso carrozzone che si chiama Opera Camion, cioè quel progetto itinerante del Teatro dell'Opera di Roma che trasforma un tir in un teatro mobile in giro per le piazze, i cortili, gli spazi urbani. In qualche modo riprende la grande antica tradizione del carro di Tespi, ovviamente modernizzata con tutti i mezzi di oggi. Dal 31 maggio al 17 giugno del 2026, quindi tra poco, parte la nuova tournée che porta Rossini nei quartieri di Roma, anche Bracciano, Valmontone, cioè in luoghi dove l'opera non è mai arrivata, parliamoci chiaro. Quindi inizia adesso, è già iniziata. Eh sì, perché oggi non è il 31 maggio, oggi, scusa, no, mi sono un po' perso, ma vi spiego perché. Perché in questi giorni siamo tutti molto anche concentrati sugli inediti della Callas e di Stefano, e nel mio cervello frullano tutta una serie di suoni, di cose che sentiremo dal 22. Quindi Opera Camion è partita e termina praticamente domani, avete ancora un giorno, però noi abbiamo con noi, e come rivivere tutto quanto, la regista, quindi abbiamo colei che si è occupata proprio di tutta la messa in scena, firma, luci, costumi e una compagnia di giovani, Manu Lalli, pronto?
1: Buongiorno, salve, buongiorno. Grazie della telefonata.
0: Chiedo scusa subito per la cosa sulle date, eh? Cioè sono stato profetico, ho in qualche modo ipotizzato un proseguimento invece di una tournée che si sta chiudendo, ma facciamo finta che debba iniziare domani. Ecco, okay. La prima cosa che ti chiedo è diamo un'idea ai nostri ascoltatori di come realmente è impostata la regia, quindi lo spettacolo che sta sopra il camion.
1: Allora, arriviamo in una piazza, spesso ci chiedono che state facendo, perché non capiscono che cosa accade. Il camion si apre, viene montato un davanti del camion, diciamo così, per creare uno spazio scenico un pochino più ampio. Arriva l'orchestra, arrivano i cantanti, arriva il cast, arrivano gli attori e viene messa in scena una vera e propria opera lirica nei vari municipi della città.
0: Quindi sono anche attori, Manu,
1: il teatro, anche sì, ci sono degli acrobati, perché questo è un allestimento che, diciamo così, si ispira al circo, sì. E quindi questi e fanno partecipare il pubblico dalla sala, diciamo così, le persone si portano la sedia, abbiamo visto anche persone che scendevano col divano col nonno sopra.
0: Aspetta, questo me lo devi spiegare bene, come si portano la sedia? Cioè ognuno deve munirsi di uno strapuntino o di una poltrona per stare più comodo?
1: Si portano le sedie, si portano i panchetti, si portano i tappeti, si portano qualsiasi cosa. Fantastico. Appunto, abbiamo visto anche scene nelle quali i nipoti portavano il nonno sulla poltrona,
0: il famoso in nonno in carriola, rimaneva... il nonno in carriola, bellissimo. Esatto. Beh, no, ma questi sono spettacoli fantastici. E diciamo la verità, a mano, bello, una volta per tutte. Sì. Questo è il pubblico, no, che uno vorrebbe sempre. Perché al di là della forma, sì, d'accordo, l'eleganza, il teatro è fatto anche di questo, e soprattutto c'è, certo, tutto lo sfoggio dei gioielli di famiglia e tutto. Però il pubblico vero è questo, l'opera nasce lì.
1: È bellissimo. E poi c'è un'altra caratteristica molto bella, che appunto l'Opera Camion di Roma porta il camion nei vari municipi e forma i cittadini cantanti di quel municipio che performano assieme al cast e ai professionisti del Teatro dell'Opera. Quindi ogni volta io rifaccio la regia in quel quartiere perché il coro è nuovo.
0: Aia, e quindi, pensa che fatica!
1: È molto faticoso, ma molto bello. Sì,
0: certo, perché ti vengono nuove idee.
1: Sì, è sempre, poi trovano nuovi costumi, quindi è un contesto completamente rinnovato per il quale la piazza diventa una specie di agorà pubblica nella quale le persone chiacchierano, si incontrano e ridanno vita agli spazi urbani che solitamente vediamo dall'auto senza, esatto, dargli molta importanza.
0: Senti, ogni tanto il pubblico commenta? C'è un commento a voce alta?
1: Assolutamente, sì, sempre, commentano, mangiano la pizza, chiacchierano, i bambini sono seduti tutti in prima fila, noi lasciamo uno spazio apposta. Poi ci sono questi acrobati appunto che scendono in sala, quindi fanno partecipare il pubblico con interventi proprio fisici. È molto divertente, sì, lo è.
0: Vogliamo fare un primo ascolto, e suppongo sia anche uno di quelli più amati, apprezzati, no? Quando arriva Figaro. Si sente largo al factotum, penso che tutti dicono è quello della pubblicità.
1: Era quella.
0: Sì, perché sai che l'opera oggi viene utilizzata per la pubblicità soltanto.
1: E quindi
0: riconoscono quel pezzo che viene cantato magari sfornando una pizza o una.
1: E poi insieme cominciano a comprendere cos'è l'opera davvero, quindi è molto bello.
0: Ci ascoltiamo un momento di Diego Savini, baritono, che canta Figaro, e poi ci ricolleghiamo con te, con Manu Lalli, che firma la regia di questi spettacoli.

barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo, figaro, bravo, bravissimo, bravo. La, la, la.

0: Dunque, la prima cosa che vorrei dire a tutti i nostri amici in ascolto è che il maestro sul podio, Alessandro Poleggi, ripristina i piatti, gran cassa e piatti, come scritto, addirittura nella cavatina, non solo nell'ouverture o finale del primo atto. Quindi è una cosa fantastica, perché tornano finalmente anche i piatti che erano stati banditi da molte edizioni perché considerati troppo così nazional popolari, troppo bandistici. Invece è previsto, quindi è giusto.
1: Ma perché l'opera si ambienta in un circo e quindi ci stava proprio bene questa...
0: Lui
1: dimensione.
0: Come l'hai vestito, da domatore?
1: Sì.
0: E beh, certo, lui è un domatore, no? Sono andato per intuito.
1: Mi hai sgamato.
0: No, qui scatta la molla della colleganza.
1: Certo,
0: dimmi invece, certo. Raccontami un po' di Rosina, Don Bartolo, come li pensi, come che personaggi sono?
1: Allora, io ho ambientato l'opera in un circo proprio perché me l'ha ricordato tanto. Bartolo è il domatore, naturalmente, il capo del circo, e Rosina è una fiera, giovinetta, però fiera, e quindi è in gabbia.
0: Una fiera intesa come un animale, no?
1: Esattamente, è in gabbia, però fiera anche come altera, come
0: prestigiosa.
1: Ah,
0: tipo una tigre, una leonessa.
1: Esatto. Però è anche una equilibrista, perché si barcamena, diciamo, fra l'amore per il conte e questa sorta di prigionia che Bartolo le impone. E quindi Figaro è il factotum del circo.
0: Oh, e quella canaglia di Don Basilio, come l'hai combinato?
1: Allora, Don Basilio è buffissimo, fra l'altro è un artista pazzesco di fabbrica, straordinario. Lui è il esattamente, è veramente simpaticissimo e è il maestro di musica di Rosina, che studia danza e si deve migliorare d'aspetto proprio perché... deve, diciamo così, performare all'interno del circo.
0: Ah,
1: e il conte
0: lui...
1: la vede nel circo.
0: Certo, quindi lui è un coach proprio
1: esattamente,
0: di danza,
1: esattamente,
0: un maestro di danza. Il conte Dalmaviva, questo personaggio che all'epoca, ai tempi di Rossini, venne interpretato dal celebre Garcia e che generò addirittura qualche scandalo quando cominciò a cantare le canzonette spagnole, e chi è invece nella tua regia?
1: Il conte è uno spettatore del circo che si trova dentro a questa grandissima confusione del circo, vede questa giovane equilibrista muoversi e cantare, dice: io mi voglio assolutamente fidanzare con lei, chiede aiuto al factotum del circo. Quindi, diciamo, la drammaturgia segue la linea narrativa di Rossini, ma in qualche maniera trova delle altre strategie anche per fare omaggio ai grandi abitatori artisti della strada, cioè ai circensi.
0: Certo. Io voglio chiedere adesso a Manu Lalli, come regista, che consiglio daresti tu ai giovani registi? Perché sai che stiamo vivendo un momento, si può dire, magico per la regia d'opera. Magico e a volte tragico. Questo dipende da come uno lo vuole. Magico perché c'è di tutto e di più. E quindi tu puoi fare oggi, puoi fare tutto quello che non si è mai pensato di fare. Anzi, addirittura oggi ci si spreme le meningi per trovare qualcosa di più provocatorio, diabolico e a volte osceno, e questo dà luogo quindi a mille possibilità, però al tempo stesso c'è tutta quella la storia della tradizione che incombe. Quindi qual è la tua posizione? Cosa ti senti di dire?
1: È che c'è scritto già tutto, questa è la mia posizione, nel senso che io ascolto moltissimo la musica ci deve guidare, questa è la mia opinione, o meglio, io cerco di fare il mio lavoro ascoltando il compositore, ho sempre la sensazione che lui sappia già tutto.
0: E lo sai,
1: i
0: che
1: respiri,
0: tu stai dicendo
1: passi, le parole.
0: Ecco, tu stai dicendo le parole del grande Luchino Visconti, che diceva: la musica è nella regia, la regia è nella musica, c'è già tutto lì. Vedi, siamo
1: è
0: tornati.
1: Tutto scritto.
0: Solo che con questo sistema ci sarebbe un solo spettacolo ripetuto milioni di volte. In realtà
1: no, ci sono tanti sistemi per metterlo in scena, però bisogna sempre partire da lì, cioè non si può saltarla, sia la drammaturgia, quindi il libretto, e che va studiato approfonditamente, le parole, perché i personaggi fanno quello che fanno. Io vengo da una lunga esperienza di divulgazione con i bambini, i quali fanno domande assai complesse e che pretendono risposte complesse, E quindi io credo che si debba ascoltare molto bene la musica, leggere molto approfonditamente il libretto e studiare. Non credo assolutamente alla persona che si sveglia al mattino e ha un'idea creativa straordinaria che ha avuto soltanto lui, oltretutto in questo momento storico dove si può, diciamo, approfondire qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Giusto. Credo che si debba studiare.
0: Guarda, hai detto delle parole sacrosante, perché questa storia che ho avuto un'idea, ma no, vediamo le idee che sono già lì, no? E casomai sviluppiamole con la nostra fantasia.
1: Esatto. E questo certo, è. Certo.
0: E poi si possono fare 10.000 spettacoli.
1: Manu, assolutamente, tutti diversi.
0: Ci ascoltiamo insieme la Rosina?
1: Si certo,
0: tratta
1: volentieri.
0: Di Irene Zas Martinez.
2: Una voce poco fa.

0: Quindi l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma con Alessandro Poleggi sul podio, la regia scena e costumi di Manu Lalli e la voce di Irene Zas Martinez, è tutto un cast di giovani, ricordiamo Don Bartolo, sì. Pierpaolo Martella, abbiamo detto Diego Savini Figaro, Don Basilio Daiuxu e il conte d'Almaviva Francesco Tuppi. Ci sono tantissimi messaggi, Manu, di plauso, plauso, perché dice: questa è vera autentica cultura musicale allargata antropologicamente e storicamente, dice un nostro ascoltatore.
1: Che bello!
0: E chiedono a quando un tour italiano nei capoluoghi e paesi. Che meraviglia questo progetto, dice Arianna, grazie della creatività. E ricordano anche il maestro Gelmetti, il quale negli anni 70 portava, leggo qui, in decentramento in paesini come Castelli e Gesdo Palena e la musica, sì, perché poi l'Italia è bella perché ci sono dei paesi
1: certo.
0: meravigliosi che nessuno nomina mai e che invece potrebbero ospitare in piazza un progetto come quello di Opera Camion.
1: Certo.
0: Manu,
1: magari sarebbe bellissimo.
0: Che ne pensi? Voi avete avuto oltre 10.000 spettatori.
1: Sì, sì. Devo dire è stato un successo davvero strepitoso. È bellissimo vedere quanta voglia di comunità hanno le persone.
0: Dove è siete domani per chiudere?
1: Allora, stasera siamo a Casal dei Pazzi, al municipio 4.
0: Perfetto.
1: E domani siamo a Valmontone.
0: Ah, Valmontone.
1: A Valmontone.
0: Ah, lì c'è un outlet famoso.
1: Non so di questo.
0: È l'outlet, sì. È un luogo molto frequentato eccetera
1: e quindi portiamo via le persone dall'outlet e portiamole a vedere l'Opera Camion.
0: Esatto, questo deve succedere, è importante. Esatto. Qual è stata la piazza con
1: lavoro.
0: Più spettatori in assoluto? Quella più...
1: Ma che ho visto io è Ostia, sicuramente.
0: Ostia
1: verrebbe da dire proprio come fosse un'esclamazione. Ostia.
0: Un'Ostia
1: è
0: veneta.
1: Davvero un posto meraviglioso.
0: E dove e quale è punto
1: cosa...
0: di Ostia?
1: È davanti al mare. Io non so i nomi
0: perché
1: non conosco
0: bello.
1: Bene l'area
0: Ostia
1: geografica,
0: Lido,
1: però è bellissimo, veramente un posto splendido, sì. Grande ospitalità. Però devo dire
0: siamo molto contenti
1: in qualsiasi punto
0: perché
1: anche
0: tra l'altro
1: io.
0: Tu sai Manu che noi siamo collegati all'Opera di Roma veramente a doppia mandata. Il 7 luglio faremo la finalissima del concorso Voci in Barcaccia, tra l'altro abbiamo adesso
1: certo.
0: dopodomani la serata no di selezione.
1: Sì lo so, lo
0: no,
1: mi
0: che
1: seguo
0: dopo
1: io sempre
0: domani.
1: Seguo la Barcaccia e seguo
0: certo grazie grazie davvero.
1: Ecco.
0: Manu,
1: certo,
0: io ti faccio tanti in bocca al lupo per la grande chiusura di Opera Camion domani a Valmontone e noi ci sentiamo presto a questo punto. Ciao Manu, ciao a tutti, a domani alle ore 13, voci Suona Luna in Barcaccia. Ciao a tutti.
2: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Trump al G7 di Evian con l'Iran, ora seconda fase dei negoziati, venerdì l'apertura di Hormuz, Macron conferma missione europea nello stretto, disgelo tra il presidente americano e Giorgia Meloni, la premier, siamo d'accordo sull'unità dell'Occidente.
3: In Francia i leader discutono di pace in Europa, Zelensky rilancia i colloqui con Putin e rivendica gli attacchi in Russia, questa guerra deve finire, faccia a faccia con il capo della Casa Bianca che dice Mosca deve fare un accordo.
2: La tempesta silenziosa, Alessandro Baricco e l'idea di una lettura diffusa a Roma, dalla Rapacis al Campidoglio al Teatro dell'Opera, migliaia persone condivideranno l'esperienza di un unico libro contemporaneamente, Le notti bianche di Fedor Dostoevskij.
3: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Valentina Antonelli. Al G7 di Evian, dunque, Donald Trump, che ieri aveva incassato la disponibilità dei leader europei a rimuovere le mine iraniane per riaprire lo stretto di Hormuz, poco fa è tornato sull'accordo con Teheran. Ora, ha detto il capo della Casa Bianca, alla seconda fase dei negoziati, venerdì l'apertura di Hormuz. Poi l'intervento sull'Ucraina, la Russia deve arrivare a un'intesa, ha detto, trilaterale, a sorpresa tra lo stesso Trump, Zelensky e Macron. Allora sentiamo da Evian l'inviato Gavino Moretti.
4: Sì, Zelensky è stato accolto in maniera calorosa da Emmanuel Macron al vertice di Evian e poi a sorpresa il presidente francese è riuscito a organizzare un trilaterale con Donald Trump e il presidente ucraino lontano dai riflettori. Dopo mesi di incomprensioni, questa è stata la prima occasione di un incontro in persona tra il presidente degli Stati Uniti e il leader ucraino dopo l'ultimo faccia a faccia che si era svolto in Florida a dicembre in un clima di freddezza reciproca. Il trilaterale è avvenuto prima

0: Cremlino per riaprire un vero negoziato e fermare la guerra. Dal canto suo, Zelensky rivendica sui social gli ultimi attacchi con droni portati dall'esercito di Kiev in territorio russo. La nostra è una giusta risposta ai bombardamenti subiti e il nostro obiettivo, ha scritto Zelensky, è solo quello di aumentare la pressione sulla Russia per convincerla a porre fine alla guerra.
1: Ai Viana anche Giorgia Meloni, il disgelo con Trump e forse oggi il bilaterale. La Premier conferma il piano sostegno all'Ucraina. L'inviata.
2: Un utile scambio a margine della cena dei leader in cui Giorgia Meloni ribadisce a Donald Trump la sua visione sulla necessaria unità dell'Occidente. Così fonti diplomatiche descrivono l'incontro di ieri fra la Presidente del Consiglio e il numero uno della Casa Bianca, senza escludere un altro colloquio più formale nel pomeriggio. Al termine dei lavori è prevista una sessione di bilaterali. Lavori oggi concentrati sull'Ucraina. La Premier conferma il sostegno a Kiev, in particolare con gli aiuti per l'energia e per la difesa aerea. Ricorda la necessità di tenere alta la pressione nei confronti di Mosca con le sanzioni. La figura di un delegato europeo per l'Ucraina, proposta lanciata dalla Presidente del Consiglio, è un tema rimandato alla discussione del Consiglio europeo che si apre a Bruxelles giovedì. A margine del G7, il primo bilaterale di Giorgia Meloni è col premier canadese Carney. Focus sui minerali critici. Il Canada ha riservato all'Italia accesso prioritario alle sue risorse. Evianna con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
1: Ucraina protagonista dunque dei lavori di questa mattina al G7. Il presidente Zelensky ha cercato nelle scorse ore di rilanciare colloqui di pace, chiedendo a Putin un incontro che potrebbe avvenire in Francia o negli Stati Uniti. D'altro canto rivendica gli attacchi di Kiev e Russia. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
3: Nella notte 172 droni ucraini sulla Russia, 60 quelli lanciati verso Mosca, dove si sono fermati gli aeroporti. Ci sono 6 feriti e da poco è stato domato un incendio alla grande raffineria di petrolio della capitale. Attacchi rivendicati da Kiev, questa è una risposta giusta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire, ha detto Zelensky. Intanto il Cremlino annuncia la data delle elezioni politiche, si terranno il 20 settembre, appuntamento che viene considerato da molti un test per valutare l'impatto della guerra sulla popolarità del partito di Putin Russia Unita. E Peskov risponde ancora una volta invitando Zelensky a Mosca se davvero, dice, è interessato a parlare seriamente. Ieri il leader ucraino aveva invece preso l'iniziativa lanciando l'idea di un incontro con Putin negli Stati Uniti. A Mosca queste iniziative vengono viste più come provocazioni che offerte sincere, perché Putin ha sempre detto che un incontro arriverà dopo un accordo di pace. Da Mosca è tutto, voi.
1: Torniamo sull'accordo preliminare Washington-Teheran che sarà firmato venerdì in Svizzera. Tra i nodi ancora da sciogliere, quello del Libano, che per l'Iran è parte inseparabile della tregua. Vance intanto chiede a Israele di ritirare parte delle sue truppe dal paese dei cedri, mentre Tel Aviv deve affrontare anche tensioni politiche interne. La corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
4: La situazione in Libano resta ancora particolarmente precaria. Questa mattina ci sono state infatti anche delle intercettazioni in territorio libanese dal nord di Israele, ma di fatto la situazione si può definire abbastanza calma. Non ci sono combattimenti in corso, resta il nodo su che cosa però prevede e l'accordo che è stato siglato per quanto riguarda il Libano. Il premier Netanyahu ieri, dopo una giornata di tensioni che è stata segnata dalle tante critiche all'accordo Stati Uniti-Iran, sia da parte dei ministri del suo governo ma soprattutto da parte di tutti gli esponenti dell'opposizione, è stato molto netto. Ha detto che Israele non andrà via dalla fascia di sicurezza perché si deve garantire la popolazione del nord del paese. Netanyahu ha anche confermato che si ripresenterà alle prossime elezioni in ottobre, quindi ha smentito le tante voci che lo davano invece in uscita. In Libano intanto migliaia di persone si sono già da ieri messe in movimento per cercare di tornare verso i propri villaggi, anche se, come abbiamo detto, la situazione non è ancora stabile. E da Gerusalemme tutto, la linea può tornare allo studio.
1: Borse europee positive, ancora spinte dall'accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano accelera a metà seduta, l'indice principale segna più 1%, rialzo l'Unicredit più 4,32% nel giorno della chiusura dell'offerta per comprare la tedesca Commerzbank. Petrolio in calo a $80 al barile.
5: Cresce l'inflazione a maggio secondo gli ultimi dati Istat che confermano le stime preliminari, più 0,4% su base mensile, più 3,2% nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno. Un'accelerazione che risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dell'energia.

0: Al centro del confronto politico la legge elettorale, che oggi approda in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, ma anche l'inchiesta sull'urbanistica a Milano e l'accordo su Hormuz.
1: La maggioranza guarda con soddisfazione alla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran che consentirà di sbloccare la navigazione sullo stretto di Hormuz. Per il ministro Antonio Tajani, che convoca una riunione straordinaria per mercoledì, la pace aiuterà l'economia italiana. Sulla legge elettorale la maggioranza ribadisce la volontà di garantire stabilità al paese. Maurizio Lupi, Noi Moderati.
2: Vogliamo fare una legge elettorale che dica il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e deve governare e chi deve stare all'opposizione. Noi Moderati sta lavorando per inserire le preferenze.
1: Opposizioni critiche su più fronti definiscono incostituzionale la legge elettorale e insufficienti le modifiche proposte in commissione. Sulla missione ad Hormuz attendono il confronto in aula, ribadendo la contrarietà ad un intervento militare del nostro paese. Bisogna prima arrivare ad una vera pace, sottolinea la segretaria del PD Elly Schlein, mentre i 5 Stelle chiedono garanzie su un mandato internazionale e costi. Enrico Borghi, Italia Viva.
3: Credo che occorra assolutamente entrare nel merito e capendo di cosa stiamo parlando. Una serie di nodi in quel contesto non sono ancora sciolti.
1: E sulla sentenza sull'urbanistica a Milano la maggioranza denuncia effetti pesanti su economia e sviluppo. Chi risponderà per il flop, dicono, mentre Azione chiede un tavolo di confronto nazionale per sbloccare la situazione. Carla Macrellino, GR3.
0: La cronaca: è stato ritrovato il corpo dell'insegnante uccisa dal nipote in provincia di Venezia. I vigili del fuoco lo hanno individuato nel fiume ad alcuni chilometri di distanza dal punto in cui il 17enne lo ha gettato. Il giovane ha dichiarato di aver lanciato nelle stesse acque anche l'arma del delitto.
4: Assolti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati del processo scaturito dalla maxi inchiesta sull'urbanistica di Milano, costruttori, architetti e dirigenti accusati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva nell'ambito dei lavori per la costruzione della Torre di Milano. Secondo il Tribunale hanno agito in buona fede seguendo le regole del comune. Mi ha amareggiato la violenza verbale dei PM nel sostenere le accuse, il commento del sindaco Sala.
0: L'inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico: 7 arresti, 5 in carcere, 2 domiciliari, tra loro 2 persone ritenute responsabili dell'attentato dello scorso 14 febbraio contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze. Un sabotaggio con ordigni esplosivi artigianali che ha causato ingenti danni. Il gruppo criminale avrebbe inoltre mantenuto attiva la mobilitazione in tutta Italia a sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito e il regime di carcere duro.
4: Salvate la Endurance. Il cambiamento climatico mette a rischio il relitto della leggendaria spedizione di Shackleton al Polo Sud, da oltre un secolo inabissato nelle gelide acque dell'Antartide.
5: Gli archeologi marini rimasero stupefatti quando nel 2022, a 3.000 metri di profondità, apparve la nave di Ernest Shackleton. Il relitto era in ottimo stato di conservazione, adagiato plasticamente sul fondo, il timone ancora intatto. Nel 1915 l'esploratore irlandese partì per raggiungere e attraversare a piedi l'Antartide, ma la nave restò incastrata fra i ghiacci prima di inabissarsi. Per 2 anni Shackleton e i 27 uomini dell'equipaggio sopravvissero su banchi di ghiaccio alla deriva, finché su una piccola scialuppa Shackleton e altri 5 partirono in cerca di soccorso. Alla fine si salvarono tutti. Anche la nave, preservata dalle gelide acque antartiche. Oggi però il loro riscaldamento mette a rischio il relitto. Sono apparsi organismi in grado di corrodere il legno e sono apparse anche più imbarcazioni, perché con meno ghiaccio l'area è navigabile. C'è un appello per l'istituzione di un'area protetta. Salvate la Endurance. Donatella Gori, GR3.
0: Una grande lettura diffusa e collettiva invaderà domani Roma. È la tempesta silenziosa ideata dallo scrittore Alessandro Baricco. Migliaia di persone condividono un unico libro, Le notti bianche di Dostoevskij.
6: Tutti a leggere lo stesso libro, nello stesso momento, al tramonto.
7: Alessandro Baricco darà il via alle 20:47. Dallo Stadio Palatino la tempesta silenziosa si diffonderà in tante piccole tempeste. Sold out, Arapacis, Piazza del Campidoglio e altri luoghi iconici diventano tempeste, gelaterie, gallerie d'arte, biblioteche, negozi, teatri, giardini in tutta Roma. Basta portare la passione per la lettura, soli ma insieme, per un rito collettivo, gesto mite per eccellenza, invisibile ma pieno di energia e di carica. Leggere, quasi una terapia dell'attenzione e della concentrazione. Pagine fisiche, Le notti bianche di Dostoevskij è il libro scelto. Niente supporti digitali né scrolling, solo cartaceo. La disconnessione è totale. Insieme, in solitudine, in un'unica musica. Francesca Cosentino, GR3.
4: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto con Valentina Antonelli, in regia Alessandro Campanella e Emanuele Rinnaudo. Tra poco c'è Wikiradio, prossimo GR3 alle 16.45. Buon ascolto.
8: Abbiamo trasmesso GR3.
9: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: 1 Verde. Viaggiare informati.
11: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58 e 12 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia in Liguria. Tra Orcofellino e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia troviamo 2 chilometri di code per lavori. E in A4 sul tratto Venezia-Trieste, tratto Veneto, tra la tangenziale di Mestre e San Donà di Piave in direzione di Trieste, code a causa di un incidente. E in A7 Milano-Genova, tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione proprio Milano, traffico intenso con 1 chilometro di code. Andiamo poi in Emilia Romagna, in A14 ramo Casalecchio, all'altezza di Bologna Casalecchio, in uscita in entrambe le direzioni, traffico intenso. Traffico intenso anche sul tratto Emiliano Romagnolo della A1 tra Sasso Marconi e l'area di servizio Cantagallo in entrambe le direzioni. Sulla 24 Roma Teramo, tra L'Aquila Ovest e Torino in parte in direzione di Roma, code a causa di un veicolo fermo. E torniamo in chiusura in A1 sul tratto Roma-Napoli, tratto laziale, tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli, traffico rallentato. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: In serata il cielo torna sgombro da nubi su gran parte del territorio, eccetto che per deboli rovesci ancora possibili sulle Alpi centro-orientali. Domani, mercoledì 17 giugno, il tempo sul paese sarà benevolmente condizionato dall'alta pressione. Tuttavia, dopo una mattinata con cielo in prevalenza sereno, avremo lo sviluppo di nubi imponenti sia sull'area alpina che lungo l'Appennino. Da questi annuvolamenti potranno scaturire dei temporali pomeridiani, eventi che comunque si spegneranno verso il tramonto, per una serata che vedrà nuovamente condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature elevate, ma in locale flessione sulle zone montuose, punte di 33-35 gradi sulla pianura padana. Vento debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste e contemporanei rinforzi sui monti in occasione dei temporali pomeridiani e mari tutti poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio che potrà essere localmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Wikiradio, le voci della storia.
2: Memoria fotografica.
0: Aylan Kurdi con Umberto Gentiloni. La foto, scattata il 2 settembre 2015 dalla fotografa turca Niliufar Demir, ritrae il corpo senza vita di Aylan Kurdi, un bambino siriano di etnia curda di soli 3 anni, ritrovato sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia. Il bambino giace riverso a pancia in giù sulla battigia, con il viso parzialmente adagiato sulla sabbia e lambito dalla risacca. Indossa una maglietta rossa a maniche corte, pantaloncini blu e scarpine scure con chiusura a strappo.
3: Un bambino, e la fotografia immortala il suo piccolo corpo appoggiato con la faccia sulla spiaggia, e questa immagine diventa un'immagine simbolo, un'immagine violenta, terribile, immediata della crisi umanitaria che si era consumata in Siria, ma direi più in generale di una fase ancora tutt'altro che conclusa, direi, di questo dramma delle migrazioni, degli spostamenti, delle crisi terribili che colpiscono le sponde sud del Mediterraneo e che spingono famiglie, persone, uomini, donne e bambini, in questo caso, a cercare fortuna altrove. Alan era di origine curda, si era imbarcato insieme alla sua famiglia su un piccolo gommone che da Bodrum avrebbe dovuto raggiungere l'isola greca di Kos. Anche queste sembrano nomi, diciamo, consegnati a pagine di storia, e in realtà hanno questa doppia natura che è la contraddizione più forte del nostro tempo, no? Sono luoghi di vacanza, di villeggiatura, di bagni, di viaggi, di spiagge e di mari incontaminati, e dall'altra parte però diventano luoghi di morte, come in buona parte del Mediterraneo abbiamo registrato negli ultimi anni.
4: Ha sperato che fosse vivo fino all'ultimo l'ufficiale di polizia che ha scoperto il corpo senza vita del piccolo Aylan Kurdi su una spiaggia di Bodrum in Turchia. Non si era accorto d'essere stato catturato dai flash dei fotografi appostati per raccontare il dramma dei migranti che dalla Turchia tentano la rotta per l'Europa. Per la prima volta ha rotto il silenzio Mehmet Çıplak e in un'intervista ripresa dal Telegraph e dalla stampa inglese ha ricordato quel momento che ha cambiato per sempre la sua vita mercoledì scorso. Quando ho capito che non c'era più nulla da fare, ho pensato a mio figlio e ho provato un dolore indescrivibile.
3: Sembra, dalle notizie che sappiamo, sarebbero trascorsi appena 30 minuti di navigazione dalla costa turca quando l'imbarcazione si sarebbe capovolta. Come sappiamo, succede spesso, no? Imbarcazioni non adeguate per piccoli trasferimenti in mare. A bordo c'erano 20 persone, questo si sa, quasi il triplo rispetto alle 8 previste come limite di sicurezza. E quindi altri 11 morirono, tra le quali il fratello di Alan Kurdi, Ghalib, di 5 anni, e sua madre, Rehanna. Questa foto, la fotografia del bambino con le piccole braccia lungo il corpo e il viso nella sabbia, fa subito il giro del mondo. È un'immagine iconica, no? La storia di questa famiglia, della famiglia Kurdi, diventa una storia che gira, una storia simbolo. Si scappa dalla guerra civile in Siria e dall'ISIS e si cerca rifugio in altri contesti, una fuga via mare. E ovviamente, lo sappiamo bene, è soltanto una delle tante, tantissime vicende che riguardano i migranti curdi e siriani in quegli anni, ma una delle tante, tantissime vicende che riguardano più in generale il dramma dell'emigrazione. La zia di Alan, oggi lo abbiamo ascoltato anche nel settembre del 2025, a 10 anni dallo scatto di quella foto, è diventata una portavoce dei rifugiati siriani e ha affermato più volte: c'è qualcosa in quell'immagine, Dio ha acceso la luce su di essa per svegliare il mondo. È un auspicio, magari sarebbe davvero qualcosa di importante se il mondo si svegliasse, ma purtroppo quello che leggiamo, sentiamo, vediamo ci dice che queste cose continuano. Per un certo periodo ci si è anche illusi che l'attenzione mediatica producesse un cambiamento nelle politiche di accoglienza dell'Unione Europea e degli altri paesi occidentali, ma è rimasta un'illusione coltivata per molto tempo.
2: A un certo punto hanno smesso di contarli con precisione, i vivi e i morti, in un'emergenza che non ha mai potuto chiamarli per nome, si è perso anche il senso della grandezza. Chissà in quanti davvero si sono affidati al Mediterraneo solo nell'ultimo anno perché la terra che si lasciavano alle spalle era più pericolosa delle onde. Chissà in quanti hanno sillabato il nome degli affetti più cari, mentre il mare si richiudeva sopra le teste.
5: Stay calm! Stay calm!
2: Germania, Italia, Norvegia, per i profughi non sono paesi ma sogni, non sono rotte ma scommesse, mentre noi dall'altra parte del mondo siamo persi a soppesare generosità o egoismi nazionali. Se oggi a Bruxelles qualcosa è cambiato però è perché nel frattempo abbiamo dovuto fare i conti con la crudezza di queste due immagini: un relitto adagiato sul fondale con 800 corpi nella stiva e un bambino abbandonato dalle onde su una spiaggia sfortunata. Ma questa storia è lunga e per darle un senso bisogna raccontarla dall'inizio. Il 2015 si apre con un naufragio nel gennaio di Lampedusa. Gli uomini della Guardia Costiera rischiano oltre la ragione per recuperare i sopravvissuti. Al rientro però 22 di loro sono morti, spenti lentamente dal freddo del viaggio. Sul banco degli imputati finiscono i limiti della missione europea Triton, eppure per mesi nulla cambia fino alla notizia della più grave strage in mare dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Un peschereccio si perde fra le urla di 800 persone chiuse nella stiva da scafisti ubriachi. Per il governo italiano quello è il punto di non ritorno. Bruxelles finalmente si muove, Triton viene estesa, ma i profughi salvati in mare, quelli no, non vuole accoglierli nessuno. Sui confini balcanici, testimoni di sanguinosi conflitti, nel frattempo tornano esodi che pensavamo irripetibili. Ogni stazione è uno schiaffo alla dignità di chi anche a quella ha dovuto rinunciare. Il 16 settembre i gas lacrimogeni sparati davanti al muro ungherese riflettono l'immagine di una fortezza europea edificata su valori d'argilla. A riportare al tavolo l'Unione però non saranno gli arrivi di massa nelle stazioni del nord, ma una morte solitaria su una spiaggia turca.
3: La foto, l'immagine, forse si può paragonare anche al simbolo che hanno avuto per alcune stati i giubbotti di salvataggio di colore arancione ritrovati sugli scogli, sulle spiagge, sempre in quel tratto di mare o in altri tratti di mare che accompagnano appunto il trasformarsi del Mediterraneo, appunto, da un luogo di unione, di incontro tra culture e civiltà. Gli antichi dicevano: il mare unisce ciò che la terra divide, e in fondo è stato per tanto tempo così, in parte lo è ancora, però certo questo mare è diventato oggi un luogo di viaggi difficili, spesso impossibili, e molto spesso che si trasformano poi in tragedie dall'esito imprevedibile. A distanza di 10 anni da quella foto, i numeri di morti parlano di circa 3.500 bambine e bambine morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo centrale, e la rotta migratoria più letale, con oltre 20.000 persone morte o disperse nel percorrerla. Ma sono cifre che hanno un significato terribile se lette, diciamo, nella loro drammaticità, ma certamente non corrispondono alla effettiva percorribilità di quelle rotte, dove tante persone non hanno lasciato traccia, sono appunto sparite perché le imbarcazioni non erano adeguate, o perché le condizioni meteo si sono improvvisamente modificate, o perché chi trasporta vite da una parte all'altra lo fa in modo spregiudicato per avere vantaggi, guadagni, eccetera. Insomma, per le ragioni più difficili che accompagnano appunto gli interrogativi sul dramma in mare. E certamente il corpo di un bambino su una spiaggia abbandonato è qualcosa che ferisce le coscienze, o che dovrebbe ferire le coscienze anche di chi è lontano, e questo è il simbolo sul quale concentrare la nostra attenzione. Non possiamo dire se l'auspicio che qualcosa si sia mosso da quella immagine abbia effettivamente raccolto le attenzioni che la zia di Alain aveva manifestato di recente, ma certamente guardare e riguardare quell'immagine mette anche quella parte di mondo ricco e fortunato, cioè l'altra sponda del Mediterraneo, di fronte alle proprie responsabilità, ai propri limiti e alle proprie mancanze.
6: Fatima piange disperata. È la zia di Aylen, la sorella di Abdallah. È stata lei a pagare il viaggio verso l'Europa.
7: A better life.
6: Volevano una vita migliore, dice tra i singhiozzi. Non meritavano di morire. Mio fratello mi ha raccontato come i bambini gli sono morti tra le braccia quando la barca si è capovolta. Li teneva per mano, li parlava, li implorava: non morite per favore, ma erano già morti. Fatima vive in Canada, lavora come parrucchiera, aveva tentato inutilmente di far ottenere un visto a suo fratello e alla famiglia, si era offerta garante ma non è bastato. Ora, dopo la fotografia di Aylen, il mondo si sente in colpa. In televisione è comparso il primo ministro canadese, Harper, per esprimere il suo cordoglio. Il Canada doveva essere la terra promessa, ma Abdallah ha scelto ora di rimanere a Kobane, lì dove è iniziata la tragedia. Mi ha detto al telefono che vorrebbe che nessuno morisse più in mare, che almeno la morte dei suoi figli servisse a rendere il viaggio sicuro. La settimana scorsa ho parlato anche con la moglie. Era terrorizzata dalla traversata in mare. Non sapeva nuotare. Fatima ha pagato il passaggio verso l'Europa, ma i soldi non erano abbastanza per pagare anche per un giubbotto di salvataggio. In Turchia la polizia ha arrestato 2 scafisti, forse gli stessi che hanno abbandonato il barcone di Ayla nella sua famiglia. Il dramma della famiglia al-Kurdi è il dramma di migliaia di siriani che ogni giorno rischiano di morire pur di sfuggire alla guerra. Secondo il Pentagono sarà un'emergenza che durerà almeno 20 anni. Non dovevano morire, non sono riuscita a salvarli. In Canada Fatima non riesce a trattenere le lacrime e si dispera, ormai in solitudine.
3: La foto in questione ha anche sollevato un altro tipo di interrogativo su diversi quotidiani che l'hanno pubblicata o siti che hanno scelto di pubblicarla, vale a dire: la forza di un'immagine si confronta, diciamo così, col dovere della cronaca, ma anche con il rispetto, no, della privacy, possiamo dire, soprattutto perché ci troviamo di fronte ad un bambino di 3 anni, no? Quindi da questo punto di vista, per fortuna, c'è un'attenzione maggiore al fatto che le notizie possano circolare, andare in rete, comparire sui mezzi di informazione come se non ci fossero mediazioni possibili. Questa vicenda si è anche caricata di una cosa, dal mio punto di vista, molto significativa, vale a dire le puntualizzazioni familiari, dei familiari del bambino, sulla necessità di trascrivere correttamente lo spelling del nome. Cioè il nome diventa, anche a fronte del modo con cui viene raccontata e pubblicata la notizia, diventa l'unica vera carta di una vittima per poter essere ricordata. Un nome scritto nel modo giusto, pronunciato nel modo giusto, un nome che è un diritto alla memoria ed è anche un diritto ad essere riconosciuto come vittima, no? Come vittima che effettivamente lascia un segno importante. Quindi la pubblicazione della foto, sulla quale il dibattito inizialmente sembra essere un dibattito quasi di carattere accademico, no? Sulla possibilità, l'importanza, i limiti tra il diritto all'informazione e il rispetto delle dinamiche, diciamo così, di correttezza e di privacy familiare, poi effettivamente la foto diventa un simbolo importante che viene ripreso anche dalle organizzazioni non governative che operano in missioni di ricerca e di soccorso in mare, che sono, diciamo, da questo punto di vista legati anche all'esperienza delle tragedie e della difficoltà di costruire le forme di soccorso possibile.
7: Un messaggio video commovente, un invito ad aprire le porte dell'accoglienza per i siriani, è stato diffuso dalla TV britannica Channel 4. Parla il padre di Aylan, il bimbo curdo siriano di 3 anni, il cui corpo era stato ritrovato sulla spiaggia di Bodrum a settembre. Immagini che fecero il giro del mondo. Nel naufragio, Abdullah Kurdi aveva perso, oltre ad Aylan, il figlio maggiore di 5 anni e la moglie. Sono tutti sepolti a Kobane, mentre lui ora vive a Erbil, nel Kurdistan iracheno.
8: Il mio desiderio è che tutto il mondo apra le porte ai siriani. Vorrei chiedere a tutti voi di pensare al dolore di padri, madri e figli che cercano pace e sicurezza. Vi chiediamo solo un po' di solidarietà.
3: Ora, la foto da questo punto di vista ha un impatto immediato, quindi sta poi alla capacità di contestualizzare quel racconto, no? Il fatto di dare a quella fonte così forte, così immediata, un suo significato rilevante. Altrimenti si rischierebbe, diciamo così, di pubblicare immagini e informazioni come se non ci fosse bisogno di costruire degli approfondimenti necessari. E invece, proprio quando parliamo di queste rotte, cioè delle rotte che sono al tempo stesso le rotte dei tragitti, dei traghetti, delle vacanze, le rotte dove appunto famiglie con donne, bambini, minori, anziani cercano di trovare una vita migliore, è importante avere il quadro dei riferimenti storici che ci consentono di capire i dati basici sui percorsi, per esempio, le partenze, le imbarcazioni. Ci sono organizzazioni non governative che su questo fanno molto, cercano di ricostruire attraverso i racconti di chi era a bordo le dinamiche che portano appunto ad imbarcarsi, o anche talvolta le tragedie di chi non c'è più, cercare di capire chi era, dove è stato visto l'ultima volta, che tipo di racconto familiare si porta dietro, insomma uscire da una logica secondo la quale appunto non ci sarebbe il nome da ricordare, no? Ci sarebbe una sorta, diciamo così, di racconto costruito su delle categorie non storiche, no? Gli extracomunitari, i migranti, o a peggio ancora, i dispersi in mare. Invece la storia del modo con cui i caduti sono stati raccontati e ricordati a partire dalle guerre mondiali e dal superamento del concetto del milite ignoto, cioè del caduto singolo sconosciuto che rappresenta tutti, è stata proprio una storia invece volta a cercare di ricostruire le identità dei caduti, le identità delle vittime. Il diritto al nome di una vittima è diventato nel corso del tempo una componente essenziale, diciamo, della capacità delle nostre società di fare i conti con le tragedie di riferimento. Ecco perché la foto di per sé è un atto d'accusa, per le responsabilità, per le inadempienze, per le inadeguatezze. Però la foto è anche un modo per dire attenzione, come lui ce ne sono tanti, ce ne sono stati tanti e ce ne potrebbero essere tanti se non si fa qualcosa, se non si interviene, se non si mette in relazione, diciamo, la forza di quell'immagine con la possibilità di cambiare le politiche di accoglienza di diversi paesi. I numeri stimati delle migrazioni nel Mediterraneo, appunto, lo dicevamo prima, sono dei numeri per difetto, ma comunque parlano di 30.000 di questi. Soltanto, ripeto, negli ultimi 10 anni, e di questi quanti sono caduti in mare? Ci sono dei giorni, dei fine settimana dove queste cifre si impennano, no? E diventano, da questo punto di vista, dei meccanismi, diciamo, di denuncia che si moltiplicano e anche portano in considerazione la questione degli sbarchi, la questione che viene agitata spesso e volentieri in modo improprio, come se ci trovassimo di fronte ad un'invasione, quando invece la realtà è di tutt'altra natura. Nei primi 8 mesi del 2025 sono sbarcati in Italia 43.000 migranti via mare, con un incremento del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quindi sono fenomeni e fattori che si possono governare, ci si può occupare, si può favorire l'integrazione, l'inserimento, soprattutto in termini di aiuto, di diritti umani, di possibilità di offrire vita e futuro per molte e per molti, e poi anche, diciamo, di costruire le condizioni affinché la demografia e la struttura demografica delle società europee possa trovare giovamento dall'incontro con culture, storie, tradizioni e con chi arriva appunto dalle nostre parti cercando un futuro diverso. E quindi torniamo alla foto, di Alain sulla spiaggia. E a distanza appunto di più di un decennio, è un'immagine che resta, la troviamo come rappresentativa di diverse cose, no? Prima di tutto di una tragedia e di una grande responsabilità, no? Di non essersi fatti carico dei problemi legati ai fenomeni migratori da parte di chi poteva intervenire con il salvataggio in mare in primis e poi creando delle condizioni diverse nei paesi di partenza, ma anche nei tragitti e nei paesi di arrivo desiderati. La foto è anche, io credo, e a distanza di tempo, nella rispetto e anche nella valorizzazione del ruolo che la famiglia ha avuto cercando di insistere affinché potesse diventare il simbolo di quello che cerchiamo di dire, cioè il simbolo delle colpe e delle responsabilità, e il simbolo perché possa essere utilizzata quell'espressione che talvolta diventa un'illusione, cioè quel mai più, no? Possa essere una foto che crea un prima e un poi. Non è stato così, perché nei 10 anni che abbiamo alle spalle, come dicevo, sono continuati fenomeni di questo tipo. Ma insomma, la foto è anche un tentativo di uscire dalla incapacità di guardare le vittime per quello che sono, e in questo ci sono delle esperienze anche importanti, straordinarie, in diversi angoli dell'Europa, a Lampedusa, ma anche nella costa sud, nell'Andalusia spagnola. Mi riferisco cioè al tentativo di dare il nome alle vittime, di creare le condizioni affinché si possa uscire dalle targhe nei cimiteri che recitavano extracomunitario, oppure vittima in mare ritrovata il giorno X dell'anno Y, no? E invece creare le condizioni affinché si possa, attraverso il lavoro delle organizzazioni locali, attraverso il rapporto con coloro che riescono ad attraversare lo stretto di mare, quindi che riescono ad arrivare dall'altra parte, non sono spesso e volentieri, non sono tutti quelli che erano partiti, ma possono raccontare le storie di chi non c'è più. E poi c'è anche la questione del punto del ritrovamento, cioè di dotarsi di strumenti e di capacità che possano evitare di farci, da questo punto di vista, davvero tornare indietro. Sarebbe, in parte lo è già, una responsabilità enorme. Cioè, se è vero che il cammino dell'umanità è stato, da questo punto di vista, un cammino segnato soprattutto in questa parte di mondo dalla voglia, diciamo, di dare di rispettare il diritto al nome e di dare un nome alle vittime. Pensate allo sforzo che si fa attraverso il DNA anche a distanza di tantissimo tempo per dare un nome a una vittima di un massacro, di una strage, di una fossa comune. Cercare quindi di costruire attorno al nome un'identità, perché solo l'identità consente di riconoscere l'unicità della vita e anche il percorso del singolo fino al momento in cui quella vita viene spezzata. In questo caso la foto certamente è ancora più drammatica, no? All'inizio si faceva quasi fatica a vederla e a rivederla, perché è la foto di un bambino, quindi è di una vita spezzata dopo 3 anni, quindi molto breve. E anche quel bambino, come la famiglia ha cercato di ricordare in diverse occasioni, deve essere ricordato, scritto, pronunciato, visualizzato nelle didascalie di corredo alla foto nel modo giusto, nel modo corretto, come effettivamente la sua identità richiede. Ecco, in questa tragedia rappresentata dalla foto, in fondo ci sono dei segni importanti anche della strada che queste vicende possono insegnare a chi le guarda. Non è soltanto, diciamo, la denuncia perché il Mediterraneo continua ad essere un luogo dove si continua a morire. È giusto denunciare, io penso sia anche giusta l'indignazione di fronte alle vicende che leggiamo, però è anche finalmente arrivato il momento, speriamo, di cominciare a trovare le condizioni affinché si introducano delle novità nelle politiche di spostamento e di migrazione, e anche delle novità nel tentativo di affrontare nel modo giusto gli effetti di queste tragedie. Ecco, la foto di Alain rivista a distanza di tempo, è vero che quel mai più resta un'illusione, ma ci consegna anche una responsabilità, ed in fondo è una di quelle foto, come altre foto di bambini. Mi vengono in mente appunto le foto, per esempio, dei bambini nella tragedia del Ruanda, o le foto dei bambini nelle vicende che hanno segnato la Seconda Guerra Mondiale nei ghetti delle città polacche. Cioè l'innocenza di un bambino in fondo è quanto di più lontano ci possa essere dalle colpe e dalle responsabilità dei grandi, no? E quindi attraverso quella foto è possibile anche riavvolgere il nastro di questo decennio, leggere i numeri che ci arrivano dalle ricerche più serie di coloro che sul campo si occupano appunto del salvataggio in mare e delle istituzioni internazionali che su questo cercano di rispondere anche alle inadeguatezze, alle lacune di chi dovrebbe introdurre delle politiche diverse. E la forza di una foto e della sua immagine viene consegnata anche a questo, e tutto sommato penso che si possa dire che aveva ragione chi allora nel 2015 insistette perché venisse pubblicata, diffusa nel modo corretto, contestualizzata, legata alla storia di una famiglia, di un gruppo familiare, di un viaggio finito tragicamente e di una vita spezzata, ma insomma che il diritto dell'informazione diventa in questo contesto anche uno strumento importante per poter costruire, speriamo, delle risposte diverse.
9: Il mare è la comunicazione con il resto del mondo. E non so che cos'è, ma abbiamo fatto una distanza fra noi e l'altra gente che non è giusta, che non esisteva, che non c'era.
0: Umberto Gentiloni ha raccontato la foto scattata il 2 settembre 2015 dalla fotoreporter Niloufar Demir, che ritrae il corpo senza vita di un bambino di 3 anni, Aylan Kurdi, sulla spiaggia di Bodrum. Realizzazione di Natascia Cerqueti.
10: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay, Sound.

0: RAI Radio 3.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
2: yeah, yeah. Bentrovati da Valerio Corzani. Questo è l'idealista. In console c'è Davide Gabrielli, in regia naturalmente Pino Zingarelli. C'è un numero di SMS per restare in contatto con noi durante la diretta: 335-5634-296. Come sempre abbiamo davanti un palinsesto fatto di 5 brani legati da un filo rosso. È così che Radio 3 apre il pomeriggio con la musica, in questo caso in particolare la voce che risuona, ovvero 5 usignoli del canto Qawwali. Il Qawwali è una forma di canto devozionale sufi nato oltre 700 anni fa nel subcontinente indiano, caratterizzato da voci potentissime, ritmi incalzanti, armonium, battito di mani, fonde la poesia mistica con l'estasi spirituale. Lo scopo è quello di risvegliare l'amore divino nell'esecutore, negli adepti e negli ascoltatori. Oggi mettiamo in fila dunque 5 grandi voci, messaggere del canto Qawwali e perni dunque di una tradizione plurisecolare. È un canto nato per celebrare i santi sufi come Amir Khusraw. Il termine deriva da Kaul, che significa parola del profeta, e i canti vengono spesso celebrati nei santuari, sono considerati una via diretta per trascendere l'io e avvicinarsi a Dio. Il gruppo viene chiamato Party ed è solitamente guidato da uno o due cantanti principali, Qawwal, supportati da un coro che ripete i ritornelli. Il canto è accompagnato, come dicevo, da strumenti tradizionali come l'armonium, le tabla, il battito ritmico delle mani. E i testi sono principalmente in urdu, punjabi, ma si trovano anche brani in persiani e altre lingue locali. Partiamo dalla musica di un duo che ha le sue origini nella scuola classica talvandi di musica industani, Meher e Sher Ali. Sono nati nella città di confine pakistana di Kasur all'inizio degli anni 50 e hanno ricevuto la loro prima formazione in musica dal padre, che era un cantante di corte nel piccolo principato Sikh di Patiala, ora in India. Il padre divenne poi discepolo di Fateh Ali Khan, il padre del famoso Nusrat Fateh Ali Khan, e il giovane Sher Ali fu allievo di Bakshi Salamat Ali Qawwal. Meher Ali e Sher Ali riconoscono quindi la famiglia di Nusrat Fateh Ali Khan come la loro Ustad Gharana o casa del maestro, un termine intriso di venerazione negli ambienti musicali in Pakistan e nel nord dell'India. Meher e Sher sono due Qawwali che hanno raggiunto la rara combinazione di qualità musicale e autentica interpretazione del testo. Sher è noto per la sua capacità di comprendere l'importanza del ritmo e di rendere i modi classici con una voce potente, mentre la voce acuta e struggente di Meher si esprime al meglio quando la poesia contiene parole di supplica o dolore. Ascoltiamoli.

Dunque, Nusrat Fateh Ali Khan è considerato forse il più grande interprete di Qawwali, la musica devozionale musulmana sufi. Il padre di Nusrat, Ustad Fateh Ali Khan, e due suoi zii, Ustad Mubarak Ali Khan e Ustad Salamat Ali Khan, erano famosi Qawwal che cantavano nella forma classica. Sebbene Nusrat abbia iniziato a mostrare un debole per la musica, in particolare una particolare attitudine al canto prima dei 10 anni, non ha iniziato a dedicarsi alla tradizione Qawwali fino a quando non ha cantato al funerale di suo padre nel 1964. Da lì in poi però si è trattato di una vera e propria cavalcata inarrestabile con centinaia di registrazioni e concerti in tutto il mondo. Nusrat iniziò ad interpretare il Qawwali con il fratello del padre, il noto appunto Salamat Ali Khan, con cui diede vita ad un sodalizio che durò fino al 1971, alla morte appunto anche del fratello, ovvero di suo zio. Da quel momento Nusrat divenne il più importante esponente del Qawwali, acclamato e portato in trionfo dai fedeli durante le celebrazioni dell'annuale festa Sufi in onore del patrone della città di Lahore nel 1971. Premiato in quel caso dal presidente pakistano per la sua fine arte e adorato da milioni di pakistani sparsi nel mondo. Nusrat Fateh Ali Khan disse sempre che lo scopo era quello di ridurre la distanza tra il creatore e il creato, e persino all'apice di una carriera internazionale di successo continuò a eseguire Qawwali, autentico per pochi o nessun comperso nell'ambiente più umile, la casa naturale del Qawwali. Il successo mondiale arrivò nel 1989 quando incise un album per la Real World di Peter Gabriel. «Ho creato il mio stile personale», disse all'epoca Nusrat, «esploriamo il Qawwali alla luce dei tempi». Quell'album fece da apripista la diffusione delle decine di album incise poi per varie etichette fino alla prematura scomparsa dell'artista nel 1997, celebrata con un memorabile tributo al Central Park di New York a un anno di distanza. L'11 agosto del 97 Nusrat Fateh Ali Khan, gravemente malato a fegato e reni, fu costretto a fermarsi a Londra mentre era diretto a Los Angeles per essere sottoposto a un trapianto di rene. Morì per un improvviso arresto cardiaco il 16 agosto e aveva solo 48 anni. Il suo corpo venne riportato a Faisalabad in Pakistan, dove naturalmente ebbe pubblici funerali. Ascoltiamo questa voce magnifica.

Un gruppo di Qawwal è composto da un cantante principale, uno o due cantanti e musicisti secondari e membri junior che battono le mani selvaggiamente. I leader Qawwali, veri e propri maestri di cerimonia, cantando ripetutamente e ipnoticamente frasi salienti, trasportano il pubblico in una sorta di nirvana spirituale, uno stato di trance che alcuni descrivono come simile al volo. Il Qawwali evoca il nome di Allah in molte lingue, dal suo originale persiano al Punjabi, all'Urdu, all'arabo, a altre lingue dell'India e del Pakistan. E riesce a evidentemente commuovere e sedurre anche le orecchie occidentali, come quelle del nostro ascoltatore Giuliano, che ci scrive: ho avuto la fortuna di ascoltare e vedere due volte Nusrat Fateh Ali Khan, una volta Abida Parveen, eppure i Sabri Brothers, che sono un altro combo incredibile. A proposito di Abida Parveen, adesso ci arriviamo, perché è vero che si tratta di una pratica prevalentemente maschile, ma c'è qualche eccezione molto fertile. Tecnicamente solo gli uomini possono eseguire canzoni Qawwali con le interpreti donne che cantano Sufiana Kalam, ovvero poesie sufi. La differenza più evidente nei due contesti è che una donna tende a cantare da sola, sebbene il suo gruppo di musicisti possa essere altrettanto numeroso di quello di un uomo. Poiché le differenze nell'esecuzione di genere sono così sottili, la parola Qawwali è generalmente utilizzata per descrivere comunque qualsiasi esibizione. Abida Parveen è una cantante pakistana di origine sindhi, una delle esponenti principali della musica sufi contemporanea. Le sue canzoni sono principalmente ghazal, che sono appunto canzoni d'amore in urdu, e kafi, canzoni in cui la voce è accompagnata solo da percussioni e armonium su base di poesie sufi. Parveen canta, come dicevamo, sia in urdu sia in sindhi, in saraiki, in punjabi e in persiano. Una voce bellissima.

Un tipico concerto Qawwali può durare diverse ore, con ogni brano che si prolunga per un tempo indeterminato, perché i Qawwal risponderanno all'accoglienza del pubblico. Il materiale dunque non è statico, è focalizzato sul portare gli ascoltatori in comunione con il divino. In contesti tradizionali il concerto inizierà con canzoni più lente, con il tempo che diventa sempre più rapido mano a mano, e poi può rallentare di nuovo. Adesso ascoltiamo Amjad Farid Sabri, perché stiamo mettendo insieme tutti in fila cinque usignoli del canto Qawwali. Lui è stato un cantante pakistano Qawwal, un rappresentante della tradizione Sufi, figlio di Ghulam Farid Sabri, dei Sabri Brothers che abbiamo citato poco fa. Amjad iniziò la sua carriera musicale all'età di 12 anni suonando a fianco del padre, e poi si è affermato come uno dei maggiori esponenti del Qawwal dell'Asia meridionale, spesso recitando in Qawwali scritti del padre e dello zio. Amjad è stato poi ucciso tragicamente a Karachi in un attentato rivendicato da un gruppo estremista di talebani del Pakistan.

Nel sufismo la musica è il veicolo per toccare il cuore e condurre ad uno stato di illuminazione e di consapevolezza interiore grazie alla trance estatica raggiunta con la ripetizione di alcuni versi del Corano. Le parole sono ripetute finché tutti i significati sono esauriti e resta solo la purezza formale della melodia che supera anche la barriera del linguaggio. La forma poetica più comune che appare nei kawali è il ghazal, composto da diversi distici nello schema di rima AA, BA, CA, DA, eccetera, e che tratta per lo più di amore non corrisposto, come tutta la poesia che appare nel kawali. Il ghazal ha una densità di significato che gli consente di essere compreso in più modi, perché ad esempio l'amore descritto nella poesia è inteso simultaneamente come amore terreno e amore divino. Ad esempio un distico che parla di una notte di passione può riferirsi sia all'atto fisico di fare l'amore sia a una notte trascorsa in Samà. Strutturalmente poi i distici del ghazal esistono indipendentemente l'uno dall'altro. L'ultimo usignolo del canto kawali che incontriamo è Abu Muhammad Kawal, un musicista pakistano che naturalmente anche ancora una volta si mette in moto insieme al fratello Fared Ayaz. Il duo è noto come Fared Ayaz Abu Muhammad Kawal, sono loro gli ultimi due usignoli del canto kawali che ascoltiamo quest'oggi.

È stata davvero una bellissima cavalcata nella voce che risuona, ovvero cinque usignoli del canto Qawwali, il Qawwal descritto dallo scrittore persiano come perle infilate insieme. È stato proprio così all'idealista quest'oggi, adesso la linea va a Fahrenheit.

0: 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Fahrenheit. I libri e le idee.
4: Ed eccoci qui, siamo tornati oggi puntuali alle nostre 15.01 in questo momento. Susanna Tartaro vi dà il benvenuti davvero in questo pomeriggio di Radio 3, di libri, di idee, tutto quello che gira intorno a noi, fuori di questo studio, perché il mondo c'è e vibra e lo sentiamo, e cerchiamo di portarvelo nelle vostre case. Questa è un po' l'idea di questo pomeriggio da passare insieme, che costruiamo con un gruppo di lavoro che è formato da Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, oggi in regia Mariangela Liardi e accanto a lei Fiore Liborio.

0: Eh sì, la nostra sigla sfuma sotto le mie parole per introdurci con il lavoro di Bollani, con le sue dita sul pianoforte, per introdurci al nostro pomeriggio che sarà come al solito pieno di, insomma, tante cose belle, anche riflessioni da fare insieme. Il numero è il 335-5634-296. Parleremo di giovani, parleremo di ragazzi, parleremo di tutto quello che è l'aspettativa anche dei ragazzi, gli ideali, il fatto di sentirsi in gruppo, anche i ragazzi vecchi oggi, la controcultura, quello che siamo stati, i vecchi movimenti, la musica punk, i ragazzi di ieri, i ragazzi di oggi, la poesia, il poetry slam, quante cose si mettono insieme in questo pomeriggio dove davvero la giovinezza. A proposito di giovinezza, parleremo anche di Mussolini, perché vedi come i link poi si tengono tutti insieme, perché Patricia Gaboric ha scritto un libro molto interessante, una studiosa, Il teatro di Mussolini, fascismo, arte e politica, e poi torneremo al punk di Emidio Clementi, alla poesia del futuro e del presente, insomma un modo secondo me piacevole per passare questo pomeriggio. Ma a proposito di giovinezza, il dato che mettiamo subito qui sul tavolo è un dato triste, quello che ci porta l'UNICEF, perché pensate, quasi la metà dei bambini del mondo, più di 1 miliardo, è esposta ad almeno 3 pericoli climatici concomitanti. Buonasera Andrea Iacomini.
1: Buonasera, grazie.
0: Buonasera, grazie, portavoce UNICEF Italia. Oggi è stato lanciato un nuovo rapporto sui rischi climatici, in questo caso per l'infanzia 2026. Sì. Siamo riusciti con la nostra rara intelligenza di esseri umani a svuotare anche di significato il rischio climatico. La parola green sembra quasi una prerogativa di ragazzini che hanno o di vecchi ragazzi che hanno qualche velleità, magari anche un po' pacifisti, che se ne vanno in barca, che sono oppure che cercano di utilizzare quello che offre la società, guardandolo con attenzione, utilizzandolo in maniera attenta. Ecco, sembra quasi una cosa da freak ormai, eppure il rischio climatico non è assolutamente una tendenza, ma è incredibile questo rapporto che ci portate, perché il rischio climatico per l'infanzia 2026 sono davvero due cose che non possono stare insieme. Oltre alle guerre, il rischio climatico. Sono un rapporto pubblicato oggi. Allora, ci dica intanto come è strutturato questo rapporto, poi andiamo a spacchettare i dati.
1: Sì, io intanto vi devo ringraziare, perché quando si parla poi di infanzia, non dimentichiamo, parliamo di bambini ma anche ragazzi fino a 18 anni. Questi sono, il rapporto fa questa fotografia. Siccome oggi parlate di ragazzi, parlate di idee, di futuro, di tante cose che li riguardano, questo è un tema che ci sta tutto, no? Questo è un rapporto che parla dei rischi climatici utilizzando dei dati che hanno mappato le 8 minacce climatiche più frequenti, tra cui le inondazioni, la siccità, il calore, gli incendi, le ondate di calore, le inondazioni fluviali, le tempeste di sabbia e le tempeste tropicali, e questo rivela un fatto enorme, cioè addirittura che ogni bambino, nessuno escluso, è esposto a un pericolo climatico. Cioè si trovano 4 milioni che addirittura ne possono affrontare fino a 6 degli 8 che ho citato, ma di fatto, prima si parlava, no? La metà dei bambini, 1,1 miliardi, è esposta a 3 pericoli. Sì, però se li sommiamo tutti e 8 possiamo dire che tutti i bambini del mondo sono esposti a dei rischi, e quindi poi li abbiamo suddivisi appunto proprio per far vedere a livello poi globale come nessuno, lo voglio ribadire, nessuno è immune da questo fenomeno, anche noi, anche che noi che viviamo, i nostri figli che vivono nei paesi ad alto reddito.
0: La voce che ascoltate è quella ferma e appassionata di Andrea Iacomini. Grazie. Portavoce di UNICEF Italia, che ci squaderna questo rapporto pubblicato oggi, dicevo, che vede proprio come quasi la metà dei bambini del mondo, ma e ragazzi fino a 18 anni, è esposta almeno 3 pericoli climatici, voi dite sovrapposti. Che significa 3 pericoli climatici sovrapposti? Facciamo un esempio concreto.
1: Che minacciano tre elementi fondamentali: la salute dei bambini, l'istruzione e la sopravvivenza. E quindi, diciamo, tre pericoli climatici sono, per esempio, la siccità, il caldo estremo e le ondate di calore, che di fatto sono le tre elementi più diffusi di pericoli climatici, che si sovrappongono, cioè sono tutti insieme. E ci sono 300 milioni di bambini che vivono in aree esposte a tutte e tre queste condizioni. Quindi è una combinazione mortale che oggi colpisce 300 milioni di bambini. La seconda addirittura riguarda la siccità, il caldo estremo, le tempeste tropicali, che ne espone la metà. Ecco, però, ripeto, il sovrapposto vuol dire che tutte e tre insieme colpiscono i bambini in larga parte dei paesi del mondo. Chiaramente, come sempre, ci sono paesi che vivono condizioni molto complicate. Pensiamo al Sahel, che è una delle regioni più colpite. Ci sono 4 milioni di bimbi, pensate, che affrontano le tre minacce sovrapposte. E paesi dell'Asia, Bangladesh, il Myanmar, il Pakistan, dove per esempio hanno problemi climatici contemporanei rispetto enormi, forse i peggiori anche rispetto all'Africa, perché lì ci sono problemi di inondazioni, di tempeste, che di fatto, diciamo, minano la vita di questi bambini tutti i giorni. Però ripeto, magari ci torniamo, non dimentichiamo che ci siamo anche noi, che c'è anche l'Italia, che ci sono anche i paesi alto reddito che non sono immuni da questi shock. Quindi, come in tutte le cose, anche le guerre, prima citava, e lo trovo molto azzeccato, no? Già siamo pieni di guerre, ci sono 500 milioni di bambini, ricordiamolo, che vivono in 60 paesi in guerra, e noi pensiamo di essere completamente lontani da tutto questo quando abbiamo delle guerre a pochi chilometri da casa nostra. Ecco, lo stesso vale addirittura in maniera molto peggiore per l'ambiente, perché i dati mostrano, per esempio in Italia, che ci sono 6 milioni di bambini esposti a ondate di calore prolungate e la siccità. 6 milioni, quanti siamo in Italia? 56 milioni, ecco, ci sono 6 milioni di nostri figli che sono esposti a delle ondate di calore, ed è molto grave.
0: 6 milioni i nostri figli, sì, dice sì. Iacomini. Tra l'altro, questo rapporto, che invito a consultare online, è facilmente raggiungibile, fa davvero pensare anche alla fortuna che sì, pochi di noi hanno, e per esempio lo sbocco al mare, perché ci sono paesi senza sbocco, cioè non c'è neanche la possibilità di aprire la finestra o di tuffarsi nell'acqua, di andare come la Repubblica Centroafricana o il Chad, che il comunque Chad, devono certo affrontare rischi climatici che si sovrappongono al fatto di non avere servizi di base. Quindi si aggiungono, sì, non solo preoccupazione, disagio, ma morte a tutto questo, oltre ai massacri interni, oltre alle guerre, oltre alla disperazione, ai migranti, al fatto che questa terra sconclusionata, se viene governata, è caotica dal punto di vista ormai del clima, costringe a delle nuove migrazioni. Senta, Iacomini, sì, voi avete fatto un rapporto che è la radiografia, una fotografia come sovraesposta, davvero sovraesposta, di quello, sì, che respiriamo. Dove sono le conclusioni o una riflessione, sì, uno sguardo a quello che è il nostro futuro?
1: Allora, innanzitutto ci tengo a dire, mai nessuna riflessione sarà più azzeccata di quella che ha detto poco fa, perché poi ci sono dei poveri bambini che vivono in alcune zone dove gli si sommano i problemi climatici a quelli dei servizi, a quelli del fatto che sono costretti a spostarsi da una parte all'altra del pianeta come migranti, e ricordiamolo, non perché ci sono solo guerre, ma anche perché il clima lo impedisce. In Italia il 92% dei bambini è esposto a un pericolo, questo lo voglio ricordare. Quindi le conclusioni quali sono? Per essere brevi, veloci, ma chiari.
0: No, abbiamo tempo, guardi, abbiamo tempo.
1: Dobbiamo continuare a fare sforzi urgenti, ce li siamo dimenticati, ci siamo lasciati indietro tutto quello che ci siamo detti nelle COP di tanti anni fa. Ci vogliono sforzi urgenti per ridurre le emissioni di gas serra, perché altrimenti i rischi diventeranno sempre più frequenti, sempre più gravi, e quindi naturalmente di questo ne faranno le spese i bilanci dei governi, i sistemi governativi, il benessere dei bambini, lo dice il rapporto. E quindi che cosa devono fare i governi, cosa devono fare le imprese, che cosa dobbiamo fare anche noi stessi che siamo attori delle nostre vite, che viviamo in questo mondo, come diceva lei, un po' sconclusionato, in questa fase storica veramente dove non si capisce più niente, e questo è un altro problema che mettiamo sul tavolo. Ci dispiace, dovremmo parlare di cose belle, eppure oppure bisogna ridurle queste emissioni, bisogna intraprendere delle azioni ambiziose, bisogna adempiere gli impegni che ci sono, quelli internazionali, e quindi cercare di usare le conoscenze scientifiche, eliminare per esempio in maniera graduale, urgente, i combustibili fossili, andare verso una transizione equa verso le rinnovabili. Lo abbiamo fatto? Se i numeri sono questi non è sufficiente, possiamo dire no, oppure proteggere i bambini con delle misure inclusive che possano consentirgli di adattarsi ai cambiamenti, quindi ridurre i rischi delle catastrofi, riuscire a dare delle risposte che siano che diano priorità alla loro resilienza nei servizi sociali. Quindi che vuol dire? Che i bambini e i servizi essenziali che sono dedicati a loro devono essere nei piani nazionali di adattamento, nelle strategie dei settori, nelle governance del rischio delle catastrofi. Tutto questo va considerato, devono stare nei piani di preparazione e risposta, ossia, tradotto, non è complicato, dobbiamo essere pronti, bisogna essere pronti, quindi sviluppare delle strutture scolastiche. La scuola, anche qui, ancora una volta, la scuola deve essere sicura, deve essere ci devono essere strutture ecologiche, ci devono essere strutture sanitarie che siano resilienti al clima, ci vogliono garanzie di sicurezza alimentare dei bambini, insomma tante cose, per esempio i sistemi di allerta precoce che siano di multirischio, che in qualche modo aiutano i bambini e che gli consentono di avere accesso ai servizi da cui dipendono immediatamente. E poi non è da poco rafforzare l'efficienza dei servizi idrici, di quelli igienico-sanitari. Certo, dice, non riguarda solo noi, no, riguarda anche molte aree del nostro paese, non soltanto i paesi di cui parliamo sempre, l'Africa e l'Asia. Ecco, tutto questo va fatto, dobbiamo essere pronti ad avere delle risposte concrete in grado di rispondere agli shock che inevitabilmente sono già tra noi e che inevitabilmente colpiranno tutti.
0: Senta, questo rapporto offre uno sguardo completo a 360 gradi su quella che è l'esposizione dei ragazzi, sì, ecco, sì, che poi siamo noi, perché il nostro, sì, futuro è quello che siamo, all'inquinamento atmosferico e alla malaria, che sono due rischi sensibili per gli effetti del cambiamento climatico. E questi dati mostrano anche un inquinamento globale. Ecco. Sì. E siamo tutti nella stessa barca, diciamo. E le chiedo, visto che è, approfitto anche del suo metodo espositivo, nel piccolo, nel microscopico, cosa è possibile fare? C'è qualcuno che magari ci sta ascoltando e che è particolarmente, sì, colpito da quello che dice. Sente che questa cosa non lo riguarda da vicino, anche se si parla della malaria nel Chad, è una cosa che lo riguarda. Cosa può fare di concreto, sì, e di minuscolo?
1: Giusto, anche perché nel Chad è la malaria, ma in Italia abbiamo 91% dei bambini esposti comunque sia a shock atmosferici. Quindi dobbiamo consentire semplicemente ai nostri figli, ai nostri giovani, di partecipare alle azioni per il clima, investendo in che cosa? Quindi nell'istruzione, facendoli partecipare, ascoltandoli, spiegando le cose che ho detto a loro, perché vedi, si parla sempre di futuro, no? Noi ragazzi tendiamo sempre a dire voi siete il futuro, ecco, è sbagliato. Noi nel momento in cui noi a un giovane diciamo tu sei il futuro, l'abbiamo già, scusate il termine per gli ascoltatori, fregato. Noi dobbiamo far capire ai giovani che loro sono il presente, sono l'ora, qui ed ora, e quindi investire, chiedere ai giovani di partecipare, di chiedere investimenti nell'istruzione, nelle conoscenze, nelle competenze. Bisogna essere tutti bravissimi, i primi della classe in tema di clima. Rafforzare proprio questo tipo di settore e chiedere a chi decide e agli esperti che vengano rispettati i diritti dei bambini e dei giovani, di essere ascoltati. Quindi ciascuno di noi può fare la sua parte, chiedere ai propri figli, chiedete a chi ci governa, rendetevi protagonisti, l'ascolto è fondamentale, sta scritto nella carta dell'infanzia dell'89, siate liberi di esprimervi, partecipate alle decisioni che incidono sulle nostre vite, non è poco, lo possiamo fare perché abbiamo anche, fino a quando avremo queste democrazie meravigliose che ci consentono di votare, anche la capacità di scegliere chi ha a cuore non soltanto la pace, che mi permetta, è un tema a cui io tengo molto, non soltanto la giustizia sociale, ma anche l'ambiente. Ecco, noi dobbiamo scegliere chi ha a cuore tutto questo e ascoltare i nostri figli un po' di più, non soltanto quando hanno problemi, che è fondamentale in questa epoca storica, ma anche quando ci fanno delle domande su questi temi di cui abbiamo parlato.
0: Ci sono due messaggi che le sottopongo. Uno è di... non si firma, ma scrive: vivo a Modena, in una delle zone più inquinate d'Europa. Le manifestazioni più sentite e partecipate sono quelle per auto e motori. C'è ancora parecchio da fare, aggiunge puntini puntini. E poi, sì. Buongiorno, scrive Luca, cari amici di Fahrenheit. Non lo dico per farmi bello, ma nonostante io percepisco solo una rendita di invalidità molto bassa e un aiuto dello Stato che la integra, cerco di fare beneficenza. All'UNICEF dono tutti gli anni 120 franchi svizzeri, credo, sì, sono 120 franchi svizzeri, in tre tranche, ogni 4 mesi. Faccio questo perché, non riuscendo ad impegnarmi in modo più concreto, credo che comunque ognuno di noi debba fare la sua piccola parte, e quando si pensa all'infanzia e ai pericoli che in questo periodo continua a dover sopportare, credo proprio che non si possa fare diversamente. Vi saluto come sempre con tanto affetto, Luca.
1: Io prima di ringraziare Luca con tutto il cuore ringrazio lei che ha letto questo messaggio, perché questo è proprio il paradigma di quello che bisogna fare. In un mondo che spende 3,2 bilioni di dollari in armi, la risposta è di chi governa questo pianeta il taglio agli aiuti umanitari, il taglio alla cooperazione internazionale. Luca ci risponde che c'è una popolazione enorme che dice no, che aiuta. La risposta a tutta questa barbarie che abbiamo intorno, compresa la necessità di mettere a posto, di tornare a parlare di questo ambiente di cui abbiamo tanto parlato, è proprio questa: aiutare, continuare ad aiutare. Ecco, e quindi se ci sono tante persone di buona volontà che concretamente veramente scrivono dei messaggi così belli, era tanto che non sentivo veramente un messaggio così appassionato e così reale, ecco, noi possiamo rispondere a chi investe nella morte con queste mail di persone che invece investono nella vita, che appunto investono in chi poi come noi fa questo lavoro come UNICEF di aiutare le persone. Quindi veramente grazie doppiamente a Luca, ma anche a voi di Fahrenheit, che ci date questa opportunità oggi anche di parlare a tante persone del lavoro che facciamo.
0: Stiamo parlando a margine di questo rapporto, oggi consultabile online, sul fatto che più di 1 miliardo di ragazzi è esposto ad almeno 3 pericoli climatici concomitanti. È stato lanciato oggi, lo potete trovare online, e al 335-5634-296 chiedo ai nostri ascoltatori: da ragazzi avevate un sogno? C'era qualcosa che vi metteva davvero la forza nelle gambe, nelle braccia, nella testa per scendere dal letto e per andare e fare qualcosa? Avevate un sogno? È rimasto quel sogno? Lo coltivate ancora? Chiedo anche ad Andrea Iacomini: aveva un sogno da ragazzo?
1: Beh, dipende che cosa si intende per ragazzo, perché io per ogni età della mia vita ho avuto un sogno, quindi diciamo nei 0-18 anni, dai, prendiamolo qui, negli anni diciamo che sono quelli di cui ci occupiamo noi come UNICEF, ho avuto tanti tanti sogni, sono stato un ragazzo che sognava su tante cose, quindi in realtà dal sogno più semplice, che era quello di diventare un calciatore, e quindi poi in qualche modo che diventato adulto non ho più potuto realizzare, da più grande ho sempre veramente sognato di poter raccontare alle persone delle storie, di poter ascoltare anche delle storie. Vi confesso che non pensavo di fare il portavoce di un'organizzazione umanitaria così importante nella vita, ma sognavo di fare l'attore e quindi di parlare alle persone poi della vita di tutti. Credo che poi alla fine un pezzetto di quel sogno oggi, quando ho la capacità appunto di raccontare quanto bene fa la mia organizzazione, quanto bene fanno questi eroi straordinari che sono i nostri operatori globali in tante parti del mondo, in parte quel piccolo sogno di ragazzo lo vedo esaudito ogni giorno, anche quando parlo alla radio con voi.
0: Grazie Andrea Iacomini, passiamo alla musica, e mi raccomando ascoltatori, avevate sogni da ragazzi? Sono rimasti quel sogno? Continuate a coltivarlo? L'avete raggiunto? 335-5634-296. Andiamo alla musica, perché la musica oggi è di Mark Whitfield, True Blue 1994, ascoltiamolo insieme.

Fiore Liborio, che prontamente è qui davvero un grande tecnico. Grazie Fiore, grazie di tutto il lavoro che fai dietro le quinte, che è quello che non si conosce, ma che chi sta qui non solo conosce, ma insomma apprezza perché ti senti sicuro. 15 e 27. Bene, allora, che dicevamo che questa è Mark Whitfield. È un chitarrista jazz che è molto conosciuto per le sue registrazioni, che ha collaborato con Jimmy Smith, Courtney Pine, una discografia lunga e importante, molto attivo negli anni 90, che scopriremo passo dopo passo. Ma ora, passo dopo passo, ci avviciniamo lenti ma inesorabili alla caccia al libro.

0: Allora, 15:28, beh, adesso tantissimi messaggi, come sentite c'è un po' di trambusto, adesso è entrato Pino Zingarelli qui in studio, perché così mi sistema tutta la parte della messaggeria. Ve lo dico perché se mi sentite distratta non è che sto pensando le cose mie qua sono le mie cose preferite, my favorites, ma insomma è comunque un pomeriggio dove abbiamo aggiustato qualcosa, tra cui anche la nostra lavagna di messaggistica che risponde al 335 5634 296. Allora, una bella puntata dove la gioventù è centrale. Avevamo un sogno? L'abbiamo realizzato? Un sogno? Avevamo un sogno a 18 anni che ci faceva scendere dal letto, magari saltare sulla bici o in motorino e correre verso quel sogno? È rimasto tale? L'abbiamo coltivato, l'abbiamo espresso, l'abbiamo concluso? Sicuramente i messaggi sono tantissimi, adesso li recuperiamo tutti. Ma è il momento della caccia, un sogno di grande gentilezza questo della caccia al libro, che direi che con Giordana possiamo iniziare a parlarne, no? Del suo partecipare qui alla caccia. Cosa cerca di bello Giordana?
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Io cerco il libro Donne del deserto di Benedicta Ward, che è di qualche anno fa, non è più in produzione, è del 93. E lo cerco perché ho creato una nuova amicizia con delle monache di un monastero di vicino ad Assisi, e che volevano prestarmi questo libro, ma non lo trovavano più perché l'hanno prestato a qualcuno che non l'ha restituito. E allora mi parlavano di questo libro dicendo che è molto interessante, mi piacerebbe farglielo riavere.
0: Beh, quindi intanto è una storia anche di un'amicizia quella che ci ha raccontato. E il libro si intitola Donne del deserto, edizioni Kikajon, comunità di Bose, 1993. L'ha scritto Benedicta Ward, lo cerca Giordana. Lo vuole regalare al monastero benedettino di Bastia Umbra. Lo hanno, dice la nota, che lo ha prestato e non gli è stato più restituito. Diciamo che ha preso il volo da così, ha deciso lui dove andare questo libro, però insomma Giordana lo rivuole perché per lei è importante. Senta, quali sono le sue, cos'è che le interessa di questo libro? È una sua tensione culturale, spirituale? Che cosa glielo fa sentire vicino?
1: Ma così un po' perché me l'hanno consigliato loro, ero curiosa di leggerlo. Parla di prostitute in realtà, prostitute pochi anni dopo la morte di Gesù, e che si sono poi pentite e si sono avvicinate alla religione, al cristianesimo. Era così, era un po' una curiosità. Parla di Maria Maddalena, parla di Maria Egiziaca e di altre due, sono quattro donne, parla di quattro donne che dalla prostituzione sono diventate poi delle anacorete.
0: Non pensi le storie. Allora andiamo dall'abisso del peccato alla santità attraverso una storia che è quella che ci racconta Giordana, di una sua ricerca e anche di quello che vuole essere un dono. Caccia al libro poi è questo, è un dono, è un gesto gentile. Francesco, grazie Giordana. Francesco,
2: salve.
0: Cosa cerca?
2: Salve, buonasera.
0: Cosa cerca di
2: io
0: bello?
2: Cerco L'assassinio di Giulio Cesare di Michael Parenti.
0: Ah, e di che si tratta? Che cosa le interessa di questo libro?
2: Si tratta, come dire, io studio storia all'Università di Torino. Mi interessava, come dire, vedere, cercare di analizzare la storia di Cesare da un punto di vista marxista e, insomma, cercare di vedere quali dinamiche di lotta di classe hanno poi portato all'epilogo della storia di Cesare.
0: Beh, anche questa ricerca di Michael Parenti, L'assassino di Giulio Cesare, una storia di popolo nell'antica Roma, È la ricerca che sta a cuore a Francesco nell'edizione Feltrinelli 2006, che si aggiunge alla lunga lista. La caccia al libro risponde allo 06 3686 5666. Anzi, tranquillizzo la regia, sono tornati i messaggi, quindi è tutto a posto. E, l'elenco dei libri cacciati e moduli per cercare e offrire lo trovate su Rai Play Sound, quindi mi raccomando, la lista è lunga. E voglio aggiungere qualche altro titolo, per esempio di Russell, Il diavolo nel Medioevo, la terza, 1987. A proposito di storia di Medioevo, c'è Chi cerca di Chiara Frugoni, Una lontana città, sentimenti e immagini nel Medioevo, Einaudi, 1983. E ancora Dario Sabatucci, Politeismo, volume 1, Mesopotamia, Roma, Grecia, Egitto, Una vecchia Bulzoni, 1998. E ancora di Carlo Tosco, Il paesaggio storico, le fonti e i metodi di ricerca tra Medioevo ed età moderna, la terza, 2009. Questa è la caccia, questa è una parte piccola della lista che ovviamente online esplode in tutta la sua lunghezza e è veramente infinita, è anche molto divertente perché racconta quello, i nostri interessi, e la caccia al libro è questo. Prima di passare alla musica, con Save Your Love For Me, sogno da ragazza, scrive Stella, lavorare a Lambaranè con il dottor Schweitzer. Mi rispose che Lambaranè può essere ovunque, è mica male.

0: Questi sono proprio i classici ascolti che sembrano finire sempre, ma in realtà potrebbero andare all'infinito. Tanti sono i sogni, davvero un trionfo di messaggi. Non sognavo di fare il medico o l'astronauta, perciò penso che avrei amato qualunque lavoro. Ricordo che avevo chiesto questo a cari ascoltatori, 335-56-34-296. Il sogno di ragazzo, l'avete portato avanti, siete riusciti a raggiungerlo. Vi fa ancora compagnia. E dunque, scrive infatti P, così continua il suo messaggio: sognavo di migliorare il mondo. Credo di averlo fatto nel mio piccolissimo, ma non sono riuscito nel grande. Sognavo il sol dell'avvenire e lo sogno ancora. Grazie P. E alle 15:40 torniamo alla nostra diretta, ai nostri incontri, e devo dire che sono molto contenta di ascoltare le testimonianze di due. È come se fosse un padre e un figlio, perché Lello Voce, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a lei.
0: Poeta,
1: buon pomeriggio a tutti.
0: Poeta che ha introdotto il Poetry Slam in Italia nel 2001. Lo testimoniamo a Fahrenheit perché spesso è stato nostro ospite anche in quegli anni. All'inizio guardavamo e ascoltavamo con grande attenzione una cosa che adesso è diventata di piazze, di gioco, di intrattenimento e ancora qualcos'altro. Di quel qualcos'altro ne parlerà Lorenzo Maragoni, poeta che dal 2018 partecipa a Poetry Slam, di cui è stato campione nazionale nel 2021 e campione mondiale nel 2022. Non stiamo ai mondiali, ma a quanto pare Lorenzo Maragoni qualche coppa ce l'ha. Lorenzo Maragoni,
2: buon pomeriggio, ci consoliamo con la poesia.
0: Consoliamoci con la poesia. Allora, mi piace parlare di padre e figlio, non so se questo vi fa piacere, però visti da qui, Lello Voce, nato nel 1957, e Lorenzo Maragoni 1984. Lello Voce, lei è stato ed è uno scrittore, un performer, è stato tra i fondatori di un gruppo storico che si chiamava Gruppo 93, figlio un po' strano, originale di quel gruppo 63, ancora strano e originale, del periodico Baldus. È stato collaboratore e collabora alle pagine culturali, amico di Nanni Balestrini e Paolo Fabbri, insomma si è sempre occupato di una cultura che si vede che è qui presente, ma che lei ha intravisto e messo a fuoco tra i primi. Ha scritto anche un romanzo, ma la cosa di cui davvero sono felice in questo momento è di avere tra le mani un bel libro che si chiama Exit Poetry, poesia futura, ed è curato da Lello Voce, appunto con Gilda Policastro e Aldo Nove per La nave di Teseo, perché offre insomma un bello sguardo su quello che è la poesia fra un po', o la poesia adesso del contemporaneo. Lello Voce, vengo a lei. Intanto, che rapporto c'è tra lei, il suo lavoro? Ecco, che cos'è il Poetry Slam nella sua testa e come è diventato?
1: Allora, il Poetry Slam è una cosa di cui io ancora vado molto fiero. È iniziato nel 2001 ed è iniziato tra tanti dubbi, tanti sospetti anche, perché il Poetry Slam è un gioco, non è una procedura per stabilire dei valori letterari, ma ha questa grande capacità di coinvolgere le persone a pensare, a riflettere sulla poesia e sulla bellezza. E all'inizio è stato un fenomeno, come diceva lei, marginale. Io ho organizzato anche molti festival. Il primo è stato a Roma, alla Casa delle Letterature, con Nanni Balestrini e Luigi Cinque, che semplicemente mi chiesero di inventarmi qualcosa che costasse nulla, ma
0: questa
1: che fosse molto coinvolgente.
0: Questa è la prima cosa quando uno fa i festival.
1: Sì, è una cosa molto semplice, però a me venne in mente che qualche anno prima ero stato a New York, al New Yorkan Poetry Café, avevo visto Pedro Pietri e gli altri poeti newyorkani che facevano Poetry Slam. Ho pensato, facciamo un Poetry Slam. E lì è iniziata, con tra l'altro una vincitrice che oggi è una poetessa affermatissima, Sara Ventroni,
0: che è presente in questa raccolta.
1: Sì, e che adesso non fa più Poetry Slam, porta avanti una ricerca completamente diversa con un giovanissimo Filippo Timi, con una casa delle letterature gremita, e però poi è rimasto un po' un fenomeno, se vuole, legato a me, a Daniela Rossi, a Luigi Cinque, che con me li organizzavano. Poi nel 2013, grazie a questi ragazzi, di cui non ho difficoltà a riconoscere la paternità, è stata fondata la prima Lega, la Lega Italiana Poetry Slam, e di lì il fenomeno è diventato un fenomeno di massa. Le differenze: quando io ho iniziato il Poetry Slam, per me era un luogo che aveva due, doveva sviluppare due capacità. Una, quella di avvicinare il pubblico più vasto, non quello degli specialisti, alla poesia, ma nello stesso tempo doveva essere un luogo di sperimentazione di nuove forme poetiche. Questo grande successo di massa oggi a volte mi fa pensare che la seconda delle mie idee, come dire, quella che potesse diventare, essere costantemente anche un laboratorio di nuove forme poetiche, forse è meno importante rispetto alla capacità che ha questo format, questo strumento di coinvolgere fasce sempre più ampie del pubblico. Per altri versi, in Exit Poetry ci sono tanti poeti che hanno fatto slam, penso a Antonella Bukova, a Nicola Scunial, Alberto Dubito più di tanti altri, Sergio Garau, che è sicuramente il nostro poeta slam più noto nel mondo, Marco Milavinovic, Giovanna Marmo, i ragazzi del collettivo Zoopalco. Quindi delle strade che sono passate dallo slam, ma che poi hanno continuato a riflettere e interrogarsi sulle forme di una poesia presente, di una poesia che si sente fuori dal libro Exit Poetry e in qualche misura si interroga sul futuro.
0: Essere fuori, essere contro, essere con le persone, tra le persone, parlare un linguaggio che sembra il linguaggio comune, ma in realtà comune non è, perché il Poetry Slam affonda, l'abbiamo imparato da Lello Voce frequentando la sua poesia, affonda anche da un rapporto con la tradizione, con i padri. E a proposito di padri, andiamo ai figli, perché Lorenzo Maragoni nasce nel 1984, è cambiato il mondo cambia anche adesso, in questo momento, ed è totalmente uno sguardo diverso quello che noi esponiamo su questa poesia di Lorenzo Maragoni, che ha avuto comunque ed ha una storia notevole. Intanto il mondo mediatico, per esempio, è tutto un altro rispetto a prima, dove al massimo potevano esserci degli intellettuali un po' eccentrici come Nanni Balestrini o qualche editore interessato, ma sempre di nicchia. Qui invece si parla di talent, di piazze gremite, di 500 e passa luoghi dove in piazza si fa il Poetry Slam. Lorenzo Maragoni si sente figlio di Lello Voce, lo conosce, dove al massimo potevano esserci degli intellettuali un po' eccentrici come Nanni Balestrini o qualche editore interessato, ma sempre di nicchia. Qui invece si parla di talent, di piazze gremite, di 500 e passa luoghi dove in piazza si fa il Poetry Slam. Lorenzo Maragoni si sente figlio di Lello Voce, lo conosce, lo ha ascoltato, lo ha studiato, le appartiene, o la sua strada

0: costruito qualcosa che in Italia non c'era, non esisteva e che ha preso, come stavate giustamente ricordando, delle direzioni poi diverse, impreviste. Non c'è stata l'occasione ancora dal vivo, ma spero che possa succedere presto. Credo che sia vero che il mondo del Poetry Slam è cambiato molto. Quando io ho iniziato a farlo nel 2018, l'aspetto che mi ha più colpito effettivamente, come ricordavate anche voi, più che quello della sperimentazione artistica, è stato prima ancora l'aspetto comunitario, è stato l'aspetto di vedere la poesia messa al centro di una comunità e la poesia come strumento per cui una serie di persone, molte giovani o giovanissime, sentivano di trovare un luogo di appartenenza. Questa cosa per me, che vengo invece da un percorso diverso, provengo dal mondo del teatro, mi colpì tantissimo e mi fece venire voglia proprio di sentirmi parte di questo mondo, di questa comunità, che sentivo affine in qualche modo. È stata la prima serata che ho visto un po' di slam a Porto Gruaro, in provincia di Venezia, condotto, se non erro, da Alessandro Burbank. Mi ha letteralmente cambiato la vita. Da quel momento ho iniziato a girare dappertutto per cercare proprio di andare sul palco e sentire che c'era questa possibilità di condividere, al di là dell'aspetto appunto della competizione, che è sempre una competizione tra grandissime virgolette, che insomma ho trovato una comunità molto più pronta a dire sei più bravo te, no, sei più bravo te, piuttosto che effettivamente a sentirsi in competizione. La competizione, tra virgolette, aiuta probabilmente l'ingaggio del pubblico, il fatto di sentirsi ancora più parte di questa cosa. Però sì, credo che probabilmente uno degli shift è stato appunto da una dimensione di sperimentazione poetica, forse più una dimensione di partecipazione culturale.
1: Senta, ma ci fa un esempio al nostro pubblico in ascolto? Che cosa intende per poi, ad esempio, proprio poetando in questo momento? Ci può dare un saggio, seppur telefonico? Non siamo in una delle 500 piazze, però ci faccia conoscere
0: Certamente.
1: meglio la sua voce poetica.
0: Volentieri, c'è una poesia che per me è un po' un esempio di legame anche con una forma poetica scritta, con una forma poetica di grandi maestri e di grandi maestre. C'è una poesia di Zimbosca che si chiama Possibilità, che inizia dicendo: preferisco il cinema, preferisco i gatti, preferisco le querce lungo il fiume, e una poesia di Vivian Lamarck, che riprende questa poesia chiamandola Preferisco Zimborska, preferisco i giorni di sole, i giorni di pioggia e così via. E io, un po' per gioco, un po' per omaggio nel mio piccolissimo, ho cercato di fare a mia volta una versione di questa cosa dicendo: preferisco le poesie con le rime, preferisco le poesie con i versi, preferisco i miei poeti preferiti, che poi sono sempre gli stessi, preferisco non darmi divieti e soltanto permessi, se solo potessi. Preferisco la danza al cammino, preferisco l'erba del vicino, preferisco a tutti i baci che ho dato quello che dovrò ancora dare, preferisco il rumore del procrastinare. Un accenno, insomma, non voglio togliere tempo, però inizia così.
1: Preferisco il rumore del mare, mi sembra di cogliere questo. Poi c'è l'anacoluto, che è comunque quella figura retorica di un costrutto che viene comunque ripetuto, no? Ma che dice? Lo riconosce come figlio? Lello voce?
2: Ma
1: Che
2: io non
1: cosa
2: devo
1: sente?
2: riconoscere, ma
1: Vabbè,
2: no, per
1: stiamo
2: carità, Lorenzo è
1: scherzando.
2: bravissimo, io ho visto i video delle performance, mica bisogno che lo riconosca
1: No, che
2: io.
1: c'entra, però mi
2: Riconosco,
1: interessa molto questo scarto generazionale, perché davvero.
2: riconosco in quello che Lorenzo fa l'attenzione nuova a qualcosa di antichissimo, come diceva lei, che è uno dei temi della mia ricerca, cioè il ritorno della poesia che si fa ritmo, che si fa respiro, e che quindi cerca la rima, cerca il cursus, cerca una fluidità che probabilmente tanti anni di poesia, anche eccelsa, anche grandissima, ma nel libro, soprattutto ed esclusivamente nel libro, avevano negletto. Il Poetry Slam è una costola di un movimento molto grande, che è il movimento della poesia fuori dal libro, che va dalla classico ormai poesia sonora, penso a un maestro internazionale come Giovanni Fontana, che è molto vicino a tutta questa cosa, anche ai ragazzi, e allo spoken word, alla poesia con musica, al poetry slam. Poi, come in ogni fenomeno, come dire, ci sono delle fasi successive. Questa è una fase di grande espansione, in cui la poesia arriva, come diceva lei, addirittura

0: in 500 piazze, grazie al Poetry Slam. Ovviamente non tutti quei poeti saranno dei poeti, non tutti saranno bravissimi, però su questo secondo me Lorenzo ha ragione, esiste una funzione della poesia che è quella di farsi catalizzatore di comunità, quindi di scambio e di dialogo, che è enormemente importante, e questo il Poetry Slam lo fa. Io non credo che ci siano campioni di Poetry Slam così ingenui da immaginare che aver vinto uno slam significhi il loro ingresso nel gota letterario di Szymborska o di Celan. Tutti quelli che fanno Poetry Slam lo fanno perché vogliono condividere un amore, una passione, un interesse che è quello per la poesia. Ognuno lo fa in maniera diversa. Io credo, e credo che sia venuto fuori anche con questo lavoro fatto con Aldo Nove e Gilda Policastro con Exit Poetry, che esiste una grandissima varietà nelle forme della poesia italiana, che la poesia italiana stia vivendo un momento molto importante, molto vivo, con caratteristiche molto diverse. I Poetry Slam, ma decine di piccole case editrici attive che propongono, che si danno da fare, che creano interscambi, un interesse generale che è sempre più vivo per un'arte che per tanto tempo era stata negletta. Il suo piccolo merito ce l'ha anche questo piccolo Poetry Slam, a maggior ragione grazie al fatto che poi, dopo che lo abbiamo inventato noi in Italia, lo slam internazionale, oggi gli slam internazionali si fanno in tutto il mondo, e questa è un'altra occasione di dialogo, di scambio, di conoscenza. Per me il Poetry Slam è un laboratorio,
1: Ecco,
0: fondamentalmente.
1: questa è
0: Per
1: una parola. Ecco,
0: Lorenzo sicuramente più un momento comunitario, ma credo che non abbiamo difficoltà a convivere.
1: beh, devo dire che come sempre Voce mette a segno un punto, perché questa idea di laboratorio versus una grande diffusione, perché il laboratorio significa stare da soli sulla sua propria scrivania a pensare, fare e anche a. È anche contro, c'è un'idea anche contro, c'è qualcosa, uno sta lì tra le sue provette, quasi alchemico. E invece qui c'è una performance subito, quasi in diretta, no? Non a caso si parla anche di Italia's Got Talent, che comunque è il luogo dove Lorenzo Maragoni è stato anche molto conosciuto. C'è questo elemento di immediata popolarità e come parla il Poetry Slam di Lorenzo Maragoni? Per esempio, alla lingua rappata, all'improvvisazione, ai poeti che sono anche quelli del gioco poetico antico dell'improvvisazione, appunto, Maragoni.
2: Sì, ci stavo pensando proprio ascoltandovi, che la poesia penso in ogni epoca sia una, tra le varie cose, una grande spugna in grado di ascoltare tantissimo tutto quello che si muove intorno, rielaborarlo, incorporarlo, rifiutarlo, farlo diventare qualcos'altro. Quindi vedo anche da fruitore dei Poetry Slam, quando vado ad ascoltare altre persone, vedo le contaminazioni fortissime che arrivano per esempio dal rap, e questo di certo non è una novità, che vengono dal teatro, che vengono anche dalla stand-up comedy, al punto che a volte le linee che separano una forma dall'altra si fanno meno chiare, anche al punto da farci domandare, domanda che arriva da sempre, che cos'è la poesia, che cosa non è la poesia. Quindi da questo punto di vista trovo che il linguaggio poetico si rinnovi continuamente, assorbendo e rimescolando tutto quello che arriva da fuori. Al tempo stesso, una cosa che mi auguro la poesia non perda sia invece la sua capacità, oltre che di assorbire, di sfidare, di guidare, di mettere in crisi, di mettere in discussione e di portare sul palco non soltanto magari quella cosa che sentiamo che fa parte dello spirito del tempo, ma, per tornare al discorso sul futuro, spostare lo sguardo, spostare l'orecchio di chi ascolta nella direzione della poesia che verrà. Credo, nella mia esperienza, insomma, che mettersi a scrivere, quando una poesia è buona, è una poesia che scrivendola ti porta in dei luoghi che non avresti pensato di frequentare, in cui non avresti pensato di arrivare, né dal punto di vista del contenuto, né dal punto di vista della forma. Quindi spero che il Poetry Slam non si, come dire, non si accomodi su se stesso, non si accomodi sull'ascolto del pubblico o per certi aspetti sulla soddisfazione di quello che pensiamo che il pubblico possa volere, ma che sia uno sprone, che sia un modo per far vedere delle forme sempre nuove, sempre diverse, inaspettate al pubblico di fare poesia.
1: Beh, devo dire che questo antico insegnamento che viene anche dall'Ello Voce, da quello che ha significato per molti lettori questa idea di stare anche contro, di non mettersi comodi in questo laboratorio, ecco, la comodità non fa parte dell'attitudine di Lello Voce. Devo dire che è una sua caratteristica, anche una sua caratteristica del suo poetare, che è spinoso anche in alcuni punti, ma che ti arriva dritto, proprio come fa una spina quando ti punge. E il libro non è che ne parlo poco perché non l'abbia visto, scorso e letto con grande attenzione, perché davvero è un libro che consiglio, questo Exit Poetry, Poesia Futura, edito per La Nave di Teseo, per due motivi: perché ti dà uno sguardo su quello che sta succedendo e su quello che succederà, e quando ci sono tre che ne capiscono e che si sono messi insieme e hanno aperto il loro laboratorio per condividere un'idea di poesia con dei saggi molto interessanti e molto illuminanti. Quello di Lello Voce, per esempio, aderente alla sua poesia, è quello anche sulla mutazione, come la poesia cambia, per cui arriviamo fino a Maragoni parlando alla fine della stessa cosa o quasi. C'è un'idea geniale, che è quella del QR code vicino ad ogni poeta, per cui tu entri nella loro storia, li guardi, li ascolti, li vedi e ti fai un'idea immediata dopo averne letto in un modo tradizionale quello, e dopo essere stati antologizzati in un modo antico. Lello Voce l'avrebbe mai detto che sarebbe stato antologizzato anche lei?
0: Dunque, mi hanno antologizzato e fa sempre una strana impressione, soprattutto con l'andare avanti dell'età, come puoi immaginare. Questa che noi abbiamo fatto, ci teniamo molto a definirla una non antologia, un triperuno, perché è il risultato di tre individualità poetiche che sono molto vicine per alcuni aspetti: il rigore, l'attenzione alla ricerca, la voglia di cui parlava prima Lorenzo di scoprire forme nuove, ma poi fanno poesia completamente diversa. Ognuno di noi ha fatto delle scelte in qualche misura indipendenti intorno a tre parole boa, che sono verità, trauma e mutazione, che ci sembrava potessero essere dei nuclei di contraddizioni, dei nuclei problematici per il nostro presente, e sono andati a cercare delle individualità, delle poete, dei poeti che a nostro parere erano dei testimoni attendibili. Sono solo 25, avrebbero potuto essere 50 come in qualsiasi operazione collettanea, ma quello che noi volevamo fare non era un'operazione canonica. Non si chiama Poesia Futura perché noi pensiamo che questi saranno i poeti del futuro, semplicemente perché ci sono sembrati autrici e autori che camminavano col futuro, che si interrogavano sul futuro o che addirittura avevano terrore del futuro. Perché lo scopo principale è quello di comprendere, tornare a quella domanda di sempre di cui parlava prima Lorenzo, cioè quali sono le relazioni tra la poesia e la realtà, fare una nuova verifica dei poteri. E ci sono quindi dentro individualità poetiche molto molto differenti, non è una collettanea, un testo di tendenza, un'antologia di tendenza. Ci sono esperienze assolutamente diverse tra di loro, ma non per farne una marmellata, ma proprio perché noi speriamo che dal loro attrito, dal loro scontro, grazie alle scintille che questo attrito provoca, si possa fare luce sul nostro presente, che è anche un compito della poesia, che è una disciplina, un'arte anche conoscitiva, e si possa rimmaginare una relazione nuova della poesia con un reale così caotico, così spaventoso, no? Per molti versi. Sembra quasi un delitto, no? Parlare di alberi, diceva il Maggior Nostro, e anche noi un po' questo nell'introduzione, forse abbiamo parlato più di realtà che di poesia.
1: Beh, allora io mi sono segnata scintille, quello che diceva scintille, scontro, disciplina, laboratorio, ovviamente questa non era un'antologia, ti pareva che non la definivo nel modo sbagliato, qualsiasi termine avessi usato, la voce non sarebbe andato bene, perché ovviamente è un'altra cosa, e in quell'exit c'è un po' il senso di quello che dicevamo, scintille, scontro, disciplina, laboratorio, Lorenzo Maragoni. È molto interessante questo vostro incontro oggi. Io ho sbirciato la sua pagina Instagram, sono impallidita sui numeri. Complimenti. E allora, buon lavoro. Noi continuiamo a seguire tutto quello che succede. Chissà se questo incontro tra questo padre e figlio, strano padre o strano figlio, si possa fare anche qui a Radio 3. Vi saluto, vi ringrazio e continuiamo con la musica.

0: Beh, il sogno di Mark Whitfield sicuramente è stata la musica, perché da ragazzo ha suonato il sax alto, è un grande chitarrista, conosce contrabbasso, naturalmente approdando la chitarra, insomma, polistrumentista, ma solo dopo aver visto George Benson in televisione ha messo a fuoco il suo sogno, e il sogno che è diventato poi realtà, perché è stato un grande ed è un grande musicista. I sogni qui piovono a catinelle, però io mi sono arenata, e ve ne darò conto, mi sono arenata su un pezzetto di vita che viene condiviso da un nostro ascoltatore, che davvero ringrazio, e si chiama Daniele. E vi leggo proprio il messaggio, poi non daremo commenti perché il messaggio va da sé. Cara Susanna, questa mattina ho vissuto una situazione parecchio spiacevole che sento di condividere. Mi reco alla posta per pagare un bollettino. Fin qui tutto bene. Entro e davanti a me ho due uomini di origine indiana davanti allo strumento dei numeri per attendere il proprio turno. Non appena mi vedono, uno dei due avvisa l'altro e si spostano subito. Faccio intendere che ci sono loro, aspetto il mio turno per prendere il numero, ma loro mi invitano a passare avanti. Questo clima irrespirabile in Italia, con persone migranti colpevoli di tante troppe cose, diventa un risvolto della medaglia che mi ha fatto vivere questa situazione come umiliante. Non mi sento cittadino di serie A o B, compro i negozi etnici senza preoccuparmi se siano italiani o indiani o albanesi o rumeni. Sono Daniele e non riesco a vivere una condizione di umiliazione verso nessuno. Mi dispiace molto. Daniele, io la ringrazio per questa condivisione. Il fatto che lei senta di condividere questo messaggio con questa comunità mi rende, che dire, per me è davvero un privilegio. Leggo questo suo messaggio alla ragazza che ha chiamato stamattina a prima pagina dicendo una storia analoga, che guardava dentro invece un tram in una qualsiasi città, forse era Milano, forse Roma, dove è stato chiesto brutalmente a una ragazza di cedere il posto, essenzialmente perché era una ragazza nera. Insomma, ecco, io leggo questo messaggio, lo raccolgo e lo metto da parte come un privilegio, e passo a un altro argomento, anche se le leggi razziali, il passo è grande, ma ahimè arriviamo molto velocemente a quel passo, sono centrali nel lavoro di Patricia Gaborik per quel periodo. È una studiosa americana innamorata di questo periodo della storia d'Italia e del mondo, che ha scritto un testo che è stato tradotto in italiano. Lei parla perfettamente l'italiano. Buonasera Patricia Gaborik, buonasera.
1: Buonasera, grazie.
0: Autrice del Teatro di Mussolini, Fascismo, Arte e Politica. È un'opera di una studiosa che analizza il profondo legame tra Mussolini e le arti sceniche. E la prima cosa che mi sento di dire leggendo questo studio così approfondito e così appassionato, che per Patricia Gaborik, per la studiosa, il fatto di definire istrionico Mussolini, capace di attorialità, di gesti improvvisi e spettacolari, non illumina perfettamente la sua capacità retorica. In che senso?
1: Allora, direi innanzitutto, sicuramente è importante il fatto che io sono uno storico del teatro di formazione, e quindi si può anche pensare che ho avuto una reazione quasi personale a questa caratterizzazione di Mussolini, perché in essa si avverte subito una diminuzione dell'importanza veramente della politica del fascismo. È ovvio che lui ha avuto una capacità di comunicazione e, se vogliamo, anche una presenza scenica, però questo, diciamo, sono strumenti che chiunque che deve apparire in pubblico deve anche avere e imparare, ma non va scambiato con una falsità o una finzione. Un'idea che invece è arrivato presto, già durante il ventennio fascista, e che è rimasto a lungo per descrivere quello che è successo sotto il fascismo e in qualche modo anche per togliere qualche colpa.
0: Deresponsabilizzare, esatto. Come se l'istrionismo, a proposito di un termine prettamente teatrale, l'istrionismo fosse scusabile, fosse un elemento che giocasse a suo favore e quindi emendasse tutta la politica e tutta la storia che poi conosciamo.
1: Fino al punto che lui credeva nel proprio personaggio, ma soprattutto è stato in grado di ingannare il popolo italiano con una performance. Però questo è anche una spiegazione fin troppo facile per descrivere quasi vent'anni di un certo livello di consenso.
0: Il suo libro è quindi uno studio molto approfondito, molto ricco, e che davvero si colloca a metà tra la storia del teatro e la storia del nostro paese contemporanea, come è davvero intimamente legato, anche perché Mussolini e il regime fascista utilizzava le arti e quindi diventavano vettore di propaganda. E lei proprio questo analizza in questo lavoro che si intitola Il teatro di Mussolini, fascismo, arte e politica. Stiamo ascoltando per Garzanti, è la casa editrice, ascoltiamo la sua autrice Patricia Gaboric. Allora, è storia che ci sia stato un rapporto profondo tra due grandi intellettuali dell'epoca, sia D'Annunzio che Pirandello, e Patricia Gaboric anche qui in modo molto attento ci mette un po' sull'avviso e ci fa capire più profondamente qual è stato il rapporto con l'uno e con l'altro. Per esempio, il rapporto di Mussolini e D'Annunzio col teatro. Perché Mussolini definì D'Annunzio il Giovanni Battista del fascismo?
1: Allora, qui è stato molto importante non solo il fatto che D'Annunzio stesso era un tipo di ispirazione, aveva vent'anni in più di Mussolini, avevano questi contatti diretti, personali, quasi tutto epistolare in realtà, è stata l'esperienza di D'Annunzio a Fiume soprattutto, che era in effetti un modo di fare politica molto spettacolare, che Mussolini sicuramente apprezzò e vede la funzionalità di questo. Alcuni dei materiali più coinvolgenti forse di questa mia ricerca sono stati gli epistolari, e questo è un caso in cui si vede molto anche la loro consapevolezza e discussione di una loro fratellanza, vicinanza anche in questi modi. D'Annunzio scrive a Mussolini: "Ah, come bene ho parlato oggi, si vede quanto la folla ha reagito." Quindi c'è un elemento anche nella praticità della comunicazione del capo ai suoi uomini, soprattutto uomini, e in generale con la folla, ma anche direi più in un senso generale che Mussolini cercava veramente di ispirare un senso di orgoglio anche nell'essere italiano, e D'Annunzio era un personaggio che lui vedeva di aver fatto molto in questo elemento per la sua poesia, anche per le tematiche delle sue opere. Quindi lì già c'è una miscela dell'ispirazione che viene dal poeta e anche dall'uomo politico. Tant'è vero, D'Annunzio diceva sempre: queste due cose, arte e politica, non sono mai state separate nel mio pensiero. Questo sicuramente continua a mettere un avviso su non possiamo liquidare con l'idea di fascismo come spettacolo, però l'efficace dello spettacolo dentro la politica sicuramente Mussolini ha preso anche da D'Annunzio.
0: E ancora, che cosa ha preso invece da Pirandello?
1: Questo è un rapporto molto affascinante di due uomini che sapevano tutti e due di avere un potere nel loro ambito, riconoscenti dei talenti degli altri, ma in cui si capisce sostanzialmente si avevano anche una diffidenza, a volte proprio un'antipatia. Allo stesso tempo tutti e due sapevano che un rapporto buono con l'altro poteva essere molto utile. Pirandello, per la sua carriera, per certe ambizioni, aveva un forte desiderio di dirigere un teatro nazionale che Italia non ancora aveva. Sperava che Mussolini lo facesse e lo mettesse lui a dirigerlo, ma soprattutto anche perché sperava molto, molto di avere il premio Nobel per la letteratura. Mussolini non è che aveva una mancanza di intellettuali che lo appoggiavano, però Pirandello aveva uno statuto anche prima del Nobel veramente importante, e anche di un visionario, di un drammaturgo, uno scrittore, soprattutto forse drammaturgo e poi anche regista, molto all'avanguardia dell'arte. E c'era un tipo di riflesso di autorità intellettuale e accademica che sicuramente Mussolini capiva l'utilità di questo rapporto. Questo non per negare un vero fascismo di Pirandello dal mio punto di vista, che veniva da vari elementi. Uno, per esempio, un nazionalismo sempre spinto, ma anche questo senso del bisogno all'epoca di avere un uomo forte che sistemava le cose. Come D'Annunzio e anche come Bernard Shaw, un altro drammaturgo di cui parlo, questa è una cosa che
0: ancora più fascista, Bernard Shaw, ancora più fascista dei nostri casalinghi, da quello che mi sembra di capire dal suo lavoro.
1: In questo suo modo così strano, perché in realtà era socialista, sicuramente il suo primo amore per Mussolini
0: è di quelle base del socialismo,
1: da quell'epoca lì, ma poi sposava certe linee di una politica fascista, anche con la eugenetica, cose così. Quindi lui è veramente un personaggio complicato, però questa idea di un uomo supremo, Nicciano, avevano tutti e tre questi drammaturghi, e si vede che questi elementi, per quanto erano diversi loro, faceva sì che tutti e tre erano molto interessanti e attraenti per Mussolini.
0: Per Mussolini, che faceva la carta assorbente di tutto questo, riportava negli eventi spettacolari, le grandi celebrazioni grandiose, nella sua prossemica, nel suo modo di stare davanti al microfono, le sue schermaglie. Senta, abbiamo parlato di tre grandi, George Bernard Shaw, ma abbiamo parlato di Pirandello e D'Annunzio, e storia. Poi c'è un più piccolo Bragaglia, Anton Giulio Bragaglia, legato a Pirandello, mette in scena al Teatro degli Avignonesi proprio sei personaggi, mette in scena i lavori anche pirandelliani per primo, è assolutamente filo fascista, anzi fascismo, però con un passo leggermente diverso, quasi più strumentale.
1: Assolutamente. Bragaglia è una delle figure più affascinanti di questo periodo, perché era veramente un motore della sperimentazione teatrale anche a livello scenico. Appoggiava tutti i tentativi di creare una nuova drammaturgia italiana, però basato non solo su una conoscenza o una tradizione letteraria, ma anche spettacolare. Infatti, quando lui spesso si lamentava dei letterati che avevano rovinato il teatro in qualche modo, e nonostante questo rapporto che aveva con Pirandello, con altri autori simili come Massimo Bontempelli, un altro grande e meno ricordato forse oggi, ma all'epoca discutevano molto di questo rapporto difficile tra la letteratura e l'arrivo dei letterati al teatro. Bragaglia diceva addirittura che l'avevano rovinato perché hanno dimenticato la parte più importante del teatro, che è la teatralità.
0: E la ricerca, infatti, Anton Giulio Bragaglia è stata un grande ricercatore, sperimentatore in quel suo Teatro degli Indipendenti in via degli Avignonesi, faceva con poche cose delle scenografie, beh, scenografie anche firmate dai grandi come Balla de Pero, ma con pochi mezzi faceva una sorta di avanguardia del pensiero fascista e cercava di portare in scena i giovani, i talenti, anche dissimulando, insomma si barcamenava. Un assolutamente antagonista di Bragaglia è Silvio D'Amico, e mi piace ricordare che la voce che ascoltate è quella di Patricia Gaboric, che insegna all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, da lui appunto fondata, e che in quegli anni, e beh, anche incredibile la sua storia di studiosa, lei è americana, si sente dall'accento anche se ha una proprietà di linguaggio perfetta, e come è finita per innamorarsi di questo periodo, di questi di Anton Giulio Bragaglia, di questa storia di avanguardia anche italiana, chi l'ha portata a studiare questo periodo e poi a farne questo volume pubblicato in America e adesso pubblicato da Garzanti in Italia?
1: Questo ci fa ritornare proprio all'inizio della conversazione, forse, e il fatto che questo libro si colloca tra la storia del teatro e la storia pura propria. E vuol dire semplicemente che io ho sempre fatto e studiato il teatro. Sono andata all'università per studiare il teatro, ma ero anche appassionata di storia, ho fatto molti esami di storia e quasi per caso sono finita in un corso su l'Italia contemporanea dal Risorgimento in poi, e insegnato peraltro da un rinascimentalista, Edward Muir, a cui infatti il libro è dedicato. E questo abbastanza, non dire che ha cambiato tutto, però ha cambiato molto del mio percorso. Ero veramente molto affascinata dal fatto che sostanzialmente all'epoca del teatro italiano io sapevo pochissimo. Da studentessa di teatro conoscevo più o meno Pirandello, De Filippo e basta. E poi l'idea generale che arriva a qualcuno del periodo fascista è che era il fascismo, si era spenta tutta la creatività, non c'era teatro che valeva la pena indagare. E io ho Pirandello, Bontempelli, poi che ho scoperto in quegli anni in mano, e queste due storie non stanno insieme. andiamo un po' a approfondire. È nato tutto lì, non dirò quanti anni fa.
0: No, comunque può dirlo perché è una giovane studiosa, o comunque così sembra, però lo studio è uno studio approfondito, sedimentato, e questa idea di questo doppio sguardo storico e teatrale lo rende ancora più interessante per chi ama approfondire. Patricia Gaboric, Il teatro di Mussolini, Fascismo, arte e politica, edito per Garzanti. La ringrazio di essere arrivata a Fahrenheit.
1: Grazie molto.

0: E il sogno di Lucia da Pesaro è questo. Buon pomeriggio. Sì, io un sogno l'avevo da giovane. Volevo viaggiare, vedere il mondo. Questo lo scrive in grande. Bene, ho realizzato tutto ciò. Mi sono aperta al mondo ed ora, a tarda età, mi godo la pace. Sotto un olivo, ascoltando Radio 3. Cercando ancora, continuo ancora a viaggiare. Scrive Lucia, grazie di viaggiare con noi. E poi è vero, se giustamente Werther mi bacchetta, mi dice anche Susan, Annina, anafora è la ripetizione, non anacoluto. È vero, ho detto anacoluto per anafora. Il mio sogno è conoscere tutte le figure retoriche. Era questo e non l'ho raggiunto. Grazie, scherzo, ovviamente l'anafora capita, un lapsus se l'ho fatto. Ma andiamo a proposito all'alfabetizzazione di massa e bocciature, cioè entriamo. Farei il rumore della porta che si apre, se fossi una rumorista. Entriamo nel magico mondo della scuola con Marco Campione, autore di un articolo uscito su Strada Maggiore, ovvero la newsletter del Mulino, alfabetizzazione di massa e bocciature. Così si intitola l'articolo. Buonasera Marco Campione.
1: Buonasera a voi e buonasera agli ascoltatori.
0: Parto dalla fine, perché lei auspica una rivoluzione utile a coniugare rigore e flessibilità, quasi un movimento zen, aggiungerei, e che potrebbe offrire all'Italia un'occasione per riformare un sistema che su questo fronte è rimasto sostanzialmente fermo. A proposito di bocciature, lei dice tutto questo. In che senso, Campione?
1: Allora, diciamo, lo spunto per il mio articolo è stato un editoriale che ho letto sull'altra voce di un pedagogista, Scotto Di Luzio, che sostanzialmente accusava l'abolizione delle bocciature, che è avvenuta nel 2017, di una serie di nefandezze. Quindi l'idea dell'articolo mi è venuta sostanzialmente per confutare la tesi. Poi alla conclusione che lei ha anticipato ci arrivo dopo un ragionamento, perché la tesi di fondo è che il punto debole della scuola sia il fatto che non si sono messe in opera tutte le riforme conseguenti alla scelta benemerita di innalzare l'obbligo scolastico a 16 anni. Quindi quel cambio di paradigma doveva implicare un'altra serie di interventi che non sono mai stati fatti. E si trova adesso nel quello che viene genericamente chiamato l'abbassamento del livello della scuola e il lassismo, diciamo, si trova un po' il capro espiatorio di tutti i mali della scuola italiana, quando invece se un male c'è è appunto quello che avrebbe bisogno di una rivoluzione ben più radicale della semplice abolizione delle bocciature, che ha una motivazione diversa, se vuole poi c'entriamo, nel senso che
0: Entriamoci subito senza divagare, perché così riusciamo a capire e seguire meglio.
1: La motivazione è che, allora, intanto l'abolizione della bocciatura è prevista solo nella scuola primaria ed è quasi prevista anche nella scuola secondaria di primo grado, quella che tutti chiamiamo scuola media, nel senso che è molto difficile alle medie. È sostanzialmente vietata, a parte per il comportamento, per la condotta, comunque, oppure per troppe assenze, però è sostanzialmente vietata nella scuola primaria. Si parte dal presupposto che in quell'età i tempi di apprendimento hanno bisogno di tempi più distesi, non solo durante la giornata ma anche negli anni, e quindi fermare un bambino di 9 anni, 10 anni non ha alcun senso. Quindi sostanzialmente si fa un ragionamento più sul lungo periodo e si dice lo si porta sostanzialmente fino all'esame di Stato per il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado. Questo è il ragionamento che ha portato all'abolizione delle bocciature. Il motivo per cui poi questo è un ragionamento, diciamo, più pedagogico, quello anche un po' più concreto, se vogliamo, è che poi alla fine i bocciati, se vai là dove la bocciatura c'è, per esempio nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, va a colpire sempre le stesse persone, cioè i più fragili. Questo è, quindi è profondamente diseguale come strumento la bocciatura. Può essere utile a qualche intellettuale per poter cantare vittoria sul fatto che non si nascondono i ritardi, ma in realtà a pagarne le conseguenze sono i più deboli, appunto, e questo non è giusto, secondo me. E non conforme, aggiungo un'ultima considerazione, non conforme al al dettato della nostra Costituzione, in particolare il mio articolo preferito, che è l'articolo 3, che è bellissimo secondo me perché fa due cose, è fatto di due cose. Tutti dicono che è l'articolo dell'uguaglianza, però sì, è vero, però è bello soprattutto perché fa due cose. Nel primo comma ti dice, diciamo, l'uguaglianza formale: non ci possono essere discriminazioni in base al sesso, la razza, la religione, le idee politiche, eccetera. Il secondo è l'uguaglianza sostanziale, cioè ti dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di quel comma primo. Quindi, secondo me, la scuola è lo strumento attraverso cui la Repubblica fa questa cosa, diciamo.
0: Senta, ma se lei potesse con un bacchettone magico, un bacchettone magicone, riorganizzare questo sistema, da dove partirebbe?
1: Ma allora, secondo tutta la letteratura, diciamo, in proposito c'è la Fondazione Agnelli che ha fatto delle analisi abbastanza evidenti, in cui proprio parla di buco nero, diciamo, quando parla della scuola media. Quindi il nucleo centrale secondo me deve essere la scuola media, che è un punto critico per moltissime ragioni, perché comunque attraversa un momento di cambiamento dei ragazzi, dei bambini, si passa dalla preadolescenza all'adolescenza, e poi perché cambia completamente, cioè il salto dalla scuola primaria alla scuola media è un salto mortale, perché si passa da pochi maestri in generale, sono due, tre, quattro al massimo in una classe, tempi molto più lunghi. Quindi si sta a scuola, diciamo, dalle 8 di mattina alle 4 del pomeriggio. Una sostanziale assenza, cioè non c'è una disciplinarizzazione, almeno non ci dovrebbe essere, poi purtroppo la scuola primaria in alcuni casi ha già iniziato a disciplinarizzare, però non dovrebbe esserci disciplinarizzazione, e questi tempi lunghi si portano dietro il fatto che dà a tutti le stesse opportunità, perché il problema è quando tu stai a scuola metà della giornata e l'altra metà a casa. Il punto debole di tutto il sistema è che quando torni a casa sei da solo, quindi chi ha gli strumenti se la cava in qualche modo, ma gli strumenti non solo materiali, anche solo avere dei genitori con i quali alla sera a cena si chiacchiera di quello che si è fatto a scuola durante il giorno, e chi no invece è lasciato da solo. E nel momento in cui incontra la difficoltà, sostanzialmente si ferma, cioè abbandona nel senso che smette di approfondire, non è aiutato nel superare le sue difficoltà. Quindi è profondamente diseguale la scuola solo al mattino. Quindi la scuola media è così, è una scuola solo al mattino. E l'altra cosa è appunto l'iperdisciplinarizzazione. Da un anno all'altro questi si troveranno da quattro maestre o maestri a 10 professoresse o professori. Che è una cosa, è un salto enorme per il ragazzino.
0: Senta, ma se uno...
1: Quindi il primo punto su cui interverrei è questo.
0: Qualcuno le dicesse: campione, senta campione, ma lei alla fine è un utopista, non vede che si va verso una società dove la competizione, i numeri, i voti, l'essere comunque attento all'altro per superarlo, è una società che si basa su questo, è un po' la legge del più forte questa società. Uh-huh. Dobbiamo starci, campione. Lei che come risponde?
1: Tace, si dice a Roma. Secondo me no, nel senso che io ci starei pure, però siccome... Se mi occupo di queste cose perché cerco di guardare la scuola dal punto di vista degli studenti, allora no, il punto è compito della Repubblica rimuovere quegli ostacoli, quindi non è un problema. Cioè, se la società va da un'altra parte, almeno la scuola deve ostinarsi ad andare in direzione ostinata e contraria, scusi la citazione, perché dovrebbe servire a questo. È l'unico strumento che abbiamo per correggere certe storture. E bisogna intervenire lì, secondo me. Poi è chiaro che senza il consenso non si va da nessuna parte, quindi non è che lo puoi imporre dall'alto in maniera illuministica, lo devi fare creando consenso attorno a un'idea di scuola diversa da quella che ci hanno in testa.
0: Senta, questa è la...
1: i laudatores.
0: Marco Campione, autore di questa newsletter edita dal Mulino, che si può assolutamente avere e rintracciare online, l'ha scritta sotto il titolo Alfabetizzazione di massa e bocciature, ovvero l'idea che l'abolizione della bocciatura danneggi il sistema scolastico dovrebbe essere smentita, perché nei fatti la bocciatura penalizza solo gli studenti più fragili. E sembra in dialogo con quanto lei ha appena detto, un messaggio che ci arriva: ero così povero da bambino che non avevo sogni, ma avevo tanto amore dalla famiglia e dal paese in cui vivevo. Ci scrive questo un ascoltatore che ricorda la sua infanzia lontana, un'infanzia senza sogni, ma a cui adesso torna col sogno. E ancora: il mio sogno a 18 anni era viaggiare e scoprire le culture nuove. Ho studiato a Londra e ho fatto amicizia con persone di tutto il mondo. Ora ho 35 anni e sento settimanalmente la mia amica indiana conosciuta a Londra, che considero la mia amica più intima. Sono andata a trovarla 7 anni fa e ora vorrei tornarci con i miei figli. La ricchezza di frequentare persone diverse mi fa sentire cittadina del mondo, nonostante abiti in un piccolo paesino di provincia nel mezzo della pianura padana, scrive Sara. Sono due messaggi che metto insieme, che uniscono culture diverse, sogni che provengono da teste che sono piantate su colli e su individui che sono davvero sparsi nel mondo e che hanno diritto a sognare e anche sentirsi comunque uguali, a prescindere da quel pranzo, quella cena serale con genitori che possono più o meno dedicare del tempo e che magari si sono spezzati la schiena e che hanno poco tempo da dedicare. 16:43, chiudiamo qui l'intervento di Marco Campione, che saluto e che ringrazio.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Domenico Ganci alla console. Noi ci risentiamo più tardi, perché Farenet torna con la poesia, con il libro del giorno, ancora con molti sogni, ce l'ho tutti qui in canna questi sogni da condividere con voi, e anche col sogno di Emidio Clementi, con Ad alta voce, col libro del giorno. Insomma, torniamo a stare insieme? A più tardi.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Al G7 di Evian in Francia, Ucraina protagonista della riunione di stamani, presente anche Zelensky, che ha avuto un incontro a margine con Donald Trump, ma al centro delle dichiarazioni del presidente americano anche l'accordo con l'Iran.
3: L'accordo preliminare fra Teheran e Washington verrà firmato in un resort vicino a Lucerna venerdì. Lo fa sapere la Svizzera, proprio mentre nella vicina cittadina francese di Evian, Donald Trump si prende la scena al G7 parlando dell'intesa. Il testo verrà pubblicato presto e contiene un chiaro no all'atomica per l'Iran, assicura. E sullo stretto di Hormuz aggiunge, sarà riaperto venerdì, l'Iran sta già rimuovendo le mine. Ma il presidente americano parla anche della guerra russo-ucraina, ora che il petrolio tornerà a passare attraverso Hormuz, potremmo reintrodurre presto le sanzioni al petrolio russo, ha detto, invitando Mosca a fare un accordo con Kiev. Questo dopo che Macron ha organizzato a sorpresa un trilaterale a margine del summit con Trump e Zelensky nel tentativo di spingere il capo della Casa Bianca a fare pressione su Putin. Incontro definito molto positivo dallo stesso Trump, mentre Zelensky è tornato a lanciare un invito al presidente russo per un incontro, stavolta negli Stati Uniti, invito che il Cremlino già respinto. Intanto i leader del G7 hanno annunciato altra pressione sulla Russia con le sanzioni. Valeria Fraschetti, GR3.
2: Evian, ieri sera dopo la cena c'è stato un incontro di chiarimento, fanno sapere da Palazzo Chigi, tra il presidente Trump e la premier Meloni, dopo mesi di gelo e le accuse del tycoon alla presidente del Consiglio. I due, si fa sapere, hanno concordato sulla necessaria unità dell'Occidente per fronteggiare le gravi crisi in corso. Prosegue il calo dei prezzi del petrolio dopo che Trump ha annunciato la riapertura dello stretto di Hormuz entro venerdì. Il Brent, riferimento globale per il greggio, è sceso sotto la soglia degli $80 al barile per la prima volta dall'inizio di marzo, attestandosi a $79,68 al barile. L'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori, festeggia a Roma gli 80 anni dalla nascita, piano casa centrale nel dibattito tra gli associati.
4: Per i costruttori italiani è tempo di festeggiamenti. 80 anni dopo la nascita nel 1946, nell'Italia tutta da ricostruire del dopoguerra, ma anche tempo di guardare al presente e al futuro della categoria, che coincide senza dubbio con l'attuazione del piano casa approvato dal governo ad aprile. La richiesta è di tempi certi per liberare risorse che potrebbero arrivare fino a 10 miliardi tra fondi nazionali ed europei, ridisegnando gli alloggi popolari, rendendo meno difficile trovare casa per una fetta sempre più ampia della popolazione. Federica Brancaccio, presidente ANCE.
5: È il momento davvero di far decollare il piano casa e dare una risposta all'emergenza abitativa di tante famiglie, giovani e studenti. Certamente noi ci auguriamo anche che in un confronto si possa migliorare ancora di più quello che è già un buon impianto.
4: Le risposte devono essere veloci, dicono i costruttori. Servono tempi chiari per iniziare a lavorare, per aprire cantieri, rendendo davvero accessibili 60.000 alloggi popolari. Paola Nania, GR3.
2: Rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico in regime di 41 bis, era tra gli obiettivi della cellula anarchica arrestata dalla Digos su disposizione della Procura di Roma. Bisogna costringere lo Stato a fare i conti, si dice in una delle intercettazioni riportate nell'ordinanza cautelare. 7 le persone in manette per il sabotaggio alla linea dell'alta velocità. La Città del Vaticano punta a diventare uno Stato autonomo dal punto di vista energetico grazie alla realizzazione nella zona extraterritoriale di Santa Maria di Galeria alle porte di Roma di un grande impianto agrivoltaico, un sistema che integra la produzione di energia solare con l'agricoltura grazie a pannelli fotovoltaici. In una delle intercettazioni riportate nell'ordinanza cautelare, 7 le persone in manette per il sabotaggio alla linea dell'alta velocità. La Città del Vaticano punta a diventare uno Stato autonomo dal punto di vista energetico grazie alla realizzazione nella zona extraterritoriale di Santa Maria di Galeria alle porte di Roma di un grande impianto agrivoltaico, un sistema che integra la produzione di energia solare con l'agricoltura grazie a pannelli fotovoltaici installati a un'altezza tale da consentire lo svolgimento delle coltivazioni.

0: È un'inedita produzione artistica per Extra 2026, la prima stagione estiva della Fondazione Lirica.
1: Musica, danza e dialogo tra culture. Il Teatro Petruzzelli di Bari è pronto ad accogliere Incontro d'Oriente, spettacolo promosso nell'ambito delle celebrazioni per i 40 anni del gemellaggio tra Bari e Guangzhou, una delle più importanti metropoli della Cina. Nazareno Carusi, sovrintendente del Petruzzelli, quale significato ha questa iniziativa?
2: Il significato innanzitutto di celebrare i 40 anni di un gemellaggio che è stato il primo vero gemellaggio fra una città italiana e una grande città cinese. Questa ricorrenza per ricordarli in una sorta di gemellaggio ulteriore, culturale, un ponte fra due amici che si danno la mano.
1: Ad aprire lo spettacolo è l'assolo femminile Ti regalo un gelsomino d'Oriente, rivisitazione contemporanea della celebre melodia Il gelsomino.
2: E quello è un emblema di amicizia, è un emblema di ospitalità. Tutto sommato, se ci pensiamo, la cultura orientale, che ci sembra così lontana, non solo geograficamente, ma anche da un punto di vista del portato spirituale, in effetti poi lontana non è.
1: Maurelia Carafa, GR3.
0: Noi ci fermiamo qui, tra poco c'è Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45.
3: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.50 e 50 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 7 Milano-Genova. In Liguria troviamo code tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. In A4 adesso tratto Torino-Milano, tratto Lombardo, 4 km di code a tratti tra Arluno e Rho in direzione di Milano. E proprio a Milano in tangenziale ovest il traffico è intenso tra la strada statale della Val Tidone e Settimo Milanese in direzione dell'allacciamento alla A4. Sulla strada statale 1 via Aurelia tratto Toscano il traffico è al momento bloccato a causa di un incidente all'altezza di Alberese in direzione Ponte San Luigi, allacciamento con la 10. Sulla 14 Pescara Bari tratto Abruzzese tra Lanciano e Ortore in direzione di Pescara 3 km di code per un veicolo in fiamme. In A1 tratto Firenze Roma tratto Toscano tra Firenze Sud e Incisa Regello in direzione di Roma traffico intenso e proprio a Roma diramazione Roma Sud tra l'allacciamento al grande raccordo anulare Monte Porzio in direzione della 1 3 km di code a causa di un veicolo fermo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 18.57, buon proseguimento d'ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Il tempo in Europa. Un robusto promontorio anticiclonico si consolida sull'Europa centro-meridionale e sul bacino del Mediterraneo, garantendo condizioni di diffusa stabilità e clima caldo. Al contrario, il nord Atlantico è dominato da una profonda e vasta area ciclonica che pilota perturbazioni verso le isole britanniche, mentre un secondo minimo di bassa pressione posizionato sulla Russia nord-occidentale continua a richiamare aria instabile e piogge sparse sui paesi baltici e sulla Scandinavia orientale. Splendida giornata soleggiata con cieli tersi o poco nuvolosi per Lisbona, con temperature in aumento e che saranno comprese tra 18 e 27 gradi. Giornata più nuvolosa invece per Dublino in Irlanda, con nuvolosità estesa ma basso rischio di precipitazioni, temperatura tra 14 e 21 gradi. Alternanza di schiarite e nuvolosità consistente su Amsterdam nei Paesi Bassi, ma senza fenomeni. Temperature in lieve aumento, tra 18 e 22 gradi. Bella giornata a Monaco di Baviera, in un contesto termico gradevole, accompagnato da sole o poche nubi. Valori termici tra 16 e 25 gradi. Pioggia e molte nubi al mattino su Helsinki in Finlandia. Dalla sera le nubi si dissolveranno. La temperatura oscillerà tra 14 e 19 gradi.

0: gradi. Per Budapest in Ungheria, cieli limpidi o al più poco nuvolosi per tutta la giornata, temperature in lieve diminuzione con valori compresi tra 17 e 26 gradi. Chiudiamo con Bucarest in Romania, dove il tempo sarà mite anche se nel pomeriggio ci saranno più nubi, ma risulteranno innocue, temperature tra 18 e 28 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Per il jazz stasera andiamo in Germania al Festival Leverkusen Jazz Days con due nomi celebri della scena funk jazz fusion internazionale, Michael Lieg e Bill Lawrence, il primo al piano, il secondo al basso e al lud. Il concerto è stato registrato nel novembre del 2024. Alle 20:30 a Radio 3 Suite.

farsi scudo con la botanica, con la semantica dell'erba povera. In questo curvo spazio del torace, ancora dopo tutto, il meristema vegeta. Linneo per certo era un poeta, o un uomo in cerca di nuovi onomastici, di punti fermi sulla pagina.

0: Beh, una trasmissione ad alto tasso poetico quella di oggi. Abbiamo parlato di Poetry Slam, abbiamo proprio iniziato così, mettendo a confronto due generazioni che alla fine convergono, ma il grande iniziatore italiano al Poetry Slam, Lello Voce, Lorenzo Maragoni, vincitore di una di questa di queste agoni poetiche. Devo dire, è stato un bel incontro quello che abbiamo messo su a Fahrenheit, molto apprezzato dai nostri ascoltatori, coloro che amano la poesia e non solo. Come dimenticare però chi ci ha introdotto a questa seconda parte? Laura Crippa, questa era la sua voce poetica. Alfa Privativo è la raccolta da cui abbiamo tratto questa sua poesia, edita per Marcos i Marcos. Sono molti i messaggi sia sui sogni che sulla poesia. Per esempio, mitico Lello Voce, ma anche mistico, perché la S la mette tra parentesi, Marco, che si definisce della bassa padovana. Mitico, mistico Lello Voce, il primo Poetry Slam a Padova nel 2006, mi pare, grazie all'intercessione di Michele Benedetta. Grazie Michele, grazie Lello Voce, grazie a Rai Radio 3. Un saluto Marco, un saluto che ringrazio e che ricambio con affetto. E ancora, cari Fare, ricordo Lello Voce e le sue qui è un po' un delirio il messaggio, nel senso che si mischiano caratteri con strane parole, tutte algoritmiche, quindi sto cercando di decrittare perché mi piaceva. Comunque, le sue performance poetiche, ecco, chiamiamo così, che organizzava a Genova e anche il collettivo Altri Luoghi. Siamo, qui ricostruisce l'anno che non c'è. Comunque, la Poetry Slam di oggi, e questo si legge chiaramente, dice Maurizio, non ha nulla a che fare con le tensioni odierne. Poi c'è chi, come Ugo, ama moltissimo la musica di oggi, non solo lui, e adesso poi magari quando lanciamo l'ultimo brano che chiude la nostra trasmissione dal punto di vista musicale, ecco, magari darò menzione di tutti i titoli, perché è giusto darli, e infatti Ugo ne ha bisogno, perché è la sua, ama molto questo Mark Whitfield, come lo ama Leonello, perché Leonello è un altro ascoltatore, in questo caso scrive sul gruppo di Radio 3, dice che lui, Mark Whitfield, lo conosci, nel senso lo riconosci, ha un suono morbido e un fraseggio molto soft e lo apprezza moltissimo. Ce lo godremo anche l'ultimo brano, si chiama Blues for Alice, quello che ascolteremo. Però prima c'è Ad alta voce, il nuovo ciclo, è il ciclo dedicato alla lettura di Mansfield Park di Jane Austen. La voce è quella di Maria Paiato.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Sir Thomas in casa. Come descrivere lo sgomento della compagnia? Per i più fu un momento di orrore assoluto. Tutti ne furono persuasi all'istante. Impossibile pensare a uno scherzo o a uno sbaglio. L'atteggiamento di Giulia era una prova della realtà del fatto tanto evidente da renderlo incontestabile. E dopo i primi sussulti e le prime esclamazioni, per mezzo minuto non si sentì una sola parola. Si guardavano tra loro con un'espressione alterata e da quasi tutti era sentito come un colpo particolarmente sgradito, particolarmente intempestivo, particolarmente sconcertante. Mr. Yates poteva ritenerlo solo una fastidiosa interruzione della serata e Mr. Rushworth poteva vederlo come una benedizione, ma i cuori di tutti gli altri sprofondavano sotto un indefinibile senso di condanna o di allarme. I cuori di tutti gli altri si chiedevano: che cosa sarà di noi? E adesso che si fa? Fu una pausa terribile. E terribili per ogni orecchio erano i rumori di conferma delle porte che si aprivano e dei passi che avanzavano. Fanny fin troppo presto si trovò davanti alla porta del salotto e dopo essersi fermata per un momento in attesa di qualche cosa che lo sapeva bene non sarebbe arrivato, in attesa di un coraggio che l'esterno di una porta chiusa non le aveva mai dato, ruotò disperata la maniglia e le luci del salotto e tutta la famiglia lì raccolta furono davanti a lei. Quando entrò, le arrivò all'orecchio il suo nome. In quel momento Sir Thomas stava guardandosi intorno e chiedendo: «Dov'è Fanny? Perché non vedo la mia piccola Fanny?» E appena la scorse si mosse verso di lei con una gentilezza che la stupì e la toccò nel profondo, chiamandola la sua cara Fanny, baciandola affettuoso e commentando con grande piacere quanto fosse cresciuta. Fanny non sapeva cosa pensare, dove guardare. Si sentiva oppressa. Lo zio non era mai stato così gentile, così caro in tutta la vita. Il suo modo di fare sembrava cambiato. Le parole gli venivano fuori rapide per l'agitazione prodotta dalla gioia e tutto ciò che per lei era stato temibile per austerità sembrava si fosse sciolto in tenerezza. La portò più vicino alla luce e la guardò di nuovo. Si informò in particolare sulla sua salute e poi si corresse osservando che non c'era bisogno di chiederglielo perché sull'argomento il suo aspetto diceva tutto. Il piacevole rossore che aveva preso il posto del precedente pallore sul suo viso giustificava la sua convinzione di un pari miglioramento in lei di salute e bellezza. Quindi si informò sulla sua famiglia, soprattutto su William. E nell'insieme la sua gentilezza fu tale che lei si rimproverò per avergli voluto bene così poco e per aver vissuto il suo ritorno come una sventura. E quando, trovato il coraggio di guardarlo in viso, vide che era dimagrito e aveva il volto arrossato, l'aria sfinita, consumata dalla fatica e da un clima torrido, tutti i suoi più teneri sentimenti per lui crebbero e si sentì afflitta, pensando all'insospettata brutta situazione che con ogni probabilità stava per piovergli addosso.

0: Sir Thomas era in realtà l'anima della compagnia, la quale, su suo invito, ora si sedette intorno al fuoco. Aveva ogni diritto a essere lui a tenere banco, e il piacere che provava nel trovarsi di nuovo a casa sua e al centro della famiglia dopo una così lunga separazione lo rendeva più comunicativo e loquace di quanto fosse mai stato. Ed era pronto ad offrire ogni informazione sulla sua traversata e a rispondere a tutte le domande dei due figli maschi, quasi prima che venissero poste. Nessuno nella cerchia dei presenti lo ascoltava con un'esultanza più autentica e ininterrotta della moglie, che, al colmo della felicità per riaverlo lì, si sentiva talmente eccitata dal suo arrivo improvviso che capì di aver raggiunto un livello di agitazione che non ricordava di aver toccato da almeno 20 anni. Nello stato di esultanza in cui si trovava, Lady Bertram divenne ciarliera, e quale sorpresa fu per i figli sentirle dire: «Ma sapete, Sir Thomas, come si stanno divertendo questi giovani ultimamente? Recitando! Ah, siamo tutti euforici per la recitazione!»
1: «Davvero? E cosa state recitando?»
0: «Oh, vi racconteranno tutto!»
1: «Ben presto vi sarà raccontato», intervenne in tutta fretta Tom, sforzandosi di non mostrare troppo interesse per la cosa. «Ma non è il caso di annoiare mio padre adesso con questa storia. Domani saprete tutto, signore. È una cosa che abbiamo appena provato a organizzare, tanto per fare qualcosa, per divertire mia madre, solo dalla settimana scorsa. Sì, recitare qualche scena, niente di serio. È dall'inizio di ottobre che non ha mai smesso di piovere e tanto che siamo rimasti chiusi in casa tutti insieme per giorni e giorni. E dopo il giorno 3 non ho praticamente più preso in mano un fucile. Sì, qualche discreta battuta i primi 3 giorni, ma dopo di allora non è stato più possibile. Il primo giorno sono andato al bosco di Mansfield e Edmund nelle macchie oltre Easton, e tra me e lui abbiamo portato a casa 6 coppie e ci sarebbe stato possibile prenderne 6 volte tanti, ma rispettiamo i vostri fagiani, signore, ve lo garantisco, esattamente secondo i vostri desideri. Non credo proprio che troverete i vostri boschi in poveriti. Io in vita mia non ho mai visto il bosco di Mansfield così ricco di fagiani come quest'anno. Ecco, spero che presto facciate anche voi una battuta di caccia, signore.
0: Per il momento il pericolo era stato aggirato e l'agitazione di Fanny si placò. L'indomani mattina la prima cosa che Edmund volle fare fu vedere il padre da solo e fornirgli una relazione precisa dell'intero progetto teatrale, difendendo la propria posizione al suo interno solo fino al punto in cui, ora che poteva contare su una maggiore sobrietà, sentiva che le sue motivazioni lo meritavano, e riconoscendo in tutta sincerità che la sua partecipazione al progetto aveva prodotto risultati così mediocri da fargli venire molti dubbi sulla giustezza della propria valutazione della cosa. Gli stava a cuore, nel difendere se stesso, non dir nulla di ingiusto degli altri. Ma tra loro c'era una sola persona di cui poteva parlare senza alcuna necessità di fabbricare giustificazioni o discolpe. «Ci siamo comportati tutti in un modo più o meno riprovevole», disse. «Tutti quanti noi, tranne Fanny. Fanny è l'unica che ha giudicato in modo giusto dall'inizio alla fine. L'unica che si è mantenuta coerente. I suoi sentimenti sono stati fermamente contrari alla cosa. Dal primo all'ultimo momento non ha mai smesso di pensare a ciò che vi era dovuto. Vedrete che Fanny si è comportata come meglio non avreste potuto desiderare». Sir Thomas colse l'inopportunità di un piano come quello, nato in un ambiente come quello e in un momento come quello, affrontando la faccenda con tutta la forza della negatività che il figlio si aspettava. Tanto che non poté dedicarvi troppe parole. Stretta la mano a Edmund,
1: decise di impegnarsi a disperdere la spiacevole impressione e a dimenticare fino a che punto aveva perso il controllo. A farlo al più presto, appena la casa fosse stata sgomberata da ogni oggetto che imponesse il ricordo e riportata al suo stato più normale. Non espresse alcuna rimostranza con gli altri figli. Preferiva credere che si fossero resi conto del loro errore, piuttosto che correre i rischi legati a un'indagine in proposito. Il rimprovero, costituito dall'esigere un'immediata conclusione del tutto, con l'annullamento di ogni preparativo, sarebbe stato sufficiente. C'era però in casa una persona che non poteva lasciar libera di interpretare il suo stato d'animo esclusivamente attraverso le sue azioni. Non poté fare a meno di segnalare a Mrs. Norris che aveva contato sui suoi consigli per sventare ciò che lei stessa certamente doveva aver disapprovato.

Mrs. Norris era piuttosto disorientata e rimase senza parole, forse più a lungo di quanto le fosse mai capitato, perché si vergognava di confessare di non aver mai colto nulla di quel comportamento disdicevole che per Sir Thomas era così evidente. Né avrebbe mai ammesso che la sua influenza poteva essere stata inefficace, che aveva parlato ma invano. L'unica via d'uscita per lei stava nel tirarsi fuori al più presto dall'argomento e instradare i pensieri di Sir Thomas lungo un percorso più agevole. Aveva molto da lasciar trapelare, a propria lode, sul generale impegno da lei dedicato all'interesse e alla serenità della famiglia, sui tanti sforzi e sacrifici da presentare sotto forma di camminate in tutta fretta e allontanamenti dal proprio caminetto, e molto da riferire dettagliatamente sugli squisiti suggerimenti in fatto di rigore e di economia offerti a Lady Bertram e a Edmund, che avevano sempre portato a consistenti risparmi e alla scoperta di più di un servitore disonesto. Ma il suo maggior punto di forza era Sotherton. Il suo maggior punto di distinzione e vanto era l'aver formato il legame con i Rushworth. Lì era inattaccabile. Si attribuiva tutto il merito di aver portato a compimento l'ammirazione di Mr. Rushworth per Maria. «Se non avessi preso l'iniziativa, disse, attivandomi per essere presentata a sua madre, e poi non avessi spinto mia sorella a fare quella prima visita, non sarebbe successo niente, ne sono certa, come sono certa di trovarmi adesso qui, seduta, perché Mr. Rushworth è il genere di amabile e riservato giovanotto che ha bisogno di una quantità di incoraggiamenti, e se noi non ci fossimo dati da fare. Oh, erano tante le giovinette pronte a prenderlo al laccio, ma io non ho trascurato niente. Ero decisa a smuovere cielo e terra pur di convincere mia sorella e alla fine ci sono riuscita. Voi sapete quanto è distante da qui Sotherton. Era pieno inverno e le strade erano impraticabili, si può dire, ma l'ho convinta. So quanto è grande e motivata l'influenza che avete su Lady Bertram e i suoi figli, e tanto più sono rammaricato che non sia servita. Mio caro Sir Thomas, se aveste visto lo stato delle strade quel giorno, oh, pensavo che non ce l'avremmo mai fatta ad arrivare, anche se avevamo il tiro a quattro, ovviamente. E il povero vecchio cocchiere ha fatto l'impossibile per noi con tutto il suo affetto e la sua gentilezza, anche se riusciva a stento a star seduto a cassetta a causa dei reumatismi che io gli stavo curando fin dal giorno di San Michele. Alla fine l'ho guarito, ma era stato molto male per tutto l'inverno e quella era una giornata tale che non ho potuto fare a meno di andare in camera sua prima della partenza per consigliargli di non mettersi in viaggio. L'ho trovato che si stava infilando la parrucca e allora gli ho detto: cocchiere, farete molto meglio a non venire, la vostra padrona e io saremo al sicuro. Sapete com'è fidato Stephen e che Charles ormai ha una tale esperienza che di sicuro non ci sarà nulla da temere. Ma ben presto ho capito che non c'era niente da fare. Era decisissimo ad andare e siccome detesto essere assillante e insistente, non ho detto altro. Ma poi dentro di me stavo male a ogni sobbalzo della carrozza e quando abbiamo imboccato i viottoli di Stoke, dove tra ghiaccio e neve su quei selciati c'era una situazione peggiore di quanto potreste mai immaginare, ero proprio in ansia per lui. E poi,
Quei poveri cavalli, vedere gli sforzi che facevano. Lo sapete quanto ci tengo ai cavalli? E quando siamo arrivati in fondo a Sandcroft Hill, che cosa pensate che io abbia fatto? Lo so che adesso riderete di me, ma sono smontata dalla carrozza e sono andata su a piedi, proprio così. Magari questo non ha ridotto troppo il loro carico, ma qualcosa ha significato. E non ce la facevo a starmene seduta, comoda, e ad essere tirata su a spese di quelle nobili bestie. Ho preso un terribile raffreddore, ma a questo non ho fatto gran caso. Il mio obiettivo si realizzava nella visita. Mi auguro che continueremo sempre a pensare che quella conoscenza valga tutto ciò che si è sofferto per ottenerla. Non c'è niente di particolarmente sensazionale nel modo di fare di Mr. Rushworth, ma ieri sera sono rimasto favorevolmente colpito da quella che appariva la sua opinione su un argomento, la sua netta preferenza per una tranquilla riunione di famiglia rispetto al trambusto e alla confusione di una recita. Aveva l'aria di vedere la cosa proprio nel modo più auspicabile. Sì, proprio così. E più lo conoscerete, più vi piacerà. Non è una figura brillante, ma ha mille buone qualità e prova per voi una tale devozione che si ride di me perché tutti sono convinti che sia opera mia. Parola mia, Mrs. Norris, mi ha detto l'altro giorno Mrs. Grant, se Mr. Rushworth fosse figlio vostro non potrebbe mostrare maggior rispetto per Sir Thomas. Sir Thomas si arrese, sconfitto dalle divagazioni della signora, disarmato dalle sue adulazioni, e si sentì costretto ad accontentarsi della convinzione che talvolta in lei, quando era in ballo la serenità anche momentanea di quelli per cui provava affetto, il desiderio di fare del bene aveva la meglio sul buon senso. Quella mattinata fu per lui piena di impegni. Le conversazioni con i suoi ne occuparono solo una piccola parte. Doveva rientrare in tutte le consuete funzioni che svolgeva nella vita di Mansfield: parlare con il fattore e con l'amministratore, fare controlli e calcoli e, negli intervalli tra un compito e l'altro, raggiungere le stalle, i giardini e le piantagioni più vicine. Ma attivo e metodico com'era, non solo aveva fatto tutto questo prima di riprendere a cena il suo posto di capofamiglia, ma aveva anche dato istruzioni al falegname perché disfacesse tutte le modifiche che ultimamente erano state apportate alla sala da biliardo e dato il ben servito allo scenografo. Così presto lo aveva mandato via quella mattina da potersi concedere la piacevole convinzione che a quell'ora dovesse essere arrivato come minimo a Northampton. Lo scenografo se n'era andato dopo aver fatto danni solo al pavimento di una stanza, rovinato tutte le spugne del cocchiere e fatto perdere tempo e pazienza a 5 domestici. E Sir Thomas contava sul fatto che sarebbe bastato ancora un giorno o due per cancellare ogni ricordo tangibile di ciò che era accaduto, compresa la distruzione di tutte le copie non rilegate dei giuramenti di innamorati presenti in casa, che buttava nel fuoco a mano che gli capitava di trovarne una. La serata passò in un'atmosfera di apparente serenità, benché la mente di tutti, o quasi tutti, fosse piena di scompiglio. E la musica che Sir Thomas richiese alle figlie contribuì a occultare l'assenza di un'autentica armonia. Maria era in preda a una grande agitazione. Per lei era della massima importanza che adesso Crawford si dichiarasse senza perdere tempo. E la tormentava l'idea di anche un solo giorno passato senza che quel momento mostrasse di avvicinarsi. Per tutta la mattina s'era aspettata di vederlo comparire e anche tutta la sera la passò in attesa.
Mr. Rushworth era partito in mattinata per Sotherton con la grande notizia e lei aveva caldamente sperato in un chiarimento immediato che gli evitasse il disturbo di tornare. Ma dalla canonica non s'era visto nessuno, neanche un'anima, né si era sentito niente, a parte un cordiale biglietto con le felicitazioni e qualche domanda da Mrs. Grant a Lady Bertram. Era la prima volta da molte, molte settimane che le famiglie erano rimaste divise per un giorno intero. Dall'inizio di agosto non erano mai passate 24 ore senza che in qualche modo si ritrovassero insieme. Fu un triste giorno pieno di ansie. Ansie che il giorno seguente, pur diverso per genere di negatività, non ne portò comunque di meno. A pochi momenti di febbrile contentezza seguirono ore di acuta sofferenza. Harry Crawford era di nuovo nella casa. Arrivò con il dottor Grant, che non vedeva l'ora di porgere i suoi omaggi a Sir Thomas, e piuttosto sul presto vennero introdotti nella sala della colazione, dove già si trovava buona parte della famiglia. Sir Thomas comparve poco dopo e Maria assistette con piacere e agitazione alla presentazione al padre dell'uomo che amava. Le sue sensazioni erano indefinibili e tali continuarono a essere quando, qualche minuto dopo, sentì che Henry Crawford, che aveva preso posto tra lei e Tom, chiedeva a questi, sottovoce, se vi fosse qualche prospettiva di riprendere la recita dopo quella simpatica interruzione, con un cortese sguardo a Sir Thomas, perché in quel caso si sarebbe impegnato a tornare a Mansfield appena la compagnia lo avesse chiesto. Adesso stava per partire, dovendo incontrarsi con lo zio a Bath senza indugi, ma se c'era qualche possibilità di una ripresa di giuramenti di innamorati, si sarebbe sentito pienamente impegnato, avrebbe rinviato ogni altro obbligo, avrebbe posto allo zio la condizione inderogabile di poter andar via da un momento all'altro se loro avessero avuto bisogno di lui. Lo spettacolo non doveva saltare a causa della sua assenza. «Da Bath, Norfolk, Londra, York, dovunque dovessi trovarmi», disse. «Vi raggiungerò da qualsiasi punto dell'Inghilterra con soltanto un'ora di preavviso». Fu un bene che in quel momento dovette rispondere Tom e non sua sorella. Poté dire immediatamente e con scioltezza «Che stiate andando via, mi dispiace, ma quanto alla nostra recita, quella è una questione chiusa, definitivamente chiusa». Lanciando uno sguardo significativo al padre. «Lo scenografo è stato licenziato ieri e domani del teatro rimarrà ben poco. Io sapevo fin dall'inizio come sarebbe andata a finire. È presto per Bath. Lì non troverete nessuno. È il periodo consueto per mio zio. Quando pensate di andare? Oh, probabilmente oggi arriverò a Banbury». «A Bath di quali scuderie vi servite?» fu la domanda seguente. E mentre veniva discusso questo punto, Maria, che non mancava né di orgoglio né di fermezza, si andava preparando a entrare anche lei nella conversazione con tutta la calma possibile. Subito lui prese a rivolgersi a lei, ripetendo gran parte di ciò che aveva già detto, ma con un'aria più ammorbidita ed espressioni di rammarico più intense. Ma quanto valevano la sua aria e le sue espressioni? Lui stava per andarsene e se non partiva di sua volontà intendeva rimanere lontano, perché, a parte ciò che poteva essere dovuto allo zio, i suoi impegni erano tutti di sua scelta. Poteva anche parlare di necessità, ma lei conosceva la sua indipendenza. La mano che con tanta forza aveva tenuto sul cuore quella di lei, mano e cuore che adesso erano allo stesso modo indolenti e passivi, la sosteneva la forza del proprio carattere, ma straziante era la sofferenza della mente. Non fu costretta però a sopportare ancora a lungo ciò che le nasceva dentro, nell'ascoltare parole che le azioni contraddicevano, o a seppellire il tumulto dei sentimenti sotto le restrizioni derivanti dal trovarsi in presenza di altri.
Di lì a poco le regole del buon comportamento distolsero da lei la sua attenzione e quella visita di addio fu assai breve. Se n'era andato. Le aveva toccato la mano per l'ultima volta. Aveva eseguito il suo inchino di commiato e adesso lei poteva dedicarsi alla ricerca di ciò che la solitudine poteva fare per lei. Henry Crawford se n'era andato. Andato via dalla casa e di lì a 2 ore dalla canonica, mettendo così fine a tutte le speranze che la sua egocentrica vanità aveva acceso in Maria e in Giulia Bertram. Giulia poté rallegrarsi che se ne fosse andato. Per lei la sua presenza cominciava a essere insopportabile e visto che Maria non lo aveva conquistato, adesso lei sentiva dentro di sé la calma sufficiente per poter fare a meno di ulteriori vendette. Non voleva che alla sorella toccassero altre umiliazioni oltre all'abbandono. Andato via Henry Crawford, le era possibile persino sentire pena per lei. Anche Fanny, con maggior purezza d'animo, si rallegrò per la notizia. Ne sentì parlare a pranzo e le parve una benedizione. Tutti gli altri esprimevano rimpianto per la cosa e ai meriti del giovane fu reso onore con la giusta gradualità di partecipazione, dalla sincerità della considerazione troppo parziale di Edmund al disinteresse di sua madre che esprimeva solo luoghi comuni. Mrs. Norris prese a guardarsi intorno meravigliata che l'innamoramento per Giulia fosse finito in niente. E cominciò quasi a temere di essere stata lei stessa troppo poco tenace nel favorirlo. D'altra parte, con tanta gente a cui badare, come sarebbe stato possibile che anche una solerzia come la sua si mantenesse all'altezza degli obiettivi da lei desiderati? Ancora 1 o 2 giorni e anche Mr. Yates andò via. Che se ne andasse per Sir Thomas era cosa importantissima. Volendo rimanere solo con i suoi, la presenza di un estraneo, anche di livello superiore a Mr. Yates, sarebbe stata irritante. Ma quella di lui, frivolo e pieno di sé, per di giorno e dispendioso da mantenere, era una seccatura da ogni punto di vista. Personalmente era fastidioso, ma in quanto amico di Tom e ammiratore di Giulia diventava insopportabile. Che Mr. Crawford rimanesse lì o andasse via per Sir Thomas non aveva fatto una gran differenza, ma l'augurio a Mr. Yates che facesse buon viaggio mentre lo accompagnava alla porta fu espresso con autentica soddisfazione. Mr. Yates era rimasto per assistere alla demolizione di ogni preparativo teatrale a Mansfield, alla rimozione di qualsiasi cosa attinente alla recita, lasciò la casa con tutta la sobrietà del suo carattere e Sir Thomas si augurò, nel vederlo uscire, di essersi liberato del peggiore elemento connesso con il progetto, l'ultimo, capace immancabilmente di mantenerne vivo il ricordo. Mrs. Norris riuscì a eliminare dalla vista del cognato un oggetto che avrebbe potuto innervosirlo. Il sipario, su cui aveva lavorato con tanta abilità e tanto successo, si trasferì con lei nella sua casetta, dove caso volle che le fosse particolarmente necessaria un bel po' di tela verde.

0: Ilaria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
4: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
5: Ma è così ogni mattina?
6: Tutte le mattine.
7: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
4: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Le 17:32, siamo qui raccolti per questa diretta di Fahrenheit con tutto il gruppetto di lavoro, ovvero Mariangela Liardi alla regia, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato. Abbiamo ascoltato ad alta voce con grande attenzione, siamo stati anche sorpresi da un messaggio che mi piace leggere. Visto che Diego da Imola mi dice che sono irriverente, una conduzione irriverente ed esilarante, grazie, la prendo come un complimento, ma adesso uso irriverenza e ironia per rispondere a questo qualcuno che scrive: ma perché leggere ad alta voce cose inglesi? Leggiamo italiano. Ma che cos'è, uno spot? A quale tipo di letteratura? Questa è grande letteratura, signora o signora, che ci scrive con questo messaggio così puntuto. Anzi, la invito a leggere Jane Austen, a leggere comunque, ad aprire gli orizzonti, la letteratura, quando è grande, davvero continua a parlare. E i sogni, a proposito di sogni, c'è chi scrive: buon pomeriggio, io sono un maestro. Buon pomeriggio. Per passare dalla scuola elementare alla media è stata una gioia. Avevo la maestra unica e desideravo tanto poter variare. Oggi, come sognavo da bambina, sono un insegnante di scuola superiore. Ma non ho mai voluto fare la maestra, dice Silvia da Verona. E ancora, io sono un maestro e devo dire che la bocciatura esiste anche nella scuola primaria. Va seguito un iter, ma si può richiederla, dice Francesco da Roma. Tanti i sogni, adesso ve li rimedio tutti, ma andiamo alla musica, perché Ugo scrive: ma perché non dite bene chi è che sta e che album è stato scelto e chi avete scelto come musicista? Mark Whitfield, True Blue, è vero, nessuno può essere sintonizzato fin dalle 3, 1994 è l'album, e abbiamo ascoltato vari brani: Blues for Davis Alexander, poi abbiamo sentito Save Your Love for Me, Blues for Baby Boy, e ancora Baloo Bolivar Baloo Blues Are, e ancora quest'ultimo, Blues for Alice.

0: Allora, buonasera Emilio Clementi.
1: Buonasera.
0: Senta, le piace la musica che abbiamo appena ascoltato di Mark Whitfield?
1: Molto, anche se non lo conoscevo.
0: Lei è un musicista, scrittore, fondatore e voce del gruppo musicale Massimo Volume. È bello perché a Fahrenheit si scopre sempre qualcosa a questo punto, perché questo True Blue, un album del 1994, ma lo metterei vicino alla storia che racconta lei in questo libro che si intitola Prima dell'incendio, è edito per Playground, e lo metto per la vivacità e anche per la musica così liquida che il jazz comunque propone, perché va di qua e di là, è mercuriale, come erano un po' quegli anni. Adesso questo è un album del 94, la sua storia è ambientata nella Bologna degli anni 90 ed è un romanzo che segue un gruppo, le vicende di un gruppo di giovani che occupano, sono dei punk anche, che occupano una lussuosa villa di uno dei personaggi protagonistiche. La villa è quella di Livia, ovvero dei genitori, infatti i genitori non ci sono e i ragazzi si abbandonano, c'è un po' apatia, eccessi, il loro côté sociale si guarda anche in un modo ombroso, un po' nichilista. Io ho chiesto agli ascoltatori il sogno da ragazzo, quale sogno avessero. Allora, Emilio Clementi, se è un sogno che poi è rimasto dentro loro, se l'hanno coltivato, chiedo a lei se questo libro, Prima dell'incendio, è edito per Playground, è un po' il diario o il memoir di un sogno.
1: Nel raccontarlo sì, perché la mia vita di scrittore, la mia vita di musicista è nata come un sogno quando ero adolescente. Non avrei mai immaginato poi. C'è di mezzo anche il caso, io a 18 anni ero partito per la Svezia nel sogno di poter andare a lavorare come operaio alla Volvo. Poi per fortuna la Volvo non mi ha preso e mi si è aperta una strada differente. Però nel libro c'è per esempio Guido, che forse è il protagonista del romanzo, che rifiuta un sogno, che è quello invece della recitazione, di essere un attore conosciuto e apprezzato. Rinuncia perché in quel gruppo di persone il rinunciare a un dono, a una qualità, a qualcosa che si ha, era comunque un segno di valore. Anche capisco che possa sembrare infantile, ma lo era. Ecco, non parlo di generazione, ma quel gruppo di persone che ho frequentato, che era un po' il mio giro, c'era anche questo senso di dover buttare all'aria quello che si possedeva.
0: È interessante questa idea della dissipazione del tempo, dello spreco che solo la giovinezza accorda, e qui c'è una sorta di regalo a una giovinezza, e mi piace anche ricordare la dedica che è in memoria di Dario Parisini, che sembra un altro protagonista di questi ragazzi che poi nel tempo, no, crescono e poi le loro vite in qualche modo vengono seguite. Dario Parisini, ovvero un suo sodale, un suo amico, un suo collega, un suo...
1: Sì, un amico intimo, è stato anche per alcuni musicista. Anni, ha suonato con noi, sì, anche nel Massimo Volume, e sì, purtroppo è scomparso pochi anni fa.
0: Allora, la copertina ci porta a bordo piscina, c'è una bella copertina molto colorata, c'è una piscina che ricorda un po' un po' David Hockney, anche con rivisitato negli anni 90 graficamente questi riflessi dentro l'acqua, che sembrano i riflessi dei ragazzi su quello che può succedere la loro esistenza, perché alla fine questi personaggi girano intorno alla trama che si sviluppa in una settimana, e sono le vacanze di un luglio lontano, siamo nel 1993, c'è questa occupazione di questa villa, c'è l'arrivo di Guido a cui ha fatto già riferimento, che già porta a un conflitto interiore, c'è un'amicizia Guido e Erika, che è un altro personaggio, e poi c'è una famosa ultima sera. Senta, che cosa... Sembra quasi il racconto di una bolla di possibile libertà e dell'inizio di qualcosa, di fine di qualcosa e di inizio di qualcos'altro. Che cosa c'è di lei, Emidio Clementi, in questa trama di, che vede questi ragazzi che sembrano bruciare le opportunità?
1: Ero uno di loro. Poi, nella gestazione lunga del romanzo, all'inizio avevo anche... provato a utilizzare l'io narrante, cioè ad essere lì con loro, poi non mi funzionava tanto, anche perché quel mondo lì, che è stato anche molto raccontato, che è pieno di cliché, avevo bisogno di uno sguardo che fosse diverso. Cioè, a tratti mi sembravo quasi l'anziano professore del posto delle fragole, che rivede, no? Rivede sotto forma quasi di fantasmi tutta la sua giovinezza, gli amori, e tutto un periodo che è ormai lontano. E però dietro avevo anche immaginato di seguirli poi durante la loro esistenza. Che fine fa Guido? Rinuncia veramente al cinema? Che fine fa Livia? Si laurea, gli altri che vivono in questo centro sociale? Cosa gli proporrà la vita? Poi mi sono reso conto che questo scenario, questa scenografia che avevo messo su di questo bordo piscina della villa, come nei film quelli a basso budget, no? non poteva essere più sostituita. E allora il libro nasce e si conclude proprio lì, su questo bordo piscina.
0: Mi fa pensare questo suo riferimento al capolavoro di Ingmar Bergman, Il posto delle fragole, dove il vecchio professore tornava in un luogo che poi, come sempre, poi riguarderà da vicino la biografia del grande regista, dell'immenso regista Bergman, ma è il posto dove sta, piccola notazione tipicamente bergmaniana, il tempo scivola in modo strano e le lancette non ci sono dentro gli orologi. Che rapporto ha lei col tempo che passa e col ragazzo che è stato Emidio Clementi?
1: Ma io sono molto contento della mia giovinezza. È stata una giovinezza in cui ho conosciuto delle persone veramente speciali, delle persone che poi ho fatto anche, che ho trasformato in personaggi, e che mi ha dato anche la possibilità di diventare uno scrittore, un musicista, perché se io penso al mio trasferimento da San Benedetto a Bologna, che non è stato solo un trasferimento fisico, ma a Bologna c'è stata anche gente che mi ha chiesto di aprire quei quaderni che io tenevo per me chiusi nel cassetto. E per me quella è stata una grande... mi ha dato una grande forza, una grande fiducia. E quindi, guardandomi indietro e con il rimpianto, che quel tempo è finito e che la mia vita si è accorciata, però non la cambierei. Non la cambierei con altro, e anche quello, poi, come dicevo prima, quello che sono diventato, che non me lo sarei mai aspettato, poi, per l'amor di Dio, è uno scrittore di nicchia, un musicista di nicchia, però vivere con le mie idee e guadagnarci anche qualcosa continua a sembrarmi meraviglioso.
0: Senta, ci fa entrare nel libro leggendone una pagina? Ricordo che stiamo parlando mentre lei cerca la sua pagina con Emidio Clementi, che è in studio da Bologna, quindi ringrazio i tecnici di Bologna.
1: Faccio una piccola premessa: noi siamo lì, siamo nell'estate del 93, il libro è al presente, però ogni tanto ci sono queste puntate nel futuro. Noi sappiamo quasi subito che quella villa presto non ci sarà più. Arriverà un giorno non troppo lontano in cui Livia perderà tutto, e un pomeriggio d'estate si ritroverà a sbirciare la villa attraverso le inferriate del cancello d'ingresso come un'estranea. mescolate ai rumori del traffico della statale, sentirà le voci dei nuovi proprietari conversare e ridere in giardino. E anche se a quella distanza non sarà in grado di distinguere i volti né le parole, percepirà lo stesso un senso di intimità e di sicurezza. E un pomeriggio d'estate si ritroverà a sbirciare la villa attraverso le inferriate del cancello d'ingresso, come un'estranea. Mescolate ai rumori del traffico della statale, sentirà le voci dei nuovi proprietari conversare e ridere in giardino. E anche se a quella distanza non sarà in grado di distinguere i volti né le parole, percepirà lo stesso un senso di intimità e di sicurezza da cui lei si sentirà esclusa. Per un attimo Livia sarà tentata

0: lampeggiare e il cancello aprirsi con l'abituale sollecitudine riservata ai componenti della famiglia. Ma poi ci rinuncerà, nel timore di apparire inopportuna. Non si va a suonare a casa degli sconosciuti. Sua madre glielo ripeteva sempre.
1: Questo passato che diventa una casa a cui bussare. Livia è la Livia Liberati, la figlia dei proprietari, insomma, è la proprietaria della villa, i suoi genitori sono dei ricchi genitori, a loro insaputa lei fa queste feste con dei ragazzi in mezzo al lusso, in mezzo alla servitù, insomma, in modo molto deciso, molto risolto. Ci sono poi questi personaggi, c'è Guido che è questo attore di 24 anni che è un
2: bellissimo
1: punk. Bellissimo, si chiama Biondo Scuro, bellissimo. Poi c'è Rita, un'amica di Livia, Meryl, insomma, senta, questa c'è anche una le differenze sociali, o comunque c'è l'oasi e c'è la villa. Che cos'è questa? Un romanzo anche sulle differenze, sul fatto di vivere la giovinezza in modo diverso? C'è voglia di riscatto, voglia di questa occupazione anche segreta che succederà, che capiterà nella narrazione. Che cosa indica?
0: Ma è un bisogno di verosimiglianza, perché io descrivo un mondo alternativo. Però quel mondo alternativo da sempre è stato frequentato all'80%, al 70% di persone ricche, di figli di papà, e quindi non potevo non inserire anche dei personaggi del genere, perché facevano parte di quella fauna di cui parlo. E poi mi piaceva vederli in un ambiente che non era esattamente il loro, no? Perché, e quindi lo descrivo all'inizio, che c'è questa villa elegante, una villa padronale. E loro con i capelli colorati, i piercing, stridono in una certa maniera, ma è uno stridore che secondo me aiuta un po' anche il racconto, questa scenografia così strana e passeggera, visto che tutto
1: è sospesa, sospeso, anche perché sono anni molto vicini ma molto lontani, perché il 1993 molto. Il telefonino c'era ma non c'era, è una sorta di fine dell'innocenza degli anni 70 e 80, anche se gli 80 erano la rivoluzione degli anni 70 in tema di edonismo, di neocapitalismo, c'era una proiezione molto ottimista. Nel 93 si rompe qualcosa e qui alla fine sembra l'ultimo momento di un'Italia ancora possibile, non esattamente regolamentata, libera nel senso più largo. Ma che cos'è? Un atto di nostalgia per un'epoca che l'ha visto anche protagonista, che era anche di eccesso, o una riflessione sul fascino anche così un po' distorto di chi ha il coraggio di mollare tutto e andarsene?
0: Beh, ho cercato di tenerla a freno la nostalgia, inevitabilmente un po' è colata nelle pagine. Poi c'è un capitolo iniziale in cui parlo di autostop. Allora pensavo, dico, ma chi se ne frega dell'autostop? Tutti sanno come si fa l'autostop. Poi ci ho pensato, ho chiesto alle mie figlie, ho chiesto ai giovani che incontravo, e nessuno conosce più qual è la tecnica dell'autostop, che non è solo sporgere un pollice o avere un cartello, mostrare un cartello con una città d'arrivo, Berlino o Parigi, ma si aspettava al casello che un automobilista abbassasse il finestrino, e quindi c'era la possibilità proprio di rivolgersi a lui di persona, guardarlo negli occhi, chiedergli un passaggio. Per questo, per esempio, l'Italia era un posto dove privilegiato, perché l'autostrada era a pagamento e quindi c'era quel momento del tagliando, ma come la stessa maniera come si falsificavano i biglietti del treno, reato che spero che sia in prescrizione, che non mi arrestino adesso, ma e c'era un mondo anche quello di dormire per strada, di dormire nelle stazioni, nei parchi. Effettivamente è un mondo che non esiste più, e non è che l'ho fatto io per

0: che ero un punk, ero strano, era la gioventù che si muoveva anche in quel modo, no? Credo che chiunque di una certa generazione abbia dormito una notte fuori, in stazione, nei parchi, ricordo Sant'Elena, Zurigo, era il modo, insomma, di viaggiare era quello. E l'ho raccontato proprio un po' filologicamente, proprio come se fosse un documento purtroppo d'epoca.
1: Senta Emilio Clementi, devo dire che qui due messaggi uno dopo l'altro la salutano e ritrovano come rosa nella sua voce qualcosa che fa sempre immaginare uno spazio e dei riverberi, dice Rosa da Roma, e ancora dice Andrea: Emilio, suonerete con i Massimo Volume quest'estate, magari anche nelle nostre Marche, è sempre un piacere sentirti, scrive Andrea. Prendo questi due messaggi che si riferiscono alla sua attività di musicista per capire se la gabbia formale della canzone, che lei conosce bene, con tutte le regole, anche se sono regole contro le regole quando i musicisti sono originali, ha a che fare con la gabbia letteraria, con la gabbia formale in letteratura.
0: La gabbia della canzone è più semplice da affrontare perché c'è già un'atmosfera musicale. Io di solito comincio a scrivere i testi quando il brano ancora non è completo, però c'è già un'atmosfera. Allora ho come l'impressione di avere attorno a me una stanza mobiliata e quindi ancora non ci sono i personaggi, però più o meno riesco a immaginare che tipo di testo sarà, se sarà più intimista, se sarà più teso, più inquieto. E poi una canzone è più breve e quindi una canzone si riesce a chiudere in una settimana. E ho sempre lì il paesaggio della canzone perché in pochi versi riesco sempre, insomma, a tenerla in equilibrio. Un romanzo è un po' più complesso perché si lavora anche in solitudine, che è più frustrante. E bisogna trovare dentro di sé un ritmo, bisogna trovare dentro di sé un'atmosfera, una voce che è poi lo scoglio più difficile da affrontare. Se io penso a questo libro, che è anche un libro breve, ma prima di trovare quella voce è passato almeno un anno. Proprio capire anche dove andava posta la cinepresa per raccontare questa storia, se più vicino ai personaggi, se negli occhi di uno dei personaggi. E quella è sempre la questione più difficile da affrontare in letteratura, almeno per me, chiaramente.
1: Emidio Clementi, questa è la sua voce, ha scritto Prima dell'incendio, edito per Playground, il libro che vi consegniamo, carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici. Voi siete qui, i libri devono essere letti. In una battuta, ecco, c'è la sigla. Chi vorrebbe tra i suoi lettori? Che generazione? La sua, i ragazzi, i suoi padri? In una battuta?
0: Beh, i ragazzi.
1: I ragazzi, allora un libro dedicato a chi nel 93, 1993 non era neanche pensato, perché quei ragazzi di cui parla Emilio Clementi avevano ben altre cose che da immaginare. Sono i 17:58 e 31, dobbiamo chiudere perché fra un minuto dobbiamo dare la linea a Luca Damiani. Beh, io saluto con il suo Segradi intanto lo studio di Bologna ed Emilio Clementi in primis, il tecnico ovviamente, e saluto tutto il gruppo di lavoro capitanato da Mariangela Liardi oggi alla regia e Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Leo Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Grazie anche a Domenico Ganci, a Fiore Liborio, grazie a tutti, a domani.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Sei gradi.
4: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, saluto intanto Domenico Ganci, credo avrà il cambio poi ad Alessandro Mendolara e naturalmente Nicola Catalano che ha la regia e la cura del programma e oggi anche l'autore della scaletta. 335-5634-296 per i vostri messaggi, 6gradi@rai.it per le vostre scalette. E apriamo ricordando un grande jazzista che purtroppo è scomparso ieri, si tratta di Adolf Johannes Brandt, o più famoso come Dollar Brandt fino a un certo punto, cioè fino al 1968, quando, convertendosi all'Islam, ha preso il nome di Abdullah Ibrahim. Era nato nel 1934, è stato sicuramente un importante esponente della musica jazz, con delle influenze ovviamente sudafricane. Essendo nato appunto in quel paese, ha lottato tutta la vita contro l'apartheid e noi vogliamo ricordarlo in apertura di questo programma qui su Radio 3. Herbie Mann sarà la nostra partenza e Francesco Guccini il nostro arrivo. Quanti gradi saranno necessari? 6. E iniziamo allora parlando di Herbie Mann, un importante musicista, flautista statunitense, jazzista, anche se alcuni puristi hanno storto il naso più di una volta. Herbie Mann è nato a Brooklyn nel 1930, è morto nel 2003 e ha inciso più di 100 album, il che effettivamente lo fa un jazzista abbastanza particolare. Pochi sono stati prolifici come lui. Quello che ascolteremo si intitola Swing Till the Girls Come Home ed è tratto da Sultry Serenade.

Swing Till the Girls Come Home, ed è tratto da Sultry Serenade, un bellissimo album del 1957, un album da avere anche per la presenza di Oscar Pettiford al contrabbasso, l'abbiamo sentito, e Charlie Smith alla batteria, quindi una ritmica di grandissimo livello e che appunto apre questa scaletta. Scaletta che prosegue ricordando gruppi e che hanno fatto cover di Come Together The Beatles. Effettivamente la lista è lunghissima, però noi ci fermiamo a questo di Herbie Mann, che in Muscle Shoals Nitty Gritty del 1970 fa una sua versione di Come Together, e gli Eurythmics la fanno nel 2005. Ecco dunque che arriviamo a questo duo fondato nel 1980, come molti sanno, da Annie Lennox e da David A. Stewart. Si conoscono per caso in un ristorante dove lavorava Annie Lennox e cominciano una relazione, diventeranno diciamo i fondatori di un gruppo che si intitola i Tourists e poi faranno il loro debutto con In the Garden nel 1981, ed è proprio da quell'album che noi ascolteremo English Summer.

Ed era l'English Summer di In the Garden, gli Eurythmics. Se avete sentito un suono particolarmente tedesco, avete ragione, perché nelle registrazioni, peraltro avvenute a Colonia, c'erano fra gli altri Holger Czukay e Jaki Leibzeit dei Can, ma c'era anche il batterista dei Deutsch-Amerikanische Friendship Robert Girl e anche il batterista dei Blondie Clem Björk. Abbiamo detto dunque album d'esordio per gli Eurythmics, che sono presenti nella colonna sonora di un film, Mr. Nobody, del 2009, scritto e diretto da Jacob van Damme, ed è una pellicola abbastanza curiosa. Racconta la storia di Nemo Nobody, che è un uomo di 100 e passa anni che vive come ultimo essere mortale sulla Terra dopo che la razza umana ha raggiunto l'immortalità. Ha ricordi sbiaditi, racconta delle sue principali storie d'amore, dei divorzi dei suoi genitori, ed è una storia molto particolare e confusa, con una colonna sonora molto intensa e diversa, perché si può ascoltare Buddy Holly con Everyday, Mr. Sadman dei King Brothers, ma anche Casta Diva di Vincenzo Bellini, tratto dalla Norma, cantata da Cecilia Bartoli, Gymnopédie di Erik Satie e anche la Simple Symphony opera 4 di Benjamin Britten. Ed è così che dunque arriviamo a una delle composizioni più note di Benjamin Britten e peraltro anche più interessanti. Si tratta della Guida per giovani all'orchestra, ovvero The Young Person's Guide to the Orchestra, ed è un'opera, numero 34, che fu commissionata a Benjamin Britten nel 1945 per un filmato, per un documento che avesse l'intenzione di far capire ai giovani com'è distribuita l'orchestra, quali sono le famiglie di ogni strumento. E per fare questo si è basato Benjamin Britten su un tema di Henry Purcell, ed è esattamente il secondo movimento, un rondò della suite di Abdelazar. Uscì nel 1946, diretto da Matheson con la London Symphony Orchestra, e in questo caso noi ascolteremo da questa opera, da Simple Symphony, che appunto è l'opera di cui parlavamo prima e che è contenuto in questo album, che è The Young Person's Guide to the Orchestra and Simple Symphony, il secondo movimento, Playful Pizzicato, English Chamber Orchestra, diretta dallo stesso Benjamin Britten.

Benjamin Britten, English Chamber Orchestra, diretta dall'autore, Simple Symphony, opera 4, secondo movimento, playful, pizzicato, era evidentemente dedicato proprio a questa tecnica violinistica. Britten ha messo in musica The Evening Primrose del poeta inglese John Clare e questo lo avvicina al prossimo disco che peraltro è una novità discografica di Alison Cotton. Ricordiamo Benjamin Britten, Five Flower Songs, opera 47 del 1950, in cui si affida appunto a cinque poeti per dedicare cinque canzoni dedicate a dei fiori. The Evening Primrose di John Clare, che è stato un poeta nato nel 1793 e morto nel 1864, che tra l'altro ha collezionato molti canti popolari. E così arriviamo appunto a Alison Cotton, a questa novità discografica che è rappresentata dall'album The God's Love. In particolare, quello che ascolteremo, Springs of Ada, la stessa ha detto: a livello personale questo brano risuona profondamente, poiché la raccolta degli ultimi prodotti estivi dell'orto di mio padre dopo la sua improvvisa scomparsa è un'esperienza che mi è rimasta impressa nella mente e rappresenta un periodo in cui mi sentivo particolarmente vicino a lui. Delle 9 tracce dell'album, 3 contengono un testo, tra questo appunto spicca anche l'adattamento di una poesia di John Clare. Springs of Ada, ed è Alison Cotton.

Novità discografica, Alison Cotton con l'album The God's Love, ne abbiamo già parlato. Ricordiamo che una compositrice che tra l'altro afferma che i brani sono creati in spazi reali o immaginari sotto la mente di un'altra epoca e prendono il nome di essi, usa degli strumenti, alcuni abbastanza noti, altri come l'Omnicord, che è uno strumento elettronico costruito dalla Suzuki e che è stato commercializzato nel 1981, ma anche lo Shruti Box, che invece è uno strumento tipico della cultura indiana, e in questo caso addirittura ha usato anche altri strumenti come dulcimer, pianoforte, martelli, flauto dolce, contralto, armonium e così via. Il passaggio è grazie a un programma radiofonico che in qualche modo assomiglia al nostro qui su Radio 3, perché il 4 marzo 2022 la Cotton ha partecipato a una live session in due con Inako Omori in un programma radiofonico della BBC che si intitola Late Junction, durante il quale sono state suonate anche musiche di Terry Callier, ed è questo il nostro passaggio, ricordando che Late Junction, programma di BBC Radio 3, presentato come viaggi nella musica dall'antichità al futuro, cioè un modo per mettere insieme dunque ballate medievali, musica elettronica, jazz seguito da musica folk e così via, praticamente come il nostro, e che appunto è stato peraltro anche premiato nel 2003 per essere uno dei più innovativi programmi in Inghilterra, presentato in ultimi tempi da Jennifer Lucy Allen, e appunto ha ospitato le musiche di questo cantante chitarrista Terry Callier, nato a Chicago nel 1945, nella stessa città morto nel 2012, che è stato tra l'altro amico di Curtis Mayfield, e questo già gli rende subito una posizione particolare nella storia della musica. Ha lavorato scrivendo canzoni per due etichette importanti, la Chess e la Cadet. Continuato a esibirsi fino al 1983, quando decise di ritirarsi e riprendere a studiare, oltre che a dedicarsi alla figlia. The New Folk Sounds of Terry Callier, 900 Miles.

Ed era Terry Callia con 900 Miles qui su Radio 3 all'interno di 6 gradi. Superbo Callia, era un matrimonio tra Odetta e Anthony. Il prossimo grado è molto semplice, si tratta di miglia, in questo caso sono però 2000, 2000 miles, sono i Pretenders, canzone dedicata a un chitarrista della band, James Honeyman Scott, morto di overdose, testo tremendo, ho percorso 2000 miglia, è molto lontano, la neve sta cadendo, diventa più freddo giorno dopo giorno, mi manchi, questo è il testo, Pretenders.

0: Two Ties on Miles ed erano i Pretenders, l'ultimo grado di questa scaletta di Nicola Catalano qui su Radio 3. È semplicissimo, è l'anno 1984 anche per Fra la Via Emilia e il West, doppio dal vivo registrato in vari luoghi, a Bologna, Piazza Maggiore ovviamente, a Torino e anche a Milano. E lo stesso Guccini scrive nelle note di copertina: la Via Emilia tagliava Modena in due, la strada dove abitavo da una parte si incrociava con essa, dall'altra parte c'erano già gli ampi campi della periferia, era un po' il nostro West domestico. Questo per spiegare il titolo, e invece per la canzone non c'è bisogno di spiegazioni, la locomotiva.
1: Non so che riso avessi, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora,

0: Ringraziamo naturalmente Marangolo, Tempera, Bandini, Biondini e Tavolacci. Grazie a tutti voi, arrivederci. È stata una serata veramente splendida. Andimpospio, ciao!
1: Non ne posso più, credo abbia detto in dialetto, dopo aver presentato tutti coloro che hanno partecipato, in particolare Ares Tavolazzi al contrabbasso, Elio Bandini alla batteria, Vince Tempera al piano, Juan Carlos Biondini alla chitarra, Antonio Marangolo al sax. Ed era proprio questo album fra la Via Emilia e il West, quindi con i miti americani di Francesco Guccini e del luogo dove è cresciuto, dunque a Modena. La Locomotiva è una delle canzoni più importanti della sua produzione, anche una delle più interessanti. È un album, l'abbiamo detto, tutto dal vivo, ci sono molti grandi successi, canzoni meravigliose come Canzoni quasi d'amore, tratto da Via Paolo Fabbri, poi dall'Isola non trovata, due anni dopo, Radici, insomma, la discografia di Guccini. A me non resta a questo punto che ringraziare tutti voi che ci avete seguito, Alessandro Amendolara che è stato con noi in console e Nicola Catalano nella triplice veste di regista, curatore e autore di questa scaletta di 6 gradi qui su Radio 3. A me non resta allora che ringraziare anche voi e darvi appuntamento a domani, augurandovi un buon ascolto dei programmi di Radio 3.

0: stato uno degli eventi più importanti dell'edizione 2025 del Padova Jazz Festival. Il pianista cubano Roberto Fonseca ha suonato con il suo quartetto, mostrando ancora una volta uno stile che mette insieme le radici cubane e l'improvvisazione jazzistica. Il concerto è stato registrato nella Sala dei Giganti a Liviano, a Padova. Stasera alle 20:30 a Radio 3 Suite.
1: Ore 18:45.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR3.
4: L'altra guerra al G7 di Vienna, Trump chiede di mettere fine al conflitto in Ucraina, pronto a reintrodurre sanzioni al petrolio russo. Venerdì la firma del memorandum Stati Uniti-Iran in Svizzera. La Premier Meloni, chiarimento con il presidente americano, l'importante è l'unità dell'Occidente. 8 e 16 luglio, doppio vertice del campo largo sul programma al lavoro per cambiare l'Italia. Trovato in un canale il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di Sassino di Livenza nel veneziano, uccisa dal nipote 17enne dopo una lite legata al patrimonio di famiglia. C'è ancora speranza in un difficilissimo test di matematica organizzato da un gruppo di professori e mai pubblicato prima. L'intelligenza artificiale riesce a rispondere solo a 6 quesiti su 10. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. L'accordo Stati Uniti dunque sarà firmato di persona ai massimi livelli venerdì a Lucerna in Svizzera. Lo ha confermato Trump nel corso del G7 a Vienna in Francia, giornata dedicata anche all'Ucraina con la presenza di Zelensky. Ma sentiamo il corrispondente.
5: I capi di Stato e di Governo dei 7 paesi più industrializzati sono riuniti per la foto di famiglia con i leader dei paesi emergenti, tra questi l'indiano Modi e il brasiliano Lula, quando arriva dalla Svizzera la conferma che l'intesa sulla pace tra Stati Uniti e Iran verrà firmata a Lucerna nella giornata di venerdì. Donald Trump assicura che l'accordo sarà positivo per tutti e non ci saranno pedaggi per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Altro punto importante per l'inquilino della Casa Bianca, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare ed è ormai alle spalle la fase peggiore del negoziato. Altro tema affrontato in queste ore a Evian, l'Ucraina. Zelensky viene accolto con un abbraccio da Emmanuel Macron, che riesce a organizzare un trilaterale con il presidente degli Stati Uniti. Trump si mostra deciso ad aumentare la pressione sul Cremlino per convincere Putin ad aprire un vero negoziato, mentre un comunicato congiunto del G7 apre alla possibilità di aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per costringere Putin a fermare la guerra. Da Evian, Gavino Moretti, GR3.
4: E ad Evian anche la Premier Meloni, che parla di chiarimento con il presidente americano. L'importante, dice, è l'unità dell'Occidente, la nostra inviata.
6: Siamo sempre stati amici. Giorgia Meloni scherza con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa sull'incontro con Donald Trump. Primo faccia a faccia dopo le tensioni degli ultimi mesi, un utile scambio a margine dei lavori, così lo staff della Premier descrive il breve colloquio avvenuto durante la cena di benvenuto. Occasione, si ribadisce, per sottolineare la visione italiana sulla necessaria unità dell'Occidente di fronte alle sfide in corso, a cominciare dall'Ucraina. Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente, la riflessione della Premier. Fondamentale diventa allora la fermezza del G7 di fronte alla Russia, generatori elettrici e mezzi di difesa aerea, il contributo che l'Italia è pronta a fornire. L'obiettivo resta quello di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin e, in Medio Oriente, favorire soluzioni diplomatiche giuste e durature anche a Gaza e in Libano, sulla scia positiva degli accordi fra Stati Uniti e Iran. Bilaterali a margine con Mark Carney, la Premier ringrazia l'omologo canadese che riserva all'Italia accesso prioritario alle riserve di minerali critici, e col presidente emiratino Al Nahyan. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
4: Nel canale della Manica una nave militare russa ha sparato un colpo di avvertimento contro uno yacht inglese che si era avvicinato alla loro imbarcazione. La fregata di Mosca Admiral Grigorovich si trovava nel tratto di mare tra l'isola di Wight e la Normandia. Il Ministero della Difesa britannico ha avviato un'indagine. E la posizione di Israele sulla guerra in Iran non cambia, lo ribadisce il Premier Netanyahu, la corrispondente da Gerusalemme.
7: Il sud del Libano resta terreno sensibile. In due attacchi nella zona di Damatia sono state uccise 4 persone. Attacchi, da quanto si è capito, contro esponenti di Hezbollah. Poi, con un raid mirato, dopo il lancio di alcuni razzi verso le forze israeliane, l'aviazione ha colpito e distrutto un lanciatore. L'esercito israeliano fa sapere che ogni suo intervento è per neutralizzare delle minacce. Ma all'indomani della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, proprio Teheran chiede un vero cessate il fuoco in terra libanese e quanto accade fa capire quanto sia il faraggio il tutto. La richiesta pressante dell'Iran di un ritiro israeliano dal Libano va contro la posizione nettamente contraria dei vertici israeliani, a cominciare dal premier Netanyahu, che è tornato a ribadirlo anche ieri. Se poche ore dopo dalla firma dell'accordo un funzionario americano aveva detto che questo non avrebbe previsto il ritiro dal Libano, ora l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti parla invece di inclusione nel memorandum. I contenuti non sono stati ancora svelati, ma proprio il nodo Libano è uno dei più delicati. Netanyahu, già accusato dall'opposizione di aver fallito sull'Iran con una strategia di guerra che si è dimostrata perdente per Israele, non intende ricedere sul fronte libanese, e questo sta creando una firma dell'accordo. Un funzionario americano aveva detto che questo non avrebbe previsto il ritiro dal Libano, ora l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti parla invece di inclusione nel memorandum. I contenuti non sono stati ancora svelati, ma proprio il nodo Libano è uno dei più delicati. Netanyahu, già accusato dall'opposizione di aver fallito sull'Iran con una strategia di guerra che si è dimostrata perdente per Israele, non intende ricedere sul fronte libanese, e questo sta creando

0: che affermano gli alleati di maggioranza, con l'obiettivo, ribadiscono Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, di sostenere l'economia e ridurre la pressione fiscale. Antonio Tajani.
1: Con l'accordo, che mi auguro possa trasformarsi in una vera pace, attraverso Hormuz potremo esportare di più a costi minori.
0: Alla Camera intanto arriva il via libera definitivo al decreto rimpatri volontari, dopo un acceso scambio di battute in aula tra il sottosegretario leghista Molteni e Vannacciani. Governo alza la voce ma poi si piega Vannacci, denunciano i Dem. Per i 5 Stelle sui rimpatri il governo ha fallito, ma la novità che arriva dall'opposizione viene rilanciata con un selfie a 4 sui social e l'appuntamento che Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli si danno per l'8 e il 15 luglio con l'obiettivo di rilanciare il campo largo. Quanto ai temi economici, gli italiani rinunciano a curarsi e la maggioranza pensa alle poltrone, denuncia dal PD Marco Furfaro.
2: Nel giorno in cui la Caritas ci dice che la povertà cresce e mai così tante famiglie italiane hanno chiesto aiuto, il governo continua a occuparsi di legge elettorale.
0: Alessandra Allegra, GR3.
3: L'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili esprime soddisfazione per il piano casa varato nei mesi scorsi dal governo, ma lancia l'allarme sul caro materiali aumentati con la guerra in Medio Oriente.
4: Gli 80 anni dalla sua fondazione rappresentano per l'ANCE l'occasione per fare il punto sulle opportunità e le sfide che attendono il settore. Dal piano casa al dopo PNRR fino ai ristori per le aziende dal caro materiali. A mettere in fila le priorità è la presidente Federica Brancaccio, che chiede tempi certi per l'attuazione delle misure sulla casa con risorse fino a 10 miliardi.
5: È il momento davvero di far decollare il piano casa e dare una risposta all'emergenza abitativa di tante famiglie, giovani e studenti. Certamente noi ci auguriamo anche che in un confronto si possa migliorare ancora di più quello che è già un buon impianto.
4: Il piano, secondo l'ANCE, allargherebbe la platea di chi può affittare o acquistare un'abitazione del 20%, anche se lavorare in un contesto geopolitico così incerto non è semplice, ammette Brancaccio, che ricorda i mancati ristori alle imprese pari a 2 miliardi e i ritardi dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Non mancano le incognite legate alla fine del PNRR. Il settore, osserva la numero uno dell'ANCE, è stato quello che ha sfruttato al meglio le risorse, con un avanzamento dei progetti al 76% destinato ad aumentare. Francesca Capannolo, GR3.
3: La cronaca italiana: ritrovato in un canale il corpo di Chiara Guerra, la professoressa uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza, nel Veneziano.
6: Dentro un sacco, trascinato per 7 chilometri dalla corrente, è stato ritrovato così il corpo della professoressa di italiano, il cui nipote ha confessato l'assassinio. Giovedì sera la donna ha avuto un litigio con il 17enne per questioni patrimoniali inerenti alle loro abitazioni e al terreno che le circonda. Chiara Guerra, dopo il ritiro dei genitori in una casa di riposo, era andata a vivere nel loro appartamento in campagna, a poca distanza dalla casa dove risiede il fratello con la sua famiglia, quindi anche con il figlio 17enne. La lite è esplosa nella legnaia e lì il ragazzo ha coltellato la donna. Poi il trasporto del corpo su una carriola ricoperto da un telo attraverso il paese di San Stino di Livenza. Sembra che un uomo, vedendo il ragazzo in difficoltà, gli abbia anche chiesto se avesse bisogno di aiuto. Questa mattina, dopo 3 giorni di ricerche dei sommozzatori, il ritrovamento del cadavere. Quanto all'arma del delitto non è stata ancora individuata. Potrebbe essere stata gettata nelle stesse acque dal giovane insieme a il cellulare della donna. Anna Maria Caresta, GR3.
3: Smantellata dalla Digos di Roma una cellula anarchica che progettava nuovi attentati.
7: Il movimento sta arretrando su alcune pratiche, per questo noi potremmo essere quelli che insistono su certi tipi di cose. Questa è una parte di intercettazione che ha portato a 7 misure cautelari nei confronti di persone indiziate di aver costituito un gruppo criminale per compiere atti di violenza con finalità di terrorismo e diversione all'ordine. Il movimento anarchico radicato nel territorio capitolino è affine a realtà presenti a Bologna, Forlì, Cesena, Milano e Napoli. 2 degli arrestati sono anche indiziati di aver realizzato l'attentato alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze il 14 febbraio del 2026 con un costo di ripristino di 455.000 euro. Tra gli obiettivi del gruppo anarchico anche la volontà di rilanciare una mobilitazione in favore di Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis. Per gli inquirenti poi il decesso degli anarchici Mercogliano e Ardizzone, morti per l'esplosione di una bomba che stavano assemblando nel parco romano degli acquedotti, avrebbe anche generato movimenti di militanti soprattutto nel territorio romano. Elena Paba, GR3.
3: Ed ora una notizia che fa ben sperare. In un difficilissimo test di matematica mai pubblicato prima, un gruppo di insegnanti del Politecnico di Zurigo ha sconfitto l'intelligenza artificiale.
8: È il test matematico più rigoroso e difficile a cui finora l'intelligenza artificiale è stata sottoposta, con quesiti mai pubblicati in precedenza né presenti nella letteratura scientifica o

0: su internet. Ebbene, in questa singolare sfida, gli umani hanno battuto ben 4 modelli di AI generativa posti sotto esame, tra cui Gemini e ChatGPT. Nel migliore dei casi, l'intelligenza artificiale ha risolto 6 problemi dei 10 proposti. Qualche volta è mancata l'intuizione cruciale per arrivare alla soluzione, altre volte non sono stati considerati tutti i dettagli. Roberto Natalini, matematico e direttore dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR.
1: Non sorprende che questi modelli attingono a soluzioni precedenti, a cose simili, hanno un'enorme capacità di vedere tutti gli articoli possibili, ma non hanno ancora una grande creatività.
0: Il ragionamento matematico per ora resta appannaggio dell'uomo?
1: Noi abbiamo una visione complessiva, abbiamo una visione di dove vogliamo andare. Queste macchine invece procedono un po' battendo a tappeto tutto il territorio, forse questa è la differenza.
0: Daniele Morgera, GR3.
2: E in chiusura parliamo del Festival Taubook, che torna a Taormina da giovedì. Protagonisti libri, un programma tra letteratura, cinema, musica e arte.
3: Articolato in diverse sezioni tematiche, come per esempio il patto sociale, umani e macchine, geografie della fiducia, direttrice del festival è Antonella Ferrara. Qual è il tema di quest'anno?
4: La fiducia è quella struttura invisibile che è alla base del patto sociale. Una società senza fiducia è una società paralizzata, no? Che non è capace di costruire, che non è capace di sognare.
3: Più di 200 ospiti da 30 paesi, ci fa qualche nome.
4: Il premio Nobel per la letteratura Gurnah ha affrontato il tema dell'esilio, il tema del colonialismo, del postcolonialismo, la nostalgia, lo sradicamento, ma poi avremo anche uno scrittore immenso come Jonathan Coe, lo scrittore giapponese Murakami, avremo uno dei più importanti poeti di lingua araba, cioè Adonis, e insieme a loro naturalmente Dasha Maraini, l'artista Anish Kapoor e tanti tanti altri nomi che abiteranno la città di Taormina e trasformeranno la città in una grande festa della letteratura ma anche della cultura.
3: Maurelia Carafa, GR3.
2: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Emanuele Di Cavio e Alessandro Campanella. Ora la linea va a onda verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
5: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Bentrovati, i principali aggiornamenti. Partiamo subito dal 4 Milano-Brescia. Un incidente è avvenuto da poco tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Ci spostiamo in A1, un veicolo in fiamme da segnalare. Si sono create delle code tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. Un incidente anche in A7, code per 1 chilometro tra area di servizio Cantalupe e allacciamento tangenziale ovest di Milano verso Genova. Ci spostiamo sul ramo Casalecchio della 14, code per traffico. Siamo tra Bologna e Casalecchio, allacciamento A14 in direzione di questa autostrada. Andiamo anche in A11, un incidente, code per 2 chilometri tra Alto Pascio e Capanno, verso Pisa. L'ultimo aggiornamento ci porta verso la capitale, tangenziale est. Un incidente crea dei rallentamenti tra uscita via Salaria, Villa Ada e uscita Corso di Francia in direzione di Roma Centro. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: le più importanti istituzioni musicali e i grandi interpreti della scena internazionale. 15 prime serate tra capolavori sinfonici e opere immortali. L'Italia in musica sotto le stelle. Ogni giovedì 21 e 20, Rai 5.
1: Rai, Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Dottoressa Olivi e dottor Zonta, come state?
5: Buon vento.
2: Ma che meraviglia, ascoltate. Tra l'altro speravo proprio di incontrarvi. Come siete messi voi con la finanza creativa? No, perché
5: Dario Zonta, io
2: lei che è
6: io
2: produttore,
6: sono molto creativo e poco.
2: No, perché
6: sono a cavallo tra i due. Dai,
2: no, ma perché qui è una crisi economica, qui i soldi non bastano più. Pensi che al pensionato, dottoressa Olivi, mi hanno aumentato il prezzo del letto a 120.000 lire al mese. Ha capito?
6: Ma voi avete la moneta vostra,
2: al pensionato diciamo. Non abbiamo aderito all'euro, abbiamo adottato questo modo. Io mi trovo molto meglio, per quanto però gli aumenti sono all'ordine del giorno, perché adesso un cappuccino al bar del pensionato sta sui 550 lire, insomma, e credo che invece fuori...
6: Bene. Cioè,
2: fuori ci vuole
6: un euro e cinquanta.
2: Sì, no, si sta bene.
5: Io mi trovo benissimo con i soldi del Monopoli e su quelli. Ecco.
2: Quindi voi con la finanza creativa non avete. Vabbè, peccato, perché avrei voluto, chiedere dei consigli che non posso chiedervi. Però sono qui per farvi un quiz, ma vi lascio perché voi avete notizie importanti, tra cui gli incassi, no?
5: Incassi, però, siccome il grosso degli incassi di questa settimana portano un nome importante di Steven Spielberg, ne parleremo dopo in maniera un po' più approfondita. Però ne approfitto subito per dare il numero di telefono, così i nostri ascoltatori possono partecipare con grande entusiasmo. 335-56-34-296. Perché abbiamo subito, credo, Dario, vero, degli ospiti importanti.
6: Immagino di sì.
2: No, ma credo accogliere. Che gli ospiti li prenderemo subito dopo la canzone che ascolteremo, dopo il quiz. Allora, il quiz era quello della scorsa settimana di Silvia da Genova. Allora, il 335-56-34-296, come ha ricordato la dottoressa Olivi, chiedo subito agli ascoltatori di Hollywood Party di essere è semplicissimo, perché è un film talmente famoso che lo indovinerete subito. Però... bisogna indovinare tre punti: il personaggio, l'attore o l'attrice che interpretano questo personaggio e chiaramente il titolo del film. Poi se volete aggiungervi l'anno, il regista, quello fa piacere. Fondamentale è che si indovini il personaggio, l'attore o l'attrice che interpretano questo personaggio e il titolo. Noi ascoltiamo questi due indizi che ci sono stati dati da Silvia da Genova e poi subito dopo ci sarà una canzone e poi chiamerete i vostri ospiti.
7: Il suo destino è deciso da una carta da gioco. Il personaggio viaggia sotto falso nome.

0: ma non c'è bisogno di dire che cos'è questa canzone. La notizia di questi giorni è che gli eredi Dalla hanno diffidato il generale Vannacci dall'utilizzo per motivi politici. E quello che forse non tutti ricordano, caro Dario Zonta e caro Efisio, è che questa canzone noi lo ricordiamo perché in realtà Lucio Dalla lo raccontò, che questa canzone era nata come una sceneggiatura. Lui era andato a Berlino, non aveva mai visto il muro, si fece portare davanti al Checkpoint Charlie e si fermò su una panchina così ad aspettare qualche minuto, chiese al tassista di aspettare, arrivò un altro taxi e su questo taxi c'era Phil Collins. Cose che succedevano a Lucio Dalla
1: a Berlino soprattutto,
0: e anche lui si mise a fumare una sigaretta e Lucio Dalla rimase colpitissimo da questa cosa, iniziò a pensare allora a questa canzone, si immaginò un uomo e una donna, uno di Berlino Est, un ragazzo e una ragazza, uno di Berlino Est e uno di Berlino Ovest, che riuscivano a incontrarsi e che progettavano, due amanti che progettavano una vita insieme e che avrebbero avuto una figlia che si chiamerà Futura. E lui sognava di fare un film. Allora noi vogliamo restituire al cinema questa canzone e toglierla da certe cose di cronaca così.
2: E poi, visto che purtroppo il grande maestro non c'è più, però esortare qualche regista a fare il film ispirato da Futura di Lucio Dalla sarebbe benissimo. Comunque il vizio di alcuni politici di prendere delle canzoni a loro piacimento c'è sempre,
0: c'è sempre.
2: E qualcuno spesso si oppone.
0: Ma noi siamo pronti a dare la linea ai nostri ospiti?
1: Direi di sì.
0: Vai,
1: direi
0: Dario.
1: Di sì, perché ospiti di Hollywood Party oggi sono due figure che in ruoli diversi, in modi diversi, però lavorano e raccontano, se volete, anche il rapporto tra memoria e futuro del cinema italiano. Da una parte abbiamo Maurizio Nichetti. Buonasera Maurizio, bentornato a Hollywood
3: Party. Buonasera,
0: viva.
3: Grazie.
1: È sempre un piacere ascoltarti. Autore di film diventati cult, ne cito alcuni: Ratatata Plan, Ho fatto Splash.
2: Fin dal primo, proprio.
1: Fin dal primo.
2: dal primo è uno dei film.
1: È uno dei cineasti più originali veramente del nostro cinema, che è capace di mescolare comicità, sperimentazione visiva, invenzione linguistica, insomma, ma ne parliamo. Dall'altra parte abbiamo Pedro Armocida, direttore artistico della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. Ciao Pedro e bentornato a Hollywood Party.
4: Ciao, grazie.
0: Ciao Pedro, ben trovato.
1: Ciao Pedro. Che quest'anno dedica proprio a Nichetti il tradizionale evento speciale sul cinema italiano, con una retrospettiva integrale, no? Sì, ecco, ci senti ancora? No, Maurizio non ci sente.
3: Pronto?
0: Sì, sì, ci siamo. Ci sente Nichetti? Allora Pedro, intanto possiamo far raccontare a Pedro la scelta,
1: esatto.
0: E quello in realtà già il pubblico di Pesaro sta iniziando a rivedere, perché c'è una grande retrospettiva, c'è anche un volume importante che è stato pubblicato, e dunque che cosa si sta costruendo a Pesaro intorno al cinema di Maurizio Nichetti?
4: Beh, l'idea è quella, essendo un festival anche molto frequentato da giovani, abbiamo molti studenti, alcuni anche li ospitiamo dalle varie università italiane, era quello di far vedere anche sul grande schermo dei film che magari i più giovani non hanno potuto vedere naturalmente sul grande schermo. E quindi certo. Maurizio Nichetti, che ha, come dire, una nuova stagione, lui è sempre stato all'avanguardia nella tecnica, anche nello studio e nella riproposizione dei suoi film, sempre stato un passo in avanti, e adesso anche con i social lui è un passo avanti, diciamo, rispetto forse a tutti gli altri cineasti italiani, direi di sì, proprio a tutti, anche, non voglio fare classifiche, anche Nanni Moretti, che quando interviene sui social viene sentito, però Maurizio Nichetti ha un modo tutto suo e più performante, se vogliamo, e quindi ecco, restituire anche a giovani la possibilità di vedere dei film. Io mi è capitato di entrare in sala qualche volta in questi giorni e sono rimasto, come dire, esterrefatto anche per la modernità, dicevamo, anche Dario diceva l'originalità, la prima mezz'ora di Ho fatto Splash è veramente un film, no? Che uno poi se li ricorda, però poi quando lo vede dice era veramente avanti, sì. su Milano, su molto contemporaneo all'epoca e molto moderno oggi.
0: Beh, dicevamo, ricordavamo assolutamente quando abbiamo visto, siamo della generazione che da ragazzi abbiamo visto Ratataplan e fu veramente una rivelazione, perché era qualcosa che non assomigliava a niente, in realtà assomigliava a delle cose del passato, assomigliava a quello che poteva essere la tradizione da Buster Keaton ad altro, però comunque con una contemporaneità, una capacità di raccontare il presente con degli strumenti del passato veramente unica.
4: Certo, e quel film è carino perché sarà l'ultimo film che proiettiamo in piazza con lui sabato 20, una copia restaurata dalla Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia, e poi la rassegna si chiude la domenica mattina con una colazione offerta a Cornetti con Amiche Mai, che è appunto non l'ultimo ma il più recente film di Maurizio Nichetti, e quindi ecco, concludiamo col primo e il più recente film di appunto di Nichetti. Mi piaceva questo finale, e ricordo Stefania, giustamente hai detto che c'è anche un volume della gloriosa collana Nuovo Cinema, certo, che è arrivata il novantesimo libro di questa collana ideata da Lino Micica, che è il fondatore del festival, è curato da me con Gabriele Gemmelli, che è non un appassionato di Nichetti di più, non saprei come dire, è oltre qualsiasi, diciamo, fan e oltre, quindi è un libro molto bello, molto completo, ha tutta una parte filmografica finale da fare invidia alle filmografie di Adriano Prà, altro nostro grande mentore e padre fondatore, e quindi ecco, l'idea sempre di Pesa della mostra del Nuovo Cinema è quella, stiamo così un po' giocando, ma è quella di presentare i film, ma appunto anche studiarli con una pubblicazione, con una tavola rotonda a cui parteciperà anche Maurizio Nichetti sabato mattina.
0: E Nichetti, questo abbraccio così bello anche dei giovani, nel frattempo è arrivato un messaggio, non è firmato ma è entusiasta, e dice: Maurizio Nichetti, sì, ho rivisto ieri Stefano Quante Storie, non ricordavo quanto fosse circolare e straniante.
3: Bene.
0: No, però ripensare alla propria produzione alla luce sia di quello che è stato costruito a Pesaro, del volume e di questo, sia degli spettatori che rivedono i film e quelli che invece, sì, hanno la fortuna di vederli per la prima volta, com'è per
3: allora,
0: te?
3: Allora guarda, innanzitutto mi sento molto imbarazzato da tutta questa attenzione perché, diciamo la verità, poi bisogna essere anche fortunati, ecco, sopravvivere ai propri contemporanei e arrivare alle generazioni future, non è che è una fortuna questa, ecco, poi che i film non invecchino e vedere che trasmettono a dei ragazzi anche la voglia di un cinema diverso da quello che conoscono oggi, omologato come nel genere, nelle proposte, nelle produzioni, perché oggi il cinema viene prodotto con altri fini, non viene prodotto per essere originale o per essere un prototipo, no? Come dicevano una volta i produttori di cinema, oggi viene prodotto per essere una serialità televisiva, per essere minimo appartenere a una serie che può occupare 3-4 serate televisive. Allora tutto questo, che una volta si potessero fare dei film eccentrici, non era facile, lo dico perché non è che tutti facessero dei film fuori dal coro, però io sono sempre riuscito a farli in maniera fortunosa, con budget ridotti, ma ho sempre fatto i film che volevo. Ecco, purtroppo questo è sempre più difficile, e allora sapere e dimostrare anche che un film come Stefano Quante Storie, che quando era uscito sembrava strano già allora, è però apprezzato anche 30 anni dopo, per me è una grandissima soddisfazione, ecco. E questo al di là di tutto il resto, che mi fa piacere ma mi imbarazza anche un po'.
1: Stefania, abbiamo forse qualcosa da ascoltare, così rinfreschiamo anche la memoria uditiva, esatto, perché i film di Nichetti sono visivamente ricchissimi, ma lo sono anche dal punto di vista del lavoro appunto fatto sul suono. Che cosa ascoltiamo tra le cose che abbiamo preso?
0: Allora, adesso abbiamo Ladri di saponette.
5: Non potete chiudermi qui dentro! Nel mio film non ci sono carceri, neanche avvocati! Chi mi difende adesso?
6: Non gridare.
5: Chi mi difende adesso?
6: Non gridare, tanto non serve. Non serve a niente.
5: Antonio,
6: anch'io sono qui per un'ingiustizia.
5: Ma come sei finito qui dentro?
6: Dicono che ho ammazzato mia moglie, Maria.
5: Ma Maria non è morta.
6: Sì, lo so. Anch'io ne sono sicuro. Ma finché mi tengono chiuso qui dentro, non posso certo andare a cercarla. Vedrai che si chiarirà tutto. Hai fiducia nel cinema? Ma chi c'ha tempo di andare al cinema?
7: Forza, su, prendi le tue cose. Sei libero.
6: Grazie, brigadiere. Ero sicuro che questo equivoco si sarebbe chiarito.
7: No, non tu. Pirmatei, andiamo.
6: Brigadiere, avete trovato Maria?
7: No, ma Don Italo ha ricevuto una confessione che ti scagiona.
6: Don Italo.
8: Antonio.
6: Don Italo. Don Italo. Allora sono libero. Sono libero. Don Italo. Brigadiere, e io?
7: Per te invece le cose si mettono male, omicidio premeditato. Don Italo ha raccolto una testimonianza dal piccolo Bruno. L'ergastolo non te lo toglie nessuno.
6: Oh, scusi, brigadiere, non scherziamo, non scherziamo. Perché avrei dovuto ammazzare Maria, mi scusi. Maria è il mio personaggio preferito. E poi, se mi permette, Maria che si prostituisce per sfamare i figli. Era il pezzo forte del film. Scusi, eh.
9: Adesso all'orfanotrofo mangiati tua sorella.
5: Il bambino! Presto, inseguilo!
1: Ecco, questa è una bella clip ampia che abbiamo sentito di uno dei film Ladri di Saponette. Ne parliamo con Nichetti, al quale vorrei chiedere, visto che parliamo di originalità, eclettismo, capacità di inventare, ma la capacità di inventare, Maurizio, parte dai titoli, perché i titoli di due film sono già la promessa di un viaggio nell'inaspettato, no? Anche Ladri di Saponette, se vuoi, è un titolo così sì. Curioso, così.
3: Ma guarda,
1: no,
3: ogni titolo ha una... allora ogni titolo sì. Ha una sua storia diversa, no? Ovviamente poi quando certo. Un film va bene il merito è di tutti, quando un film va male la colpa è anche del titolo, no? Per cui dicono però quel titolo lì non ha tirato. La verità è che i film vanno bene o vanno male per mille altri motivi, anche un po' per delle coincidenze fortunose, ma per esempio prendiamo Ratataplan, che era il titolo che voleva dire meno di tutto, no? Perché era un rumore, era un rullo di tamburi,
1: esatto.
3: Io facevo un film muto, avevo provato a mettere un titolo con delle parole ma non mi veniva, e mi ricordo che quando Franco Cristaldi e Nicola Carraro avevano visto il film per la prima volta, il montato del film, mi avevano fatto grandi complimenti e poi mi avevano detto però il titolo va cambiato perché Ratataplan, cioè, che lo va a vedere, non vuol dire niente, no? E io, siccome avevo già girato con Manuli i titoli di testa in animazione sulla parola Ratataplan, non potevo cambiarlo ovviamente, però non potevo neanche dire a un produttore non faccio quello che mi chiedi, no? Allora sono tornato a Milano e ho pensato una trentina di titoli dementi, uno più brutto dell'altro, e poi il giorno dopo ho telefonato e ho detto alla Vidis, ho detto guarda, io ho pensato 30 titoli e ho cominciato a dirli uno più brutto dell'altro. Alla fine Cristaldi, mi ricordo che mi ha detto no ma guarda, allora lascia Ratataplan, va che tutto va meglio. Ecco, poi oggi dopo 48 anni stiamo parlandone come di un titolo cult, un titolo che
1: è
3: alla
1: un
3: fine
1: titolo
3: ce lo
1: cult,
3: ricordiamo più o meno,
0: lo è a tutti gli effetti,
3: più o meno storpiato, perché la verità è che il Ratataplan era il Ratataplan del tamburo, ma io non volevo citare la canzone, una vecchia canzone italiana, Ratataplan il tamburo, allora avevo aggiunto un ta per fare il Ratataplan che era un po' più come dire, anche lì diverso, no? E questa cosa niente, poi oggi dopo 48 anni ce la ricordiamo ancora, ma ripeto, se il film non fosse andato bene sarebbe assolutamente stata colpa del titolo.
0: Però qua se lo ricordano bene tutti gli ascoltatori, stanno arrivando tantissimi messaggi, dicono bravo Nichetti, la fantasia al potere, ricordano Attore grandissimo in Allegro non troppo, dove rappresenta un disegnatore sottomesso qui con Bruno Bozzetto e per cui sia la parte attoriale che la parte dei disegni. Ogni film di Maurizio Nichetti è stato un'avventura ed è una nuova avventura a rivederlo, per cui c'è veramente un grande affetto, una grande così, una grande attualità, questo è evidente. Credo che lì se ne stiate accorgendo lì a Pesaro.
3: Ecco, spero adesso a Pesaro sto arrivando, nei prossimi giorni incontrerò il pubblico, ma diciamo che con Amiche Mai l'anno scorso ho avuto proprio, ho toccato con mano questa simpatia, perché malgrado una distribuzione a macchia di leopardo, cioè nel senso che sì, non è più i vuoti che i pieni, ecco, parlo delle presenze, non delle presenze in sala, perché le sale dove facevano i film erano sempre esaurite, ma ce n'erano pochissime, a orari strani, per cui insomma lasciamo perdere, lì bisogna aprire un discorso su tutto quello che è oggi il cinema in sala, ma è complicata la cosa, no? Però malgrado questo, io ho incontrato in giro per l'Italia un pubblico che conosceva a memoria tutti i miei film, che me li chiedeva, che diceva ma dove li posso trovare, ma le piattaforme non le hanno, e io cosa ci posso fare se le piattaforme non me le chiedono? Li ho io i diritti di quei film lì, cioè di Volere Volare, Ladri di Saponette, Stefano Quante Storie, l'una e l'altra. E basta che qualcuno me li chieda. Ora il pubblico me li chiede e io spero, attraverso anche tutte queste manifestazioni d'affetto, di avere riacceso un'attenzione su delle storie che non hanno tempo, ma per un semplice motivo, che quando le ho fatte erano già fuori moda. Io non ho mai seguito le mode, ecco, Ratataplan non era un film alla moda degli anni 70. Era un film che era già fuori moda nel 79 quando è uscito, ecco, per cui.
0: E dunque regge benissimo la prova del tempo, dice Luca da Padova.
3: Regge benissimo il tempo.
0: Esatto, Luca da Padova dice una cosa che è puntuale, dice: sono sempre stati illuminati i suoi film, mi hanno sempre stimolato nel cercare percorsi narrativi alternativi e inattesi, e questo essere è questa cosa di essere inaspettati che fa sì che anche rivisti adesso, ha citato Volere Volare e sentiamo una clip anche da questo, perché ogni volta non si consumano, perché ogni volta ci si vede qualche cosa che uno alla prima, seconda o terza visione non ha notato. Volere Volare, la clip.
10: Ma secondo questo ragionamento tu andresti a letto con uno sconosciuto?
11: Ma no, non sono mica scema, dai. Io prima devo sapere chi è e se mi può servire.
10: Ah, che tu non ti sei mai innamorata.
11: Non mi sono mai innamorata. Io mi innamoro sempre, anche 2 o 3 volte al giorno. Oh, a me gli uomini piacciono.
10: A me no,
11: Martina, gli uomini si dividono in 2 categorie. Quelli che hanno i soldi e quelli brutti.
10: Ci sono anche dei ricchi bruttissimi.
12: Meno belli, forse, ma affascinanti.
10: Sara, ma se uno è brutto, è brutto.
11: Ma bello brutto, si sa, tutto è relativo, dipende.
10: Senti, se uno ha gli occhi strabici, le orecchie a sventolo e il naso lungo una spanna, cos'è, dipende?
11: Ma se è ricco dici che ha un naso importante, ha gli occhi storti, vabbè, ha lo strabismo di Venere, se poi anche ha le orecchie a sventola, oh, ma Martina, ma se è ricco, ma che ti frega delle orecchie, se è ricco, oh, te lo faresti scappare?
10: Sì, devo dare confidenza al primo che incontro solamente perché è ricco, ma io non ci riesco, io non mi posso immaginare a letto con uno qualsiasi, uno come tutti gli altri.
11: Eh sì, perché tu cerchi uno tutto verde con la coda.
10: Senti, se proprio vogliamo parlare di fisico, io in un uomo guardo prima gli occhi e poi le mani. Sono lo specchio dell'anima, l'ho letto. Sì, perché tu dalle mani di una persona puoi capire tutto, il carattere, la... Beh, devi saperle leggere però, Sì, da tutte le righine che ci sono.
11: No, se per quello anch'io sulle mani sono molto esigente.
10: Ah sì? E a te come piacciono?
11: Con le dita, almeno 10, perché altrimenti mi blocco.
1: Ecco, questa è una clip di Volere Volare e ne abbiamo sentita con Maurizio, che a questo punto, Maurizio, abbiamo parlato della parte estetica, sperimentale, inaspettata, siamo partiti dai titoli. Qui abbiamo un dialogo, no? L'avete sentito. Qual è il tuo rapporto col dialogo? Questa è una domanda generica. Quanto ti piace scriverli? Quanta invenzione c'è anche nell'uso, e ce n'è ovviamente, delle parole, oltre all'ironia, alla sottile ironia come quella che abbiamo sentito adesso. Ti piace lavorare sui dialoghi come invenzione?
3: Sì, assolutamente, a patto che ci sia un'idea visiva, perché io credo che il cinema prima di tutto debba vivere di una situazione che mi ricordo come immagine. Poi il dialogo è indispensabile, perché io una cosa di cui ero sicuro anche dopo il grandissimo successo di Ratataplan è che non avrei mai più fatto un film muto in vita mia, perché è talmente difficile gestire per un'ora e mezza una colonna sonora senza dialoghi che non mi sarei divertito a rifare un'esperienza del genere, ecco. Quindi certo, il dialogo poi in certi film, adesso per esempio quest'ultimo che abbiamo sentito mi piaceva anche alla radio, ecco, devo dire, quello che abbiamo
1: sì, molto,
3: quello
1: molto
3: che abbiamo sentito prima, tolto, cioè prima ero io che parlavo con me stesso, la voce era la stessa, non era artefatta, però nel film era il primo incontro tra il personaggio protagonista del film in bianco e nero e il regista, per cui, come dire, in quella scena là mi sembra che l'immagine fosse più potente del dialogo. Qui invece erano due amiche in una sauna e erano i primi piani loro, praticamente era il dialogo che apriva il film e che faceva capire che Angela era una, come dire,
0: Angela Finocchiaro, bravissima.
3: Angela Finocchiaro, una che amava la poesia e che era poi quella che si poteva innamorare di un cartone animato. Mariella Valentini, che era altrettanto brava ma che guardava i soldi, chiaramente non si sarebbe mai potuta innamorare di un cartone animato, e l'avevamo capito subito da quella prima scena. Ecco, in quel caso il dialogo mi serviva per definire il carattere di Angela, ecco.
0: Noi salutiamo adesso Maurizio Nichetti, a cui appunto auguriamo veramente di godersi Pesaro e tutti questi omaggi del pubblico, evidentemente di tutte le età, perché ci saranno i giovani, ma se fa fede la quantità dei messaggi, la quantità e l'entusiasmo dei messaggi che è arrivato qui a Hollywood Party, ci saranno tante persone a vedere e a volerlo ascoltare. E però mandiamo invece un dialogo che a noi ha molto divertito, di un po' di tempo fa, tra Maurizio Nichetti e Roberto Benigni. Vediamo se lo ricorda.
13: Premetto che io, Nichetti è uno dei miei maestri, insomma, io che comincio ora a fare la regia, osservo la maniera di fare di Nichetti, anzi vorrò dei consigli da lui, gli ho già chiesti e qui lo dico.
14: Infatti mi ritiro per passare all'insegnamento.
13: Esattamente.
14: Smetto di fare film, così almeno potrò fare più conferenze, più dibattiti.
13: Vorrei un pezzetto di intervista di Nichetti senza occhiali e 4 secondi muti per vedere l'effetto che si fa. Grazie. E anch'io adesso che farò i miei film credo di avere in qualche maniera essere andato oltre Nichetti, in quanto che tutti i comici adesso sono attori, sceneggiatori, registi e fanno pure le musiche. Io ho fatto pure il macchinista.
14: Questo,
13: diciamo,
14: questo ti fa onore. Ti fa onore.
13: Ci sarà un passo avanti. Macchinista, Roberto Benigni, eccetera, eccetera. Credo che riuscirò in qualche maniera a avvicinarmi a Maurizio Nichetti, in qualche maniera. Per cui noi che siamo una generazione oramai alle soglie del tramonto, diciamo, vorremmo fare questo canto del cigno con un film che faremo insieme. E si chiamerà Nichetti e Benigni.
14: Ecco, il titolo non è molto originale, ma promettiamo grandi cose. Ciao.
1: E beh, questo abbiamo tirato fuori, no? Avete anzi, Stefania ha tirato fuori questa cosa dal cappello magico della radio.
3: Io ho sudato freddo perché un giornalista ci ha messo in mano il microfono e non era il periodo dei selfie e della rete, non sapevamo neanche cosa stavamo facendo, e ci ha fatto improvvisare una clip che è su YouTube, la potete trovare su YouTube. Ma Benigni era un improvvisatore, cioè uno che sapeva improvvisare, sì, perché veniva dalla poesia all'impronta, veniva dal mondo toscano che è molto molto abile con le parole. Io invece venivo dai film muti, per cui era la prima volta forse che parlavo davanti a un microfono, e allora non essere scavalcato da Benigni e riuscire a finire salvando la faccia per me era già stato un grosso successo.
1: Veramente molto bella, molto bella, e ci racconta tanto, ci racconta tanto. Grazie Maurizio, allora buon viaggio verso
3: No, sì, era un'epoca dove ci divertivamo, ecco.
0: Si intuiva.
1: Si capisce.
0: Grazie, buona Pesaro.
3: Grazie a voi, ciao.
0: E ora
3: ciao.
0: Una canzone. Un

quali ane ti arrappicciate, abbi pietà di noi. Giuliana ti arrappicciate, abbi pietà di noi. Orteratella ti arrappicciate, abbi pietà di noi. Caivana ti arrappicciate,

0: carica c'è la birra, coperchi e scorie nucleare, e chi più ne tiene, più ne mette.
1: E questa è la voce meravigliosa di Enzo Avitabile nella canzone Abbi pietà di noi, che era la canzone di un film importante, Indivisibili, di Edoardo De Angelis. Pedro Mochida, perché tra le tante cose di Pesaro 62 c'è anche un omaggio a De Angelis, vero?
2: Sì, esatto, è proprio questa sera lui è qui con noi e mi piaceva appunto celebrare i 10 anni da questo film Indivisibili, che secondo me è molto importante nella carriera di Edoardo De Angelis, ma proprio anche per la storia del cinema italiano più recente. Mi piaceva anche alla fine pensare, siccome il film è andato a Venezia nella sezione Giornate degli Autori, anche al fatto, no, che Giorgio Cosetti, che è stato per lungo tempo uno dei principali responsabili del Giornale degli Autori, è scomparso da poco, ecco, mi piaceva in questi 10 anni raccontare sia Edoardo De Angelis questa sera in Piazza del Popolo a Pesaro, sia ricordare anche Giorgio Cosetti.
1: E ricordiamo con grande affetto Giorgio Cosetti anche noi. E Pedro, approfittiamo di averti al telefono perché avevamo accennato prima agli incassi. Il titolo della settimana è Disclosure Day, al box office in America ha aperto con 44 milioni di dollari, è andato bene in Italia, ha superato i 2 milioni di euro. Che analisi fai sugli incassi del nuovo Spielberg?
2: Allora, in questi casi si cercano subito dei film comparabili. Rispetto a Spielberg, è tornato a fare questo tipo di fantascienza dopo tantissimi anni, dopo la Guerra dei Mondi, ed erano altre epoche. Era la Guerra dei Mondi nel 2005, esordì con 4,6 milioni di euro, per dire. Però rispetto a per esempio a un film come Project Hail Mary, che era uscito lo scorso marzo, fantascientifico, è andato meglio. Quindi forse il comparabile suo di Spielberg è Ready Player One, che nel 2018 aveva esordito uguale. Ecco, in questo senso in Italia sta proseguendo una linea che ci si aspettava, mentre nel resto del mondo, soprattutto nel Nord America, ha fatto un primo fine settimana al di sopra delle aspettative. Naturalmente non è un titolo che può, che ne so, fare chissà quali, ma questo si sapeva. E bisognerà vedere anche il passaparola, che su questo tipo di film, soprattutto su Spielberg, conta molto. Però su questo anche tu, Stefania, che chiaramente è Dario che facciamo questo lavoro, abbiamo visto che è proprio un film che divide molto la critica e forse anche il pubblico, cioè proprio chi piace a chi proprio non piace.
1: E vabbè, come giusto che sia, i film quando poi dividono significa che c'è tanto da parlare. Noi abbiamo un piccolo contributo dello stesso Steven Spielberg. Salutiamo Pedro e ringraziamo sempre, in bocca al lupo.
3: Ciao Pedro,
1: per Pesaro.
3: Buon lavoro.
2: Grazie a voi.
1: Io l'ho incontrato a Londra per il Junket di Lancio, e la domanda era innanzitutto perché appunto riprendere in mano questa voglia di dire che è possibile incontrare gli alieni, questa voglia di dire che l'empatia veramente è un superpotere, e questo è quello che ha risposto.
4: Well, certainly I believe that empathy is a superpower. That is reflected in a lot of my work.
1: Credo fermamente che l'empatia sia un superpotere. Questo si riflette in gran parte del mio lavoro e molti dei miei film. Ma in questo film l'empatia diventa un personaggio a sé stante. C'è chi la possiede e chi no, anche se penso che tutti noi avremo bisogno di averne un po' di più. Ho realizzato incontri ravvicinati del terzo tipo quasi 50 anni fa e E.T. molto tempo fa. Ora Disclosure Day è una sorta di film riassuntivo su questo genere. Ho pensato che il mondo mi stesse dicendo di essere pronto per la verità. Così ho realizzato questo film, basandosi sul fatto che già molte prove c'erano sugli incontri che ci sono stati, sulla fiducia che le persone che hanno raccontato di questi incontri ripongono, e le persone ricevono fiducia a chi racconta di aver vissuto queste esperienze straordinarie. Molti l'hanno anche immortalata con il loro smartphone. Poi nel 2017 il New York Times ha pubblicato un articolo sull'argomento. Nel 2023 la Commissione Intelligence della Camera ha americana, ha tenuto delle audizioni pubbliche in cui informatori sotto giuramento provenienti da alti livelli militari e governativi hanno testimoniato che ci sono segreti e verità nascosti agli americani e al mondo riguardo al fatto che c'è stata un'interazione tra la nostra specie e una specie extraterrestre. Così ho pensato, è il momento di fare un film molto realistico, non un film di fantasia o basato su speculazioni, ma un'opera che si attenga alla realtà dei fatti, che mostri cosa succederebbe se un giorno della rivelazione, se il giorno della rivelazione potesse davvero accadere.
5: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Let's today is today's

0: E ora è il momento del secondo me.
1: Secondo me.
2: Rubrica di opinioni cinematografiche.
3: Eccoci qui. Allora, c'è una lunga tradizione di attrici e attori che dopo aver attraversato il cinema degli altri sentono il bisogno di passare dietro la macchina da presa. È il caso anche di Kristen Stewart, interprete celeberrima, la ricordiamo tutti, ha lavorato con grandi autori, Assayas, Larraín, David Cronenberg, Twilight. La cronologia dell'acqua, che è stato presentato nella sezione Uncertain Regard del Festival di Cannes l'anno scorso, è, diciamo, l'esordio nel lungometraggio di finzione. Aveva già fatto qualcosa prima, tratto dall'omonimo Memoir Cult della scrittrice americana Lydia Yuknavich, pubblicato nel 2011. La storia è quella di una donna cresciuta in un ambiente familiare segnato dalla violenza, dall'alcolismo, che cerca, diciamo, una forma di salvezza attraverso il nuoto, la scrittura e infine la costruzione di una propria identità. A interpretarla è un'ottima Imogen Poots, attrice capace di dare corpo e profondità a un personaggio che è sempre in bilico tra autodistruzione e rinascita. Allora, il film conferma una qualità che spesso appartiene agli attori registi, cioè quella di lavorare bene con gli interpreti. E lei lo fa bene, la Stewart, guarda i corpi, i volti, le fragilità dei suoi personaggi in maniera veramente partecipe e sensibile. E le scene più belle sono proprio quelle affidate alla presenza degli attori, dove il film invece è un po' meno convincente sulla costruzione visiva, perché Stewart sembra voler tradurre cinematograficamente il flusso emotivo frammentato del libro attraverso questo continuo accumulo di soluzioni formali, questo montaggio sincopato, immagini impressionistiche, sovraimpressioni, inserti matetici, salti temporali. Tutto affascinante ma un po' faticoso. Resta comunque un esordio interessante, imperfetto ma coraggioso.
4: Queste attrici che fanno le registe, però è una storia. Ma è una storia giusta. Bisogna fare, come dite voi giovani, dottor Zonta, un upgrade, no? Un upgrade, certo. Un cambiamento,
3: diciamo un'evoluzione. Noi giovani diciamo voi, proprio così.
4: Sì, esatto. Questo allora, Abemus vincitore. Nicoletta. Oh. Nicoletta ha indovinato. Il personaggio, il giocatore Hetfield, interpretato da John Carradine, da Ombre Rosse di John Ford del 1939. Adesso Nicoletta Dalla Spezia dovrà a sua volta mandarci un quiz per le giornate future. Forse ne riparleremo a ottobre, per questa non lo so, forse no. Allora, dottoressa Olivi,
5: siamo arrivati in chiusura.
4: A parte il piacere di aver ascoltato questa bella puntata realizzata insieme al dottor Zonta, ma chi ha realizzato realmente questa trasmissione? Domenico Ganci, altrimenti senza di lui non si sarebbe sentito nulla.
3: Sì.
4: E poi Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Pedro Armocida, Maurizio Nichetti, che ha avuto una serie di mossaggi, dottoressa Olivi, ma soprattutto Stefania Olivi e Dario Zonta. Poi c'era anche Fisio Mulas, ma insomma,
3: Fisio,
4: se volete.
3: E sempre Claudio De Pasquale,
5: c'è sempre stato di doppio.
4: Sta a Pesaro, è a Pesaro, io l'ho visto sulla spiaggia, Pesaro, così. Va bene, a domani.
5: A domani. Buone visioni.
4: Revolution.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a €3,79. Scopri di più su conad.it.
8: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
9: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
10: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Alla
7: Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Rai Radio 3. Meteoradio. In serata il cielo torna sgombro da nubi su gran parte del territorio, eccetto che per deboli rovesci ancora possibili sulle Alpi centro-orientali. Domani, mercoledì 17 giugno, il tempo sul paese sarà benevolmente condizionato dall'alta pressione. Tuttavia, dopo una mattinata con cielo in prevalenza sereno, avremo lo sviluppo di nubi imponenti sia sull'area alpina che lungo l'Appennino. Da questi annuvolamenti potranno scaturire dei temporali pomeridiani, eventi che comunque si spegneranno verso il tramonto, per una serata che vedrà nuovamente condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature elevate, ma in locale flessione sulle zone montuose, punte di 33-35 gradi sulla pianura padana. Vento debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste e contemporanei rinforzi sui monti in occasione dei temporali pomeridiani e mari tutti poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio che potrà essere localmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Il petrolio a $80 e la borsa di Milano ai massimi dopo l'annuncio della tregua, chissà se definitiva, comunque un po' più tregua di quella che c'era prima in Iran. Ecco, queste due sono le uniche buone notizie economiche da molto tempo per il governo di Giorgia Meloni, perché un po' la borsa fa contenti tutti e un po' l'inflazione potrebbe tornare sotto controllo se il petrolio rimane basso e se un po' si normalizza la situazione delle forniture. Perché in queste ultime settimane l'ascesa del generale Roberto Vannacci e del suo futuro nazionale hanno un po' oscurato il principale problema per il governo, che era e rimane l'economia. Non soltanto l'assenza crescita, ma la polvere messa sotto il tappeto per 4 anni che inizia un po' a respirarsi nell'aria della campagna elettorale. I partiti litigano su una proposta che nessuno ha mai davvero presentato, cioè quella di un'imposta patrimoniale sui super ricchi evocata qua e là, ma che non esiste. E invece ci sarebbero molti altri argomenti più urgenti di cui occuparsi, per esempio il fatto che stanno venendo meno uno dopo l'altro tutti i puntelli su cui si è retta l'impressione di solidità economica di questa legislatura. Il mercato del lavoro si è praticamente fermato, dice l'Istat da un paio di rilevazioni. Il numero dei lavoratori dipendenti ha iniziato a calare su base annua, aumentano però ancora le partite IVA, ma la spinta degli ultimi anni si è fermata. I salari reali, cioè al netto dell'inflazione, rimangono inferiori dell'8% rispetto al 2020, e questo ormai se ne sono accorti tutti, se ne sono accorti soprattutto quegli elettori che appunto vedono che in questo nuovo inizio di inflazione di questi ultimi mesi stanno perdendo ancora più potere d'acquisto senza avere mai recuperato quello che avevano perso al giro precedente di inflazione, quello 2022-2023. Nel 2025 il rapporto fra deficit e PIL è arrivato al 3,1%, con grande disappunto del governo Meloni, che sperava di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione europea per vantare il successo, ma soprattutto per avere un po' più di margine di manovra per spese da campagna elettorale. Adesso che siamo però a 2026 ampiamente inoltrato, inizia a diventare evidente un altro problema relativo al patto di stabilità più grosso di quello 0,1% di deficit di troppo dell'anno scorso, cioè che tutte le previsioni del governo si reggono su risultati di un piano di privatizzazioni che nessuno ha mai visto e di cui nessuno ha mai nemmeno sentito parlare, immagino neanche voi, vi suona completamente nuovo. L'ha citato l'autorità indipendente per i conti pubblici, l'Ufficio parlamentare di bilancio, nel suo rapporto annuale, dove c'è scritto che il governo continua a rinviare questo piano e ad aumentare però gli incassi attesi. Dovevano arrivare incassi per lo 0,6% del PIL nel 2025, poi si è detto no, arriverà allo 0,8% nel 2026, e per ora zero. Significa che, sulla base di quello che il governo stesso ha scritto nei suoi documenti ufficiali, fra 2026 e 2028 l'esecutivo dovrebbe incamerare 19 miliardi di euro, con il grosso degli incassi nel 2027. Sono numeri quasi da privatizzazione degli anni 90. Per darvi un ordine di grandezza, l'intera quota dell'ENI detenuta dal governo tramite Cassa Depositi e Prestiti oggi vale in borsa intorno ai 22 miliardi. Non si sa se questo piano esista, ma sembra lecito dubitarne, visto che proprio nessuno ne ha mai parlato. Ma l'ultima occasione per fare qualcosa entro questa legislatura sarà la legge di bilancio in autunno, quella in teoria pre-elettorale. Se invece si rinvia ancora, beh, significa lasciare un conto da pagare di almeno 19 miliardi al governo che verrà. Con la legge di bilancio del 2026 poi il governo ha già utilizzato tutto il margine di flessibilità sull'indicatore della spesa netta, che è quello principale nel nuovo patto di stabilità e crescita europeo. In pratica l'esecutivo ha spostato tutti gli sforzi di contenimento della spesa sul 2027 e sul 2028, restringendo ulteriormente i già ridottissimi spazi di azione in materia di politica economica prima e dopo le elezioni politiche. C'è poi la grande incognita delle spese per la difesa, di cui si parla in questi giorni. Nell'ultimo documento di finanza pubblica il governo non ha spiegato come intende raggiungere gli obiettivi concordati con la NATO di aumentare dell'1,5% le spese militari. I retroscena di questi giorni parlano della decisione della Premier Giorgia Meloni di ridurre le richieste di prestiti europei del programma SAFE. L'Italia aveva prenotato quasi 15 miliardi di euro finanziati con debito comune europeo, che è più economico di quello italiano. Sembra che Giorgia Meloni voglia portare la richiesta a 7-10 miliardi, ma questo non implica per forza una riduzione degli impegni di spesa, semplicemente che se devi finanziare le stesse spese previste ti costeranno di più, altrimenti appunto devi tagliare gli impegni già presi ma non è affatto detto che questo sia compatibile con gli impegni NATO. Finora la Premier ha sempre tenuto grande ambiguità sul punto delle spese per la difesa. Aveva chiesto flessibilità alla Commissione europea sulle spese per l'energia, sul taglio delle accise ai carburanti, semplicemente che se devi finanziare le stesse spese previste ti costeranno di più, altrimenti appunto devi tagliare gli impegni già presi, ma non è affatto detto che questo sia compatibile con gli impegni NATO. Finora la Premier ha sempre tenuto grande ambiguità sul punto delle spese per la difesa. Aveva chiesto flessibilità alla Commissione europea sulle spese per l'energia, sul

0: per investimenti sulle energie rinnovabili, non per incentivare il consumo di benzina e gasolio. E poi c'è la fine del PNRR, che, come ricorderete, esaurisce il suo percorso il 30 giugno del 2026, quindi ormai ci siamo. Già nel documento di finanza pubblica di aprile, il governo Meloni scriveva che una volta esauriti gli effetti del PNRR, l'Italia sarebbe tornata a quella di prima, con lo stesso potenziale di crescita intorno allo 0,5% all'anno. E già nel 2025 gli effetti di queste misure straordinarie si sono un po' ridotti. Sono arrivati 200 miliardi dall'Europa, ma non hanno lasciato enormi tracce nell'immediato, tanto che l'Italia di nuovo cresce meno della media europea e di nuovo il Mezzogiorno cresce meno della media nazionale. Almeno su questo fronte però qualche sorpresa positiva potrebbe esserci, perché le statistiche di oggi non misurano ancora del tutto le conseguenze più profonde e durature del PNRR, cioè avere cambiato un po' l'approccio e la cultura economica della pubblica amministrazione, che ha imparato a lavorare per obiettivi e per tappe intermedie misurabili e verificabili. Giampaolo Arachi è membro del Consiglio dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio e professore ordinario di Scienza delle Finanze all'Università del Salento. Per l'UPB, appunto, nel rapporto annuale ha curato la parte sul PNRR. Adesso che il PNRR arriva alla conclusione, cosa possiamo dire del suo impatto sulla crescita dell'Italia in questi anni?
1: Il contributo alla crescita del PNRR può essere valutato da diverse prospettive. Una di queste è considerare l'impatto che hanno avuto gli investimenti che il piano ha finanziato in aggiunta a quelli già previsti dalla legislazione vigente al momento della sua formulazione. Si tratta di un ammontare di risorse elevato che dovrebbe raggiungere un totale di circa 190 miliardi con una coda che si protrarrà fino al 2030. Sono due i canali attraverso i quali il PNRR ha influenzato l'economia. Il primo opera durante l'attuazione del piano, attraverso l'aumento della domanda e delle risorse alle imprese che hanno realizzato o stanno realizzando le opere. Questo effetto è stato crescente nel tempo, anche perché la spesa è stata più lenta delle previsioni iniziali e si è quindi concentrata nella fase finale del piano. L'effetto massimo dovrebbe essere raggiunto quest'anno. L'Ufficio parlamentare di bilancio stima che, per merito degli investimenti aggiuntivi del PNRR, il livello del PIL del 2026, che misura il totale dei redditi prodotti, sarà più elevato di quasi 2 punti percentuali. Una volta terminati gli interventi previsti dal piano, l'effetto è destinato ad essere riassorbito. Il secondo canale è invece più strutturale, passa attraverso l'impatto che investimenti e riforme potranno avere sull'efficienza del sistema economico, aumentando la capacità amministrativa nel settore pubblico, la produttività delle imprese, la partecipazione al mercato del lavoro. E questo è il lascito più importante che speriamo possa arrivare dal PNRR, ma sarà anche quello che potrà manifestarsi pienamente solo dopo il completamento del piano.
0: Si capisce dal rapporto UPB che una delle eredità migliori del PNRR potrebbe essere il miglioramento della capacità amministrativa dei comuni. Che cosa sappiamo su questo?
1: I comuni hanno svolto un ruolo centrale nel PNRR, gestendo circa 89.000 progetti per un finanziamento complessivo dal PNRR e da altre fonti pubbliche che a oggi si aggira intorno ai 35 miliardi. E lo hanno fatto senza rinunciare a proseguire l'attività ordinaria di investimento. Per dare un'idea della pressione che il PNRR ha comportato sui comuni, basta guardare alla spesa in conto capitale, che tra il 2019 e il 2025 è più che raddoppiata, passando da circa 11 miliardi a 25 miliardi annui. Contemporaneamente, gli stessi comuni hanno beneficiato di interventi e riforme dello stesso PNRR, volte a semplificare le procedure, favorire la digitalizzazione e rafforzare il personale. Come ho già osservato, ci vorrà tempo per comprendere quante delle competenze maturate in questa fase straordinaria si siano sedimentate e quale impatto duraturo riforme e investimenti abbiano avuto sul funzionamento della macchina amministrativa dei comuni. L'UPB ha cercato di ottenere delle prime indicazioni analizzando gli esiti delle gare di appalto gestite dai comuni negli ultimi anni. Se si confrontano gare gestite dallo stesso comune per lavori comparabili, si vede che il tempo di aggiudicazione è sistematicamente inferiore per quelle che riguardano i progetti PNRR, in media di circa 32 giorni. Una possibile spiegazione è che questo sia dovuto alle nuove modalità di programmazione introdotte dal PNRR. A differenza dei programmi ordinari di finanziamento, il PNRR non richiede soltanto la rendicontazione della spesa effettuata, ma il raggiungimento di obiettivi quantitativi entro scadenze definite.

0: L'estensione di questo approccio ai nuovi programmi di investimento nazionali ed europei potrebbe quindi contribuire ad un miglioramento duraturo nello svolgimento delle gare.
1: Bisognerebbe parlare di queste cose, del bilancio del PNRR, di come sbloccare la crescita, degli investimenti da fare in rinnovabili. E invece, come in un eterno ritorno degli stessi temi, delle stesse parole d'ordine, i timori della concorrenza a destra di Vannacci spingono il governo a rilanciare gli attacchi all'Europa, all'euro, e intanto l'opposizione si avvita in un dibattito parallelo su imposte patrimoniali ed extra profitti energetici, perdendo di vista il quadro generale. Fateci sapere come la pensate, revolution@rai.it.
2: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

Buonasera e benvenuti a Radio 3 Suite, c'è Nicola Campogrande qui al microfono, Attilio Fortunato in regia, Alessandro Mendolare seduto davanti alla nostra console. Questa sera intorno alle 20.30 ci aspetta un cartellone jazz che ripropone un concerto del Padova Jazz Festival con protagonista il Roberto Fonseca Quartet. Ci sarà con me Valerio Corzani per presentarlo. Mentre più tardi, intorno alle 22.10, vi parleremo di un libro appena pubblicato che si intitola Quel bacio tra i capelli, Pino Pascali a Tu in fuga dalle bombe su Bari del 1943. Ne parleremo con l'autrice Cinzia Pedone e con Antonio Frugis, che è coordinatore generale della Fondazione Pascali, che ci aiuterà a capire quanto quel periodo fu importante per la formazione e l'immaginario dello scultore. Più tardi ancora, intorno alle 22.30, invece, vi parleremo di una mostra che si apre domani a Milano alla Fondazione Luigi Rovati e che è dedicata ad arte e storia dai campi rifugiati di tutto il mondo. Il titolo Out of Place, ne parleremo con Giovanna Forlanelli, che è presidente della Fondazione Luigi Rovati, e con Chiara Longhi, che è program manager della Fondazione Imago Mundi. Mentre più tardi ancora, intorno alle 23, vi regaleremo un ampio ritratto dedicato a Erwin Schulhoff, il grande compositore ceco, morto giovane dopo una vita avventurosa e piena di dolore, la cui musica è stata sostanzialmente dimenticata anche per colpa dell'estetica delle vecchie avanguardie. Adesso la sua musica invece torna ad essere eseguita, e un po' che in realtà l'attenzione si è focalizzata su Schulhoff, e vale senz'altro la pena scoprire l'evoluzione, la carriera, lo stile, il modo di pensare la musica di questo strepitoso compositore. Anche per questo abbiamo deciso di dedicare a lui la nostra copertina e abbiamo scelto il movimento di apertura di quello che è probabilmente il suo capolavoro, la Hot Sonata per sax contralto e pianoforte.

0: Una bellissima interpretazione del primo movimento della Hot Sonata di Erwin Schulhoff, Leo van Oestom al sax contralto, Gerard Buvhuis al pianoforte, che ci hanno tenuto compagnia fino alle 20 e quasi 4 minuti, quando noi, puntuali come un orologio, anche quest'anno andiamo ad occuparci del Bloomsday, cioè del giorno che festeggia con una lettura integrale dell'Ulisse di Joyce, proprio la data nella quale si svolge la vicenda. Lo facciamo, come siamo abituati a fare, un piccolo rituale con Massimo Bacigalupo, che è uno dei curatori dell'iniziativa a Genova e che è con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Curatore insieme ad Alberto Nocerino con Marco Marzagalli, così abbiamo tutta la squadra. Avete cominciato questa mattina alle 9, andrete avanti fino alle 23 come d'abitudine, anzi forse a mezzanotte.
1: Sì, no. A mezzanotte, l'ultimo episodio incomincia alle 23 al circolo OCZ, che è in Piazza Marsala, vicino insomma a Piazza Marsala. Comunque il programma è tutto sul sito Festival della Poesia di Genova, Parole Spalancate.
0: In questo momento il programma dice che siete al Teatro del Chiostro di Sant'Andrea alla Porta.
1: Sì, in questo momento infatti ci sono dei violini, degli strumenti che suonano e delle signore vestite in maniera, ma con di nero in realtà abbastanza, che sarebbero le prostitute del quartiere a luci rosse, dove Bloom si avventura seguendo il giovane Telemaco, no? Il giovane Steven Dedalus, che è già un po' ubriaco. Allora Bloom, che finalmente ha trovato quel figlio che lui sempre sogna, vuole proteggerlo e stare attento che insomma non finisca male, e così poi lo riporterà a casa nei due episodi successivi, e alla fine poi la parola verrà data alla moglie, a Penelope, nell'ultimo celeberrimo episodio, ovviamente.
0: Anche perché ormai siete, come dire, particolarmente esperti, è la 21esima edizione, quindi non si tratta semplicemente di una lettura, ma è un'ambientazione, colorato da musica, insomma sono veri e propri,
1: sì,
0: piccoli spettacoli, non so se possiamo chiamarli così.
1: Sì, perché sono 18 episodi, l'Ulisse, ogni episodio è affidato a un gruppo diverso, alcuni sono dei gruppi teatrali con una lunga esperienza, altri sono colleghi appassionati, ma il risultato è sempre sorprendentemente vivo e anche di buona qualità, per cui per quanto sia una maratona, perché c'è un'infinità di parole nell'Ulisse che per cui arrivati alla fine della giornata gira un po' la testa, però arriva sempre quella frase ogni frase naturalmente in questo capolavoro può essere estratta dal contesto e diventare oggetto di riflessione, perché è sempre una perla, no? C'è sempre il marchio del genio, insomma.
0: E ci si candida per la lettura pubblica? Com'è il meccanismo di selezione, di costruzione del Bloomsday?
1: Ma sì, forse anche, anche quest'anno ho ricevuto una lettera di qualcuno che voleva, e allora l'ho associato ad un gruppo. Poi spesso sono dei gruppi che già hanno lavorato negli anni passati e che magari cambiano un po'. C'è un gruppo associato col Teatro della Tosse, per esempio, c'è altri gruppi insomma che fanno lavoro teatrale qui. Però loro in effetti leggono e per cui c'è sì una moderata mise en espace, diciamo, ma essenzialmente è una lettura, per cui a differenza di altri Bloomsday, perché esattamente si celebra in tanti posti nel mondo, qui è un po' nudo e crudo, cioè il libro è questo testo in cui uno si immerge. Del resto la trama dell'Ulisse è in realtà molto semplice, un personaggio dice scherzando è un triangolo alla francese, cioè un marito, moglie e amante, no? Per cui non è che sia difficile seguire, basta. È chiaro che seguendolo tutto uno lo segue in tempo reale e sente, non so, alle 22 una cosa che spiega qualcosa che è avvenuto alle 11, no? Cioè, perché tutto si tiene, specialmente il soliloquio finale, che come si sa in Italia spesso viene rappresentato da attrici, perché è un po' un gran pezzo, no? Che piace alle grandi attrici, e viene estratto, no? dal suo contesto, e allora perde in realtà molto del suo senso, perché il senso è che tutti i fili del romanzo lì in qualche modo arrivano, ognuno riceve la sua giustizia poetica, perché Molly è una donna molto terra a terra, che però vede chiaro, per cui i personaggi che sono un po' antipatici, no? Vengono da lei subito etichettati, no? Sempre con tolleranza, perché In realtà nell'Ulisse non ci sono buoni, ma non ci sono cattivi, no? Nel mondo di Joyce tutti hanno diritto di cittadinanza, e lui, come disse qualcuno di Shakespeare, ama il suo Iago come ama la sua Ofelia, no?
0: Proviamo ad entrare nell'atmosfera ascoltando un frammento che è stato letto nel corso della giornata, che siete stati così cortesi da farci arrivare, giusto per avere un po' il suono di questa lettura.
2: Spero che Blaise tornerà lunedì come ha detto, alla stessa ora, alle 4. Non sopporto la gente che viene a tutte le ore rispondere alla porta. Pensi sia l'avvertura, poi a qualcuno, e tu sei tutta svestita o la porta della cucina sudicia l'ercia che s'apre da sé. Il giorno che quella quaresima di Goodwin venne a farmi visita per il concerto in Lombard Street e io subito dopo pranzo, tutta rossa e spettinata a forza di far cuocere lo stufato, «Non mi guardi, professore!» mi toccò dire. «Sono uno spaventapasseri!» Sì, ma lui era un vero signore a suo modo. Era impossibile essere più rispettosi.
0: Un'idea, quasi un profumo di questo Bloomsday. Massimo Bacigalupo, ma qualcuno riesce davvero a seguire tutto dalle 9 del mattino a mezzanotte?
1: Ma ci provano.
0: Si racconta che qualcuno l'abbia fatto in queste
1: sì,
0: 20 edizioni.
1: Ci provano, vengono anche da fuori, insomma, sono veramente no, sono persone fisiche, riconosco anche tutti gli anni, ma poi eventualmente, chiaramente in un giorno della settimana è un po' più difficile alle 9 di mattina certo. Andare in cima a una collina. E poi insomma, una cosa che interessa naturalmente gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3 è che Luisa è un grande romanzo sulla musica in fondo, perché la cantante, la Molly che abbiamo appena sentito, infatti parla di un suo concerto, no? Per cui è tutto pieno di Joyce era un melomane, era anche un cantante, frequentava sicuramente l'opera a Trieste, conosceva tutte le opere italiane ma anche le operette, e questi sono proprio, usa proprio poi il sistema dei leitmotiv con riferimenti a Wagner, e un episodio, quello delle sirene, il cui preludio fu registrato mirabilmente da Cathy Berberian, è scritto come una fuga, no? Molto ironicamente, comicamente, però è una fuga in cui i vari temi si intrecciano in maniera così no? Mirabile, e allo stesso tempo sempre con un senso del comico. Insomma, c'è molta materia, e ogni anno noi sul programma scegliamo una citazione. E appunto, a proposito di musica, quest'anno la citazione viene dalle sirene, e dice, dall'episodio delle sirene, e dice: mare, vento, foglie, tuono, acque, mucche muggenti, il mercato del bestiame, galli, le galline non fanno chicchiricchi, i serpenti sibilano, c'è musica dappertutto.
0: Non poteva esserci citazione migliore. Massimo Bacigalupo, la ringrazio molto per essere stato con noi. Proviamo anche noi a offrire un piccolo omaggio musicale, una voce femminile, anche questo un modo un po' per ripercorrere appunto la trama dell'Ulisse di Joyce. Grazie ancora e buon lavoro a Genova, a tutti i colleghi che stanno seguendo questo Bloomsday, alle letture che seguirete ancora fino a mezzanotte. A risentirci, buonasera.
1: Sì, buon Bloomsday, che è una grande festa, insomma, grazie a Joyce.

0: Era la voce del mezzosoprano Fleur Baron in A Belinda da Didone Denea di Purcell, qui era accompagnato dall'ensemble La Nuova Musica diretto da David Bates. E Fleur Baron è tra i protagonisti, anzi è l'assoluta protagonista dell'apertura domani alle 19 del Nume Festival a Cortona, un festival dove peraltro Radio 3 è anche media partner e del quale vogliamo parlarvi con uno dei compagni di avventura di questo concerto che sarà domani alle 19, prima ancora che noi cominciamo la nostra trasmissione, perché insieme a Fleur Baron ci saranno Martina Consonni, e Charles-Antoine Achimbault, Francesco Lopez e Vlad Stanculasa, che è con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Che è violinista e anche direttore artistico di questo festival, che peraltro è uno di quei festival accademia, una specialità dell'estate, queste occasioni in cui si riuniscono grandi musicisti che diventano docenti per un periodo di più giovani colleghi che vengono raccolti grazie a candidature che in genere arrivano un po' da tutto il mondo e hanno occasione dunque di studiare con docenti di gran prestigio e di partecipare poi all'attività dell'Accademia Festival e di far parte a volte di piccole formazioni, orchestre, insomma quel tipo di meccanismo in cui tutti guadagnano, no? Win-win, perché i docenti lavorano a contatto con i giovani imparano, il pubblico in genere può seguire anche le lezioni, certamente poi i concerti, per cui è un gran bel modo di abitare la musica, diciamo, collettivamente. Vlad Stanculasa, qual è la caratteristica, qual è l'ambiente, che tipo di aria si respira al vostro festival?
1: Ecco, ha detto molto bene. Cortona diventa un posto dove la grande musica e i grandi interpreti si incontrano. È un centro per fare la musica insieme, senza nessuna competizione tra i giovani. Cioè, noi cerchiamo molto di ispirare quest'area di amicizia e di concentrazione soltanto su quello che amiamo fare, cioè la musica classica. L'atmosfera è di grande gioia, perché finalmente abbiamo un livello così tanto alto dei studenti. Tra l'altro non sono più studenti che devi aiutare a imparare come usare l'strumento per diventare la loro voce naturale, no? Sono studenti che appunto hanno vinto dei concorsi o sono selezionati. Anche adesso quest'anno abbiamo vincitore del Long Thibaut o del concorso Nielsen. Abbiamo studenti che sono stati in finale a Queen Elizabeth. Abbiamo studenti che sono invitati al grande concorso Vignaschi, o finalisti del concorso Montreal. Cioè sono gente che sta cominciando una carriera. Noi qui ci incontriamo nelle lezioni individuali con loro, ma anche in gruppi di musica da camera, dove diciamo il contatto con altri musicisti della loro età e anche con noi i docenti crea diciamo un altro tipo di insegnamento, no? Certo. Perché compartire il palcoscenico insieme agli altri è stato almeno per me una ispirazione fantastica. Ogni volta che ho avuto l'opportunità, la chance incredibile di suonare insieme ai miei maestri, imparavo una cosa che non si può spiegare, no? Che è difficile parlare.
0: È un insegnamento personale e artigianale, quello della musica. Sono 13 giovani studenti di viola, violino, violoncello selezionati su oltre 350 domande giunte da tutto il mondo, anche perché c'è questa particolarità al Nume Festival di Cortona, cioè che è tutto gratis per gli studenti, no? Non solo insegnamento, persino l'ospitalità. Ma chi paga? Cioè, ci faccia capire qual è il segreto.
1: Esattamente, abbiamo avuto molta fortuna con alcune fondazioni che ci sono state molto aperte ad aiutarci, e non solo aiutarci ma hanno creduto nel progetto, fondazioni svizzere, e poi grazie al lavoro straordinario di Natalie Dentini, che è la direttrice generale, no, della Nume Academy. Abbiamo sempre lottato per sovvenzioni, per aiuto in tutta Italia e anche al mondo. Per per questo abbiamo la fortuna, no? Cioè, sì. Si sta lavorando, però anche abbiamo la fortuna di poter offrire tutta questa informazione, tutta questa preparazione, questa informazione artistica ai studenti gratuitamente, perché pensiamo che appunto questo livello è quello che ci importa a noi. Certo. E non la possibilità di pagare o no.
0: Certo.
1: Pensiamo,
0: bravissimo,
1: che l'educazione dovrebbe essere per tutti, e chi ha un dono straordinario deve essere aiutato. E questo è quello che abbiamo sempre voluto fare.
0: Applauso da parte di tutti noi. Si potrà seguire il festival che prosegue poi ancora fino al 26 giugno. Ci sono vari concerti di cui trovate informazioni. La nostra serata di domani con Phil Baron è dedicata alla musica francese, tra Debussy, Fauré, Ravel, Caplet, e dunque un concerto molto specifico costruito intorno alla sua figura. Io la ringrazio molto, Vlad Stanculasa, di essere stato con noi questa sera. Buon lavoro con questa Academy e con i suoi studenti, e la saluto dunque con un notturno di Fauré. Rimaniamo nell'ambito della melodia francese. Grazie ancora, buonasera.
1: Grazie a lei, buonasera.

0: Che gemma assoluta che questo Nocturne di Fauré, l'abbiamo ascoltato dal tenore Cyril Dubois, al pianoforte Tristan Reiss. E ci avviciniamo al nostro momento jazz e per parlarne in maniera più attenta e consapevole mi raggiunge dunque in studio Valerio Corzani.
1: Sì, bentrovati, questo è il Panorama Jazz dedicato a un festival, a una rassegna che seguiamo da tante edizioni e con cui collaboriamo perché abbiamo alla fine appunto di ogni edizione una sorta di antologia che ci propone il meglio dei concerti dell'edizione che si è celebrata in quell'anno. Succederà anche nel prossimo. Noi stiamo per introdurre Maurizio Franco, critico musicale innanzitutto, ma anche direttore artistico di Lago d'Iseo Jazz, la casa del jazz italiano, giunta alla 34esima edizione, giusto?
2: Giusto, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
2: Sì. Sì, è la 34esima edizione, sono tante in effetti,
1: sì.
2: Invecchia.
1: Sono tante, addirittura avete, come dire, allargato lo spettro geografico ulteriormente quest'anno.
2: Sì, sì, abbiamo allargato perché oltre alla sede, diciamo, storica che è Iseo e a Palazzolo sull'Oglio, che ormai partecipa alla rassegna da tanti anni, quest'anno andremo anche a Predore, che è un altro comune del lago, che ci ospita in un bellissimo auditorium che fa un'ex chiesa sconsacrata, quindi abbiamo allargato ulteriormente le località per fortuna.
1: Inizia tra pochissimo, 19 giugno, sì. Con Gianni De Nitto, che progetto è questo?
2: Ma questo progetto di Gianni De Nitto deriva da una sua ispirazione che arriva dal libro di Conrad, La linea d'ombra, ah. No? Questa ricerca di se stessi, infatti si chiama The Shadow Line, e la ricerca di se stessi, della propria identità, del proprio modo di essere, che lui ha trasferito nella musica facendo una serie di brani che sono diversissimi uno dall'altro, con un organico pianoless, tutto fatto di giovani musicisti di valore. E questa è un po' una caratteristica che abbiamo sempre avuto in Iseo, ma quest'anno è particolare perché veramente ci sono diversi gruppi guidati da musicisti autorevoli e sono fatti da giovani che speriamo diventino poi le nuove realtà di domani. Ecco, questo è un po' anche il progetto di Gianni De Nitto,
1: che mi sembra
2: anche spettacolare.
1: Mi sembra anche un'intenzione meritoria. Saltiamo, il 20 giugno ci sarà Giovanni Falzone e i suoi Freak Machine, ma ci torniamo tra poco. E sì. Poi il 25 giugno invece tocca Marco Mariani Quintetto, che omaggia Miles Davis.
2: Sì, questo omaggio che abbiamo fatto anche all'Atelier Musicale di Milano va a toccare proprio i brani del secondo quintetto, quello degli anni 60, che devo dire la verità non sono mai, a parte i Footprints, troppo esplorati. E quindi andare a pescare questi pezzi è qualcosa di significativo, perché poi riascoltando gli originali ci si rende conto che non è come suonare degli standard e quindi dovranno trovare una loro dimensione per riuscire a renderli con la libertà con cui li rendevano negli anni 60, ma allo stesso tempo i pezzi di Shorter, e non solo quelli di Shorter, lasciavano anche, diciamo, avevano un filo rosso con una conduzione interna molto particolare, quindi è sempre una libertà vigilata. E è interessante perché vabbè, Marco Mariani è un musicista di esperienza, più di 60 anni, eccetera, ma gli altri sono tutti giovani e sono tutti ex diplomati, oggi anche docenti dei civici corsi di jazz, quindi è una cosa, diciamo, che fa piacere perché valuta anche il lavoro nostro, della nostra didattica.
1: La stessa sera, il 25 giugno, From B to Pops, non to Bop, ma to Pops.
2: No, to Pops, sì. Questo è un vecchio progetto di Angeleri, lo faceva più di 20 anni fa, poi l'ha accantonato. Sai, era quel periodo che tu ti ricordi benissimo, in cui si usavano spesso i song italiani al posto di quelli americani.
1: Sì.
2: Perché più o meno avevano quel tipo di struttura. Poi questo è un progetto che è stato abbastanza abbandonato, è stato ripreso adesso e secondo me è un momento storico buono per riprenderlo, perché ci sono pezzi di Gino Paoli, di Bruno Martino, di Pino Donaggio, di Facchinetti, di Carlo Alberto Rossi.
1: Con due grandi solisti come Claudio Angeleri al pianoforte e Gabriele Comeglio ai sassofoni.
2: Esatto, esatto.
1: Andiamo avanti ancora. Andiamo avanti con Enrico Intra, al quale avete dedicato l'anno scorso quasi tutto il festival, ma
2: sì,
1: che,
2: certo.
1: Su cui tornate anche quest'anno.
2: Sì, ci torniamo, beh, lui è un po' il testimonial della rassegna sin dalla prima edizione, però la cosa che secondo me è veramente interessante è che lui presenta quest'anno questo disco nuovo registrato per Alfa Music, dove lui, che compirà pochi giorni dopo il concerto 91 anni, li festeggerà con un concerto in Polonia, questo per dire che tipo di fisico e di tempra che entra. Sì, una tempra pazzesca, con dei cinque giovani musicisti italiani fortissimi anche questi, che sono riusciti a fare dei duetti con lui e anche altre situazioni su composizioni che, sai benissimo, non sono usuali. Per chi entra sono cellule tematiche, pezzi ritmici, pezzi aperti, che non rientrano nella, diciamo così, nella costruzione standard dei brani. Eppure questi ragazzi hanno capito perfettamente il meccanismo e dimostrano ancora una volta che noi abbiamo una fucina di talenti in Italia che è veramente straordinaria. Peccato che non abbiano molti spazi per suonare, ma sono veramente giovani preparati ma intelligenti, sensibili. E questo è un altro bel concerto, secondo me, da vivere intensamente, perché insomma un musicista che è ancora così creativo a 91 anni e che ama circondarsi di giovani, beh, è una bella cosa.
1: Sì, e poi tutto si chiuderà il 27 giugno con due set. Il primo si intitola Turandot e credo che sia un riferimento esplicito a quello che sembra e che pare, no?
2: Sì, sì, no, ma è esattamente questo. Eugenia Canale ha preso diverse aree della Turandot, le ha praticamente mantenute ben riconoscibili dal punto di vista melodico e anche armonico, visto che Puccini armonicamente era modernissimo e i jazzisti spesso ci hanno guardato. Però ovviamente li ha cambiati ritmicamente e ha aperto tutte le finestre all'improvvisazione, per cui il pubblico da una parte riconoscerà le aree della Turandot e dall'altra però le vedrà rivisitate in una chiave completamente diversa, anche stilisticamente. Non è che tutti i brani seguono la stessa linea, ma ci sono, diciamo così, degli sguardi a vari stili di jazz e quindi hanno ognuno una sua configurazione. Secondo me è un progetto veramente particolare che può interessare al pubblico.
1: E per chiudere ci sarà Paolo Birro in piano solo, un progetto speciale del festival con un tributo a John Coltrane nel centenario della nascita, giusto per omaggiare non soltanto Miles Davis ma anche John Coltrane. Avevamo saltato Giovanni Falzone, nel senso che adesso ascolteremo proprio un pezzo della Freak Machine che lui porta avanti insieme a Giuseppe Lagrutta al basso elettrico, Andrea Bruzzone alla batteria. È un trio in cui in qualche modo si esplora il funk e il jazz, li si mette insieme con una formazione dalle tinte forti anche dal punto di vista della muscolarità ritmica.
2: Sì, certo, poi l'aspetto dell'elettronica è proprio una riflessione di Falzone sui tempi in cui viviamo, ma secondo me la cosa veramente interessante è che Falzone non ha veramente limiti stilistici, si muove in ogni pezzo in una maniera differente e intelligente, perché può improvvisare in maniera completamente libera oppure creare brani molto strutturati, utilizzare l'elettronica o invece mettere in campo anche quei riferimenti alla musica classica che lui ha suonato per una vita, perché è stato anche trombettista di orchestre come la Verdi. Quindi questa sua competenza a 360 gradi, secondo me, emerge molto bene. Come dicevi, era un basso elettrico e batteria, quindi c'è a volte quasi un clima da drum and bass.
1: Esatto.
2: È un progetto estremamente articolato e io credo che sia anche questo di forte impatto.
1: Adesso ne abbiamo subito conferma perché, come vi dicevo, ascoltiamo un pezzo, poi noi ci ritroviamo più tardi perché avremo anche un cartellone jazz da inaugurare. Intanto io ringrazio Maurizio Franco del Lago di Iseo Jazz 2026, la casa del jazz italiano. Buon festival!
2: Grazie mille Valerio, grazie a tutti voi.

Sì, dunque a questo punto ci spostiamo invece, almeno idealmente, a Padova, in particolare alla Sala dei Giganti a Liviano, e al novembre del 2025. Quel giorno si celebrava una delle tappe concertistiche del Padova Jazz Festival 2025, che è una kermesse che racconta molte storie, quelle della black music, della tradizione che si rinnova, dell'impegno sociale tradotto in futurismo sonoro, quello anche della musica cubana, quella del jazz italiano, naturalmente anche nella scena più creativa, sia italiana in questo caso che statunitense. Storie appunto che si sono ascoltate live dal 6 al 23 novembre 2025 in una variegata raccolta di spazi possibili concertistici, il tutto organizzato dall'Associazione Culturale Miles, presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi, in collaborazione naturalmente con l'amministrazione comunale, l'amministrazione regionale e il contributo anche e il sostegno del Ministero della Cultura. A un certo punto ho accennato alla musica cubana. Ebbene, proprio quest'oggi ci concentriamo su il concerto di un quartetto che ha questo imprinting stilistico e anche geografico, quello di Roberto Fonseca, nato a La Habana nel 1975. Lui è un polistrumentista, cantante, compositore, produttore, figlio d'arte. Il padre Roberto Senior è un batterista e la madre è cantante ed ex ballerina del Tropicana Club. La sua musicalità pesca a piene mani nella tradizione afrocubana e Fonseca è senz'altro uno dei pianisti di maggior rilievo della sua generazione per quanto riguarda soprattutto il Latin Jazz. Ha iniziato a studiare il pianoforte all'età di 8 anni, si è esibito dal vivo da quando ne aveva 15. Verso la fine degli anni 90 il suo talento è emerso già completamente plasmato e sin dalle prime apparizioni e registrazioni da leader ha giocato a sovrapporre ritmi afrocubani, jazz, suoni anche delle metropoli, drum and bass e hip hop innanzitutto. La carriera internazionale di Fonseca inizia nel 2001 ufficialmente in maniera roboante, entrando a far parte del Buena Vista Social Club come pianista di sostegno alle spalle del grande Ruben Gonzales. Alla morte di Gonzales nel 2003 ne eredita, diciamo così, lo sgabello e diventa l'accompagnatore di Ibrahim Ferrer, voce del Buena Vista e albero di canto della musica popolare cubana. La partecipazione ai tour mondiali del Buena Vista lo mette sicuramente in contatto anche con altri grandi mostri sacri di quella cultura sonora: Cachaito Lopez, Guajiro Mirabal e Manuel Galban. Da qui nasce anche il sodalizio duraturo con un'altra grande cantante, Omara Portuondo, mentre il suo curriculum si arricchisce poi via via di collaborazioni con Fatoumata Diawara, Gilles Peterson e sul versante jazzistico Herbie Hancock, Wayne Shorter, Michael Brecker, Brian Blade. I suoi progetti uniscono scrittura raffinata e improvvisazione e costruiscono anche ponti sonori tra l'antico e il moderno. Album come Yo, che è stato candidato ai Grammy, ABUC e Yesun mostrano una visione davvero lungimirante e una continua ricerca di suoni evocativi, con la partecipazione di musicisti da Cuba, dall'Africa, dall'Europa, dagli Stati Uniti. Fonseca esplora la ricchezza timbrica delle sue radici, arricchendola con ritmi elettronici, tastiere anche naturalmente molto moderne dal punto di vista tecnologico e collaborazioni con artisti iconici e molto influenti. La sua attività da solista si impenna a partire dal 2007 con la pubblicazione di Zamazu, il suo primo disco a ricevere una grande diffusione internazionale, e nei suoi più recenti album esplora, come dicevamo, le proprie radici, ricapitola tutte le sue influenze musicali. In Yasun, ad esempio, del 2019, spazia tra ritmi cubani tradizionali e beat
urbani, alla presenza però di ospiti come Gio Lovano e Ibrahim Malouf. Nella Grand Diversion del 2023 Roberto Fonseca ci invita infine a fare festa, a ballare con un viaggio nei ruggenti anni 20 di Cuba, reinterpretati naturalmente con grande modernità. Nel concerto di Padova alterna, sentiremo, dei pezzi originali come l'iniziale travolgente Yanem e come i successivi Sal al Malecon e Agua, e così come anche Pacienza hay que tener. E dicevo, alterna questi pezzi originali a classici della cultura centro e sudamericana, tra cui Besame Mucho, che è appunto il quinto brano in scaletta che chiude questa prima tranche di ascolti che vi lascio degustare, dopodiché rifaremo il punto e vi lancerò anche gli ultimi brani. Roberto Fonseca in quartetto, naturalmente lui pianoforte, tastiere, voce, soprattutto vocalizzi sentirete, Felipe Cabrera al contrabbasso, Andrés Cuayo alle percussioni e Ruli Herrera alla batteria. Buon ascolto.

Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias mil. Bon, buonasera. Noi siamo molto contenti di suonare questa sera. La contrabbasso, il contrabbasso, bassista, Felipe, the Groove Master Cabrera.

Felipe Cabrera. Andrés Cuayo. Julio Herrera.

Abbiamo appena ascoltato la bellissima rivisitazione di un classico della musica latina, quel Bésame Mucho, che è in realtà una canzone scritta nel 1940 dalla messicana Consuelo Velázquez. Adesso seguiranno altre tre composizioni di Fonseca, che appunto Roberto Fonseca e il suo quartetto sono i protagonisti di questo nostro appuntamento concertistico. Siamo andati al Padova Jazz Festival 2025 per raccogliere appunto la performance di questo quartetto molto tonico e molto affiatato. I tre pezzi, Mambo Palaniña, che sarebbe in realtà l'ultimo pezzo in scaletta prima dei due bis che arriveranno subitamente, Acércate Más, ancora firma Fonseca, per chiudere poi tutto il concerto con un altro traditional, stavolta cubano, 20 años, 20 anni, è una canzone composta dalla cantautrice e chitarrista Maria Teresa Vera, con testo di Guillermina Aramburu, ed è la sua composizione più nota per quanto riguarda questa grande chitarrista. Nel 1996 il brano fu inciso nella versione anche di Omara Portuondo con il collettivo Buena Vista Social Club nell'omonimo album prodotto da Ray Kuder, ed è probabilmente da qui che arriva anche l'imprinting ispirativo da cui la recuperata Fonseca. Allora, Roberto Fonseca Quartet, Padova Jazz Festival, arriviamo adesso con una tripletta di brani davvero travolgenti fino alla fine del concerto. Buon ascolto.

0: Grazie mille.
1: Ed era dunque 20 años questo brano di Maria Teresa Vera, con il quale si è concluso il concerto jazz che abbiamo ascoltato insieme, che ha visto protagonista Roberto Fonseca al pianoforte, era anche sua la voce che cantava e presentava, Felipe Cabrera al contrabbasso, Andrés Cuayo alle percussioni e Ruli Herrera alla batteria. Un concerto che devo dire ha guadagnato già commenti entusiasti di alcuni ascoltatori, ma chi vuole continuare a raccontare le proprie impressioni, le proprie gioie, i propri dolori sulla musica che abbiamo ascoltato, abbiamo a disposizione, per chi vuole farlo, il nostro numero che raccoglie i messaggi WhatsApp e gli SMS, che, come probabilmente sapete, è il 335 56 34 296.

0: Nel 1943 Bari è un fronte caldo della guerra, è un punto strategico importante per gli alleati, lo sanno naturalmente anche i nazisti e dunque gli abitanti della città e chi può cerca di mettersi in salvo. Bari sarà bombardata in maniera terribile il 2 dicembre del 1943 quando i tedeschi decisero di distruggere il porto di Bari e una serie di navi alleate che erano state ormeggiate proprio in quel punto. E anche per questo una tra le tante famiglie che decidono di mettersi in salvo in quel momento lo fa rifugiandosi a Turi, lì vicino. La famiglia in questione è la famiglia di Pino Pascali, il grande scultore, al quale è stato dedicato un breve saggio che si intitola Quel bacio tra i capelli, Pino Pascali a Turi in fuga dalle bombe su Bari del 1943, pubblicato da Aga Editrice e scritto da Cinzia Pedone, che abbiamo con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Ma abbiamo con noi al telefono, e voglio salutarlo subito, anche il curatore anziano e coordinatore generale della Fondazione Pascali, Antonio Frugis. Buonasera.
2: Buonasera a tutti, grazie.
0: E vorrei partire da lei per farmi aiutare a ricostruire e ricordare chi è stato Pino Pascali. Una vita breve ma sconvolgente dal punto di vista dei successi e dell'importanza, l'impressione che ha lasciato nel mondo della scultura, certamente non solo italiana.
2: Pino Pascali è stato un personaggio incredibile, fondamentale per la storia dell'arte italiana. È morto giovanissimo, aveva neppure 33 anni quando l'11 settembre morì a seguito di un incidente in moto avvenuto a Roma nei pressi del Muro Torto. Pascali è stato assolutamente uno scultore che però ha iniziato la sua carriera con Sandro Lodolo, un pubblicitario, realizzava i famosissimi caroselli, la Rai ne conserva tantissimi, ma anche sigle per programmi, scenografie, ha collaborato con Cesarini da Senigallia, e però appunto dal 1965, quando tiene la sua prima mostra personale alla galleria La Tartaruga di Roma, da quel momento la sua parabola è praticamente inarrestabile, lo porterà nel giro di pochissimi anni a partecipare nel 1968 alla Biennale di Venezia, e appunto, come dicevo poc'anzi, un tragico incidente ha strappato quello che Cesare Brandi definiva in qualche modo la speranza dell'arte italiana.
0: E ci sono temi, ci sono materiali, ci sono riferimenti nella sua opera che rimandano proprio a questa esperienza infantile. Cinzia Pedone, Pino Pascali aveva 8 anni quando si rifugia con la sua famiglia a Turi, e che cosa succede? Che mondo scopre? Che tracce lascia nel suo vissuto e quindi poi nella sua opera questo momento?
1: Ecco, sì, lui si rifugia a Turi insieme alla sua famiglia, aveva 8 anni, quindi è un bambino che inizia ad avere coscienza del mondo che lo circonda. Qui ritrova il calore di una famiglia, la famiglia Angelis, che lo accoglie in casa insieme a sua mamma. Il papà era pendolare tra Bari e Turi in quegli anni. E qui scappa appunto dalle bombe su Bari, si rifugia in un mondo più semplice sicuramente, che certamente avrà lasciato in lui delle tracce che poi saranno tradotte nelle sue opere quando cresciuto diventerà l'artista famoso più pugliese, più conosciuto del Novecento, che ancora oggi ricordiamo qui.
0: E come facciamo a conoscere le tracce e la sua vita? Quali sono i documenti su cui si è basata?
1: Ecco. Allora, i documenti innanzitutto, ecco, questo libro nasce da una curiosità. Nel 2018, partecipando ad un evento proprio presso la Fondazione Pino Pascali, che ricordava in quell'anno i 50 anni dalla scomparsa, ho raccolto una storia da una componente della famiglia Angelis, una nipote degli Angelis. Questa curiosità ho cercato di in qualche modo colmarla, ma ritrovando delle notizie nelle varie biografie, ma non le ho trovate, insomma, queste notizie. Per cui, ecco, qualche anno dopo ne ho scritto un articolo, raccogliendo una testimonianza, quella di Pierino Angelis. Non c'erano documenti all'epoca. La svolta fondamentale è stata quella di inviare questo articolo a mio cugino Nicola Pedone, che era anche un appassionato d'arte, ed è stato proprio lui a suggerirmi di continuare la mia ricerca e in qualche modo far riemergere queste vicende importanti per ricostruire la vita di un artista che in realtà ha una biografia molto breve. E in questo modo sono riuscita a risalire attraverso l'archivio della Chiesa Madre di Turi ad un articolo scritto proprio da Don Vito Ingellis, che risale al 74, un articolo che ho trovato nel 12° numero di Turi Chiesa Madre Nuova e Vetera, è un ciclo stilato periodico in cui venivano raccolti storie, informazioni, biografie relative a Turi, il paese in cui vivo. E, tra l'altro, Don Vito accompagnava questo articolo con l'incipit di due tesi accademiche che appartengono a due suoi nipoti, a cui lui stesso aveva suggerito di dedicare la tesi appunto a Pino Pascali, due ragazzi che si sono diplomati proprio in scenografia come Pino Pascali, l'uno presso l'Accademia delle Belle Arti di Firenze, l'altra di Bari. E diciamo che questi sono stati i documenti che sono diventati poi struttura portante di tutto il libro.
0: Grazie. Antonio Frugis, senz'altro l'accostamento tra Pino Pascali e l'arte povera è uno di quelli più noti e scontati, e forse ci possiamo ragionare intorno, ma un altro tema che emerge nella sua opera è il rapporto con la guerra. Questo mi fa pensare che effettivamente questa sua esperienza infantile e anche il rapporto con un territorio, con una campagna come quella di Turi, siano stati effettivamente importanti poi nello sviluppo della sua opera.
2: Sì, assolutamente. Devo dire che prima poi di leggere il lavoro di Cinzia io ero all'oscuro, onestamente, di questi due anni di vita, di questi pochi mesi di vita tra il 43 e il 44 trascorsi da Pascali a Turi, così piccolo, appunto 8 anni, ma ho ritrovato esattamente quelle che poi sono in qualche modo gli oggetti dei miei studi durante gli anni, appunto, sulla figura di Pascali, a cominciare da queste scorazzate in masseria, quindi il contatto con la natura, con gli animali, che in Pascali è una componente molto forte e che appunto si traduce in ambito scultoreo in più fasi, così come quello spirito di attenzione verso il teatro, la scenografia. Pascali è colui che rivoluziona proprio, ecco, anche in ambito del poverismo nell'arte, quel senso diciamo, dell'allestimento che presto, ecco, diventa ingombro totale e spazio scenico. E questa cosa è importante nel libro di Cinzia, perché Pascali frequenta appunto questo sacerdote Don Vito Ingellis, che lo accompagna a questi spettacoli teatrali. Il papà di Pascali è stato un funzionario di polizia, e quindi Pino, giovanissimo, fin da bambino ha potuto osservare in casa le armi, è stato in Albania per seguire suo papà appunto nella sua professione, e appunto su territori che in qualche modo avevano a che fare, erano fronti di guerra, e quindi questo interesse per le armi che lui appunto ha tradotto in sculture, anche qui rivoluzionando in qualche modo la grammatica dell'arte, sono sicuramente, ecco, piccoli ma significativi momenti riportati appunto nel testo di Cinzia, che ho trovato decisamente congrui rispetto alla sua biografia, tanto storica quanto artistica.
0: Ci vuole far rivivere attraverso le sue parole una delle sculture che hanno un soggetto militare, il suo missile o quello che lei ha in mente?
2: E un arsenale, piuttosto vi potrei raccontare di un episodio. Pino Pascali aveva nel 1965 questo studiolo in Largo Boccea a Roma, dove appunto non solo ha frequentato l'Accademia, ma ha vissuto appunto fino al tragico incidente. E nel 65, quando lui queste armi, che sono il prodotto di un collage di materiali che recuperava a Roma presso Robi Vecchie, quindi dovete immaginare pezzi di automobili, di lavatrici, tutto quello che in qualche modo la civiltà dei consumi cominciava a scartare, gli artisti, e Pascali su tutti, li recuperava, li assemblava, utilizzava la saldatrice anziché il classico scalpello da scultore, e poi ricopriva questi interventi con la vernice verde militare da farli sembrare delle armi. Un giorno questo arsenale fatto di cannoni, contraerei, lanciamissili, davvero alcune, una decina di sculture che appunto padroneggiava nel suo atrio, fu vista da un collezionista e che fu veramente colpito e spaventato. Era il barone Franchetti, un amico e collezionista di Pascali, che però appunto inizialmente, come dire, ecco, non colse l'inganno dell'arte e scambiò effettivamente quel piccolo atrio per un vero e proprio arsenale. Quindi questo un po' per sottolineare la verosimiglianza, e che poi appunto determina anche uno spostamento linguistico per quello che riguarda proprio, ecco, il concetto espresso di queste armi, che sono completamente disinnescate, ma per dirle alla Bonitoliva, puntate alla salvezza del mondo.
0: Bella, questa bellissima, me la annoto immediatamente, puntate alla salvezza del mondo, non la conoscevo e mi sembra importante, ed è bello pensare all'arte che sta facendo teatro in fondo, no? Ci stiamo raccontando qualcosa che ruota sempre intorno a questa idea di allestimento che anche nei suoi mesi a Turi Pino Pascali aveva avuto modo di seguire. Antonio Frugis, io la ringrazio molto per essere stato con noi a parlare della figura del grande artista e a ricordare dunque quanto anche questo soggiorno infantile sia stato importante nello sviluppo della sua poetica. Buonasera, e saluto anche Cinzia Pedone, l'autrice del libro del quale abbiamo parlato, Quel bacio tra i capelli, Pino Pascali a Turi in fuga dalle bombe su Bari del 1943, Aga Editrice. Ma Cinzia Pedone, il bacio sui capelli qual era?
1: Il bacio era quello della, è un omaggio a mamma Lucia, la madre di Pino Pascali, che ha cercato di proteggerlo, l'ha desiderato tantissimo questo figlio unico e ha cercato di proteggerlo fino alla fine dei suoi giorni, non riuscendoci, ma magari ricordandolo anche dopo la sua morte con anche questa testimonianza.
0: Che ci sembra molto bella. Grazie anche a lei, dunque la saluto, buonasera.
1: Grazie, buona serata.
0: E ci piace ricordare che nel 1943, in particolare il 22 febbraio, Lina Termini incideva Ma l'amore no, che andiamo a riascoltare con grande piacere.

0: Malamore No, in questa versione registrata da Lina Termini, dicevo, nel febbraio del 1943, in realtà il film che riportava questo brano cantato da Alida Valli, Stasera niente di nuovo, era uscito giusto qualche mese prima, alla fine del 42, un film con la regia di Mario Mattoli e che aveva avuto un immediato successo anche grazie a questa canzone che è poi diventata, come è noto, assolutamente immortale. Sono le 22:28 e una trentina di secondi e noi vi vogliamo portare a visitare, diciamo, in anteprima una mostra che si apre domani a Milano alla Fondazione Luigi Rovati, si potrà visitare fino al 19 luglio prossimo e si intitola Out of Place, arte e storia dai campi rifugiati del mondo. E ne vogliamo parlare con la presidente della Fondazione Luigi Rovati, Giovanna Fornalelli, che abbiamo con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: E poi anche la saluto volentieri subito con Chiara Longhi, che è Program Manager della Fondazione Imago Mundi, che si occupa del catalogo di questa mostra. Buonasera.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Giovanna Fornalelli, ci vuole parlare delle ragioni, anche se naturalmente risultano piuttosto evidenti, ma insomma non capita tutti i giorni di porre mente al fatto che tra i rifugiati esistano degli artisti.
1: No, sicuramente, però con questa mostra abbiamo anche voluto, diciamo così, celebrare un momento importante proprio sul tema dei campi profughi e delle migrazioni, perché quest'anno ricorrono i 75 anni della Convenzione di Ginevra, appunto, per queste persone che vivono, come abbiamo detto più volte, in non luoghi, e questi non luoghi riescono comunque a produrre arte in qualche modo. E quando ci è stata proposta, appunto, dalla Fondazione Imago Mundi la possibilità di esporre queste piccole ma così significative opere di questi artisti noti e non noti che hanno vissuto in questi campi, era un'occasione che non potevamo perdere. La mostra è nel padiglione, per cui è ingresso gratuito, e quello che ci coglie all'inizio è proprio un grande mosaico di voci che, avvicinandosi a poco, va poi a esplodere in voci singole. Ogni piccolo lavoro racconta una storia, e questa è la cosa che ci ha più affascinato di questo panorama di persone che vivono, appunto, in questi non luoghi.
0: Dice piccolo lavoro perché c'è un formato uniforme, leggo 10x12, che è stato scelto per tutte le opere, 284 opere di 264 artisti.
1: Sì, il formato è questo, e sono delle tele in cui alcune volte sono riprodotte delle fotografie, in alcune volte ci sono anche delle costruzioni più, diciamo così, scultoree. Però il formato è sempre lo stesso, però quello che si vede, appunto, è questo grande mosaico. La mostra è sostenuta, insomma, anche da UNHCR, di cui, appunto, sono special friend, e questo è un altro dei motivi per cui la fondazione ha voluto fare, appunto, questa mostra all'interno del padiglione. Noi abbiamo anche avuto una ragazza che studia grazie a un programma di scambio, che ha studiato la Bocconi e che ha fatto una internship con noi, ed è stato molto bello questa sera, dopo 3 anni, ritrovarla qua, che lavora in una grande azienda italiana.
0: Già. Chiara Longhi, ci aiuti a capire se esistono linee di tendenza, temi ricorrenti, se ci sono degli aggregati tra questa massa importante di opere e di artisti che condividono una condizione, ma non certo un paese di provenienza, una cultura, una lingua, eccetera.
2: Allora, sicuramente molti dei lavori parte della collezione in mostra raccontano almeno in parte questa esperienza di essere rifugiati, di essere persone in movimento, di essere persone costrette a scappare dalla propria terra, per cui di sicuro ritorna al tema appunto del movimento, delle chiavi di casa, di persone che si tengono per mano. Le tende sono spesso rappresentate, però ci sono anche altri simboli o altre rappresentazioni che sono del tutto originali ed individuali. Naturalmente quello che accomuna tutti questi artisti è, appunto, l'esperienza di rifugiato, però quello che si è cercato di fare con questo progetto è proprio di di dare a queste persone la possibilità, o comunque di invitarli a fare arte, a firmare con il proprio nome un'opera. Questo assume per noi un significato forte, cioè quello di essere identificati appunto come artisti e soprattutto di raccontarsi in prima persona e non di essere raccontati da altri. Per cui in questo senso ciascuno ha scelto di raccontare quello che desiderava, parte della propria storia. Chiaramente la condizione di rifugiato è per noi, vogliamo considerarla e auguriamo a queste persone che sia transitoria nella loro biografia, però appunto inevitabilmente emerge questa esperienza. Poi naturalmente sono artisti che vengono da diverse parti del mondo e che si trovano o hanno vissuto per dei periodi in campi che sono in paesi altri rispetto ai loro paesi di provenienza, per cui abbiamo tra i più grandi campi al mondo ci sono quelli del Kenya, di Kutupalong in Bangladesh, e poi abbiamo l'Uganda con i campi di Nakhi Vale, Bidibidi e molti altri, per cui chiaramente anche a seconda delle zone del mondo ci sono rappresentazioni diverse, ci sono simboli, ci sono tappeti ad esempio, che è sempre un simbolo di casa ma anche di movimento e nomadismo tradizionale ma anche forzato. C'è un artista vietnamita ad esempio che crea un'opera utilizzando le cosiddette refugee bag, quelle borse di plastica che spesso hanno le persone che devono scappare, che devono muoversi, parte di quella plastica blu o rossa intrecciata, e sul retro di questa tela è rappresentata una busta fatta di una busta con una lettera fatta di gusci d'uovo applicati, no? Sulla superficie, quasi a raccontare questo guscio d'uovo, la casa, un'identità, un luogo sicuro che è stato spezzato ma che si cerca di ricostruire. Quindi ci sono veramente tante storie, tante rappresentazioni individuali, che è quello che vogliamo sottolineare presentando questo progetto.
0: Un aspetto interessante è probabilmente legato anche allo statuto d'artista, la definizione o la autodefinizione di artista. È un aspetto che ha guidato la vostra ricerca, la vostra riflessione. Come cambia a seconda dei luoghi del mondo la propria percezione in ambito sociale, in ambito individuale dell'essere artista? Chiara Longhi.
2: Sì, allora questo progetto si inserisce in quella che è la collezione, che è patrimonio di Fondazione Imago Mundi, si chiama Imago Mundi Collection, appunto, che ha come caratteristica questo formato del 10x12 centimetri. Con questa collezione nel tempo, negli anni, siamo andati a indagare diversi contesti, diversi paesi del mondo, molti dei quali fuori da quelle che sono un po' le classiche, i paesi più noti, o comunque anche l'arte occidentale, le tendenze di mercato. Per cui certamente, e anche in questo progetto in particolare, sì, ci sono diversi orientamenti. Certamente quando ci si sposta da quella che appunto che sono appunto i trend, se vogliamo, anche ci sono anche delle forme d'arte, delle rappresentazioni come quelle che vediamo in questo progetto, che non sono magari quelle che ci aspettiamo. Alcuni sono artisti appunto perché hanno iniziato a fare arte, si stanno affacciando a questa carriera. Qualcuno aveva iniziato, poi è dovuto scappare e ha potuto trovare la possibilità di riavvicinarsi a questa pratica nei campi con gli strumenti che ha trovato, con le forme, con i tempi, con i modi a cui ha potuto avere accesso. Quindi chiaramente questo fa cambiare molto il risultato, e quindi le opere sono molto diverse da quelle che magari ci si può aspettare un pubblico, diciamo così, occidentale, anche un pubblico italiano, quando il progetto viene presentato come una collezione di 284 opere d'arte dai campi rifugiati. Però è appunto necessario forse fare questo passaggio, capire che ci stiamo affacciando a un mondo che è ampio, che è in movimento, appunto, come diceva Giovanna Fornalelli, è un non luogo, e quindi anche il progetto riflette delle esperienze che sono un po' diverse da quello che è il mondo di l'esperienza di un artista che fa un percorso come può essere quello, una carriera artistica in Occidente, diciamo. Questo può essere insomma un aspetto da sottolineare. Un'altra osservazione che abbiamo condiviso anche a giornata di oggi anche con i colleghi di Fondazione Rovati è stata quella che appunto alcune volte questi percorsi appunto sono semplicemente diversi da quelli che siamo abituati a vedere, e queste persone sono tuttora, nel caso dei campi, sono spesso nei campi o in altri paesi d'accoglienza. In altri progetti di Imago Mundi Collection sono nei loro paesi, che quindi non sono sempre artisti che hanno poi fatto la carriera, no? In Italia, negli Stati Uniti, in Europa, ma hanno continuato spesso a lavorare nei loro paesi, e questo chiaramente produce un percorso diverso.
0: Certo. Giovanna Fornarelli, le opere esposte sono destinate poi a rimanere parte della collezione di Mago Mundi, oppure vi augurate o vi immaginate che possano diventare opere in vendita, insomma, che gli artisti possano entrare a far parte di un mercato specifico?
1: No, credo che la cosa fondamentale, questa è una raccolta che fa parte di una fondazione, per cui è giusto che rimanga con questo formato all'interno della fondazione. Quello che sicuramente abbiamo visto è che per noi era importante anche esporre il fatto che queste opere sono anche un'espressione, un modo di, è un linguaggio che questi artisti, che magari non diventeranno mai dei grandi artisti, ma comunque che l'arte viene utilizzata anche in questi campi, in situazioni appunto di non luogo, di disagio, di diciamo così, sradicamento dalle proprie radici. Magari sono campi, per esempio in Uganda, che sono a 2 chilometri dal Congo, dal paese da cui scappano, però queste opere sono comunque l'espressione di persone che vogliono dire, e alcune volte lanciano anche un grido d'aiuto, ma non solo, ma dicono: noi siamo qua e siamo comunque, l'arte ci serve anche proprio come linguaggio espressivo. È una cosa che secondo me rende molto omogeneo, per esempio, tutto questo lavoro, sono i colori. Le opere sono tutte molto colorate. L'opera guida, diciamo così, che è a fronte del catalogo, è l'unica in bianco e nero, perché è un'opera che rappresenta una tenda di questa signora, signora ormai anziana, che coi propri abiti ha cominciato a costruire queste tende dove loro poi abitano. E allora ha utilizzato la tela bianca e ha cucito l'immagine della tenda. Per il resto sono tutte super colorate, e questo ti porta proprio a capire che la ricerca del colore, la ricerca dell'immagine, di qualcosa che a cui tu vuoi aspirare, per cui non è un mondo cupo, è un mondo di speranza. E secondo me questa è una cosa, è un linguaggio molto importante che questi artisti, o queste, possiamo anche chiamarle espressioni artistiche, però le curatrici sono andate a fare un lavoro, la curatrice Irina, proprio un lavoro di ricerca. E l'altra cosa che mi ha sorpreso, che ho capito oggi, che in alcuni campi, per esempio quello vicino alla Siria, che è un campo organizzato ormai da molto tempo, ci sono addirittura dei critici, cioè delle persone che raccolgono e aiutano gli artisti nei campi a farsi conoscere. E questa è un'altra cosa che ti dà l'idea che comunque questi campi non luoghi, sono comunque luoghi di vita in ogni caso, in cui c'è anche, nonostante la mancanza dell'acqua, nonostante tutte le problematiche che ci sono, l'arte ancora una volta è un escape away, è un modo per creare una vita nuova. E noi lo vediamo anche nell'arte etrusca, in qualche modo, in cui nei nostri vasi ci sono dei richiami già nell'antichità, tantissime altre civiltà. E questo voleva dire che c'erano delle migrazioni, c'era in qualche modo artigiani che venivano in Italia a lavorare, che erano anche schiavi in qualche modo, per cui che erano importati anche in maniera non, diciamo così, quasi coercitiva, eppure riuscivano ad esprimere un'arte eccezionale. E questo secondo noi è molto importante poterlo riportare oggi. Certo. E renderci conto che comunque è un mondo che sta cambiando molto e che comunque l'arte riesce ancora a cogliere molti di questi aspetti.
0: E l'Agenzia delle Nazioni Unite che lei citava prima riesce ad agire in questo senso, oppure ci sono dei bisogni primari per cui in realtà le attenzioni e le risorse devono andare altrove?
1: Ma sa, per fare arte non c'è bisogno di avere, se lei vede questi piccoli quadri, appunto, sono fatti con dei ritagli di stoffa, c'è una piccola opera di un campo profughi, uno dei primi in Ucraina, ed è fatto con delle strisce, dei materassi dove loro dormono, per cui non c'è bisogno di materia prima cara, per cui non è che togli l'acqua per poter realizzare un oggetto. Oppure uno è una piccola teiera, per cui è un oggetto che magari di uso quotidiano, che magari è stato buttato lì, che era mezzo rotto, e l'hanno utilizzato come forma artistica, come forma espressiva loro, cioè qualcosa di caldo, un oggetto che ti richiama la quotidianità, che certo, forse lì hai ma non hai, per cui non toglie questa cosa, cioè non è che perché una persona si metta a dipingere vuol dire che non ha i bisogni primari, li ha comunque, e forse l'arte è un altro dei bisogni primari.
0: Ah, sì, sì.
1: Come può essere magari la lettura.
0: Certo, cioè, ero pronto a sottoscrivere, scusarmi, insomma, naturalmente siamo allineati su questo. Chiara Lonchi, come sono state organizzate le opere esposte? Ci sono zone geografiche, cioè in tutto questo che cosa ha guidato poi l'allestimento e il gusto di chi l'ha realizzato?
2: Allora, le opere sono esposte in un modo che riflette l'identità di Magomundi Collection, nel senso che sono installate su dei pannelli espositivi che nascono con la collezione e che sono disegnati da Tobias Scarpa, e dall'inizio del progetto, che è nato almeno 15 anni fa, tutte le oltre 26.000 opere di Magomundi Collection sono montate su questi pannelli che nascono per viaggiare e per far viaggiare queste collezioni, queste raccolte, nel modo più agevole possibile. Quindi questa identità mobile, diciamo, c'era nel progetto in qualche modo anche da prima, ed è così che sono presentate, sono installate alla mostra della Fondazione Rovati. Quindi visivamente diciamo che ci sono questi espositori con degli spazi neri, con fondo nero, dove le singole opere hanno modo di essere affiancate l'una all'altra, ma anche di avere una loro nicchia che le contiene, ma che anche è uno spazio unico per ciascuna. E quindi in questo spazio molto bello, che è il padiglione d'arte di Fondazione Rovati, abbiamo affiancato questi pannelli l'uno all'altro, e le singole opere all'interno dei pannelli seguono un criterio geografico, nel senso che abbiamo cercato di avvicinare quelle che provengono dagli stessi campi. Quindi si passa, diciamo, da un paese all'altro, dove per paese intendo i paesi che ospitano questi grandi campi rifugiati. Sono 18 tra i più grandi al mondo, non sono certamente tutti questi 18, e poi a alcune aree di migrazione, ad esempio, appunto, si citavano prima lavori di artisti ucraini, abbiamo delle rappresentanze di alcuni artisti che hanno attraversato le rotte migratorie, i corridoi migratori del Sud America, del Centro Sud America, e c'è una rappresentanza di artisti afghani che sono in qualche modo esuli all'interno del proprio paese, perché quando il paese è ricaduto in mano ai talebani nel 2021 gli artisti non hanno più potuto esprimersi liberamente, quindi quelli tra loro che hanno deciso di rimanere in Afghanistan di fatto non sono quasi, appunto, esuli all'interno del proprio paese. I curatori hanno infatti riportato anche in catalogo una biografia minima di queste persone, proprio per non esporle a rischi. Quindi ci sono tutte queste situazioni, e si procede, diciamo, in senso geografico, anche per cercare di orientarsi. In questo senso si notano delle differenze, un po' prima mi chiedeva dei temi, un sì. po' di temi, ma anche un po' del tipo di espressione, dei colori, certamente. Questo.
0: Facendo un torto, mi rendo conto, ma ci sono una o due opere che le sono proprio rimaste addosso e che ha voglia di raccontarci, Chiara Lonchi?
2: Sì, ce ne sono diverse. Quella prima dell'artista vietnamita Milon Dich, che citavo, è particolarmente intensa. C'è un'opera di una madre con il proprio bambino a mano. Ci sono delle due foto di Mohamed Keita, un fotografo ivoriano giunto in Italia quando era preadolescente, che rappresentano dei ragazzi che fanno il bagno in un fiume o nel mare. Sono dei bianco e neri molto, molto grafici, ma anche molto spensierati in qualche modo, anche se no all'inizio ci si avvicina cercando di capire che cosa rappresenta questo colore scuro. In realtà sono delle persone che fanno il bagno. C'è un lavoro di una tela che rappresenta un ritratto di Amina Rimo, che è una regista che si è formata nel campo di Kakuma, che è uno dei un grande campo del Kenya, e lei è stata ritratta da un altro artista presente in collezione, che in realtà è un fumettista, quindi c'è questo suo ritratto fumettistico, e lei ha una storia molto bella, perché si è formata proprio all'interno del campo di Kakuma come regista, avvicinandosi a questa professione tramite dei corsi, dei workshop, a cui ha avuto la possibilità possibilità di partecipare, ha fondato la sua casa di produzione che era registrata all'interno del campo di Kakuma. Ricordiamo ad esempio all'interno del campo di Kakuma si è tenuto anche un TED Talk, per dire, questi campi sono delle vere e proprie città in alcuni casi. Ora lei ha vinto, ci raccontava la curatrice che è in contatto ancora con la maggior parte di queste persone, ha vinto una borsa di studio in Germania, al momento in Germania, per questo sottolineiamo appunto che raccontiamo persone che vivono o hanno vissuto questa condizione di rifugiati, nel suo caso ora lei non è più come in Germania, però ecco, queste sono delle tele che raccontano delle storie significative, insomma, certo. Sì, per il progetto, ma soprattutto per raccontare la varietà di vite che ci sono e che abbiamo provato appunto a narrare.
0: Certo. In questa mostra, Out of Place, arte e storia dai campi rifugiati del mondo, che si può visitare da domani fino al 19 luglio a Milano alla Fondazione Luigi Rovati. Io ringrazio molto dunque la presidente della Fondazione che è stata con noi, Giovanna Forlanelli. Buonasera.
1: Grazie, buonasera, grazie molte.
0: E la program manager della Fondazione Imagomundi, Chiara Longhi. Grazie ancora.
2: Buonasera. Grazie.
0: E vi saluto alle 22:48, una manciata di secondi, con un brusco cambio, anche se la storia purtroppo è una storia che poi lo scopriremo a poco, a dei momenti di forte drammaticità. È un cambio che ci porta indietro nel tempo, al 1934, quando il compositore Erwin Schulhoff scriveva questo Syncopated Peter.

Finisce così, sospesa, perché è una pagina curiosa. Potrebbe sembrare un jazz caldo americano, in realtà è uno dei brani scritti da Erwin Shuloff, questo compositore ceco nato nel 1894, del quale vi vogliamo parlare questa sera. È un brano Syncopated Peter che abbiamo ascoltato da alcuni solisti della Ebony Band di Amsterdam. Dicevo che sembra jazz perché la vita di Shuloff, la sua attenzione per la musica, anche le sue curiosità, lo hanno portato a scoprire, a utilizzare il jazz come forse nessuno aveva fatto fino a quegli anni, molti anni prima in realtà rispetto a questo 1934. Shuloff era un musicista nato in una famiglia di musicisti, anche in grado di capire il talento di un bambino assolutamente fenomenale. Il padre era così stupito che decise di chiedere un consiglio e andò a chiedere a Dvorak, pensate. Dvorak, ascoltando questo bambino, disse: oddio santo, qui dobbiamo in qualche modo aiutare la carriera di questo talento. E il giovane Shuloff entra al Conservatorio di Praga a 10 anni, cosa che anche all'epoca destava un certo scalpore. Dopodiché continua i suoi studi, si sposta da Praga a Vienna, poi va a Lipsia. A Lipsia insegnava Max Reger, che era il contrapuntista forse più severo e rigoroso dell'intera Germania, uno che sapeva a memoria tutta l'opera di Bach, pretendeva che gli studenti facessero lo stesso, dunque la cosa che anche all'epoca destava un certo scalpore. Dopodiché continua i suoi studi, si sposta da Praga a Vienna, poi va a Lipsia. A Lipsia insegnava Max Reger, che era il contrapuntista forse più severo e rigoroso dell'intera Germania, uno che sapeva a memoria tutta l'opera di Bach, pretendeva che gli studenti facessero

1913, ma il rapporto è abbastanza complicato perché Debussy cerca di insegnare al giovane Schulhoff le regole dell'armonia e del contrappunto, ma Schulhoff dice: scusi, proprio lei maestro che sta facendo saltare il banco, che si sta inventando altri modi di assemblare le note, si mette a insegnarmi delle cose che avrei potuto trovare su un libro scritto decenni prima. Per cui insomma le cose non si mettono benissimo nella relazione tra i due. In realtà purtroppo la relazione si interrompe perché scoppia la Prima Guerra Mondiale e Schulhoff viene arruolato nell'esercito austro-ungarico, viene spedito sul fronte russo, viene ahimè ferito, finisce poi prigioniero in un campo italiano peraltro, e quando finisce la guerra, quando le trincee lasciano anche su di lui le tracce terribili che lasciano su un'intera generazione, non ha più nessuna certezza, non ha più nessun gusto per la vita che conosceva prima, soprattutto non gli interessa più il sistema musicale nel quale era cresciuto, quello che per noi è il sistema tonale, la musica borghese, la musica della tradizione ottocentesca o di inizio novecento, e cerca qualcosa di diverso, pensa che quella sia insomma la musica che ha portato alla guerra, lui da lì vuole scappare. Quindi quando dopo l'armistizio Schulhoff si stabilisce in Germania, prima va a Dresda, poi a Berlino, lì scopre i circoli dadaisti, è un momento in cui si sta inventando davvero un altro modo di pensare all'arte, scrive la sua sonata erotica, che è un brano strepitoso per voce femminile che forse andrebbe trasmesso in fascia protetta, in cui un orgasmo viene simulato con particolare attenzione e dettagli assolutamente precisi e credibili, ed è questo trasferimento berlinese, questo 1919, questo dopoguerra, anche il momento nel quale Schulhoff scopre il jazz, scopre un altro modo di scrivere musica e comincia a pensare che il jazz possa essere una grammatica, non semplicemente un sapore, un colore. E scrive in questo 1919 cinque brani che intitola Fünf Pittoresken, quindi cinque brani pittoreschi, la sua opera 31, che ha al centro una sorta di sorpresa, ma vorrei farvi arrivare a poco, cioè cominciare ad ascoltare i primi due, che sono un foxtrot e un ragtime, che già nel titolo vi fanno capire qual è l'ispirazione, qual è la matrice di costruzione di questa musica.

Erano dunque il Foxtrot e il Ragtime, i primi due dei cinque brani pittoreschi opera 31 di Shulhoff. Avete sentito come il richiamo al jazz di quegli anni sia molto chiaro, ma anche come la costruzione faccia capire che in realtà ci sia del contrappunto dietro, ci sia un rigore che è esattamente il contrario rispetto all'improvvisazione del jazz. Certo, il ritmo è quello, in parte le armonie vanno in quella direzione, ma poi ci sono continuamente dei richiami alla tradizione europea, che era quella di Shulhoff, che era quella della sua tradizione ceca, della sua famiglia in realtà di origine tedesca, una famiglia ebraica, un insieme di tradizioni che poi si fondono all'interno di questa musica. E che cosa capita? Che il terzo brano di questa raccolta, che non vi facciamo ascoltare, capirete perché, è un brano completamente silenzioso, un brano intitolato In Futurum, che dura un paio di minuti e viene scritto 32 anni prima che John Cage inventi il suo celebre 4 minuti e 33 secondi di silenzio in cui si ascolta quello che avviene in sala. Peraltro, mentre la partitura di Cage è un oggetto di culto abbastanza curioso, ci sono addirittura due redazioni di questa musica con delle linee che riportano in maniera molto precisa e rigorosa una durata che corrisponde poi alle diverse parti, perché in tre movimenti a 4 e 33 si può eseguire con precisione scandendo tre diversi tipi di silenzio. La partitura di In Futurum di Shulhoff, che potete trovare in rete, è volutamente dadaista, nel senso che non solo ci sono dei gesti scherzosi, la mano destra è scritta in chiave di basso anziché in chiave di violino e la mano sinistra è scritta in chiave di violino anziché in chiave di basso, ma il tempo è 3/5 per la mano destra e 7/10 per la mano sinistra, cioè delle unità di misura del metro che non sono normalmente accettate e utilizzate e pratiche nella musica. E poi la partitura è una serie di pause, anche casuali, che non rispettano nemmeno, né potrebbero rispettare con i valori in uso, queste indicazioni di metro. Insomma, uno scherzo, un divertimento, un divertissement dadaista, un altro modo per reagire alla musica della tradizione borghese che Shulhoff, dopo la sua terrificante esperienza bellica, voleva rifiutare. Ma poi, dopo questo In Futurum, la raccolta prosegue. Ci sono gli altri due brani che invece vi facciamo ascoltare, l'esecuzione peraltro quella di Caroline Weichert, e sono One Step e poi un macice conclusivo.

E questa dunque è la macice che chiude le Fünf Pittoresken di Schulhoff, questa danza brasiliana che per l'Europa del 1919 sembrava davvero qualcosa che proveniva da lontanissimo, e questa in fondo era anche l'idea di Schulhoff, cioè dimenticare l'esperienza della musica europea e cercare altrove ispirazione per una mente curiosa, fervida come la sua, e peraltro immergersi nel ballo. C'è una lettera di quegli anni, un paio d'anni dopo, 1921, che lui scrive a ad Alban Berg, il collega compositore, scrive: «Sono appassionatamente amante del ballo nei locali notturni, al punto da passarvi intere notti. Da quella musica, scrive Schulhoff, acquisto una fenomenale ispirazione, perché la mia mente cosciente è incredibilmente terrena, persino animale». E quindi poi lui decide che è il momento di fare il salto dal pianoforte all'orchestra da camera, il salto da un'idea di immersione all'interno della musica da ballo e del jazz in particolare, e di una trasposizione invece in una forma anche sonora, anche strutturale, un po' più ampia. Lo fa ancora in Germania, quando scrive la sua suite per orchestra da camera, che ha un sottotitolo assolutamente inequivocabile, perché usa peraltro l'inglese e la intitola In the New Style, nel nuovo stile. Dunque utilizza il riferimento al ballo come se fosse un altro periodo della storia della musica, con una certa ufficialità, diciamo, nell'inclusione all'interno del sottotitolo. Ed è una suite in sei movimenti cui i titoli parlano da soli, nel senso che di nuovo troviamo un ragtime, un vals Boston, un tango, uno scimmio, uno step. L'ultimo si intitola direttamente Jazz, e forse il più curioso da ascoltare, provando a capire come si è costruita poco a poco la musica di Schulhoff, come è nato il suo repertorio, il suo catalogo, è proprio quello centrale, il tango, perché di nuovo, come capitava per il jazz che abbiamo ascoltato prima, non è un calco di un tango originale, non è una trascrizione, è qualche cosa di pensato chiaramente per la sala da concerto. È troppo colto, è troppo raffinato, ha una cura formale, ha una precisione che hanno degli antecedenti che provengono dalla tradizione colta europea, ma il ritmo è quello del tango, è qualcosa che non si ferma mai, che non ti lascia addormentare. Ecco, diciamo che se esiste una sorta di differenza tra imitare e assorbire, Schulhoff sapeva assorbire, come Mozart a suo tempo, come molti grandi compositori, anche Stravinsky in fondo faceva la stessa cosa e più o meno in quegli anni. E se avete in mente la musica di Piazzolla, vi accorgerete che in fondo Schulhoff molto prima stava facendo la stessa cosa, solo che non aveva ancora un nome questo suo modo di fare musica, non poteva chiamarlo nuovo tango, ma stava costruendo un oggetto sonoro che dal tango partiva per essere poi rielaborato e diventare ad esempio questo.

Risuona a lungo l'ultima nota del tango dalla suite per orchestra da camera di Schulhoff che abbiamo ascoltato dall'orchestra della radio bavarese diretta da James Conlon. Avete sentito che meravigliosa unione, che matrimonio tra vitalità di questa musica e raffinatezza di costruzione, di scrittura, di orchestrazione. C'è davvero la grande storia della musica europea unita a qualcosa che arriva da lontano. Questo cercava di inseguire Schulhoff in quegli anni, siamo nel 1920. E si sposta poi per tornare a casa nel 1923, torna a Praga. Nel frattempo Praga è la capitale di un paese nuovo, rinnovato. Lui entra a far parte del corpo docente del conservatorio, dunque acquisisce anche una serenità professionale ed esistenziale, ma continua a dedicarsi a quella che per lui è la matrice, l'unica possibile, quantomeno per la propria musica in quel momento, e continua dunque a studiare il jazz. Non è l'unico a farlo, naturalmente. Molti compositori europei flirtano con i ritmi che arrivano dal Nord America. Milhaud in quel momento scrive La Création du Monde, il gruppo dei sei a Parigi con il jazz sta lavorando. Il punto è che mentre il jazz per i suoi colleghi è qualche cosa di esotico, di folcloristico, qualche cosa che si appoggia alle proprie partiture, per Schulhoff è una materia più vitale, intensa, capace di germinare nelle sue mani. È una grammatica vera e propria alternativa rispetto a quella che lui ha imparato. Pensate al rigore con cui studiava anche la grammatica ritmica praticando Bach insieme a un compositore come Reger. Arriva a conoscere così bene il jazz Schulhoff che pubblica un metodo pianistico per suonare il jazz, quindi capite quanto tutto questo gli sia entrato nelle mani, nel fisico, nella testa. E qualche anno dopo, il 1927, scrive una serie di partiture strepitose, perché ci sono i suoi Esquisse de Jazz, da cui ascolteremo un frammento, poi la sonata per pianoforte numero 3, la sonata per flauto e pianoforte, la sonata per violino e pianoforte. Sono tutte pagine in cui lui mette a frutto questa esperienza, questo ragionamento fisico, intenso e musicale sul jazz. E in particolare questi schizzi di jazz, la sua opera 64, sono presentati in forma di musica, diciamo, apparentemente semplice. L'idea dello schizzo, del foglio d'album, potrebbe far pensare a una partitura quasi infantile, e sono addirittura dedicate esplicitamente a un bambino, ma in realtà sono poi pagine difficili da interpretare, sono tecnicamente virtuosistiche e ritornano i movimenti della danza che abbiamo già trovato nelle altre partiture di Schulhoff che stiamo un po' scorrendo insieme questa sera. Di nuovo un tango, un blues, un charleston, un black bottom, uno slow fox, e poi addirittura una danza che lui si inventa, che chiama Pragoise, una danza di Praga che è totalmente frutto della sua invenzione. E abbiamo pensato di ascoltare insieme il blues, che forse è il momento più struggente di questa raccolta, e addirittura di farlo non tanto nella versione pianistica originale, ma in una vitalissima e curiosa trascrizione per saxofono e archi. Questo anche per raccontare quanto la forza di questa musica non risieda semplicemente in una riproposizione museale, come facciamo abitualmente con la musica del repertorio, ma è una musica che ad esempio si presta ad essere ripensata da musicisti curiosi come quelli che hanno realizzato questa versione.

E credo che sarebbe piaciuta a Shuloff questa versione del suo blues, dagli Esquisse de Jazz, realizzata dal saxofonista australiano Nick Russoniello, che l'ha eseguita qui accompagnato da una formazione di alcuni archi. E vi dicevo che in quello stesso anno, 1927, Shuloff scrive anche la sua terza sonata per pianoforte, che è una delle sue opere più ambiziose, più ricche, più complesse. È articolata in cinque movimenti e ha un finale assolutamente curioso anche nel titolo, perché l'indicazione è finale retrospettivo. E questo si ricollega a qualche cosa che per certi versi nella storia avevamo conosciuto, cioè una musica costruita con dei frammenti che provengono da movimenti precedenti. Il finale della nona di Beethoven è fatto in questo modo, ma se pensiamo anche a tutte le sonate cicliche, la sonata di Franck, le sonate di Dandy, insomma, non era una novità l'idea di riprendere materiale precedente e riproporlo alla fine per scrivere l'ultimo movimento. Il punto è che, quasi distaccandosi da quello stesso materiale, quasi per segnalare una sorta di personale estraneità rispetto a ciò che era stato prima, in questo caso alle pagine, alle note, alle pause, ai ritmi, alle armonie, alle melodie che lui stesso aveva scritto prima, in questo finale Shuloff presenta il tutto come distorto, allontanato, come uno specchio che non è in grado di riflettere davvero quello che si era ascoltato prima. E quindi nasce questa curiosissima musica che per certi versi ti dà riferimenti e pare rassicurante e sembra svolgersi secondo una logica che potresti comprendere fin dalla prima battuta, e in realtà poi no, capisci che non è vero, che è come una messa in discussione di quello che c'è stato prima, e di nuovo un allontanamento curioso legato alla voracità di Shuloff e soprattutto a questo suo desiderio di indagare altri modi per fare il compositore, altri modi per inventare musica. In quell'inizio secolo, 1927, in cui la dodecafonia cominciava ad affermarsi, in cui il crollo delle vecchie certezze aveva poi scelto altre strade in Austria, in Germania, anche nella Parigi che lo stesso Shuloff aveva presentato, e mentre lui ha frequentato, mentre lui decide di inseguire sogni diversi e di realizzarli in partiture come questa. Ascoltate quanto è ricco e curioso questo finale retrospettivo della sua terza sonata per pianoforte.

cominciato così male perché è scivolato il disco, così mi spiegano dalla regia. Cerchiamo di ascoltarlo per benino perché sarebbe un po' un peccato. Dunque, proviamo ancora il finale retrospettivo dalla terza sonata per pianoforte di Shuloff.

Il finale retrospettivo della terza sonata per pianoforte di Shulov che abbiamo ascoltato in questa registrazione live da Nikolai Petrov. E da quel 1927 passa in realtà poco tempo, quando ci si ritrova poi a Berlino e la Radio Nazionale decide di chiedere a Shulov di scrivere un brano. Gli commissiona un pezzo per sassofono e pianoforte. Considerate che in quegli anni la radio tedesca era particolarmente attiva nell'ambito della ricerca musicale, nel senso che commissionava opere nuove, cercava linguaggi adatti peraltro al nuovo mezzo. Era una radio che cercava musica per la radio, che spingeva i compositori ad inventare. E Shulov scrive probabilmente il suo capolavoro, quella hot sonata di cui abbiamo ascoltato un movimento proprio in apertura di questa puntata di Radio 3 Suite, una sonata in cui hot indica naturalmente il jazz più rovente, il jazz americano dei locali notturni, quello che ti fa ballare anche se tu vorresti rimanere fermo sulla tua sedia, e la sonata invece è qualcosa che ha una tradizione antica, che arriva per noi da Scarlatti e attraverso la musica del periodo classico e poi il romanticismo. Insomma, quindi l'idea di unire i nuovi ritmi americani e la storia della musica europea è quanto mai chiara in questo brano, che è articolato in vari movimenti. Noi abbiamo ascoltato già quello iniziale e lo diamo per fatto, diciamo, anche perché abbiamo molta voglia di scoprire altra musica di Shulov, e quindi partiamo dal secondo movimento e poi andiamo alla fine per goderci questa hot sonata per sassofono contralto e pianoforte, ancora naturalmente di Shulov.

Dal secondo al quarto movimento della Hot Sonata per sassofono contralto e pianoforte di Erwin Schulhoff è la musica che abbiamo ascoltato, con Leo van Ostrom al sax contralto e Gerard Bauhaus al pianoforte. Schulhoff era un genio, ci scrive Paola, grazie. Sì, sono d'accordo, assolutamente. Penso anch'io che si tratti di un compositore assolutamente strepitoso e geniale che vale la pena ascoltare tutte le volte che se ne ha occasione. E questa sera proviamo a farlo insieme qui a Radio 3 Suite. Rimaniamo in quegli anni, in quell'anno, anzi, 1930, perché è in quel momento che Schulhoff scrive una partitura assolutamente curiosissima già nell'organico, cioè il suo concerto per quartetto d'archi e orchestra di fiati. Dunque elimina gli archi da una formazione sinfonica tradizionale, li fa diventare un unico solista, anche se una sorta di cerbero a quattro teste, e lascia intorno i fiati. E già c'è questo elemento di stramberia, ce ne sono alcuni altri nella storia, concerti per quartetto e orchestra, mentre per quartetto e formazione di fiati non so se ne esistano ulteriori rispetto a questo di Schulhoff. Ma poi la cosa divertente e curiosa che in fondo segue questa linea che Schulhoff ha sviluppato per tutta la vita, cioè la relazione tra la tradizione europea e il jazz nordamericano, viene declinata attraverso lo svolgimento del concerto, perché i primi due movimenti sono una sorta di musica neobarocca, in cui sicuramente il contrappunto è l'aspetto più evidente, l'aspetto determinante anche per l'ascoltatore. E poi il finale, che è quello che andiamo ad ascoltare, è invece qualcosa di diverso, come se in una sorta di antico palazzo seicentesco avessero lasciato aperta una finestra e dalla strada fosse arrivata una musica che ha più a che fare con la danza, con il jazz, come gli altri ritmi che gli piacevano e che innervano tutta la sua musica. Ascoltate com'è curioso questo finale del concerto per quartetto d'archi e orchestra di fiati. Sono i musicisti della Ebony Band di Amsterdam, diretti da Werner Herbers, quelli che l'hanno incisa per noi.

Era dunque il finale dal concerto per quartetto d'archi, orchestra di fiati di Erwin Schulhoff, che abbiamo ascoltato dai musicisti della Ebony Band di Amsterdam, diretti da Werner Herbers. È il 1930, sono gli ultimi anni di vita di Schulhoff, ma sono anche gli anni terribili dell'ascesa del nazismo, la situazione si fa drammatica, si fa pesante il clima. Schulhoff, potete immaginare, finisce nella lista nera, la sua musica è considerata degenerata, lui era ebreo, era cosmopolita, scriveva musica mescolata con il jazz, insomma aveva davvero lo stigma peggiore per un compositore. Peraltro in Cecoslovacchia le sue simpatie comuniste cominciano a creargli problemi con le autorità, insomma è un periodo estremamente drammatico per lui, e lui, da persona fiera e orgogliosa, reagisce in due modi. Il primo è politico: scrive un manifesto comunista in musica, nel senso che mette in musica il manifesto di Marx e di Engels in una partitura per solisti, coro e orchestra, proprio una sfida. E il secondo gesto invece è di tipo musicale, nel senso che abbandona la leggerezza, abbandona il gioco, questo flirtare con il jazz, e il suo stile cambia, diventa pesante, diventa angolato, diventa ruvido, e lo si ascolta bene nelle sue sinfonie. Ne scrive ben sei nell'arco di molti anni, ma ce n'è una in particolare che è la quinta, scritta nel 1938 all'ombra dell'invasione della Cecoslovacchia da parte dei nazisti. E il primo movimento, che è quello che vorremmo farvi ascoltare, un andante con moto, è particolarmente denso e ruvido in questo senso, non ha più la cantabilità che si era ascoltata nelle pagine precedenti, c'è qualcosa che ricorda la paura, ricorda la rabbia, forse ricorda una mescolanza di tutto questo, ma certo fa ascoltare in maniera estremamente evidente quanto un diverso Schulhoff ormai fosse al pianoforte, sui fogli, a scrivere musica. Questo è il modo in cui comincia la sua quinta sinfonia.

Il drammatico primo movimento della Quinta Sinfonia di Schulhoff, che abbiamo ascoltato ancora dall'orchestra della Radio Bavarese, diretta da James Conlon. Davvero una pagina che chiude un racconto, che chiude per certi versi una biografia, anche se in realtà vivrà ancora qualche anno. Cercherà poi di fuggire in Unione Sovietica, perché gli sembrava l'unica soluzione dopo il patto Molotov-Ribbentrop. Pensava di riuscire a rifugiarsi in un paese che non l'avrebbe tormentato, ma in realtà il giorno in cui aveva ottenuto un lasciapassare per andare in Unione Sovietica, la Germania invase l'Unione Sovietica, per cui lui diventò immediatamente nemico dei nazisti e fu arrestato e morì poi nel campo di Würzburg per una tubercolosi nel 1942. Dunque così finì la vita terrena di Erwin Schulhoff, ma la sua musica invece, come questa sera avete potuto ascoltare con noi, continua a vivere e a stare molto bene. Insomma, una musica che ha senso frequentare, come dicevo prima, più e più volte, tutte le volte che può capitare l'occasione di farlo. E grazie per i molti messaggi che ci stanno in questo senso ringraziando e confortando. Quella che sentite è la sigla di Radio 3 Suite, un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, che questa sera firma anche la regia, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco. Il programma è curato da Bruno Ruffolo. Questa sera alla console si sono alternati Alessandro Mendolara e Domenico Ganci. Nicola Campogrande qui al microfono vi saluta, vi augura una buona serata e vi aspetta domani, come sempre, qualche minuto prima del

0: Ore 24.
1: Battiti!

0: Buonanotte, bentrovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonio Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghi Di Paolo e Simone Sottili con Marina Baglivu questa notte con noi per la parte tecnica. Battiti dura 90 minuti e saremo insieme con tanta musica. Vi ricordiamo che potete ascoltare Battiti anche in streaming e in differita utilizzando la piattaforma App Web Rai Play Sound, che potete scriverci una mail all'indirizzo battiti@rai.it, che per le scalette e le anticipazioni delle puntate quotidiane di Battiti il riferimento è la nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Abbiamo aperto con il nuovo disco del pianista britannico Alexander Hawkins, un disco realizzato in più fasi, la prima un incontro di creazione realizzata con il gruppo e la seconda invece di ulteriore elaborazione in post-produzione. Il disco si intitola No Nation But Imagination ed è realizzato con un gruppo internazionale di ottimi musicisti: Rodri Davis all'arpa, Hamid Drake alla batteria, Nicole Mitchell al flauto, Matthew Wright al campionamento dal vivo e ai giradischi, e Alexander Hawkins è al pianoforte, al campionatore e ai sintetizzatori. Disco che esce per l'etichetta svizzera Intact Records. E ritorniamo anche questa notte al nuovo disco di Natasha Atlas e Sami Bishai. Il brano di chiusura di questo lavoro ha un titolo molto significativo. Ascoltiamo da Parallel Universe Volume 1 il brano So Mood.
1: Don't be fooled, bombs can never be weapons of peace. Bombs are weapons of war. When judging your enemy,

I vostri crimini non fanno che accrescere la nostra sfida, poiché, come le anime antiche, anche noi sappiamo che la storia non dimentica la sottomissione degli innocenti, le lacrime non cancellano i peccati dei vili. Parole forti quelle di Natasha Atlas nel brano di chiusura del suo nuovo lavoro, un disco dedicato alla Palestina e ai palestinesi. Il brano che abbiamo ascoltato era Sumud, una parola che abbiamo imparato a conoscere anche per via della flottiglia omonima, una parola che in arabo significa più o meno resistenza, ma che nella cultura palestinese ha un significato molto ampio, in un certo senso sfuggevole. Di recente il traduttore palestinese Nabil Bey Salameh ha spiegato che per dare conto di tutte le sfumature di questo termine si dovrebbero usare le parole restanza, caparbietà, resilienza, resistenza, speranza nel futuro e solidarietà. Il brano vedeva Natasha Atlas e Sami Bishai, che sono gli intestatari di questo nuovo disco, insieme a Andy Hamel al contrabbasso e a Toop, nome d'arte di Jeffrey Duncan, già membro dei Transglobal Underground come Natasha Atlas, qui alla Spoken Word e alla Saggezza. Il disco si intitola Parallel Universe Volume 1 ed è stato pubblicato il 5 giugno dall'etichetta Airfono. Un'altra lotta ha ispirato il nuovo disco dei Tel Kujira, anche se il titolo del lavoro si riferisce alle lotte più in generale. La Lucha es un poema collettivo, è stato pubblicato da Superpunk a fine maggio. Il quartetto Tel Kujira è formato da Ambra Chiara, Michelangeli, Francesco Diodati, Francesco Guerri e Stefano Calderano. Li ascoltiamo in questo brano intitolato Tarantella.

Nel novembre del 2023 eravamo in residenza all'IRCAM di Parigi quando ci siamo ritrovati nel bel mezzo di manifestazioni e scioperi dei lavoratori del Centre Georges Pompidou. Chiedevano il rispetto dei loro diritti. Entrare in quel luogo da stranieri e fare arte mentre fuori centinaia di persone rischiavano di perdere il lavoro era straniante. Nasce da questo straniamento il titolo di questo disco, evocativo e allo stesso tempo materico. Questa è la genesi del nuovo disco dei Tel Kujira, come viene raccontata da loro stessi, un racconto che pone la questione del rapporto tra arte e mondo circostante. La risposta che sembrano aver trovato i quattro musicisti sta nel senso di condivisione del fare e dell'ascoltare musica. Ambra Chiara Michelangeli alla viola, Francesco Diodati chitarra ed effetti, così come Stefano Calderano e Francesco Guerri al violoncello. Questi sono i Tel Kujira che abbiamo ascoltato nel loro nuovo lavoro La Lucia è su un poema collettivo, un disco dal quale abbiamo ascoltato Tarantella, disco pubblicato da Super Pang. Un senso di condivisione che è proprio della musica e tanto più nella musica popolare di tradizione orale, dove la collettività è centrale. Dalla tradizione orale siciliana sono partiti i Nuhara, grazie a un lavoro di ricerca e di documentazione che ha origine negli anni 50. Parliamo del lavoro di Alan Lomax, ma anche di altri ricercatori, una tradizione orale che viene messa in comunicazione con l'elettronica da questi tre musicisti siciliani, Michele Piccione, Federico Pipia e Gabriele Bazza, che hanno pubblicato un nuovo disco intitolato Rama. Da questo lavoro noi vi proponiamo l'ascolto di Squordu.

0: on your service, and it's really helped people who want to meet people. So I hope you keep up the good work. Bye.
1: A questo punto della notte dibattiti trasferiamoci in Puglia, a Corato, siamo proprio contigui al Parco dell'Alta Murgia, e questo per raccontarvi un festival che là si tiene quest'anno dal 6 al 9 agosto, si chiama Secolare Festival, e per saperne di più abbiamo raggiunto al telefono il direttore artistico Cataldo Bevilacqua. Benvenuto a Radio 3, Cataldo.
2: Buonanotte a tutte e a tutti, grazie per questa presenza.
1: Allora, prima di scoprire il densissimo programma dei concerti di quest'anno, ti chiedo di raccontarci lo spirito, il legame, immaginiamo anche molto forte, del festival con il territorio, visto che si tiene in una zona così, come dire, importante dal punto di vista della natura pugliese. E, insomma, quanto è importante il contesto naturalistico in cui ci si immerge partecipando al festival?
2: Allora, è sicuramente molto importante, e nella nostra visione, quando abbiamo creato ormai 4 anni fa il festival, c'era quello proprio di riportare un territorio, quello del Norbarese, al centro, diciamo così, di una scena che potesse essere europea, soprattutto da un punto di vista musicale. E il nome Secolare deriva proprio da questo, cioè da due delle culture tipiche del nostro territorio, che sono l'ulivo e la roverella, la quercia tipica che si trova nelle nostre campagne. Quindi sì, è un festival che si pone al centro di una comunità, cercando di creare comunità intorno a una musica liminale e di sperimentazione dalla chiara aura europea, se vogliamo dire così.
1: Tra l'altro ho letto sul sito anche la possibilità di campeggiare, ci sono anche eventi collaterali al festival dove con tante occasioni di esplorazione proprio del territorio.
2: Sì, il nostro festival nel suo cuore, che è appunto quello dal 6 al 9 agosto, si configura come una vera e propria vacanza, no? In cui si può arrivare, ci si può dimenticare di tutto, esplorare il territorio con attività outdoor, che possono essere le passeggiate a cavallo o i trekking, le passeggiate in bicicletta, altre attività che si fanno sempre all'aperto nella natura, e poi tutto condito, diciamo, con la musica H24. Quindi è un'esperienza completa quella che si può fare Secolare, e quella che noi organizzatori raccomandiamo sempre, diciamo, a chi vuole venire a provare cos'è il festival.
1: E allora, Cataldo, veniamo anche all'altro cuore di Secolare, cioè la musica. Il programma è ricchissimo, la proposta molto varia, quindi riesci così a grandi linee ad illustrarcelo?
2: Sì, certo. Partirei con proprio gli ultimi annunci della line-up, che diciamo che chiudono il pacchetto concerti, che sono Mary Davidson dal Canada, producer e compositrice di una dance ironica e molto coinvolgente, e Gigi Masin, uno dei maestri della musica italiana d'esportazione, che ha fatto la storia dell'ambient e che è tornato da pochissimo con un disco che mescola queste sonorità con un mondo forse un pochino più dance, e che si chiama Movement, uscito proprio da poco per Sacred Bones. Sono due, diciamo, questi due annunci, due nomi che hanno fatto la storia dell'elettronica, sebbene, diciamo, con approcci completamente diversi. Ma poi abbiamo di tutto, diciamo. C'è la gioia contagiosa dell'orchestra di Puissant Marcel Duchamp, ci sono le sperimentazioni elettroacustiche di un duo raffinatissimo, che è quello di Radouan Gazimoumné e Frédéric Oberland. Ci sono le esplorazioni cinematiche mediterranee di Sari Moussa, oppure abbiamo l'elettronica granulare, organica, di Dialect, la storia dell'emocore italiano con i Fine Before You Came, l'elettropop di importazione british con i PVA, un altro dei grandi maestri della musica italiana, che è Alessandro Assostefana, l'elettronica velocissima di Aya e quella invece più meditativa e drumless di Barker. Insomma, le abbiamo tutte, fino al post-punk dei Sorry, al jazz post-rock degli She's Analog e alle sperimentazioni elettroniche dei Tremà. Questo, diciamo, tendenzialmente è il succo. Sono riuscito a parlare un pochino di tutti gli artisti che abbiamo, però c'è una playlist che quest'anno abbiamo caricato su una piattaforma più sostenibile, che può inserirvi meglio, diciamo così, farvi conoscere meglio la musica di cui stiamo parlando.
1: Ecco, ci vuoi dare le coordinate di questa playlist dove gli ascoltatori possano muoversi ancora meglio nelle musiche del festival?
2: Sì, allora, trovate tutto molto semplicemente nella nostra bio di Instagram o sul sito di Secolare, che è www.secolarefestival.it.
1: E questo è dunque un modo per entrare in contatto anche in maniera sonora con Secolare Festival, che Cataldo, ho letto sul sito, ha anche degli appuntamenti e alcuni eventi collaterali.
2: Sì, esatto, quest'anno si espande l'universo di Secolare con delle serate di introduzione che fanno parte del festival, che si chiamano SIDS, e le porteremo avanti da fine giugno fino a luglio. Abbiamo il 28 giugno il teatro insieme alla compagnia Alicia la Nera, al Mazzi di Terlizzi, con uno spettacolo POV di Alberto Conversano. Il 4 luglio ospitiamo Stefano Pilia all'ex convento dei Domenicani a Ruvo insieme alla compagnia Menir per le danzatrici en plein air, un festival di danza. Il 16 luglio invece saremo alle Serre a Terlizzi per il festival Vivaio con i Sobist. Il 12 luglio invece al Castel del Monte, questo è un evento gratuito, ascolteremo un drum solo di Silvio Agnese. Quindi questo per dirvi che Secolare piano piano si espande e inizia a mettere qualche data anche fuori dal nucleo centrale dei quattro giorni. E continuerà così poi a settembre, ma vedrete, è tutto sul nostro sito.
1: E allora, SIDS a giugno a luglio, poi dal 6 al 9 agosto Secolare Festival a Corato in Puglia, vicini al Parco dell'Alta Murgia, e per ulteriori dettagli abbiamo detto vi invitiamo ad andare a navigare sul sito della rassegna altrettanto ricco, secolarefestival.it. Grazie Cataldo per averci fatto scoprire meglio il festival, grazie a Cataldo Bevilacqua, il direttore artistico di Secolare.
2: Grazie a tutti e buonanotte.

Ed entriamo in questa sezione della notte di Radio 3 in cui ci faremo largo tra ritmi latini di varia provenienza. Partiamo da Charlie Chimi, alter ego di Charles Garmendia, un artista cubano cresciuto in Repubblica Dominicana che debutta con questo pseudonimo con l'album Disco Chimi, un mix di ritmi afro-caraibici, rock, ironia e merengue, brani sia strumentali che cantati, quando la voce compare sempre in spagnolo, e che raccontano un po' il contesto in cui è cresciuta e si sviluppa ancora adesso la creatività di Charlie Chimi, che ha registrato l'album tra L'Avana e New York e che quindi sperimenta e unisce appunto i linguaggi che lo rappresentano, partendo dai suoi ricordi di infanzia fino alle notti da fattorino nella Grande Mela.

Disco Cime è il primo full album pubblicato dall'etichetta Club Coco, etichetta fondata dalla DJ e curatrice messicana Coco Maria, e come stiamo sentendo è un lavoro molto leggero che invita alla spensieratezza proprio attraverso anche la diversità di queste 13 tracce dell'album, che appunto omaggiano le sonorità afro-cubane senza banalizzare, senza ovvietà, e passando da momenti molto giocosi ad altri più introspettivi e più sensuali, volendo rappresentare un ponte immaginario tra le culture musicali che comunque abitano il compositore Charles Cimi. Ascoltiamo un ultimo brano da Disco Cimi che si intitola Claro Que Sí.

Come dicevamo, questa sezione dibattiti si muove tra vari ritmi latini, sud e centroamericani, ma come vedremo tra poco non solo. Per adesso passiamo da Cuba e dalla Repubblica Dominicana al Messico e alla Colombia con la collaborazione di Mexican Institute of Sound e Meridian Brothers nelle persone di Ebris Álvarez e Camilo Lara. Ruido Tovar è il titolo di questo album, che prende ispirazione dalla musica tropical messicana della fine degli anni 70 e inizi anni 80, esplorando proprio quel momento in cui è avvenuto il passaggio dall'uso degli strumenti tradizionali ai sintetizzatori, e che vede un pioniere in questo, un artista che viene molto omaggiato in questo album, anche lo ritroviamo nel titolo. Lui è Rigo Tovar, un musicista messicano celebre proprio per aver introdotto il Moog e gli strumenti moderni nella cumbia. Mexican Institute of Sound e Meridian Brothers hanno seguito le sue orme, essendo entrambi artisti che miscelano proprio generi musicali, non avendo paura poi di unire la tradizione delle loro radici e l'innovazione. E per Ruido Tovar hanno deciso di osare ulteriormente, andando a recuperare sia due membri della band originale di Rigo Tovar, ovvero Lauro Lopez alle tastiere e Marco Sanchez alla batteria, e poi unire tutto alla più attuale sperimentazione elettronica. Ospite di due brani dell'album è anche il cantautore californiano Beck, Dici e l'innovazione. E per Ruido Tovar hanno deciso di osare ulteriormente, andando a recuperare sia due membri della band originale di Rigo Tovar, ovvero Lauro Lopez alle tastiere e Marco Sanchez alla batteria, e poi unire tutto alla più attuale sperimentazione elettronica. Ospite di due brani dell'album è anche il cantautore californiano Beck, che quindi ascoltiamo nel prossimo brano dal titolo Ritmo Babilonia.

Mentre Cumbia dello Estudiantes è stato il terzo brano che abbiamo ascoltato dal distorto ed eccentrico Ruido Tovar dei Mexican Institute of Sound e i Meridian Brothers, uscito questo album per Ansonia Records, e noi continuiamo il nostro percorso tra diverse sonorità latine con un primo brano da La Royer del pianista Abaz.

A base è il nome d'arte di Szabolcs Bognár, pianista ungherese che vive a Berlino, quindi un musicista che a quanto pare non ha legami, diciamo, di sangue o familiare con l'America Latina, ma che ritroviamo insieme ai Meridian Brothers e ai Mexican Institute Society, oppure a Charles Cimi stanotte, perché è autore di La Royer, album che per il suo quinto anniversario dalla prima uscita è stato ora rimasterizzato e ristampato, e che nasce da un viaggio in Brasile durato 5 mesi, in cui questo pianista ha approfondito lo studio dei ritmi afro-brasiliani attraverso varie collaborazioni. La Royer è proprio descritto come un vero e proprio sostanzialmente diario di viaggio, con brani registrati con un microfono portatile e trasportato negli appartamenti degli artisti che Abbas ha incontrato tra Rio de Janeiro e Salvador, senza mai veramente entrare in uno studio di registrazione vero e proprio. Noi ascoltiamo un brano dalla Royer che si intitola Awo Osain, realizzato insieme a Dofono di Omolu.

0: Szabolcs Bognár, un pianista e un producer che ha abitato la scena musicale di Budapest per tutta la prima parte della sua carriera, si è poi appunto spostato definitivamente a Berlino, passando prima una lunga serie di residenze in vari punti del mondo che gli hanno permesso di contaminare ampiamente il suo repertorio. Oltre alla carriera solista che è iniziata proprio nel 2021 con questo disco che adesso viene ristampato, tra le sue collaborazioni ritroviamo artisti che provengono da vari paesi, pensiamo al cantante nigeriano Wayne Snow e al progetto del batterista australiano Ziggy Zeitgeist's Freedom Energy Exchange. Oltre a collaborazioni con vari nomi del jazz contemporaneo, da Emmanuel Wilkins a Peter Held. In La Royer il tema della collaborazione con altri musicisti è stato determinante per la riuscita dell'album, che ruota proprio attorno agli incontri e alla condivisione del proprio percorso personale, anche essendo tra l'altro questo un lavoro solista molto desiderato, il fatto di avere in mano la responsabilità anche di guidare altri musicisti nella produzione di qualcosa di proprio, insomma è stato un passaggio importante nella creazione. Abbiamo sentito Do Fon Do Molu, ma troviamo qui anche Jadson Sabla e Gabriel Santana, alcuni degli artisti che firmano le composizioni insieme ad Abase in questo suo tentativo di interpretare le contaminazioni afrodiscendenti nei ritmi della tradizione brasiliana attraverso comunque il suo sguardo di pianista e producer europeo e contemporaneo.
1: Tolu!

E dopo Agangatolu, l'ultimo brano che abbiamo ascoltato insieme dalla Royer, siamo arrivati a quello che è il capitolo finale di questa selezione che da Cuba è passata dal Messico, dal Brasile e ora arriva in Italia. Troviamo qui un progetto chiamato Tre Sky Tigre, formato dal duo torinese Trampa, Luca Venturini e Nicola Cocco, e la cantante e rapper italo-colombiana Sicala. Casi Caustica, Casi Nada è il loro secondo EP, è uscito un anno di distanza dal primo, il 22 maggio 2026, segue appunto Cascara, pubblicato sempre per la stessa etichetta Fan Club 12 mesi fa. Cascara era un po' il primo incontro di queste due realtà musicali, rappresentava quindi una sorta di terreno di prova per testare le possibilità delle forze unite di queste due identità creative contemporanee, mentre Casi Caustica, Casi Nada presenta ufficialmente Tre Sky Tigre come un gruppo nuovo, un gruppo compatto con tutte le tracce composte insieme in trio, con grande condivisione, contaminazione reciproca e un'affermazione di identità e di desiderio di continuare il percorso con una visione comune e fresca. Abbiamo ascoltato il primo brano dell'EP, Agnese, e questo è invece l'ultimo, che si intitola Sara.

0: Material.
1: Para todos la luz. Para todos todos.

Sir Thomas in casa. Come descrivere lo sgomento della compagnia? Per i più fu un momento di orrore assoluto. Tutti ne furono persuasi all'istante. Impossibile pensare a uno scherzo o a uno sbaglio. L'atteggiamento di Giulia era una prova della realtà del fatto tanto evidente da renderlo incontestabile. E dopo i primi sussulti e le prime esclamazioni, per mezzo minuto non si sentì una sola parola. Si guardavano tra loro con un'espressione alterata e da quasi tutti era sentito come un colpo particolarmente sgradito, particolarmente intempestivo, particolarmente sconcertante. Mr. Yates poteva ritenerlo solo una fastidiosa interruzione della serata e Mr. Rushworth poteva vederlo come una benedizione, ma i cuori di tutti gli altri sprofondavano sotto un indefinibile senso di condanna o di allarme. I cuori di tutti gli altri si chiedevano: che cosa sarà di noi? E adesso che si fa? Fu una pausa terribile. E terribili per ogni orecchio erano i rumori di conferma delle porte che si aprivano e dei passi che avanzavano. Fanny fin troppo presto si trovò davanti alla porta del salotto e dopo essersi fermata per un momento in attesa di qualche cosa che, lo sapeva bene, non sarebbe arrivato, in attesa di un coraggio che l'esterno di una porta chiusa non le aveva mai dato, ruotò disperata la maniglia. E le luci del salotto e tutta la famiglia lì raccolta furono davanti a lei. Quando entrò, le arrivò all'orecchio il suo nome. In quel momento Sir Thomas stava guardandosi intorno e chiedendo: «Dov'è Fanny? Perché non vedo la mia piccola Fanny?» E appena la scorse si mosse verso di lei con una gentilezza che la stupì e la toccò nel profondo, chiamandola la sua cara Fanny, baciandola affettuoso e commentando con grande piacere quanto fosse cresciuta. Fanny non sapeva cosa pensare, dove guardare. Si sentiva oppressa. Lo zio non era mai stato così gentile, così caro in tutta la vita. Il suo modo di fare sembrava cambiato. Le parole gli venivano fuori rapide per l'agitazione prodotta dalla gioia e tutto ciò che per lei era stato temibile per austerità sembrava si fosse sciolto in tenerezza. La portò più vicino alla luce e la guardò di nuovo. Si informò in particolare sulla sua salute e poi si corresse osservando che non c'era bisogno di chiederglielo perché sull'argomento il suo aspetto diceva tutto. Il piacevole rossore che aveva preso il posto del precedente pallore sul suo viso giustificava la sua convinzione di un pari miglioramento in lei di salute e bellezza. Quindi si informò sulla sua famiglia, soprattutto su William. E nell'insieme la sua gentilezza fu tale che lei si rimproverò per avergli voluto bene così poco e per aver vissuto il suo ritorno come una sventura. E quando, trovato il coraggio di guardarlo in viso, vide che era dimagrito e aveva il volto arrossato, l'aria sfinita, consumata dalla fatica e da un clima torrido, tutti i suoi più teneri sentimenti per lui crebbero e si sentì afflitta, pensando all'insospettata brutta situazione che con ogni probabilità stava per piovergli addosso.

0: Sir Thomas era in realtà l'anima della compagnia, la quale, su suo invito, ora si sedette intorno al fuoco. Aveva ogni diritto a essere lui a tenere banco, e il piacere che provava nel trovarsi di nuovo a casa sua e al centro della famiglia dopo una così lunga separazione lo rendeva più comunicativo e loquace di quanto fosse mai stato. Ed era pronto ad offrire ogni informazione sulla sua traversata e a rispondere a tutte le domande dei due figli maschi, quasi prima che venissero poste. Nessuno nella cerchia dei presenti lo ascoltava con un'esultanza più autentica e ininterrotta della moglie, che, al colmo della felicità per riaverlo lì, si sentiva talmente eccitata dal suo arrivo improvviso che capì di aver raggiunto un livello di agitazione che non ricordava di aver toccato da almeno 20 anni. Nello stato di esultanza in cui si trovava, Lady Bertram divenne ciarliera, e quale sorpresa fu per i figli sentirle dire: «Ma sapete, Sir Thomas, come si stanno divertendo questi giovani ultimamente? Recitando! Siamo tutti euforici per la recitazione!»
1: «Davvero? E cosa state recitando?»
0: «Oh, vi racconteranno tutto!»
1: «Ben presto vi sarà raccontato», intervenne in tutta fretta Tom, sforzandosi di non mostrare troppo interesse per la cosa. «Ma non è il caso di annoiare mio padre adesso con questa storia. Domani saprete tutto, signore. È una cosa che abbiamo appena provato a organizzare, tanto per fare qualcosa, per divertire mia madre, solo dalla settimana scorsa. Sì, recitare qualche scena, niente di serio. È dall'inizio di ottobre che non ha mai smesso di piovere e tanto che siamo rimasti chiusi in casa tutti insieme per giorni e giorni. E dopo il giorno 3 non ho praticamente più preso in mano un fucile. Sì, qualche discreta battuta i primi 3 giorni, ma dopo di allora non è stato più possibile. Il primo giorno sono andato al bosco di Mansfield e Edmund è nelle macchie oltre Easton, e tra me e lui abbiamo portato a casa 6 coppie e ci sarebbe stato possibile prenderne 6 volte tanti, ma rispettiamo i vostri fagiani, signore, ve lo garantisco, esattamente secondo i vostri desideri. Non credo proprio che troverete i vostri boschi in poveriti. Io in vita mia non ho mai visto il bosco di Mansfield così ricco di fagiani come quest'anno. Ecco. Spero che presto facciate anche voi una battuta di caccia, signore.
0: Per il momento il pericolo era stato aggirato e l'agitazione di Fanny si placò. L'indomani mattina la prima cosa che Edmund volle fare fu vedere il padre da solo e fornirgli una relazione precisa dell'intero progetto teatrale, difendendo la propria posizione al suo interno solo fino al punto in cui, ora che poteva contare su una maggiore sobrietà, sentiva che le sue motivazioni lo meritavano, e riconoscendo in tutta sincerità che la sua partecipazione al progetto aveva prodotto risultati così mediocri da fargli venire molti dubbi sulla giustezza della propria valutazione della cosa. Gli stava a cuore, nel difendere se stesso, non dir nulla di ingiusto degli altri. Ma tra loro c'era una sola persona di cui poteva parlare senza alcuna necessità di fabbricare giustificazioni o discolpe. «Ci siamo comportati tutti in un modo più o meno riprovevole», disse. «Tutti quanti noi, tranne Fanny. Fanny è l'unica che ha giudicato in modo giusto dall'inizio alla fine. L'unica che si è mantenuta coerente. I suoi sentimenti sono stati fermamente contrari alla cosa. Dal primo all'ultimo momento non ha mai smesso di pensare a ciò che vi era dovuto. Vedrete che Fanny si è comportata come meglio non avreste potuto desiderare». Sir Thomas colse l'inopportunità di un piano come quello, nato in un ambiente come quello e in un momento come quello, affrontando la faccenda con tutta la forza della negatività che il figlio si aspettava. Tanto che non poté dedicarvi troppe parole. Stretta la mano a Edmund,
1: decise di impegnarsi a disperdere la spiacevole impressione e a dimenticare fino a che punto aveva perso il controllo. A farlo al più presto, appena la casa fosse stata sgomberata da ogni oggetto che imponesse il ricordo e riportata al suo stato più normale. Non espresse alcuna rimostranza con gli altri figli. Preferiva credere che si fossero resi conto del loro errore, piuttosto che correre i rischi legati a un'indagine in proposito. Il rimprovero, costituito dall'esigere un'immediata conclusione del tutto, con l'annullamento di ogni preparativo, sarebbe stato sufficiente. C'era però in casa una persona che non poteva lasciar libera di interpretare il suo stato d'animo esclusivamente attraverso le sue azioni. Non poté fare a meno di segnalare a Mrs. Norris che aveva contato sui suoi consigli per sventare ciò che lei stessa certamente doveva aver disapprovato.

Mrs. Norris era piuttosto disorientata e rimase senza parole, forse più a lungo di quanto le fosse mai capitato, perché si vergognava di confessare di non aver mai colto nulla di quel comportamento disdicevole che per Sir Thomas era così evidente. Né avrebbe mai ammesso che la sua influenza poteva essere stata inefficace, che aveva parlato ma invano. L'unica via d'uscita per lei stava nel tirarsi fuori al più presto dall'argomento e instradare i pensieri di Sir Thomas lungo un percorso più agevole. Aveva molto da lasciar trapelare, a propria lode, sul generale impegno da lei dedicato all'interesse e alla serenità della famiglia, sui tanti sforzi e sacrifici da presentare sotto forma di camminate in tutta fretta e allontanamenti dal proprio caminetto, e molto da riferire dettagliatamente sugli squisiti suggerimenti in fatto di rigore e di economia offerti a Lady Bertram e a Edmund, che avevano sempre portato a consistenti risparmi e alla scoperta di più di un servitore disonesto. Ma il suo maggior punto di forza era Sotherton. Il suo maggior punto di distinzione e vanto era l'aver formato il legame con i Rushworth. Lì era inattaccabile. Si attribuiva tutto il merito di aver portato a compimento l'ammirazione di Mr. Rushworth per Maria. «Se non avessi preso l'iniziativa, disse, attivandomi per essere presentata a sua madre, e poi non avessi spinto mia sorella a fare quella prima visita, non sarebbe successo niente, né sono certa come sono certa di trovarmi adesso qui seduta, perché Mr. Rushworth è il genere di amabile e riservato giovanotto che ha bisogno di una quantità di incoraggiamenti, e se noi non ci fossimo date da fare, erano tante le giovinette pronte a prenderlo al laccio. Ma io non ho trascurato niente, ero decisa a smuovere cielo e terra pur di convincere mia sorella, e alla fine ci sono riuscita. Voi sapete quanto è distante da qui Sotherton. Era pieno inverno e le strade erano impraticabili, si può dire, ma l'ho convinta. So quanto è grande e motivata l'influenza che avete su Lady Bertram e i suoi figli, e tanto più sono rammaricato che non sia servita. Mio caro Sir Thomas, se aveste visto lo stato delle strade quel giorno, pensavo che non ce l'avremmo mai fatta ad arrivare, anche se avevamo il tiro a quattro, ovviamente, e il povero vecchio cocchiere ha fatto l'impossibile per noi con tutto il suo affetto e la sua gentilezza, anche se riusciva a stento a star seduto a cassetta a causa dei reumatismi che io gli stavo curando fin dal giorno di San Michele. Alla fine l'ho guarito, ma era stato molto male per tutto l'inverno, e quella era una giornata tale che non ho potuto fare a meno di andare in camera sua prima della partenza per consigliargli di non mettersi in viaggio. L'ho trovato che si stava infilando la parrucca, e allora gli ho detto: cocchiere, farete molto meglio a non venire, la vostra padrona e io saremo al sicuro. Sapete com'è fidato Stephen, e che Charles ormai ha una tale esperienza che di sicuro non ci sarà nulla da temere. Ma ben presto ho capito che non c'era niente da fare. Era decisissimo ad andare, e siccome detesto essere assillante e insistente, non ho detto altro. Ma poi dentro di me stavo male a ogni sobbalzo della carrozza, e quando abbiamo imboccato i viottoli di Stoke, dove tra ghiaccio e neve su quei selciati c'era una situazione peggiore di quanto potreste mai immaginare, ero proprio in ansia per lui. E poi quei poveri cavalli, vedere gli sforzi che facevano. Lo sapete quanto ci tengo ai cavalli. E quando siamo arrivati in fondo a Sandcroft Hill, che cosa pensate che io abbia fatto? Lo so che adesso riderete di me, ma sono smontata dalla carrozza e sono andata su a piedi
proprio così. Magari questo non ha ridotto troppo il loro carico, ma qualcosa ha significato. E non ce la facevo a starmene seduta, comoda, e ad essere tirata su a spese di quelle nobili bestie. Ho preso un terribile raffreddore, ma a questo non ho fatto gran caso. Il mio obiettivo si realizzava nella visita. Mi auguro che continueremo sempre a pensare che quella conoscenza valga tutto ciò che si è sofferto per ottenerla. Non c'è niente di particolarmente sensazionale nel modo di fare di Mr. Rushworth, ma ieri sera sono rimasto favorevolmente colpito da quella che appariva la sua opinione su un argomento, la sua netta preferenza per una tranquilla riunione di famiglia rispetto al trambusto e alla confusione di una recita. Aveva l'aria di vedere la cosa proprio nel modo più auspicabile. Sì, proprio così. E più lo conoscerete, più vi piacerà. Non è una figura brillante, ma ha mille buone qualità e prova per voi una tale devozione che si ride di me perché tutti sono convinti che sia opera mia. Parola mia, Mrs. Norris, mi ha detto l'altro giorno Mrs. Grant, se Mr. Rushworth fosse figlio vostro non potrebbe mostrare maggior rispetto per Sir Thomas. Sir Thomas si arrese, sconfitto dalle divagazioni della signora, disarmato dalle sue adulazioni, e si sentì costretto ad accontentarsi della convinzione che talvolta in lei, quando era in ballo la serenità anche momentanea di quelli per cui provava affetto, il desiderio di fare del bene aveva la meglio sul buon senso. Quella mattinata fu per lui piena di impegni. Le conversazioni con i suoi ne occuparono solo una piccola parte. Doveva rientrare in tutte le consuete funzioni che svolgeva nella vita di Mansfield: parlare con il fattore e con l'amministratore, fare controlli e calcoli e, negli intervalli tra un compito e l'altro, raggiungere le stalle, i giardini e le piantagioni più vicine. Ma attivo e metodico com'era, non solo aveva fatto tutto questo prima di riprendere a cena il suo posto di capo famiglia, ma aveva anche dato istruzioni al falegname perché disfacesse tutte le modifiche che ultimamente erano state apportate alla sala da biliardo e dato il ben servito allo scenografo. Così presto lo aveva mandato via quella mattina da potersi concedere la piacevole convinzione che a quell'ora dovesse essere arrivato come minimo a Northampton. Lo scenografo se n'era andato dopo aver fatto danni solo al pavimento di una stanza, rovinato tutte le spugne del cocchiere e fatto perdere tempo e pazienza a 5 domestici. E Sir Thomas contava sul fatto che sarebbe bastato ancora un giorno o due per cancellare ogni ricordo tangibile di ciò che era accaduto, compresa la distruzione di tutte le copie non rilegate dei giuramenti di innamorati presenti in casa, che buttava nel fuoco a mano che gli capitava di trovarne una. La serata passò in un'atmosfera di apparente serenità, benché la mente di tutti, o quasi tutti, fosse piena di scompiglio. E la musica che Sir Thomas richiese alle figlie contribuì a occultare l'assenza di un'autentica armonia. Maria era in preda a una grande agitazione. Per lei era della massima importanza che adesso Crawford si dichiarasse senza perdere tempo. E la tormentava l'idea di anche un solo giorno passato senza che quel momento mostrasse di avvicinarsi. Per tutta la mattina s'era aspettata di vederlo comparire e anche tutta la sera la passò in attesa. Mr. Rushworth era partito in mattinata per Sotherton con la grande notizia e lei aveva caldamente sperato in un chiarimento immediato che gli evitasse il disturbo di tornare. Ma dalla canonica non s'era visto nessuno,
neanche un'anima, né si era sentito niente, a parte un cordiale biglietto con le felicitazioni e qualche domanda da Mrs. Grant a Lady Bertram. Era la prima volta da molte, molte settimane che le famiglie erano rimaste divise per un giorno intero. Dall'inizio di agosto non erano mai passate 24 ore senza che in qualche modo si ritrovassero insieme. Fu un triste giorno pieno di ansie. Ansie che il giorno seguente, pur diverso per genere di negatività, non ne portò comunque di meno. A pochi momenti di febbrile contentezza seguirono ore di acuta sofferenza. Harry Crawford era di nuovo nella casa. Arrivò con il dottor Grant, che non vedeva l'ora di porgere i suoi omaggi a Sir Thomas, e piuttosto sul presto vennero introdotti nella sala della colazione, dove già si trovava buona parte della famiglia. Sir Thomas comparve poco dopo e Maria assistette con piacere e agitazione alla presentazione al padre dell'uomo che amava. Le sue sensazioni erano indefinibili e tali continuarono a essere quando, qualche minuto dopo, sentì che Henry Crawford, che aveva preso posto tra lei e Tom, chiedeva a questi sottovoce se vi fosse qualche prospettiva di riprendere la recita dopo quella simpatica interruzione, con un cortese sguardo a Sir Thomas, perché in quel caso si sarebbe impegnato a tornare a Mansfield appena la compagnia lo avesse chiesto. Adesso stava per partire, dovendo incontrarsi con lo zio Abbat senza indugi, ma se c'era qualche possibilità di una ripresa di giuramenti di innamorati, si sarebbe sentito pienamente impegnato, avrebbe rinviato ogni altro obbligo, avrebbe posto allo zio la condizione inderogabile di poter andar via da un momento all'altro se loro avessero avuto bisogno di lui. Lo spettacolo non doveva saltare a causa della sua assenza. «Da Bath, Norfolk, Londra, York, dovunque dovessi trovarmi», disse. «Vi raggiungerò da qualsiasi punto dell'Inghilterra con soltanto un'ora di preavviso». Fu un bene che in quel momento dovette rispondere Tom e non sua sorella. Poté dire immediatamente e con scioltezza «Che stiate andando via, mi dispiace, ma quanto alla nostra recita, quella è una questione chiusa, definitivamente chiusa». Lanciando uno sguardo significativo al padre. «Lo scenografo è stato licenziato ieri e domani del teatro rimarrà ben poco. Io sapevo fin dall'inizio come sarebbe andata a finire. È presto per Bath. Lì non troverete nessuno. È il periodo consueto per mio zio. Quando pensate di andare? Ma probabilmente oggi arriverò a Banbury». «A Bath di quali scuderie vi servite?» fu la domanda seguente. E mentre veniva discusso questo punto, Maria, che non mancava né di orgoglio né di fermezza, si andava preparando a entrare anche lei nella conversazione con tutta la calma possibile. Subito lui: «Quando pensate di andare?» «Ma probabilmente oggi arriverò a Banbury». «A Bath di quali scuderie vi servite?» fu la domanda seguente. E mentre veniva discusso questo punto, Maria, che non mancava né di orgoglio né di fermezza, si andava preparando a entrare anche lei nella conversazione con tutta la calma possibile.

quanto valevano la sua aria e le sue espressioni. Lui stava per andarsene, e se non partiva di sua volontà intendeva rimanere lontano, perché, a parte ciò che poteva essere dovuto allo zio, i suoi impegni erano tutti di sua scelta. Poteva anche parlare di necessità, ma lei conosceva la sua indipendenza. La mano che con tanta forza aveva tenuto sul cuore quella di lei, mano e cuore che adesso erano allo stesso modo indolenti e passivi, la sosteneva la forza del proprio carattere, ma straziante era la sofferenza della mente. Non fu costretta però a sopportare ancora a lungo ciò che le nasceva dentro, nell'ascoltare parole che le azioni contraddicevano, o a seppellire il tumulto dei sentimenti sotto le restrizioni derivanti dal trovarsi in presenza di altri. Di lì a poco le regole del buon comportamento distolsero da lei la sua attenzione e quella visita di addio fu assai breve. Se n'era andato. Le aveva toccato la mano per l'ultima volta. Aveva eseguito il suo inchino di commiato e adesso lei poteva dedicarsi alla ricerca di ciò che la solitudine poteva fare per lei. Henry Crawford se n'era andato. Andato via dalla casa e di lì a 2 ore dalla canonica, mettendo così fine a tutte le speranze che la sua egocentrica vanità aveva acceso in Maria e in Giulia Bertram. Giulia poté rallegrarsi che se ne fosse andato. Per lei la sua presenza cominciava a essere insopportabile. E visto che Maria non lo aveva conquistato, adesso lei sentiva dentro di sé la calma sufficiente per poter fare a meno di ulteriori vendette. Non voleva che alla sorella toccassero altre umiliazioni oltre all'abbandono. Andato via Henry Crawford, le era possibile persino sentire pena per lei. Anche Fanny, con maggior purezza d'animo, si rallegrò per la notizia. Ne sentì parlare a pranzo e le parve una benedizione. Tutti gli altri esprimevano rimpianto per la cosa e ai meriti del giovane fu reso onore con la giusta gradualità di partecipazione, dalla sincerità della considerazione troppo parziale di Edmund al disinteresse di sua madre che esprimeva solo luoghi comuni. Mrs. Norris prese a guardarsi intorno meravigliata che l'innamoramento per Giulia fosse finito in niente. E cominciò quasi a temere di essere stata lei stessa troppo poco tenace nel favorirlo. D'altra parte, con tanta gente a cui badare, come sarebbe stato possibile che anche una solerzia come la sua si mantenesse all'altezza degli obiettivi da lei desiderati? Ancora 1 o 2 giorni e anche Mr. Yates andò via. Che se ne andasse per Sir Thomas era cosa importantissima. Volendo rimanere solo con i suoi, la presenza di un estraneo, anche di livello superiore a Mr. Yates, sarebbe stata irritante. Ma quella di lui, frivolo e pieno di sé, per digiorno e dispendioso da mantenere, era una seccatura da ogni punto di vista. Personalmente era fastidioso, ma in quanto amico di Tom e ammiratore di Giulia diventava insopportabile. Che Mr. Crawford rimanesse lì o andasse via per Sir Thomas non aveva fatto una gran differenza, ma l'augurio a Mr. Yates che facesse buon viaggio mentre lo accompagnava alla porta fu espresso con autentica soddisfazione. Mr. Yates era rimasto per assistere alla demolizione di ogni preparativo teatrale a Mansfield, alla rimozione di qualsiasi cosa attinente alla recita, lasciò la casa con tutta la sobrietà del suo carattere e Sir Thomas si augurò, nel vederlo uscire, di essersi liberato del peggiore elemento connesso con il progetto, l'ultimo, capace immancabilmente di mantenerne vivo il ricordo. Mrs. Norris riuscì a eliminare dalla vista del cognato un oggetto che avrebbe potuto innervosirlo.
Il sipario, su cui aveva lavorato con tanta abilità e tanto successo, si trasferì con lei nella sua casetta, dove caso volle che le fosse particolarmente necessaria un bel po' di tela.